Si chiude così An Eraser and a Maze, il nuovo disco dei Modest Mouse. Li abbiamo ascoltati con Impossible Some Days, uno dei brani meglio riusciti di un disco che ne contiene comunque diversi, non forse perfetto dall'inizio alla fine, impeccabile dall'inizio alla fine, ma per questo album certamente hanno trovato la forma migliore per riproporsi al proprio pubblico, i Modest Mouse. E lo stesso credo si possa dire di un'altra band di lunga militanza sulle scene del rock mondiale, ma americano in particolare, i Death Cab for Cutie, che con I Built You a Tower secondo me hanno pubblicato uno dei loro dischi migliori in una carriera appunto piena di cose interessanti. Envy the Birds è il titolo di questo pezzo.

La band di Ben Gibbard ritorna con un disco che si intitola I Build You a Tower, e una canzone, quella che abbiamo ascoltato, che era Envy the Birds, uno dei pezzi più immediati di questo disco, e un disco che ci fa arrivare alla fine di questa puntata di Senti un po', seconda parte un po' tutta dedicata alle chitarre, e principalmente le chitarre elettriche. Chiudiamo con delle chitarre acustiche, invece, con un pezzo che arriva da The City Is Coming to Erase It All, il nono album di un musicista che si fa chiamare Fink e che abbiamo scoperto fin dal suo esordio su Ninja Tune, quando era un po' un alieno, un cantautore acustico in una etichetta di elettronica sperimentale. L'elettronica ha sempre fatto parte delle sue composizioni, ma come elemento di arrangiamento più che come linea portante, e continua a essere così anche adesso che non pubblica più su Ninja Tune. È un disco intimista, riflessivo, un po' come è sempre stato nella sua carriera. Io vi faccio ascoltare una canzone che parla di risposte sotterrate, I Buried All the Answers, è quello che ci racconta Fink. Vi ricordo il podcast di Senti un po' o di tutte le altre trasmissioni su radiopopolare.it. Se cercate soltanto la scaletta, invece, potete cercarla sulla mia pagina su Spotify, cercate il mio nome e cognome. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia, vi lascio in compagnia di Fink con I Buried All the Answers. Ci risentiamo sabato prossimo alle 18:30 con Senti un po'.

sulla Toyota di notte. Se mi serviva un operaio nero, andavo sulla Toyota di giorno. Se mi serviva qualcosa, dipendeva da cosa. E così era la vita.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
8: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.

E buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale classica di Radio Popolare, è domenica mattina, sono 4 minuti dopo le 7 e siamo in diretta, quindi aspettiamo vostri messaggi, commenti, WhatsApp e quel che volete voi, come al solito SMS, Telegram e WhatsApp 331-6214013. Oppure mail diretta a @popolarenetwork.it. La mattina l'abbiamo aperta con un compositore che è Thomas Augustin Horn, uno dei tanti grandi compositori del Settecento inglese, sempre un po' troppo messi un po' dietro Handel, che rimane un po' sempre il riferimento, ma l'Inghilterra è un periodo di compositori, quel Settecento inglese è un periodo di grandissimi compositori, ci ha lasciato un sacco di musica molto molto bella, ma questo brano in particolare ha avuto una fama postuma importante, soprattutto considerando che è un po' costantemente inserito nei brani che chiudono l'ultimo concerto dei Proms, questo grosso festival che organizza ogni anno la BBC e che si chiude appunto con questa Last Night of the Proms, dove ogni anno c'è ospite un cantante diverso e che si devono sempre chiudere un po' con questo blocco di cosiddette canzoni patriottiche, che poi in realtà sono brani tratti un po' qua e là dalla letteratura musicale inglese, quindi compositori come Edgar Parry oppure più indietro come appunto Thomas Augustin Horn. Stamattina, allora, guardando i giornali la situazione non sembra particolarmente tranquilla, perché vediamo che da una parte abbiamo droni ucraini che colpiscono ferrovie, dall'altra parte invece abbiamo una segnalazione di due droni iraniani che sono stati abbattuti e minacciavano il traffico di navi a Hormuz, e tutta un'altra serie di notizie per cui c'è sempre chi guarda chi, perché abbiamo i servizi segreti americani, da un'inchiesta del Wall Street Journal, che ci raccontano come gli oligarchi russi aggirino le sanzioni, davvero sembrerebbe un po' il segreto di Pulcinella, e dall'altra parte invece il Pentagono che dice che il Mossad sta aspirando gli alti vertici degli Stati Uniti, quindi diciamo situazione come al solito non particolarmente tranquilla, forse diciamo quella più una delle notizie che più tragiche di stamattina ci indica 12 feriti in una sparatoria all'Old West End Festival nell'Ohio, con due ricercati ancora in fase di caccia, e quindi diciamo che una domenica mattina in cui non è proprio la situazione tranquilla. Quindi cercheremo un po' di stare noi con un po' di buona musica e goderci questa mattina, vedere un po' intanto che cosa succede. E come al solito, come ben sapete, cercherò di andare a scovare un po' di brani che magari appunto possano non essere proprio considerati assolutamente immediati o il primo ascolto per tutti quanti. Appunto, siamo partiti da Thomas Augustin Horn e andiamo adesso avanti con Vyacheslava Kapralova, che è una compositrice ceca della prima parte del Novecento, uno dei tanti autori che stanno cominciando a essere riscoperti un po' in questo periodo all'interno un po' del mare magnum di compositori della prima parte del secolo, ambito sul quale diciamo che per molto tempo c'è stato abbastanza poco interesse, e qui è proprio la CPO, etichetta che come sempre è straordinariamente attenta a questo repertorio, che ha fatto uscire un paio d'anni fa un doppio CD che contiene tutte le opere orchestrali appunto di Vyacheslava Kapralova, e tra i tanti brani contenuti all'interno di questo doppio CD c'è anche un suo concerto per pianoforte orchestra in re minore. Chiaramente, come un po' tutti i compositori, chiaramente si è cimentata in quelli che erano un po' i brani classici, le forme classiche eccetera, chiaramente anche quella del concerto per strumento solista e orchestra. E proprio da questo concerto per pianoforte orchestra, opera 7 di Vyacheslava Kapralova, ascoltiamo l'ultimo movimento, che è un allegro.

Il delizioso ed esplosivo finale del concerto per pianoforte orchestra in re minore opera 7 di Vítězslava Kapralova, questa appunto compositrice ceca, composizione venuta fuori da un bel doppio CD della CPO uscito un paio d'anni fa, come un po' diciamo tanti altri compositori. Anche in questo caso la CPO ha fatto un lavoro straordinario nell'andare appunto a recuperare tanto materiale che non aveva mai visto nell'ambito un po' di tutto il Novecento, la luce del disco. Stiamo andando verso la parte finale della prima delle tre parti dell'apertura musicale classica. Io sono sempre Carlo Centemeri e ovviamente in questa bella mattina che promette essere una giornata di bel tempo, dopo il tempo un po' variabile degli ultimi giorni, specie l'acqua che si è vista venerdì, ovviamente vorrei sapere voi che programmi avete oggi, che cosa farete di bello e se siete già in giro adesso che cosa state facendo. Scrivetecelo al 331-6214013 o alla mail diretta a @popolarenetwork.it. Sava Sandir, e ne parliamo adesso ascoltandoci come ultimo pezzo di stamattina. Ci sentiamo invece un brano che mi piace moltissimo, ogni tanto lo metto su, che è il primo movimento della seconda sinfonia di Franz Berwald, probabilmente il più importante tra i compositori sinfonici svedesi. Questa è una sinfonia che ha avuto una vita un po' strana perché è stata perduta, poi recuperata, eccetera, eccetera, ma rimane sempre, secondo me, un capolavoro di originalità di questo repertorio. Quindi il primo tempo della seconda sinfonia di Franz Berwald.

0: Il primo movimento di questa magnifica seconda sinfonia di Franz Berwald, uno dei compositori che a me piacciono di più, sicuramente il più importante tra i compositori sinfonici svedesi. Buongiorno a Giovanni che sta andando in montagna in giro per pareti a scalare in quota, e buongiorno anche a Maui che invece va al lavoro perché fa l'apicoltore. E proprio a proposito di apicoltori mi è venuto in mente il prossimo pezzo da ascoltare, ma adesso ci lasciamo per qualche istante. Voi non andate via e continuate a scriverci che cosa state facendo questa mattina.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: E torniamo in diretta, ragazzi, e visto che appunto Maui ci fa l'apicoltore e la domenica va in giro a fare i mercatini, mi è venuto in mente che proprio a proposito di api, sempre tornando a Thomas Arne, il compositore con cui abbiamo aperto la prima parte, c'era un brano che era esattamente ad hoc. C'era un brano che era esattamente ad hoc. Io sono Carlo Centemeri, questa è sempre l'apertura classica di Radio Pop, e quindi sentiamoci questo momentino in cui Arne incontra William Shakespeare.

La voce di Emma Kirby con l'Academy of Ancient Music e Christopher Hogwood, manco a dirlo, e questa è Where the Bee Sucks, che è un verso molto famoso di Ariel all'interno della Tempesta di Shakespeare, e appunto si parla di api in questo caso. Diciamo che dove l'ape succhia, li succhio anch'io e riposo nella corolla di una primula. E visto che abbiamo proprio citato la Tempesta, parlando di Ariel e di Shakespeare, anche se lo spunto era appunto mandare a Maui un appunto relativamente a musica che c'entrasse sia con la nostra scaletta che con le sue api, mi è venuto in mente tra l'altro che c'è un altro brano che è un po' che non faccio ascoltare, anche se di tanto in tanto devo dire che mi è capitato di metterlo su, ma è sempre bellissimo da ascoltare, che viene da un'altra messa in musica di The Tempest, della Tempesta di William Shakespeare, ed è esattamente questa meraviglia qua. In particolare ci riferiamo alla registrazione storica che ne fece John Eliot Gardiner, ormai penso 50 o poco meno anni fa.

Alcyon Days, con cui si chiudono le musiche per The Tempest di William Shakespeare, una composizione che è stata per lungo tempo, in realtà in maniera abbastanza così di tutto arbitraria, attribuita a Henry Purcell, mentre invece si tratta di un brano di John Weldon, come tutte le musiche di The Tempest. Diciamo che però molta della fama di questa musica si deve appunto al disco di John Hilliard Gardiner, di cui abbiamo parlato poc'anzi, che uscì alla fine degli anni 70, che venne intitolato Purcell senza particolare dubbi. In realtà di questo progetto Purcell partecipò con un brano solo, che era Dear Pretty Youth, ma tutte le altre canzoni, tutti gli altri brani musicali, le altre parti strumentali erano tutte quante opere di John Weldon, in cui nome peraltro capeggiava pure sulla prima edizione a stampa. Quindi diciamo che fu un'operazione un po' di attribuzione a un compositore particolarmente famoso, fatta un po' così alla buona, probabilmente pensando che mettere il nome di un compositore inglese altrettanto bravo ma meno conosciuto avrebbe reso il brano meno visibile a quel tipo di ascoltatori che, se non vedono il nome del compositore noto, allora non l'ascoltano neppure, e purtroppo ce ne sono veramente veramente tanti. Io sono contento ovviamente di avere voi dall'altra parte, che invece ascoltate tutto quello che vi propino io, e quindi sapete che qui ci si imbatte molto molto molto spesso in nomi non particolarmente conosciuti, e spero che la cosa vi diverta. Nel frattempo abbiamo Alba, che vuole scatenare tutta la nostra invidia mandandoci tutte le sue foto del mare della Sardegna, e beata te, qui al massimo possiamo mandarti, se vuoi, la foto del palazzo di fronte o della ferrovia che passa qua accanto, ma penso non sarebbe altrettanto bella, per quanto il cielo e la giornata siano belli anche qui. E invece abbiamo Cesarone, che è andrà a pedalare nella brughiera briantea, e quindi con le sonorità inglesi di Shakespeare e di Weldon o Purcell, che dir si voglia, sul discorso di prima direi che siamo andati anche a toccare le tue brughiere. E visto che appunto la mattina prosegue e sono sempre qui, aspettiamo di sentire anche man mano quelli che si stanno svegliando tra voi che cosa combineranno in questa giornata di quasi metà giugno, poi dopo vi racconto anche che cosa combino anch'io nella giornata di oggi, così se magari qualcuno è in giro e voglia di venirmi a salutare magari riusciamo anche a incrociarci. Poi l'altra cosa divertente per quelli di voi che sono in gita, magari che vanno appunto in montagna piuttosto che a pedalare eccetera, magari ogni tanto capita di incrociarsi tra ascoltatori di Radio Pop. A me è capitato un po' più di un mesetto fa, che era lunedì di Pasqua, che ero in giro per la Palmaria, l'isola che c'è di fronte a Porto Venere, e ho incontrato appunto personaggi e ascoltatori che erano in giro con la maglietta di Radio Pop. Allora, ma tu ascolti? Sì, ma io sono, ma guarda, ma c'è. E quindi siamo stati un po' a scambiarci due chiacchiere. È capitato in ben due occasioni nella stessa giornata, quindi magari appunto anche in questo caso gli ascoltatori, se non addirittura gli abbonati o tutto il resto, chiaramente si vedono e si riconoscono da lontano anche tra loro, e si

molto, anche perché l'ho diretto un po' di volte, quindi è proprio, mi piace sempre molto ritornare a cimentarmi con questo concerto. È il primo dei concerti grossi dell'Opera 6 di Georg Friedrich Händel, anche qui in una registrazione classica, cioè quella di Hogwood del 93 con la Händel and Haydn Society.

i primi due movimenti del primo dei concerti grossi, opera 6 di Georg Friedrich Händel. In questa mattina abbiamo poi, appunto, nel frattempo tanta altra gente che ci scrive. Abbiamo Joshua che dice che riesce ad ascoltare la musica classica solamente durante queste aperture. Ci fa ovviamente molto molto molto piacere, che se ne va a trovare la sua mamma facendosi una quindicina di chilometri in bici. Ecco, sì, oggi è una giornata da bicicletta. Io qualche chilometro in bicicletta lo dovrò fare stamattina, ma banalmente perché devo andare a suonare, poi tornare a casa, poi fare un po' di movimenti nella mattina di oggi. Però bene, bene, bene. Oggi, anche perché, visto che la temperatura rimane quella che era stamattina, o diciamo poco di più, potrebbe veramente essere un buon momento per andare, appunto, a sgambettare un pochino in bici, anche solo magari per farsi un rapido

giro della città. Oh, ma ci scrivono anche dall'isola d'Elba. Benissimo, abbiamo Max che dice prospetta una bella giornata e temperatura 16 gradi a quest'ora. Però, quindi vuol dire, diciamo che magari farà anche freschino adesso, però probabilmente non arriverà temperature folli nell'arco della giornata. E qui si parla di Monteverdi. Buona idea, è veramente un bel po' di tempo che Monteverdi non lo mettiamo. E vediamo un po' cosa potremmo mettere. Vediamo un po', intanto che ci penso e scartabello un po' chiaramente tra i dischi che mi sono portato e che ho un po' qui in redazione, vediamo un po' cosa potremmo andare ad ascoltare di Monteverdi, che è sempre uno di quei compositori che vale la pena approfondire. Ma vi dirò, piuttosto che andare ad ascoltarci un madrigale, come ci suggerisce, direi che potremmo questa mattina invece andare a scoprire uno dei punti più simpatici all'interno delle opere di Monteverdi, che chiaramente sono sempre momenti meravigliosi e divertenti, perché in generale Monteverdi, quando va sulla scena teatrale, raggiunge sempre punti veramente meravigliosi, e lo facciamo ascoltandoci, ecco, mi è venuta l'idea. La facciamo andandoci a prendere la registrazione storica della Poppea di Monteverdi di Gardiner, che è uno di quei dischi da portarsi sull'isola deserta, e lo facciamo negli ultimi momenti di questa mattina con probabilmente una delle cose che sono anche entrate nel modo di dire un po' di tutti quanti. In realtà, come citazione la si può utilizzare anche nel linguaggio di tutti i giorni, e probabilmente qualcuno anche lo fa.

0: E appunto siamo all'inizio del secondo atto dell'incoronazione di Poppea, quest'opera che è tipicamente indicata come la terza delle tre opere sopravvissute di Monteverdi. In realtà quest'opera, ma questo vabbè, è noto da un bel po' di tempo, è un lavoro un po' a più mani, chiaramente in un'ottica secondo un po' quella barocca, cioè quella secondo cui determinate produzioni fatte secondo il nome di un grande maestro si facevano con la collaborazione di parecchi altri compositori, magari più giovani o che diciamo si trovavano insieme per fare un progetto comune. Diciamo che non esistendo ancora la logica del diritto d'autore come oggi, chiaramente chi avesse scritto cosa all'interno di queste composizioni risulta molto molto molto poco rilevante, specie nel momento in cui il lavoro finale ha chiaramente una notevole uniformità. È sempre un'opera meravigliosa questa di appunto l'incoronazione di Poppea, e ci permette di terminare la seconda parte e di risentirci fra pochissimi secondi per la terza parte. Restate con noi.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
9: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
10: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
9: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

Cominciamo la terza parte dell'apertura musicale classica di questa mattina con uno di quei classiconi che non si ascolta mai abbastanza, di quel geniaccio di Carl Maria von Weber, che in questo caso è l'ouverture del Franco Cacciatore. Weber è uno di quei compositori che comunque andrebbero esplorati in lungo e in largo. Io sempre Carlo Centemeri, qui sempre Radio Popolare, sempre la nostra apertura musicale classica. E continuate a raccontarci quello che state facendo, SMS, Telegram e WhatsApp 331 6214 013, e diretta @popolarenetwork.it per chi invece sceglie il formato della posta elettronica. Passaggio rapido, perché abbiamo tra l'altro un ascoltatore che ci scrive spesso, che chiaramente protesta e ha perfettamente ragione sul fatto che mettiamo troppa poca musica per chitarra, e visto che appunto è da un po' di tempo che dicevo lo faccio, lo mettevo sempre nelle scalette, poi o non avanzava tempo o c'erano questioni di altre cose sovrapposte eccetera eccetera, però c'era un brano che è un secolo che volevo farvi ascoltare, che è un brano di un compositore che i chitarristi conoscono molto bene, che però non si ascolta moltissimo in generale. È un compositore paraguayano che si chiama Agustín Barrios, secondo me un geniaccio, e ci ascoltiamo quello che probabilmente è il suo brano più famoso. È un brano suddiviso in tre parti che si chiama La Catedrale, e qui l'esecuzione viene dalla registrazione storica che ne fece John Williams, ormai mi pare nel 1977, uno dei primi LP dedicati appunto a questo compositore, che poi dopo ha appunto preso un sacco di registrazioni successive. Un brano che è davvero particolare perché echeggia tante cose, tanti stili diversi, e anche e soprattutto appunto è molto evocativo di questo discorso, della descrizione appunto di una cattedrale.

La meravigliosa cattedrale di Augustin Barrios, questa nell'esecuzione di John Williams, tratta da quanto questo LP che Williams dedicò in maniera abbastanza pionieristica a Barrios nel 77. E siamo, tra l'altro, molto molto bella questa parte finale con questo ostinato, perché ricorda tantissimo tantissime toccate per organo dello stesso periodo, per citarne qualcune in particolare, le toccate, non so, francesi di autori come Gigot oppure Dubois o anche lo stesso Vidor. Una composizione secondo me davvero davvero bellissima, che vale sempre la pena di ascoltarsi e con cui divertirsi. E tra l'altro, appunto, piccola segnalazione che magari può interessare se qualcuno di voi è in giro per Milano oggi, all'Ambrosianeum, che è in Via delle Ore, quindi siamo tra Piazza Duomo e il palazzo, quello del comune dove c'è l'anagrafe, e nella sala Falk alle 16:30 c'è una chiacchierata con il coro Bach di Milano, dove si ascolta il mottetto Jesu, meine Freude di Johann Sebastian Bach, e ci sarò io a raccontare un po' questo mottetto. Prima lo smontiamo, lo facciamo a pezzi, lo raccontiamo un po' nelle sue varie sezioni. Non dico lo spieghiamo, perché secondo me parlare di spiegare la musica è un discorso che lascia il tempo che trova, però lo si può contestualizzare, lo si può analizzare, si possono fare tante cose. E poi, appunto, nella prima parte, appunto, io racconto tutte queste cose su questo mottetto, tra l'altro col coro dal vivo, quindi sentiremo direttamente degli esempi di vari punti di questo mottetto, delle varie cose che succedono direttamente, appunto, dalle vive voci del coro mentre, appunto, viene raccontato, e poi dopo verrà eseguito integralmente. Quindi, dicevamo, ore 16:30 di oggi, l'ingresso è libero alla sala Falk dell'Ambrosianeum in Via delle Ore a Milano. Se qualcuno è in giro, io ci sono ovviamente, quindi se passate lì ci possiamo anche salutare, fare due chiacchiere. Siamo arrivati anche alla fine dell'apertura musicale di questa mattina, grazie per essere stati chiaramente con me. Io vi ricordo che se volete poi anche fuori da queste aperture farci due chiacchiere di musica insieme, mi trovate sui miei social, che sono Facebook oppure Instagram, dove sono Carlo Centemeri, ovviamente in entrambi i posti. Chiaramente ricordiamoci anche che la musica classica su Radio Pop è in tanti bei punti. Oggi pomeriggio ci sarà una bellissima puntata di Ricordi d'Archivio alle 15:35, come sempre, curata come sempre da Claudio Ricordi. Oggi un bel ritratto di Giuseppe Sinopoli, di cui quest'anno cade il 25esimo della scomparsa, avvenuta alla fine di aprile del 2001. Poi, come tutti i sabati, va in onda Rotoclassica alle 15. La puntata di ieri la potete recuperare in podcast dall'app o dal sito di Radio Popolare. E poi, ovviamente, poi Labirinti Musicali. Tra l'altro, piccola anticipazione, stiamo lavorando anche sull'estate. Io lavorerò su un altro paio di programmi in ambito un po' diverso dal mondo della musica classica, ma sembra un po' con l'approccio un po' analitico che sapete che a me piace molto. Ma in parallelo, invece, è molto probabile che quest'anno continueremo a farvi ascoltare sia Labirinti Musicali che anche Rotoclassica, anche, diciamo, un po' oltre il momento tipicamente in cui cambiamo i palinsesti, ma questo poi lo scoprirete man mano che chiaramente tutti questi poi verranno annunciati. Però diciamo che ci si preannuncia un'estate dove potremo avere ancora tanta musica classica insieme. Con questo direi che siamo arrivati anche alla conclusione di questa mattina. Grazie per tutti quelli che stamattina ci hanno scritto, che siete stati come sempre tantissimi. Ci fa ovviamente sempre piacere essere qui con tutti quanti voi questa mattina, e chiudiamo la mattina con un momentino così un po' tamarro. Lo facciamo con una marcia di un compositore russo, si chiama Mikhail Ippolitov Ivanov, viene da due sue composizioni sinfoniche che si chiamano Gli schizzi caucasici dell'opera 10. Questa è la processione del Sardar. Una buona domenica mattina a tutti quanti, con voi da Carlo Centemeri, e spero di sentirvi presto.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Popolare Network.

0: Iran, 100 giorni di guerra e nessuno sbocco alla crisi, ancora scambi a fuoco, Hormuz resta bloccato. Negli Stati Uniti emerge un report del Pentagono che accusa Israele di spiare gli inviati di Trump in Medio Oriente. Ucraina, oggi il vertice di Zelensky con Macron, Starmer e Merz. Il leader ucraino ostenta sicurezza, rivendica l'attacco su San Pietroburgo. La Casa Bianca si sfila dalle eventuali trattative con Mosca, se la vedano loro. Il Papa sulla guerra non può essere giusta e quella in Iran non lo è. Le sue parole dalla Spagna su pace, diritto, migranti sono il contrario della visione sovranista. Dalle campagne pugliesi ed emiliane fino alla Calabria, in 5.000 hanno sfilato ieri in ricordo dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara per denunciare un sistema di sfruttamento e disumanità che non si riesce a fermare. Buona giornata, Popolare Network, sono le 8:31 minuti, il giornale radio. La situazione in Medio Oriente continua a muoversi sul filo, trattative che proseguono, scambi a fuoco tra Iran e Stati Uniti. Mentre in Libano i raid israeliani continuano a mietere vittime nel sud, ma su Israele arriva una grave accusa in queste ore dallo storico alleato americano. Un report del Pentagono uscito su alcuni media statunitensi dice che il Mossad ha spiato i piani alti della difesa impegnati nella trattativa con l'Iran. Il servizio da New York.
1: Mentre Donald Trump prova a chiudere il sempre più arzigogolato accordo con l'Iran, negli Stati Uniti è emerso in queste ore un retroscena che rischia di complicare i rapporti con il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, Israele. Secondo diversi rapporti dell'intelligence americana riportati da NBC News, New York Times e altri organi di stampa statunitensi, infatti Tel Aviv avrebbe intensificato le attività di spionaggio contro gli stessi negoziatori statunitensi impegnati nei colloqui con Teheran. Nel mirino ci sarebbe figure chiave dell'amministrazione, a partire da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per i negoziati, ma anche altri alti funzionari del Pentagono. Che Stati Uniti e Israele si osservino molto stretti a vicenda non è una novità, succede da decenni, è quasi prassi tollerata. Ma secondo alcuni funzionari americani interpellati in queste ore, Israele avrebbe superato una linea rossa, cercando di capire in anticipo le vere intenzioni della Casa Bianca sulle negoziazioni con l'Iran. Il punto è che, almeno in questa fase, Washington e Israele non sembrano propriamente avere lo stesso obiettivo, perché se Trump punta a congelare il conflitto e arrivare a un'intesa diplomatica, Benjamin Netanyahu continua a chiedere lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano con la forza. Il New York Times ieri ha scritto che il livello di allerta per il controspionaggio israeliano sarebbe stato alzato al massimo dalle agenzie militari americane, addirittura sopra a quello attribuito ad alcuni paesi ostili. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani a 100 giorni dall'inizio della guerra, dell'attacco del 28 febbraio. Le trattative arrancano, anche se non sono saltate del tutto. Il servizio.
2: Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz, poche ore dopo aver annunciato di aver colpito altri quattro droni e siti radar di sorveglianza dell'Iran sulla costa. Ieri Teheran ha risposto con una salva di missili contro gli alleati degli Stati Uniti, Bahrain e Kuwait, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. È l'ultima escalation di violenza, mentre la guerra entra oggi nel suo 100° giorno e non se ne vede la fine. Settimane di colloqui indiretti, minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Washington e Teheran non sono riusciti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Gli sforzi per trasformare la tregua in un accordo duraturo si sono arenati ripetutamente, mentre il conflitto ha scosso i mercati globali e aumentato la pressione sul presidente americano Trump in patria, in vista delle elezioni di medio termine. Alla CNN, Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran, ha detto che i negoziati sono in una fase di stallo. Trump deve sbloccare la situazione e si è soffermato in particolare sullo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Washington, invece, potrebbe cercare di usare quei fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Israele continua intanto a colpire oltre al Libano la striscia di Gaza. Ieri sono state uccise 9 persone in raid a Gaza City che ha colpito tende di sfollati. Sono quasi 1000 le vittime denunciate dalle autorità palestinesi dal cessate il fuoco dello scorso ottobre. In Cisgiordania è stato invece ucciso un bambino di sette mesi a un posto di blocco dai soldati israeliani. Si chiamava Sam Fad Abu Aikal, era in braccio alla mamma in auto con la famiglia. La sua storia, con il racconto del padre, è stata pubblicata su Arez e rilanciata dai media di tutto il mondo. Alessandra Tommasi.
3: A chi gli chiede come è morto suo figlio Sam, Fad Abu Aikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Arez. Fad Abu Aikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio undicenne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Fad Abu Aikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Fad Abu Aikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Fad Abu Aikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati. Impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Fad chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
0: E dalla Spagna, dove è in visita, il Papa ha lanciato un monito che si rivolgeva sicuramente a Trump in primo luogo, ma non solo. Non esiste una guerra giusta, ha detto Leone, rimarcando che quella all'Iran non lo è affatto. In altri passaggi ha poi detto una serie di cose in direzione opposta alla narrazione sovranista. Bisogna rifuggire gli approcci identitari, ad esempio. E poi parole sul diritto internazionale, sull'accoglienza dei migranti, elogi all'Europa. Una visione che si conferma in contrasto dopo lo scontro delle scorse settimane con quella trampiana. Abbiamo chiesto un commento a Paolo Naso, politologo e storico, autore del libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump.
4: Il Papa è contro la guerra, ma non soltanto contro questa guerra, ma in qualche modo tende a rivedere anche la teoria lungamente confermata anche dal magistero cattolico della guerra giusta. Cioè, ormai siamo al punto che nessuna guerra è giusta, non soltanto quella contro l'Iran viene dichiarata guerra ingiusta, o meglio non giusta, ma nessuna guerra è giusta. Qui c'è un passaggio importante, vorrei dire quasi epocale proprio nella dottrina, e non è un caso che questo avvenga proprio nel momento in cui invece la guerra torna a essere non soltanto uno strumento di soluzione dei conflitti internazionali, ma in qualche modo lo strumento per affermare un nuovo ordine mondiale. Si costruisce o si pretende di costruire la pace facendo la guerra e moltiplicando la guerra. Questa mi sembra in sintesi la dottrina Trump. E il Papa, questo Papa, è evidentemente la voce che con maggiore autorevolezza globale sta proponendo una visione radicalmente alternativa. Da qui uno scontro evidentemente molto formale, molto sentito anche alla Casa Bianca, che però sembra intenzionata ad andare avanti in questa polemica frontale con il Vaticano.
0: Questa sera a Londra il presidente ucraino Zelensky incontra i tre leader europei in prima fila nel sostegno a Kiev, il padrone di casa Starmer, con Macron e il tedesco Merz. Ieri Zelensky ha rivendicato l'attacco con i droni su San Pietroburgo, dimostrando di sentirsi più sicuro in questa fase della guerra. A metà di questo mese ci sarà un importante consiglio europeo, in cui all'ordine del giorno ci sarà anche la questione del via libera dei negoziati per l'adesione di Kiev all'Unione. Il servizio.
5: L'Europa si riorganizza e riprende il filo del discorso sul sostegno diplomatico all'Ucraina nell'ottica di potenziali negoziati di pace con la Russia. I tre leader che animano il gruppo dei volenterosi, il francese Macron, il tedesco Merz e l'inglese Starmer, si riuniscono oggi a Londra con il presidente ucraino Zelensky, dopo aver capito che gli sforzi degli Stati Uniti di Trump sono stati vani e nemmeno così tanto seri nel raggiungere un risultato. L'iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo europeo di aumentare la pressione su un Putin che almeno a Bruxelles e nelle maggiori capitali si inizia a pensare si stia pian piano indebolendo. Da una parte si continua dunque a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, Dall'altra non si chiude la porta a possibili negoziati per mettere all'angolo il Cremlino e mostrare chi è che davvero non vuole porre fine alla guerra. In questo dinamismo rientra anche l'azione dell'Unione Europea. Kiev si appresta a ricevere la prima tranche del sostegno finanziario da 90 miliardi, sbloccato dopo il cambio di governo a Budapest, e si attende a giorni il via libera formale ai negoziati di adesione, già concordato da tutti i leader UE 2 anni fa. Non è mai tramontata l'ipotesi che l'adesione all'Unione possa rientrare tra le garanzie di sicurezza dell'Ucraina in un accordo di pace con la Russia. Anche per questo Bruxelles guarda con attenzione a quanto accadrà oggi a Londra, prima di dire la propria al vertice dei volenterosi allargato annunciato da Macron per il 14 luglio a Parigi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Trump intanto si è sfilato parlando della lettera di Zelensky e la risposta negativa del Cremlino. Il capo della Casa Bianca ha detto se la vedano tra loro. Abbiamo chiesto un commento all'americanista Mario Del Pero.
6: Credo che stia guardando all'Ucraina in modo distratto. Putin, credo un anno e mezzo fa, ha scommesso su due cose che non si sono in parte realizzate. La prima è che il disimpegno statunitense avrebbe reso ancora più fragile l'Ucraina e avrebbe facilitato, se non una capitolazione dell'Ucraina, alcune sue sconfitte militari che avrebbero indebolito la posizione negoziale di Kiev. E ha scommesso sul fatto che da parte statunitense ci fosse una volontà a gestire bilateralmente il dossier ucraino facendo delle concessioni ampie alla Russia, concessioni che in realtà ci sono state, perché tutte le premesse di negoziato di un anno e mezzo fa del famoso vertice in Alaska era che alcune concessioni territoriali significative alla Russia sarebbero state fatte. Non si sono realizzate, anche perché l'impressione è che sul campo la capacità di resistenza ucraina si sia consolidata, addirittura oggi l'Ucraina lancia offensive in territorio russo, ecco che per Putin tornerebbe utile, no, riattivare quel dialogo diretto tra le due grandi potenze nella testa di Putin, che sono la Russia e gli Stati Uniti, ma appunto gli Stati Uniti non hanno ottenuto quel che auspicavano, vedono un'Ucraina capace di reggere l'urto più di quanto non pensassero, vedono gli europei che pagano armi americane da girare all'Ucraina e sono coinvolti in questa difficile potenziale nuova palude medio orientale, e allora un dialogo diretto con gli Stati Uniti oggi non c'è perché Washington non è interessata e forse non ha neanche più gli strumenti per promuoverlo.
0: Urne aperte dalle 7 di questa mattina per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Lombardia occhi puntati anche su Legnano e Vigevano con l'exploit di Vannacci. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna e quasi la metà della regione. Seggi aperti fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15 lo spoglio nel pomeriggio di domani. Nonostante le critiche del Fondo Monetario e dell'Unione Europea, il governo ha prorogato al 3 luglio il taglio delle accise, portandolo a 5 centesimi al litro per il diesel, come per la benzina. È la quinta proroga e costerà alle casse dello Stato altri 150 milioni pagati con l'extragettito dell'IVA. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio Prezzi del governo, i prezzi medi alla pompa self-service lungo la rete stradale rimarranno sotto la soglia dei 2 euro al litro, ma non così in autostrada. Un provvedimento apprezzabile per la CISL, una pessima idea, un autogol invece per l'Unione Nazionale Consumatori. La manifestazione della CGIL ad Amendolara, ieri in provincia di Cosenza, in ricordo dei 4 braccianti bruciati a un distributore di benzina dai caporali che li taglieggiavano a sfilare in 5.000, c'erano proprio i braccianti venuti dalla Puglia, gli agricoltori veneti, gli operai dell'Emilia Romagna, le delegazioni dalla Lombardia, in tanti portavano cartelli con i nomi delle vittime. 3 politici, con Maurizio Landini, erano presenti Eli Schlein e Nicola Fratoianni, ma nessun esponente della regione governata dalla destra. Le delegazioni dalla Lombardia in tanti portavano cartelli con i nomi delle vittime. 3 politici, con Maurizio Landini, erano presenti Eli Schlein e Nicola Fratoianni, ma nessun esponente della regione governata dalla destra. Il servizio di Matteo Lefons.
7: Mai più. Chi reclama i propri diritti non può

0: occhi sul tema del caporalato in Italia, cioè sui lavoratori costretti a lavorare nei campi per pochi spiccioli, in nero e senza misure di sicurezza. Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL.
1: Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni, quindi non si può parlare di straordinarietà. Una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
0: In prima fila con gli striscioni anche movimenti locali come il collettivo La Base di Cosenza, che da sempre combatte contro il caporalato cercando di dare sostegno ai lavoratori impiegati nei campi per pochi euro. Jessica Cosenza, membro del collettivo.
2: Si è consumato in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
3: In chiusura vi raccontiamo una storia di lotte e proteste in Tunisia che riguarda Gabès, una città del sud-est del paese che da decenni lotta contro un impianto chimico di fosfati che produce fertilizzanti, accusato di aver provocato malattie e morti tra la popolazione. Da 2 giorni ci sono manifestazioni che sono arrivate nella capitale, a Tunisi, nonostante i divieti e la repressione sistematica delle manifestazioni da parte del governo di Saied. A Tunisi abbiamo raggiunto il giornalista freelance Matteo Garavoglia.
4: La crisi ecologica in corso a Gebes, che è una città del sud-est tunisino dove ha sede una fabbrica del gruppo chimico tunisino, va avanti ormai da quasi 50 anni. Questo polo industriale utilizzato per la lavorazione del fosfato e la produzione di fertilizzanti è fortemente inquinante. Gli impatti ambientali sono evidenti. Gebes è l'unica oasi del Mediterraneo marittima ed è in corso una desertificazione molto molto intensa. Si racconta anche molto spesso di come quasi ogni nucleo familiare abbia un caso di cancro tra i propri familiari. Si può dire che Gebes sia una ferita aperta e ancora molto sanguinante nel paese, perché le mobilitazioni avvengono in città ma sono partecipate anche da tante persone che vengono da fuori, e l'unico vero asse dove si può trovare una certa contrapposizione alle forze di governo. È troppo urgente ed è anche troppo evidente il danno ambientale anche per la salute dei cittadini rispetto a questo impianto, che non è, come dire, una contrapposizione frontale rispetto alle politiche di governo in generale, ma potrebbe diventarlo presto se poi certe volontà da parte dei manifestanti non venissero poi accolte.
3: Alessandro Principe e Claudio Iampaglia per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata, buona domenica.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili.

0: Il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
1: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
2: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
1: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
3: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
4: Ave, ade. Ave, due, tre, il titolo è...

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto del Carlino.
1: E torniamo in diretta qui da Radio Pop, è arrivato il momento della rassegna stampa e c'è la nostra Laura Cappon che questa mattina ci porta a spasso per le prime pagine dei giornali. Ciao Laura, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno. Oggi i giornali di domenica 7 giugno aprono sui conflitti che ormai da mesi, da anni sono in corso in giro per il mondo e il ruolo che l'Europa, le potenze occidentali possono giocare nella risoluzione di questo conflitto. La Repubblica apre con Ucraina, Trump si sfila, l'Europa con Zelensky, il presidente americano lascia i negoziati, a Londra vertice con i volenterosi, da Kiev droni su San Pietroburgo e Mosca, il Papa fermare subito le violenze. Anche il Corriere della Sera titola sull'Ucraina, la sfida di Zelensky a Putin, allerta del Pentagono, Israele ci spia, shock in Cisgiordania, l'IDF uccide un neonato di 7 mesi. Questo è l'occhiello, il sommario dice droni ucraini su San Pietroburgo, taglio accise prorogato a metà per il gasolio. Quindi il Corriere in apertura mette tutti i temi, diciamo, che ci hanno accompagnato per questa durante tutta questa settimana. Anche la Stampa apre su l'Ucraina, NATO e volenterosi, il piano per l'Ucraina, accusa USA, Casa Bianca spiata dal Mossad, il Papa, che ricordiamolo è in viaggio a Madrid, in Iran, guerra ingiusta. Il Fatto Quotidiano invece apre su una notizia che ha a che fare con le stragi di mafia e dell'Utri, il GIP delle stragi, indizi significativi su dell'Utri ma non bastano. C'è stata appunto l'archiviazione in questa settimana per Silvio Berlusconi, oltre ma non bastano, dice il Fatto Quotidiano, oltre l'ex braccio destro del Cavaliere, altri indagati omissati e Calamucci e Qualais, parlo di soldi a Silvio dall'uomo di Mangano. C'è una doppia pagina, pagina 4 e pagina 5 su questa vicenda che ci ha accompagnato per tutta la settimana. Il Manifesto invece apre sul Libano, stragi e fosforo bianco, ricordiamo che l'utilizzo di fosforo bianco è sanzionato dalla legge internazionale. Il Manifesto appunto riporta notizie che alcuni bombardamenti massicci, lo sappiamo, nelle ultime settimane dell'esercito israeliano contro il Libano ci sarebbero, appunto, sarebbero stati utilizzati degli ordigni al fosforo bianco. Ricordiamo, ci riporta 20 anni fa ai bombardamenti di Fallujah, bombardamenti americani di Fallujah in Iraq. Quindi sono, diciamo, un triste ricordo che però, come vediamo, torna spesso in questo tipo di conflitti. La fotonotizia del Manifesto invece è dedicato alla strage dei braccianti di Amendolara, il titolo è Il costo delle fragole. La foto ritrae un bracciante ieri in manifestazione ad Amendolara. Ieri ci sono state migliaia di persone che sono arrivate nel paese, in provincia di Cosenza, una manifestazione organizzata dalla CGIL. Questa persona tiene in mano un cartello che dice Amendolara, 1 giugno 2026 è morto Amin Kojani. Il sommario di questa fotonotizia, il Manifesto dice hanno viaggiato anche 20 ore per portare lo sgomento e la rabbia dopo l'uccisione dei braccianti, arsi vivi perché non volevano essere trattati da schiavi ma da lavoratori. In più di 5.000 hanno raggiunto Amendolara per il corteo della CGIL, sfilano anche i leader del campo largo, resta assente il governo. L'Avvenire invece apre su il viaggio, ne parlavamo poco fa, di Papa Leone XIV in Spagna. Il Papa, abbiamo visto in aereo venerdì, ha definito appunto l'Iran una guerra ingiusta, dialogo non scontri è il titolo del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Sommario, il Papa a Madrid invita a rifuggire dagli approcci identitari che creano i nemici e chiede nuove trattative per Libano e Ucraina. Un'altra foto notizia invece racconta al centro della prima pagina dell'Avvenire la morte, un assassinio di un vescovo in Mozambico, un'esecuzione. Il presule Osorio Citora Afonso è stato colpito nella sua residenza, lo piange anche il Veneto. Il Sole 24 Ore invece fa un'apertura finanziaria, diciamo in pieno stile Sole 24 Ore, parla di partite IVA su redditi e affidabilità fiscale, aumenta la distanza tra nord e sud, lasciando in coda e leggendo ora i titoli dei giornali più vicini al governo italiano, ossia Libero, La Verità e Il Giornale. Oggi c'è un particolare accanimento su Silvia Salis, che è la fotonotizia praticamente di tutte e tre i giornali. Libero dice: ma chi crede di essere? La reginetta Dem perde la testa. Silvia Salis, ovviamente lo saprete tutti, è la sindaca di Genova, nonché astro nascente nella politica nazionale, anche in vista di eventuali primarie. Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, risponde solo a domande consegnate tre giorni prima e su quello che dice lei. Se lo facesse Giorgia, puntini, puntini. Il giornale titola Islamisti a scuola, bufera sul PD e il sindaco si sfila, chiediamo scusa. È uno scoop, del giornale, che il giornale definisce scoop, dove appunto sembra che a Modena un braccio destro di Annun indagato per terrorismo sia finito in una scuola, appunto a Modena, a far cantare Free Palestine ai bambini. E diciamo, questi sono dei casi che sappiamo bene, spesso vengono sollevati dai giornali di questo tipo e poi appunto vanno verificati e ci vogliono un po' di settimane per capire di cosa veramente si tratti. Anche il giornale però dedica alla Salis la fotonotizia: diteci prima le domande, lo stile Salis con la stampa. Idem La Verità, che in un pezzo di Giacomo Amadori a pagina 11, ma che viene richiamato in prima pagina con la fotonotizia anche qui, di una Silvia Salis in camicia celeste che tiene la statuetta di se stessa. Ecco perché la Salis ha quasi sempre la risposta giusta, chiede prima le domande. Il titolo della Verità in prima pagina invece è sugli inglesi sottomessi all'Islam. Insomma, per il giornale c'era un grande caso a Modena, qui la Verità dice che non solo a Modena ma anche gli inglesi sono sottomessi all'Islam e danno dei mafiosi agli italiani. Nella Gran Bretagna, dice il sommario, dove l'imam apre i consigli comunali e si uccidono bianchi per strada, hanno il coraggio di insultarci perché la cantante Dua Lipa si sposa in Sicilia. Questo è il titolo di apertura scelto dalla Verità. Io inizierei la lettura un po' più approfondita degli articoli dei giornali di oggi con appunto le notizie che sono relative al tema che è stato scelto nei maggiori quotidiani nazionali oggi, ossia quello che sta succedendo in Europa sulla creazione di un nuovo format. Si chiama E3, che è composto da tre paesi europei, che sono ovviamente Londra, Gran Bretagna, Francia e Germania, che vogliono creare una piattaforma agile per provare a mediare il conflitto ucraino e quindi provare a mediare tra Russia e Zelensky. C'è un pezzo di Antonello Guerrera, pagina 2 su Repubblica, molto interessante. Ve ne leggo alcuni estratti. Il titolo è Droni di Kiev su San Pietroburgo, e questo si riferisce a quello che è successo negli ultimi giorni e ieri notte. La Russia ripiomba nella paura a Londra, vertice dei volenterosi, mentre appunto Kiev dimostra di essere in grado con i droni di colpire colpire nel cuore della Russia, addirittura a San Pietroburgo per la seconda volta. Avevamo già visto che era stata in grado nelle scorse settimane di colpire Mosca. Ci sono dei tentativi diplomatici, li abbiamo visti in questa settimana. Zelensky ha inviato una lettera a Putin per dire parliamoci. Donald Trump, nel mentre si sta sfilando perché è impegnato nella guerra iraniana in Iran, e quindi emergono di nuovo questi tre leader europei che da quando è iniziato il conflitto in Ucraina hanno fatto molta fatica a trovare spazio. Vedremo cosa succederà, se servirà questa nuova piattaforma. Ma intanto Antonello Guerrera scrive un'analisi molto interessante su cosa si sta muovendo e sul fatto anche che la Premier Meloni, in realtà, che faceva parte dei volenterosi, questa volta non è stata presente a questa iniziativa. Quanto costa davvero l'Europa? Scrive Guerrera. Oggi si terrà l'ennesimo test a Londra con il padrone di casa Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ovviamente il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Tutti insieme per dare un senso e un futuro al vecchio continente in un momento cruciale per il destino dell'Europa. Zelensky e gli E3, questo è appunto il nuovo nome, Gran Bretagna, Francia e Germania, il nucleo fondatore dei cosiddetti volenterosi, assente l'Italia, si incontrano innanzitutto per lanciare un avvertimento a Putin e un segnale a Trump. Ci siamo e continuiamo. E se fosse solo un wishful thinking, Putin non vuole negoziare con gli europei, a meno che non si chiamino Gerhard Schröder, mentre il presidente americano è sommerso nel pantano della guerra in Iran e pare totalmente disinteressato all'Ucraina. Con il summit di oggi, forse più di facciata che di sostanza, gli europei vogliono dire al mondo e agli americani che la guerra in Ucraina è anche la nostra e che qualsiasi negoziato non potrà scavalcare l'Europa. Insomma, il vecchio continente ci tiene a dimostrare di essere pronto a qualsiasi scenario, ma Putin non vuole negoziare con gli europei e Trump resta decisamente scettico di fronte al loro peso specifico. Difatti è rimasto in silenzio. Nel giorno dell'82esimo anniversario del D-Day, la mossa degli europei sembra disperata, perché Putin non vuole negoziare con loro e tantomeno con Zelensky, che il presidente russo ha nuovamente disprezzato nelle ultime ore. E però l'Ucraina è tornata a fare rumore mediatico, soprattutto ad attaccare il cuore della Russia, in tal caso San Pietroburgo, dove negli ultimi giorni si è tenuto il forum economico annuale alla presenza proprio dello zar. 86 droni sono stati lanciati contro la città dopo il raid durante la kermesse. L'attacco ha causato almeno 4 feriti, ma soprattutto ha dato una volta di più prova della pericolosità militare dell'Ucraina. Difatti, per la prima volta, gli abitanti di San Pietroburgo hanno dovuto fare i conti con l'ordine di non uscire di casa. Stanotte i nostri droni hanno percorso una distanza di circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo, agli arsenali della marina nemica e a una base a Kronstadt, ha minacciato Zelensky. È ora di porre fine a questa guerra, ma il leader della Russia vuole continuare a combatterla, è per questo che le sanzioni ucraine stanno funzionando. Ma Putin non sembra sentirci, scrive Guerrera, in ogni caso. Per i leader degli E3 europei non c'è tempo da perdere, non solo perché i soldi scarseggiano e perché nei prossimi giorni avverranno in rapida successione il G7 in Francia, dove ci dovrebbe essere Trump, e poi il Consiglio europeo, il summit NATO ad Ankara, per giungere al 14 luglio a Parigi, giorno di una riunione allargata dei volenterosi nella festa nazionale francese. Ma Starmer, Macron e Merz sono leader più deboli che mai. Quello britannico potrebbe essere costretto a dimettersi presto. Il presidente francese l'anno prossimo potrebbe essere rimpiazzato dall'estrema destra filorussa e il cancelliere di Berlino è più traballante che mai. Per questo tocca sbrigarsi e lasciare un solco ineluttabile prima che sia troppo tardi. Molto interessante questo punto di Guerrera su Repubblica, che dice una cosa innegabile, cioè che l'Ucraina è stata in grado di mettere in difficoltà Mosca, in particolare con i droni. E su questo tema Natalie Tocci, analista, direttrice del think tank Affari Internazionali, sulla Stampa oggi a pagina 3 firma un'analisi molto interessante. Si intitola, il titolo del dato dalla Stampa alla sua analisi è La guerra in 3D. Il sommario dice: c'è il campo dominato dai droni, l'economia con petrolio e gas, ma c'è pure il conflitto cognitivo. Il leader ucraino ha stracciato Putin con la sua lettera aperta, mentre il suo popolo si rafforza, i russi sono stanchi di combattere. La Tocci, adesso ve ne leggo un estratto, fa un'analisi in cui analizza i tre livelli con cui l'Ucraina è riuscita a recuperare quello che a un certo punto sembrava un conflitto in cui Kiev avrebbe esclusivamente subito. Vi leggo appunto un estratto. La lettera aperta del presidente Zelensky al suo omologo russo, puntualmente respinta da Vladimir Putin, e la successiva riunione a Londra tra i leader di Francia, Germania, Regno Unito e Ucraino non rappresentano solo nuovi tentativi di pace, ma anche e soprattutto la resilienza dell'Ucraina e dell'Europa in un contesto di guerra. Zelensky non ha scritto a Putin perché credesse che il presidente russo avrebbe accolto la sua proposta di negoziati diretti, tanto più con i mediatori statunitensi già impegnati nelle trattative con l'Iran. Il presidente ucraino sapeva perfettamente che Putin avrebbe rigettato la sua offerta e ha giocato d'anticipo, stroncando in partenza la prevedibile controproposta russa di negoziati, non in un paese terzo, come la Svizzera o la Turchia, ma a Mosca. Nella missiva Zelensky ha chiarito che, così come i russi non sono i benvenuti a Kiev, Mosca non è un luogo sicuro per gli ucraini. Ma se Zelensky anticipava la risposta di Putin, giunta durante il forum economico di San Pietroburgo, mentre un terminal petrolifero colpito da droni ucraini andava in fiamme nelle vicinanze, perché ha inviato la lettera aperta? La Tocci dice che il motivo risiede non tanto nella ricerca di un compromesso ecosostenibile, al quale Kiev è aperta pur consapevole che Mosca non lo sia, quanto nella dimensione cognitiva della guerra. La guerra in Ucraina è multidimensionale, è una guerra combattuta con strumenti militari in cui uomini, carri armati e munizioni dominavano il campo nei primi anni del conflitto, ma che oggi è sempre più determinata da missili, sistemi di difesa aerea e soprattutto droni. È una guerra energetica in cui la Russia ha tentato, fallendo, di militarizzare il gas che esportava in Europa e si accanisce ogni inverno contro le infrastrutture energetiche ucraine, mentre l'Europa sanziona Mosca e Kiev, colpisce le capacità petrolifere russe, erodendo così le risorse che il Cremlino può iniettare nella sua macchina da guerra. Ma è anche una guerra combattuta sul piano cognitivo. La Russia tenta di spezzare la volontà ucraina di resistere colpendo città, civili e il sistema energetico del paese, nella convinzione ottusa che le morti civili e gli inverni a meno 20 gradi, con l'ausilio della disinformazione mirata a seminare sfiducia e divisione, inducano gli ucraini a gettare la spugna. Putin continua a non vedere che la sua guerra non ha fatto altro che rafforzare l'identità, lo spirito e la resilienza del popolo ucraino, ma anche Kiev combatte la sua guerra cognitiva attraverso gli attacchi con droni al fronte, alle linee di approvvigionamento militari e alle capacità petrolifere russe. Kiev alza i costi economici e umani della guerra per la Russia. Lo fa non perché creda di far cambiare idea a Putin, ma per fare breccia nell'opinione pubblica russa. E mentre nella guerra militare ed energetica gli ucraini partono svantaggiati per via delle dimensioni e delle risorse della Russia, nella guerra cognitiva godono di un vantaggio enorme. Questa è un'invasione voluta da Putin e se lo volesse Mosca potrebbe ritirarsi domattina. Gli ucraini invece non hanno il lusso di smettere di difendersi, a meno che di non voler rinunciare alla propria libertà. Con ogni giorno che passa e con i costi della guerra in aumento, scrive la Tocci, l'impatto cognitivo su Russia e Ucraina procede in senso inverso. Mentre si rafforza la determinazione degli ucraini, si indebolisce quella dei russi. Questa analisi molto interessante, e sempre restando su appunto le trattative, tentativi di colloqui sul conflitto ucraino, il Corriere della Sera a pagina 3 con un pezzo di Paola Di Caro ci racconta le polemiche che stanno accompagnando l'assenza di Giorgia Meloni, non solo in questo nuovo formato E3 di cui abbiamo parlato prima, ma anche dal vertice di venerdì, il tavolo di venerdì a Tivat, il vertice UE Balcani Occidentali, che si è tenuto per discutere l'allargamento a Montenegro, Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia-Herzegovina e Kosovo dell'Unione Europea. La Di Caro dice: il giorno dopo gli attacchi delle opposizioni per la mancata partecipazione al vertice in Montenegro, la linea della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è netta. E al Corriere dice: le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata. Per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani mi si nota di più. Se vengo o non vengo, li lascio volentieri ad altri. Non è arrabbiata la Premier, quindi, dice la Di Caro, tantomeno stupita del fatto che tutti i partiti della minoranza l'abbiano accusata di essere isolata dal resto dell'Europa. Rinuncia al vertice europeo per un francobollo, hanno ironizzato riferendosi alla scelta di andare in prefettura dove si celebrava appunto l'emissione di un francobollo, in onore dell'arma. E proprio rispetto a quanto accaduto nelle ultime 24 ore afferma: sulla scelta di non partire non c'è nessuna dietrologia. I tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri e non mi è sembrato il caso di andare in Montenegro per stare massimo un'ora. Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone, essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole. La posizione espressa da Meloni, continua la Di Caro, riguarda tutti i vertici internazionali, ma questo in particolare perché, come sottolinea la stessa Premier, se avessi avuto ragioni per non partecipare a un vertice, men che meno avrei usato quello con i Balcani, visto che l'Italia è tra i principali sostenitori dell'integrazione dei Balcani in Europa e io ho ottimi rapporti con tutti i leader della regione. Quindi questa è la replica della Premier alle polemiche di questa settimana. Intanto però appunto l'Italia al momento resta esclusa anche da questo nuovo giro di trattative, questa nuova piattaforma per le trattative sulla guerra in Ucraina, il cui appunto vertice si terrà oggi a Londra. Sempre sul piano politico in Italia, vi segnalo sul Fatto Quotidiano un pezzo abbastanza interessante sullo sbarco dei Vannacciani. Ricordiamo, oggi lo avete sentito anche nel GR, si vota in diversi comuni in Italia. Il pezzo a pagina 10 del Fatto Quotidiano alla firma di Tommaso Rodano è sicuramente interessante, perché ieri Vannacci ha tenuto appunto la presentazione dei 5 onorevoli imbarcati da Futuro Nazionale. Futuro Nazionale, secondo gli ultimi sondaggi, è al 4,5%, per questo è bene non ignorarlo completamente. I transfughi sono 5, il Fatto Quotidiano ce li mette in fila in 5 foto oblò: Antonio Rinaldi, ex eurodeputato della Lega, Domenico Furgiuele, deputato salviniano, Gianangelo Boff, che era nella Lega Nord, dal 2004, Attilio Pierro, che dalla Lega è passato a Forza Italia e ora è andato appunto ad Vannacci, e poi Davide Mergamini, che anche lui da Marina Berlusconi, quindi da Forza Italia, va da Vannacci. Scrive Rodano: lo sbarco avviene il 6 giugno, anniversario della Normandia, una coincidenza che Roberto Vannacci, cultore delle metafore militari, non poteva lasciarsi scappare. Nella sala Liberty Color Champagne del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, il leader di Futuro Nazionale celebra un altro sbarco meno solenne, quello di 4 deputati provenienti da Lega e Forza Italia: Davide Bergamini, Attilio Pierro, Domenico Furgiuele e Gianangelo Boff salgono sul palco insieme ad Antonio Maria Rinaldi, per gli amici Bombolo, economista euroscettico ed ex europarlamentare leghista. Vannacci lo presenta addirittura come una sorta di padre politico. Quando arrivò a Bruxelles, racconta, non aveva neppure una scrivania. Glielo offrì Rinaldi. Oggi la restituzione del favore prende la forma di una tessera. Accanto all'ex generale ricompare anche Emanuele Pozzolo, l'ex deputato meloniano, già assurto alle cronache per lo sparo nella notte di Capodanno e più di recente per un incidente stradale nel biellese con testa alcolemico fuori norma. È presente Pozzolo senza intervenire. Sorride, ascolta, resta in silenzio e per una volta evita sbandate. L'operazione di Vannacci va oltre il peso numerico dei nuovi arrivi. Da mesi il generale sta ingrassando il proprio movimento con reduci e scontenti della destra italiana. Ogni settimana un tassello. Consiglieri, amministratori, ex dirigenti, parlamentari. Una campagna acquisti che procede per accumulo e ha trasformato Futuro Nazionale, da avamposto di pochi improbabili arditi, in un'infrastruttura politica in grado di sostenere le sue fortune personali. Siamo a 94.000 iscritti. Il partito è partito, non ci ferma più nessuno. Parola del generale. E questa è una storia che dovremmo seguire sicuramente nei prossimi mesi. Passiamo alle notizie del Medio Oriente e in particolare a quello che sta succedendo ovviamente in Libano e a Gaza. C'è un bellissimo, avete visto sicuramente, avete sentito già nel GR quello che è successo in West Bank, in Cisgiordania, a Hebron. È stato ucciso a 7 mesi un bambino mentre con la sua famiglia cercava di passare un posto di blocco, i tantissimi posti di blocco a cui sono sottoposti i palestinesi nella West Bank, nella Cisgiordania, territori occupati. Ecco, Anna Lombardi sul Corriere della Sera mette in fila un po' di numeri iniziati, contati dal 2023, da quando dopo la strage del 7 ottobre è iniziata l'offensiva a Gaza. La strage degli innocenti, 21.000 le vittime dal 2023. Questo significa che il 2% della popolazione sotto i 18 anni è stato annientato dal conflitto. Vi leggo un piccolo estratto con i numeri. Uccisi o feriti dalle bombe, morti di freddo o di fame nelle tendopoli di Gaza, oppure, come tanti minori della Cisgiordania, vittime di scontri e operazioni militari, e persino di incidenti ai checkpoint israeliani, come quello di venerdì a Hebron. È una vera strage degli innocenti, quella che da anni brucia le vite dei giovanissimi palestinesi. Così tanti che è perfino difficile tenerne il conto. L'ultimo, fatto dall'UNICEF, risale infatti allo scorso febbraio e parla di 21.283 minori uccisi nella striscia dal 7 ottobre 2023, il 2% della popolazione infantile locale. Di questi, 120 sono morti dall'inizio del cessate il fuoco, dichiarato lo scorso 10 ottobre 2025, in raid aerei o scontri lungo la cosiddetta linea gialla. Sconvolgente anche il numero dei feriti minori, 44.500. A questo computo vanno aggiunti gli almeno 190 bambini, l'UNICEF definisce così i minori di 18 anni, in Cisgiordania nello stesso periodo, così tanti che le agenzie ONU parlano di emergenza senza precedenti, senza la tragedia di chi resta in vita. Sempre le Nazioni Unite contano infatti almeno 17.000 orfani che non hanno nessuno in grado di accudirli, mentre l'UNICEF segnala che il 96% delle donne e dei bambini di Gaza non riesce a soddisfare i bisogni nutrizionali di base. E infine, dice la Lombardi, ci sono i danni psicologici. La storia più tragica che tutti ricordano è quella di In Rajab, la bimba di 6 anni rimasta intrappolata per ore nell'auto con cui la sua famiglia cercava di fuggire dai bombardamenti su Gaza City. Immagino che molti di voi avranno visto il film. In rimase ore sola fra i cadaveri dei familiari, mentre al telefono gli operatori della Mezzaluna Rossa cercavano di consolarla. L'esercito la uccise insieme ai soccorritori che erano giunti a salvarla e che pure si erano accordati con i militari. Queste sono ovviamente tante storie, questi numeri che la Lombardi scrive oggi, mette in fila oggi su questo giornale, sono tante storie simili a quelle di Hind che ha avuto voce appunto grazie al film La voce di In Rajab, il documentario di Ben Hania che racconta appunto la sua storia ed è stato nominato agli Oscar. Ora mancano 7 minuti, sempre dal Medio Oriente vi segnalo un pezzo che ho letto prima, menzionato prima anche mentre leggevo i titoli, fosforo sui villaggi in Libano, fosforo bianco. Cade la maschera della tregua zone, dice il manifesto a pagina 6 in un pezzo firmato da Francesca Luci. Israele spara sull'esercito, prove dell'uso di armi chimiche su aree densamente popolate. Si incrocia l'inasprimento delle tensioni lungo due fronti critici, Libano meridionale e Golfo Persico. Gli Stati Uniti non riescono a controllare il loro alleato israeliano, che continua a soffocare qualsiasi speranza di pace nella regione. Secondo le analisi del New York Times, dice la Luci, l'esercito israeliano sta utilizzando munizioni al fosforo bianco in diverse aree popolate nel sud del Libano. Le tracce del materiale sono state osservate in città e villaggi come Nabatieh, Tiro, Qiyam e Yochmor. L'esercito israeliano non ha commentato i casi specifici citati. Il fosforo bianco si incendia a contatto con l'aria e può provocare ustioni gravissime, incendi e danni respiratori. Vedremo insomma quale sarà la risposta di Israele, probabilmente potrebbe anche non arrivare mai. Sempre a pagina 6 un altro aspetto della chiusura dello stretto di Hormuz ha a che fare con l'Afghanistan. La chiusura dello stretto di Hormuz sta creando dei problemi per il passaggio di aiuti umanitari in Afghanistan, che già scarseggiano. Sono passati 5 anni, ormai dell'Afghanistan non ne parla più nessuno, ma sono passati 5 anni dal ritorno dei talebani. E invece, passando alla manifestazione, ne avete sentito parlare anche nel GR prima di me, dei braccianti in solidarietà alla morte di Amin, abbiamo un pezzo molto interessante sul Fatto Quotidiano che mette in fila un po' di numeri sul PNRR. Voi penserete che cosa c'entra il PNRR con il caporalato? Bene, nel piano di resilienza nazionale c'erano dei soldi stanziati per migliorare gli alloggi dei braccianti e fare un sistema di censimento e controllo del lavoro nel settore dell'agricoltura. Roberto Rotunno, a pagina 6, mette in fila un po' di numeri e lo scenario che ne emerge è quello sicuramente di un'occasione mancata che probabilmente avrebbe potuto anche prevenire la morte di queste quattro persone lunedì scorso in Calabria. Vi leggo un po' di una parte di questo pezzo. Rispetto ai 200 milioni di euro inizialmente stanziati del PNRR per superare gli alloggi abusivi dei braccianti, ne saranno spesi a malapena 25. Quindi ripeto, c'erano 200 milioni di euro stanziati per gli alloggi abusivi e ne sono stati spesi 25, poco più di un decimo. Ma non è tutto, c'è pure il ritardo nell'avvio del sistema informatico per la lotta al caporalato, istituito da un decreto di luglio 2024, secondo l'ultimo impegno assunto dal Ministero del Lavoro, doveva partire a giugno, ma ancora non si vede. E poi ancora, la banca dati degli appalti per cui si attende il decreto attuativo, mentre l'Ispettorato del Lavoro, stabilmente sotto organico, fa fatica a rinforzarsi. A febbraio scorso, scrive Rotunno, il tavolo nazionale di contrasto al caporalato con i ministeri di interno, lavoro e agricoltura è diventato permanente, non più triennale, però nulla è cambiato nella sostanza. Nella stessa riunione il capo di gabinetto del Ministero del Lavoro, Mauro Nori, ha presentato ai sindacati il sistema informativo per la lotta al caporalato, il SILCA. La promessa era di farlo partire a giugno, ma è ancora fermo. Non ne abbiamo saputo più nulla, spiega Silvia Guaraldi, segretaria nazionale Fly CGL. La piattaforma dovrebbe fare interagire le banche dati per individuare i fattori di rischio, analizzare i dati per applicare la tecnologia al contrasto dello sfruttamento. Sono anni che si parla dei cosiddetti indici di congruità, in pratica un metodo che confronta la grandezza e le caratteristiche delle colture con il numero di operai assunti regolarmente. Se questi ultimi risultano troppo pochi alla luce della vastità dei terreni, scatta l'allarme. Sistema sperimentato con buoni risultati nell'edilizia, ma che ancora non viene esteso all'agricoltura. La deprimente constatazione è che il SILCA era previsto proprio dal decreto legge approvato a luglio 2024, dopo la morte del bracciante indiano Satnam Singh nelle campagne di Latina. Mentre raccontiamo nuove tragedie, non è nemmeno stato concretizzato quanto introdotto sull'onda emotiva di quelle precedenti. Resta sullo sfondo il fallimento del PNRR, 200 milioni stanziati contro gli insediamenti abusivi. L'ultima relazione al Parlamento dice che i progetti ammessi saranno solo di 11 comuni e non i 37 individuati, per una cifra di 24,8 milioni di euro. Rimangono fuori territori molto sensibili come Borgo Mezzanone, nel Foggiano, e Torretta Antonacci. PNRR a parte, non esiste un monitoraggio ordinato dei progetti portati a termine nell'ambito del tavolo nazionale, specialmente quelli affidati alle regioni. Non esiste, per esempio, una ricognizione di quanti alloggi irregolari sono stati creati, quante linee di trasporto sicuro sono state realizzate, quanti servizi di incrocio legale tra domanda e offerta di lavoro sono stati messi a punto. Quindi questa è la situazione attuale sul caporalato, che come vedete insomma non è affatto rosea. Su Repubblica, prima di chiudere, vi segnalo un pezzo di colore. Oggi è domenica, ce lo possiamo permettere, un brillantissimo Filippo Ceccarelli su i leader che si addormentano durante i meeting. Da Donald fino a Lotito, la politica soporifera nelle stanze del potere. Il fenomeno è vecchio di millenni, dice Ceccarelli. L'imperatore Claudio era solito addormentarsi durante spettacoli e processi. Slippi tu che slippi anch'io. Questo è l'attacco del pezzo di Filippo Ceccarelli. Ricordiamo che Donald Trump chiamava Joe Biden Slippy Joe durante la campagna elettorale, ma pure Donald Trump l'altro giorno si è addormentato. Non c'è ronf ronf di potente che qui in Italia non sia già stato visto, ascoltato, vissuto, perdonato e dimenticato. E anche comprensibilmente, se solo si considera che l'imperatore Claudio, divenuto tale nell'anno 41 d.C., si addormentava durante gli spettacoli, i processi e i banchetti. Non solo, ma durante questi sonnellini veniva anche fatto bersaglio di crudeli lanci di noccioli d'oliva e datteri, così come, secondo quel pettegolo di Svetonio, c'erano audaci burloni di corte che gli mettevano in mano le pantofole col proposito che, risvegliandosi di colpo, se le stropicciasse sugli occhi tra gli sghignazzi dei commensali. Ora è possibile che Claudius Imperator avesse problemi neurologici e tuttavia lungo i 2000 e più anni che dall'antica Roma conducono agli intrepidi, ubiqui sonni che intontiscono il presidente della Lazio Lotito dai banchi del Senato alle poltroncine dell'Internazionale di tennis, occorre riconoscere che spesso la politica è tragicamente noiosa e soporifera, mentre è vero che con l'età i potenti sono soggetti a cali di vigilanza a causa di impervie digestioni, superlavoro, psicofarmaci, insonnia, smania di performance in un'epoca di visione a distanza e di biopolitica sacrificale. Vi invito a leggere sino in fondo questo articolo, che ha anche due foto, i precedenti, Silvio Berlusconi che si addormenta durante uno evento pubblico e Claudio Lotito addormentato al Senato. Io con questa notizia vi saluto, vi do appuntamento al mese prossimo, sempre con la rassegna di Radio Popolare. Buona giornata.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.

0: Accelerare o frenare? Accelerare o frenare? Questo è il dilemma.
1: Quanto alle dimissioni, colleghi, certo, probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico invocare le elezioni per giocare sull'effetto sorpresa, sulla divisione delle forze d'opposizione, nella peggiore delle ipotesi, lasciare a qualcun altro il compito di mettere la faccia sui difficili mesi che arriveranno.
0: Giorgia Meloni qualche settimana fa in Parlamento escludeva le elezioni anticipate, ora però la Presidente del Consiglio sembra aver cambiato idea. Sembra,
1: Posizione bizzarra di chi evidentemente ostenta una sicurezza che non ha.

C'è stata un'accelerazione sulla legge elettorale tanto forte da pensare che Meloni voglia andare appunto a elezioni anticipate. Legge elettorale, tempi brevi per approfittare dell'impreparazione delle divisioni del campo largo e nonostante tutto Meloni cerca di spianare il terreno per rimanere al potere per altri 5 anni e tutto si gioca nei prossimi mesi.

0: Benvenuti, benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Il nostro primo ospite è Ilario Lombardo, giornalista che per il quotidiano La Stampa segue ogni giorno Palazzo Chigi.
1: Sono alcuni segnali un po' contraddittori in realtà, però ti posso dire che una cosa certa è che settimana scorsa, parlando con un alto dirigente di Fratelli d'Italia alla Camera, faceva questo, il seguente ragionamento, che per il centrodestra sarebbe più complicato andare al voto insieme alle elezioni amministrative del prossimo anno, perché le elezioni amministrative del prossimo anno riguarderanno le principali città italiane: Roma, Milano, Napoli, credo Bologna e Torino, e sono città dove il centrosinistra è largamente in vantaggio nei sondaggi e difficilmente il centrodestra riuscirà a recuperare, quindi ci potrebbe essere un effetto negativo anche sul voto nazionale per il rinnovo del Parlamento. Quindi loro ragionavano sull'ipotesi di andare o prima, e quindi si parlerebbe di marzo-aprile, che è sempre stata la finestra, marzo-maggio, che è sempre stata la finestra che preferivano Meloni e il centrodestra, per evitare di andare come nel 2022 al voto a ridosso della legge di bilancio in autunno. Ricordiamo a chi ci ascolta che nel 2022 fu una cosa totalmente inedita il voto a settembre. E poi l'altra ipotesi invece di andare a votare dopo, e quindi a scadenza naturale della legislatura, cosa che tra l'altro darebbe alla possibilità a Meloni di superare un altro record e di essere quindi l'unica premier che arriva con un unico governo alla scadenza naturale della legislatura, quindi al compimento dei 5 anni di legislatura. Questi erano e sono i calcoli che stanno facendo. Ovviamente, secondo me, molto dipenderà da come cambierà la legge elettorale, perché la legge elettorale, se riuscirà a passare la legge elettorale tra agosto, se è l'autunno, diciamo settembre-ottobre massimo, se il centrodestra riuscirà a ottenerla e a farla passare in Parlamento, a quel punto, secondo me, anche psicologicamente potrebbe avere un'influenza su quando converrà di più andare a votare, perché diciamoci la verità, per non vivere, diciamo, in una schermata di ipocrisia. Se il centrodestra decide di creare una crisi di governo, deve trovare le motivazioni, ma soprattutto gli deve convenire alla coalizione. Quindi la data viene solitamente, quando non ci sono crisi esogene, viene decisa da chi governa.
0: Certo, quindi l'idea è che si vada in marzo. Angelo Bonelli ha detto che secondo lui la Meloni, Giorgia Meloni, potrebbe avere intenzione di andare addirittura a novembre. Tu cosa ne pensi?
1: Io la vedo molto difficile che ci sia questo retropensiero, cioè nel senso che temono che la consulta possa accelerare il proprio parere e bocciare la legge elettorale in caso dovesse passare. Esiste, però è veramente complicato il voto a novembre, perché lui lo dice perché molti esponenti, leader dell'opposizione, vedono che vogliono fare una ulteriore accelerazione sulla legge elettorale e provare a votarla a luglio alla Camera e ad agosto, prima della chiusura estiva, in Senato. Però novembre è veramente pericoloso, perché complicherebbe ulteriormente la sessione della legge di bilancio, che si deve votare, si deve mandare in Europa a metà ottobre. È molto complicato. Poi in Italia tutto è possibile, e poi soprattutto dovrebbe essere abbastanza d'accordo il Presidente della Repubblica, perché diciamo, stiamo facendo i conti senza l'oste, il Presidente della Repubblica che scioglie le Camere. E poi c'è un altro elemento che stavo adesso pensando e che non sottovaluterei, anzi non va sottovalutato per nulla, che a marzo vengono maturati i diritti per la pensione da parlamentare. Quindi stai parlando di tutti e due i rami del Parlamento, di persone che dovrebbero autosacrificare questo loro diritto, che è la pensione, che maturano solo a marzo del 2027. Quindi, capito,
0: certo.
1: Questo forse è l'argomento più forte.

0: Altro fattore è anche l'eventuale crescita di Vannacci, cioè anticipiamo i tempi in modo tale che...
1: Assolutamente sì. Sì, Vannacci è un... non so se questo nel retropensiero che lei anticipava i tempi, non so dirti se c'è questo legame diretto, nel senso che non me l'hanno mai confermato, anche perché diciamo il fenomeno Vannacci adesso è una nei sondaggi che viene dato in crescita è una cosa fresca dell'ultimo mese, però sicuramente il tema Vannacci è un tema cruciale nelle dinamiche del centrodestra, sarà sempre più cruciale e potrebbe essere un fattore di condizionamento per quando sarà il voto, per il timing delle elezioni nel 2027.
0: Ma cercheranno di tirarlo a bordo oppure no, secondo te?
1: Io penso che Giorgia Meloni è una realista, per non dire, diciamo, qualcuno direbbe più ragiona per opportunismo, però d'altronde molti politici lo fanno, ma lei, diciamo, in questo ha saputo far vedere che ha delle capacità camaleontiche, quindi se tu noti, Fratelli d'Italia non lo sta criticando tanto quanto invece lo criticano i leghisti, che sono rimasti scottati ovviamente dal suo tradimento politico, e Forza Italia, che lo considera totalmente lontano dalla loro idea di centrodestra. Ma se tu noti, Fratelli d'Italia sta quasi muto su Vannacci, perché secondo me Giorgia Meloni, se gli servirà, se lo proverà a tirarlo dentro.
2: Riuscirete a restare uniti?
3: Ma noi, guardi, è da tempo che lavoriamo già insieme in Parlamento, adesso non è questione di restare uniti, si tratta di scrivere un programma condiviso e poi si vede.
2: Il programma condiviso è il primo passo, poi ci sono le primarie?
3: E poi in prospettiva cercheremo di scegliere l'interprete migliore, più affidabile e competitivo con grande bagno di folla di partecipazione.
0: Uno dei motivi per Giorgia Meloni per andare a votare prima del tempo è l'impreparazione del campo largo. Ma se si dovesse andare a votare veramente nel prossimo marzo o aprile, il campo largo sarebbe pronto sì o no? Queste sono le opinioni di Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, su questo tema.
4: Allora, se questo dovesse avvenire, cosa che non sappiamo, perché poi secondo altre voci invece Meloni potrebbe spingere per arrivare fino in autunno del 2027, se questo dovesse avvenire per il capolavoro sarebbe un problema, perché adesso siamo a giugno del 2026, l'estate vera arriva in un attimo e ancora il Campolabro non ha deciso né un leader né un programma né nulla, non si sono ancora visti una volta che sia una, non hanno ancora deciso in quale modo scegliere un candidato premier, sono in attesa di una legge elettorale che, se verrà e sarà la nuova legge elettorale, li costringerà a fare le primarie per scegliere un candidato premier, quindi diciamo sarebbe per loro sarebbe il momento peggiore, io credo.
0: Ma perché questo, diciamo, attendismo? Perché pensano che si vada veramente a votare alla fine naturale della legislatura o per quale ragione?
4: L'attendismo, secondo me, è dovuto a due mo motivi fondamentali. Il primo è che Conte cerca fino alla fine di non legarsi le mani, di non essere costretto a dire magari sì a una candidatura alla leadership di Schlein, e quindi prende tempo sperando che qualcosa si muova nel frattempo. E da parte di Schlein, perché Schlein l'ho sempre fatto, è il suo modo di fare, non prende mai di petto le questioni, ma preferisce rinviarle fin quando non si arriva a un momento X in cui per forza bisogna decidere e scegliere qualcosa, confidando lei nel fatto che alla fine, essendo il Partito Democratico comunque il partito maggiore di questa coalizione, ma molto più grande, cioè che ha il doppio dei voti dei 5 Stelle praticamente quasi, confidando nel fatto che questo le consenta di candidarsi lei a Palazzo Chigi. Sono due illusioni da parte di entrambi, perché a un certo punto bisognerà decidere. E è vero che i sondaggi che si è fatto commissionare riservatamente il Nazareno dicono una cosa complicata, cioè dicono che se cioè praticamente quello che dicono è che per la coalizione del centrosinistra la cosa migliore sarebbe presentarsi senza un candidato, perché se si presentano con Schlein candidato premier, inevitabilmente una parte dei 5 Stelle e una parte importante non voterà, e inevitabilmente una fetta, per quanto non così importante come quella dei 5 Stelle, del PD, se c'è Conte candidato premier, probabilmente non vota. Quindi a loro conviene andare in ordine sparso, cosa che non è possibile se ci sarà la nuova legge elettorale, non sarà possibile.
0: Ecco, appunto, questo è il tema. Quindi
4: probabilmente non vota. Quindi a loro conviene andare in ordine sparso, cosa che non è possibile se ci sarà la nuova legge elettorale, non sarà possibile.
0: Ecco, appunto, questo è il tema. Quindi in realtà il fatto che le primarie non sono scontate.

Quindi non puoi fare finta di nulla. Cioè, loro cercheranno fino alla fine, spereranno, però poi se Meloni fa questa riforma, come pare che voglia farla, insomma, tutto quello che sta avvenendo per ora in Parlamento indica il fatto che la Premier è fortemente intenzionata a fare questa riforma e dovranno per forza decidere prima. E decidere non tramite le primarie sarebbe molto difficile. A, perché Conte non può consentirsi di dire vabbè, allora mi accomodo al tavolo e faccio Schlein, piuttosto faccio le primarie, perché comunque facendo le primarie Conte prenderebbe molti più voti di quanti prenderebbe il suo partito alle elezioni, quindi comunque parte dal rapporto di forza poi nella decisione delle liste, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui io penso che alla fine, nonostante siano molte le tentazioni e molte le pulsioni per non fare le primarie, sarà complicato per il centro-sinistra non farle.

0: E qualcuno pensa anche che, insomma, si vada a votare a marzo, aprile dell'anno prossimo. Qualcuno, tipo Angelo Bonelli dei Verdi, ha detto: secondo me la Meloni vuole votare a novembre. Al Quirinale cosa si pensa? Cioè,
1: no, al Quirinale non lo so cosa pensino, perché credo che comunque una parola in materia Mattarella ce l'abbia da dire.
0: Appunto.
1: Io sinceramente immagino, non lo so cosa pensino, questa è un'opinione mia di persona che segue questi argomenti, ma non ha, come dire, le chiavi del pensiero del Presidente della Repubblica. Io, la mia idea è che se ci dovesse essere un ricorso davanti alla Corte Costituzionale, ma mi sembrerebbe strano che facesse votare il Presidente della Repubblica in pendenza di quel giudizio, perché poi dopo si rischierebbe di eleggere un Parlamento sulla base di una legge che subito dopo magari viene dichiarata parzialmente incostituzionale, quindi un pasticcio giuridico di proporzioni rilevanti. Altra osservazione che faccio, che è di bassissima lega, ma in queste materie raramente si sbaglia: i nostri parlamentari acquistano il diritto alla pensione dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno. Questi 4 anni, 6 mesi, se si vota prima, perdono questi diritti maturati. Quando scadono i 4 anni, 6 mesi e un giorno? Scadono a marzo. È più probabile che ci possa essere un'intenzione di anticipare, diciamo, di qualche mese rispetto alla scadenza, che dovrebbe essere, noi lo sappiamo, a settembre del 2027, riportando le lancette dell'orologio alla prima dell'estate, come è sempre stato. Però anche quello è un passaggio non da poco, perché anche anticipare i tempi di 4 mesi, insomma, 4 o 5 mesi, e come lo giustifichi? Su quali basi? Cioè, per capirci, tecnicamente non è da poco, perché ci vogliono le dimissioni di un governo e ci vuole l'impossibilità di fare un'altra maggioranza. Ci vogliono questi requisiti. Cioè, ci vorrebbe che andasse Meloni da Mattarella e dicesse: signor Presidente, noi abbiamo deciso che non andiamo avanti. E Mattarella dice: oi boy, perché? E loro devono dire perché, devono trovare una giustificazione, perché pensiamo, non so, di aver esaurito i nostri compiti, pensiamo di avere fatto, però questo detto così può suonare anche plausibile, poi però bisogna vedere, perché magari ci sono in ballo delle questioni internazionali, interne, economiche, di sicurezza, di qualunque tipo, per cui magari in quel momento andare a votare, Mattarella può dirgli: eh sì, vabbè, però la situazione lo consente. Non lo so, io.
0: Quindi
1: ripeto,
0: diciamo che Mattarella scioglierebbe le Camere anticipatamente solo di fronte a una crisi politica vera di questa maggioranza, che evidentemente sarà.
1: Di fronte a una cosa seria, insomma, cioè non ce lo vedo Mattarella che, per esempio, non so, c'è una guerra, c'è, Dio non voglia, qualche altra disgrazia mondiale, c'è una situazione, cioè lui vuole che ci sia l'impossibilità, come dice la Costituzione in fondo, l'impossibilità di dar vita a una maggioranza diversa, a un'altra cosa, no? Deve andare Meloni e dire: abbiamo esaurito il nostro compito,

0: e vogliamo votare, no? Deve esserci una soluzione, una situazione talmente chiara, talmente incontestabile che il Presidente della Repubblica allarga le braccia e ne prende atto. Ma questa la deve costruire Meloni.
1: Sono stato informato di richieste di forze politiche di andare a elezioni ravvicinate. Si tratta di una decisione che mi riservo di prendere doverosamente sulla base di quanto avverrà in Parlamento. Nelle prossime ore assumerò un'iniziativa.
2: E la legge elettorale, cosa ne pensa Mattarella?
0: A un certo punto, quando dovesse essere votato in via definitiva, il testo dovrà arrivare sul tavolo del Presidente. E a questo punto io credo, se devo fare una previsione, che Mattarella non potrà che attenersi a quei paletti che sono stati fissati dalla Corte Costituzionale sulla materia. Fra l'altro di una Corte Costituzionale di cui lui stesso ha fatto parte, conosce bene di cosa si sta parlando, sia dal punto di vista appunto di leggi elettorali che lui aveva fatto, ce n'era una che portò il suo nome, il famoso Mattarellum, ma poi anche come giudice costituzionale. Lui aveva partecipato nel 2014 alla sentenza che aveva bocciato il famoso Porcellum. La Corte, quando lui era già presidente, poi nel 2017 era intervenuta anche sull'Italicum. Comunque Mattarella conosce i parametri della Corte Costituzionale, sia per quanto riguarda la misura del premio, sia per quanto riguarda altri aspetti che non sono affatto secondari, tipo le liste bloccate, su cui la Corte aveva detto che non potevano essere troppo lunghe, insomma, no? Un conto se tu fai liste di 2, 3, 4 massimo candidati, un conto se fai delle liste interminabili. Ora,
2: Quindi
0: lui
2: Mattarella,
0: queste
2: scusami,
0: cose.
2: potrebbe anche decidere di rimandarla alle Camere se i parametri di una legge elettorale votata dalla maggioranza non corrispondessero a quelli della Corte Costituzionale?
0: Beh, sulla carta tutto è possibile, nel senso che se fosse una palese, patente violazione delle regole, lui lo farebbe, però ci sono molti modi poi, no? Cioè, mettiamo che il testo finale non soddisfi agli occhi di Mattarella i parametri costituzionali. Beh, insomma, cioè, un presidente in questi casi può o rinviare alle Camere, come giustamente osservi, però sempre col rischio che poi il Parlamento le riapprovi tali e quali, perché questo aprendo una crisi istituzionale molto, molto rilevante, perché il Parlamento, se lo approva tale e quale, il presidente poi è costretto a firmarle. Oppure ci può essere un'altra strada, che è quella che solitamente è stata usata in questi anni quando ci sono delle riserve dei presidenti, cioè di accompagnare la firma con una lettera o una dichiarazione o una nota in cui si accende un faro, per così dire, su questo o quello aspetto che solleva perplessità, che poi, detto fra noi, equivarrebbe a mettere una grossa pulce nell'orecchio dei giudici costituzionali, cioè della serie: guardate, il Presidente della Repubblica dice che lì forse c'è un problema, ecco, dateci un'occhiata.
2: Quindi mi
0: Quindi,
2: pare di capire che tu, che segui appunto le vicende del Quirinale, ci stai dicendo che non sarà liscia, diciamo, l'iter di questa
0: no,
2: legge.
0: dipende da cosa c'è scritto dentro, dipende da cosa c'è scritto dentro, perché, come dire, è una materia in evoluzione, no? Già ci sono stati dei cambiamenti, ora si tratta di capire se questi cambiamenti arriveranno a, come dire, soddisfare i parametri. Ricordiamoli questi parametri perché è importante, cioè la Corte Costituzionale aveva detto che si poteva immaginare un premio che non fosse eccessivo ed era stato a suo tempo quantificato in ipotesi nel 55%. Adesso, nella fase ultima, questo 55% però non comprende i seggi del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta e non comprende nemmeno i seggi esteri. I seggi esteri è un discorso complicato perché non si può effettivamente usare gli stessi parametri, perché i seggi esteri poi si presentano molto spesso sotto simboli e denominazioni che non hanno niente a che vedere con le nostre cose. Però il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta sì. Quindi adesso bisogna vedere se questa faccenda viene sistemata, perché altrimenti ci sarebbe il rischio che dal 55% si passasse al 57-58%, avvicinandosi pericolosamente alla soglia che permetterebbe alla maggioranza di scegliersi tutti gli organi di garanzia, a cominciare dal Presidente della Repubblica, che non sarebbe ammissibile. Quindi bisogna vedere se questa soglia, questo passaggio verrà ulteriormente corretto e come, perché sono cose anche delicate. E poi c'è il problema del premio, del listone monster che al momento prevede dei numeri importanti, su cui praticamente uno, votando una lista, dovrebbe dire di sì a tutto quel blocco di candidati che non permette alcuna soluzione. Certo. Però anche questi, insomma, e questi due sono gli aspetti fondamentali, non solo quelli, ma diciamo sono quelli più importanti. Io non dico che Mattarella, non so cosa Mattarella farà, perché non sappiamo qual è il testo, però dico che il tema della Corte Costituzionale incombe.
2: Per quanto riguarda invece un altro aspetto della legge, quello dell'indicazione del Premier, a te risulta che Sergio Mattarella possa accettarla questa cosa oppure no?
0: Ma lì c'è stato chi ha ricordato che nel 1990, adesso mi sfugge se era il 97 o il 98, Mattarella aveva presentato da parlamentare una legge che all'interno della relazione di accompagnamento, una proposta di legge nella quale all'interno della relazione, della proposta di accompagnamento, non veniva escluso la possibilità di un'indicazione del Premier. E questa cosa è stata tirata fuori nei giorni scorsi da qualcuno, da un quotidiano, che aveva detto: ma se Mattarella allora aveva detto che non c'era niente di male nell'indicazione del Premier, questo significa che lui non può sollevare problemi al riguardo. In realtà poi il Quirinale ha fatto sapere che, vabbè, sì, stiamo parlando di leggi di 25-27 anni fa, cosa stiamo parlando? Di fine degli anni, in un altro mondo, ecco, diciamo così, e che nessuno può trarre ispirazione da quel testo per decidere cosa farà o non farà Mattarella. Quindi diciamo che su questo resta un punto di domanda. L'indicazione in sé non è un qualcosa, mi pare di capire, che possa diciamo di per sé creare un problema, però vediamo.
2: Era Ugo Magri, giornalista della Stampa. Ci sentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione e parleremo di Harry De Luca.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
4: Martedì 9 giugno, serata finale della 34esima edizione del Premio Colici. Verrà eseguita la Petit Mess Solennel di Rossini,
3: interpretata dai vincitori del concorso del Rotary Club Milano-San Babila per giovani voci della lirica.
4: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Barlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
3: Martedì 9 giugno alle 20.30 nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano. Ingresso libero e gratuito.
5: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02968 46968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
9: Lunedì giovedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare. Intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo.
10: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra Bedda Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra Bedda storia continuerà e lunedì scoprirete come.
11: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia Cavenago Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.

L'intervista di Eri De Luca su sionismo e Gaza ha scatenato fortissime reazioni sui media, ma soprattutto sui social. Lo scrittore è stato duramente attaccato per aver espresso il suo pensiero sul sionismo e sull'uso della parola genocidio. Queste polemiche e le posizioni sul tema da parte di De Luca hanno indotto gli organizzatori del Festival della Letteratura di Salerno ad annullare la sua prolusione iniziale e a chiedergli di partecipare al festival con un semplice incontro. Partiamo da qua, partiamo da Gennaro Carillo, docente di storia del pensiero politico e co-direttore del festival, che ci spiega il perché della decisione su Eri De Luca.

0: per così dire, un intervento che presuppone, è un intervento di apertura, che presuppone una sintonia, una qualche sintonia tra chi organizza il festival e chi tiene la prolusione. In fondo è un intervento anche rappresentativo, che rappresenta tutto il festival, che ne comunica il senso, ne riassume il senso. E allora a quel punto abbiamo pensato, e ripeto, è stata una decisione tanto condivisa quanto molto sofferta, molto difficile, perché sapevamo perfettamente a quali critiche ci saremmo esposti. Abbiamo pensato di chiedere a De Luca di non tenere la prolusione, ma di venire ovviamente lo stesso al festival, ma di tenere un incontro a schema totalmente libero in un'altra sezione, senza alcun tipo di problema.
1: Certo, lui ha detto, De
0: Perché,
1: Luca ha detto che in realtà per motivi personali non preferisce non venire
0: sì,
1: al festival.
0: certo. E
1: Ma
0: mi è sembrata una risposta, sì, una risposta molto, diciamo, sobria e che non avrebbe dovuto dare adito poi a polemiche.
1: ma voi che cosa avete ritenuto inaccettabile delle cose che ha detto De Luca in quell'intervista?
0: La nostra perplessità non è relativa al proclamarsi sionista da parte di De Luca. Assolutamente no. La parola sionista non ha creato problemi, non crea problemi. Si può essere sionisti, ma essere sionisti e proclamarsi tali non implica per ciò stesso avallare, legittimare i macelli, le mattanze di Netanyahu, la violazione sistematica dei diritti umani, la sospensione altrettanto sistematica del diritto internazionale. Sono due cose completamente diverse, non c'entrano nulla. Condivido appieno la linea di Gad Lerner, il quale si proclama sionista anche per ragioni familiari, ma è un critico molto radicale, tanto delle politiche di Netanyahu quanto di una certa accidia morale da parte della società civile israeliana, che a suo giudizio, a suo dire, non è sufficientemente incisiva nel contestare l'azione del governo, anzi è in ampia misura solidale nei confronti dell'azione del governo. Quindi il sionismo, non proclamarsi sionista, non è stata certo un'espressione che ci ha messo in imbarazzo, pienamente legittima. Nel momento in cui il passaggio nel quale De Luca contesta dal punto di vista lessicale, semantico, l'impiego della parola genocidio, lo fa adducendo un argomento, diciamo, sostanziale a suo giudizio. Questo argomento è il seguente: l'esercito israeliano avvisa la popolazione civile palestinese, la sposta e poi bombarda. Quindi è un argomento, diciamo, dal mio punto di vista, ecco, dal nostro punto di vista, questo sì, irricevibile. Non è la questione genocidio sì, genocidio no. Il problema non è la denominazione tecnica, che peraltro ha una configurazione giuridica molto, molto problematica, molto complicata, che non sto a dire. Quindi per me è un genocidio, ma la mia opinione è un'opinione da uomo della strada, non sono un tecnico competente. Per me è un genocidio. Non lo vuoi chiamare genocidio, lo vuoi chiamare democidio, quindi sterminio di un popolo, deportazione di un popolo, massacro. Il problema resta. Nel momento in cui si afferma che l'esercito israeliano, un esercito che fa spostare la popolazione e poi procede ai bombardamenti, implicitamente si potrebbe inferire che la responsabilità delle migliaia, decine di migliaia di morti civili e innocenti è una responsabilità che non incombe sull'esercito israeliano. Ecco, tutto questo mi sembra abbastanza non ricevibile.
1: Ecco, mi
0: Poi è
1: scusi,
0: chiaro
1: però
0: che
1: tutto
0: sì.
1: questo però De Luca non l'ha detto. Cioè, non ha detto
0: No,
1: che la
0: questo
1: responsabilità non è
0: no,
1: dell'esercito italiano,
0: assolutamente,
1: dell'esercito
0: è
1: israeliano.
0: un'inferenza, è assolutamente. No, no, ha detto che l'esercito italiano
1: Sì, no,
0: fa
1: questo l'ha de
0: spostare, quindi
1: detto, ma non ha
0: sì.
1: detto che non c'è
0: No, certo.
1: responsabilità quindi dell'esercito israeliano nei massacri di Gaza. Cioè, quello che lei, come dire, ha letto come lettura fatta da De Luca. De Luca non l'ha mai espressa pubblicamente, non sappiamo neanche se l'abbia pensata.
0: Questo non è un processo alle intenzioni, diciamo, è un'interpretazione. Ripeto, l'idea che l'esercito israeliano faccia spostare i civili e poi proceda al bombardamento è un'idea, diciamo, che io non condivido, anche perché è in fondo rischia di portare alla negazione di un fatto, e quindi non, diciamo, questo è il punto veramente critico, è il punto critico, a mio giudizio, del suo intervento, della sua intervista. Poi è chiaro che andrebbe chiesto a lui, un'interpretazione autentica andrebbe chiesta a lui, voglio dire. Noi abbiamo avuto perplessità rispetto alla forma e alla sostanza con cui sono stati addotti questi argomenti. Quindi anche una forma molto, molto tranchant, insomma, che ci ha lasciato piuttosto perplessi. Ripeto, in questi casi siamo di fronte a quelle decisioni che Eschilo definirebbe mai immuni da mali. Cioè è evidente che ci sarebbero stati, che avremmo commesso un errore tanto in un senso quanto nell'altro. Cioè è evidente che Siamo pienamente consapevoli della delicatezza, ma non è certo una censura la nostra. È appunto, noi non ci siamo sentiti, a torto, a ragione, rappresentati da queste posizioni.
2: Ecco, questa Gennaro Carillo, avete sentito la sua voce, è docente di storia del pensiero politico, co-direttore del Festival della Letteratura di Salerno. Molti hanno applaudito questa decisione, la loro decisione, molti altri no. Il dibattito si è radicalizzato ed è girato tutto intorno all'uso della parola genocidio. A questo punto sentiamo il sociologo Luigi Manconi.

0: Perché c'è stata questa radicalizzazione? Vediamo prima il caso di Henry De Luca, poi parleremo di Francesco De Gregori. Perché su di lui c'è stata questa radicalizzazione?
1: Guarda, fatico a comprenderla. Henry De Luca o Gad Lerner, che ha espresso posizioni non diverse, si sono sempre espressi contro la politica del governo israeliano. Avete, immagino, letto le posizioni di Lerner, fortemente critiche, ancor più che critiche, in un articolo recente ha parlato di un processo di fascistizzazione dello Stato di Israele. E allora cosa si chiede di più? Perché quella parola genocidio è diventata la linea di frattura? Perché si è trasformata in un discrimine che colloca da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, cioè le persone riottose a utilizzarla, quella parola? La cosa mi riguarda anche personalmente. Mi spiego. Io ho argomentato su Repubblica la mia resistenza a usare quel termine, ma lo facevo mentre denunciavo sulla stessa prima pagina di Repubblica il fatto che Israele si sia reso responsabile di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. L'esatto contrario, cioè, di una posizione di indulgenza verso il governo Netanyahu. E dunque la mia riottosità a usare, meglio a brandire, quella categoria di genocidio nasce da altro, nasce dal fatto che quella categoria appartiene al campo tecnico-giuridico. Genocidio è la configurazione necessaria a definire un reato penale, anzi un atroce, efferato reato penale la cui gravità è massima. Allora, volerla a tutti i costi attribuire a Israele, io penso risponda a una pulsione che appartiene forse all'inconscio di ciascuno di noi, cioè di validare, di confermare, di motivare quella equazione che io ritengo terribile, ovvero tra le vittime e i carnefici. Gli ebrei già vittime si trasformano in carnefici. Ma qui sta la radice di un rovesciamento storico-ideologico, a mio avviso pericolosissimo, perché porta al ridimensionamento della Shoah, della strage di 6 milioni di ebrei nei campi di sterminio, ma accanto a 6 milioni di ebrei all'uccisione di oppositori politici, omosessuali, persone con disabilità, testimoni di Geova, Rom e Sinti, ecco, una strage che rischia di risultare ridimensionata se la sua definizione corrisponda, venga fatta a forza corrispondere alla strage in atto a Gaza. Aggiungo che io oggi mi trovo a un passo dall'usare quel termine, cioè penso che la politica di Netanyahu si avvicini pericolosamente, stia sul confine, sull'orlo del baratro che porta al genocidio. Ma perché precipitare in quel baratro? Perché spingere Israele in quel baratro, così come fanno le forze di estrema destra interne al governo e all'opinione pubblica israeliana? Ecco, manovrare quella categoria di genocidio di genocidio, con maggiore prudenza, equilibrio, attenzione, non vuol dire in alcun modo limitare le responsabilità di Israele, significa semplicemente voler approfondire le cose, voler evitare che tutto sia indistinto, che si accorpino le responsabilità, che sia difficile quindi tracciare un confine preciso tra responsabilità e responsabilità, ma soprattutto davvero non capisco come qualcuno che sollevi simili dubbi possa essere in un attimo solo aggregato al campo nemico, è questo che mi inquieta ancora di più.

0: quindi diciamo che la parola che ha portato la frattura è stata genocidio e non il fatto che De Luca ha detto io sono un sionista, perché anche quello è diventato un problema nel dibattito,
1: sì,
0: a sinistra.
1: È il secondo problema. Il primo è il ricorso o meno alla categoria e alla parola di genocidio. Poi c'è la parola sionismo, ma su questo è più semplice trovare forse un compromesso, perché l'analisi storica ci aiuta a comprendere come alla sua origine il movimento sionista era un'entità democratica con forti componenti socialiste, che aveva dunque una funzione progressiva. Poi oggi si può ragionevolmente dire che il sionismo rischia di trasformarsi semplicemente in un movimento che attua discriminazione, che attua colonizzazione, che attua pulizia etnica, ma questo non può mettere in discussione il fatto che il sionismo possa essere e sia stato nella storia qualcosa di diverso. Tuttavia continuo a pensare che la vera materia del dibattito e del conflitto sia quella categoria di genocidio. Mi colpisce un dettaglio, ma che trovo assai significativo: chi argomenta a favore dell'uso del termine genocidio usa costantemente il sinonimo massacro. Ma c'è qualcuno tra le persone che in questo momento vengono contestate e criticate, c'è qualcuna di queste persone che neghi che a Gaza sia stato realizzato un massacro? Io non conosco nessuno.
0: Perché si è arrivati, diciamo, a questo livello di necessità di avere un pensiero unico su questo tema? Perché?
1: Da una parte c'è una fondatissima ragione emotiva, e per me le emozioni non sono certo da squalificare, da rimuovere e nemmeno da ignorare. Trovo ragionevole, sacrosanto, giusto che i fatti di Gaza suscitino tanta emozione. E dunque capisco questa tra le ragioni che porta alla radicalizzazione della battaglia delle idee, ma penso che questa radicalizzazione non possa in alcun modo, non debba in alcun modo trasformare gli interlocutori, trasformare i dubbiosi, i perplessi automaticamente in nemici. È quello che sta accadendo e lo trovo davvero gravissimo. Mi è già capitato di dirlo, trovo sconfortante che tra opinioni diverse sia completamente scomparsa la cordialità che in altri momenti mi sembrava governare queste relazioni, anche quando diventavano veri e propri conflitti di opinioni. Ecco, oggi non c'è più alcuna cordialità in questo confronto e scontro di idee, c'è un'aggressività che io ritengo non aiuti l'elaborazione, non aiuti lo sviluppo del confronto, non aiuti, ma addirittura rischi di uccidere l'intelligenza.
0: E l'altro caso della settimana è quello che riguarda Francesco De Gregori per queste frasi.
2: Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io e mi sembra onesto avere le idee confuse. Come per citare Dylan, contengo, per citare Whitman, anzi prima di Dylan, contengo moltitudini. Che vuol dire contengo moltitudini? Che il mio pensiero non è totalitario e quindi non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno e nemmeno mi va di prenderle da nessuno, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema. Se devo andare a lezione da qualcuno leggo, non so, forse un filosofo, forse non un uomo di spettacolo, non ha nessun ruolo, non è predominante. Che titoli ha?
0: E su questo torniamo a sentire Luigi Manconi.
1: Ora, i due casi fatalmente si sono intrecciati, ma ritengo davvero abbiano poco in comune. Le critiche nei confronti di De Gregori mi fanno sorridere. I casi della vita mi hanno portato a essere amico di De Gregori da quando mi sono trasferito per la prima volta a Roma nel 1974. Dunque lo conosco molto bene e in queste oltre mezzo secolo praticamente De Gregori ha sempre avuto quelle posizioni politiche. Sono state travisate quelle posizioni politiche esattamente perché egli faticava a renderle pubbliche, le teneva per sé. È sempre stato assai riservato, tranne in quei primissimi anni 70, diciamo dal 74 al 76. De Gregori fece all'epoca, nessuno quasi se lo ricorda, niente meno che una tournée con i Circoli Ottobre, che era l'associazione culturale promossa da Lotta Continua, pensate un po', ma già quell'esperienza non lo esaltò troppo. Poi ci furono alcuni episodi di contestazione nei suoi confronti, episodi che sono stati col tempo mostruosamente esagerati, dunque il racconto di quegli eventi è totalmente esagerato perché sono stati nel frattempo gonfiati, dilatati, enormemente ingigantiti. Lo posso dire perché all'epoca, guarda un po', io fui l'unico a difenderlo pubblicamente, quindi conosco nel dettaglio quella storia. Dopodiché De Gregori ha sempre avuto posizioni che oggi si direbbero centriste, comunque di una sinistra assai moderata e sempre più in difficoltà con la sinistra prevalente soprattutto è accaduto che, avendo egli notevole sensibilità e buone qualità letterarie, ha scritto delle canzoni che hanno avuto una larghissima diffusione. Bene, siamo stati noi, proprio noi, ad attribuire a De Gregori quello che volevamo attribuirgli, siamo stati noi a forzare le idee e i sentimenti di De Gregori proiettando sui suoi versi le nostre aspettative. Faccio un solo esempio: in una canzone, peraltro molto bella, De Gregori cantava un verso che diceva: hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo. Noi avevamo tradotto quel verso in una sorta di slogan, per cui lo applicavamo a dolore per quei nostri compagni uccisi per strada da poliziotti e da fascisti. Di conseguenza noi gridevamo, cantavamo: hanno ammazzato Pietro, per esempio, che era un nostro compagno appunto ucciso dalla polizia, ritmando: hanno ammazzato Pietro, Pietro è vivo. ed era un classico modo di utilizzare, di piegare ai nostri sentimenti, al nostro dolore, alla nostra speranza i versi di De Gregori. Ecco, De Gregori non ha mai smentito quella interpretazione, ma mai si è sognato di confermarla. Dunque siamo stati noi a fare di lui un mito rappresentativo delle nostre idee e delle nostre opzioni, ma non era così nei fatti, era un mito forse, ma di una epoca che era attraversata da mille contraddizioni. Dunque non mi stupisce affatto che oggi, ancora una volta, ma come ha fatto per quasi mezzo secolo, De Gregori si sottragga a questa funzione pubblica che noi a tutti i costi gli abbiamo voluto e continuiamo a volergli attribuire. Ripeto, Bruce Springsteen, a mio parere, ha fatto una scelta non solo opportuna, non solo sacrosanta, ma io ritengo davvero intelligente e politicamente efficace, scrivendo quella canzone a proposito dei morti di Minneapolis. A me quella canzone piace molto. De Gregori prova imbarazzo, io ritengo che la mia posizione ovviamente sia quella più giusta e ragionevole, ma lascio interamente a De Gregori, quasi ne avessi bisogno, la più ampia libertà di esprimere il suo imbarazzo, la sua distanza, la sua differenza d'opinione. Forse tutti dobbiamo provare a rispettarci di più l'uno con l'altro.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta.
0: Finiamo così con queste parole di Luigi Manconi e quelle di Francesco De Gregori. Ci risentiamo domenica prossima. Grazie per l'ascolto. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.
2: Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Popolare Network.
0: Yeah.
5: Le 10:31 minuti, buona giornata. Popolare Network, le notizie. Gli attacchi al Libano da parte di Israele sono proseguiti per tutta la notte, diverse le zone sotto tiro. Non ci sono al momento notizie su eventuali vittime. L'esercito israeliano ha detto di avere anche intercettato due razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele.
15: In Iran, a 100 giorni dall'inizio della guerra, continuano gli scambi a fuoco con le forze armate statunitensi, anche se un canale di trattativa sembra restare aperto. Nella notte il comando americano battuto alcuni droni iraniani nello stretto di Hormuz. Nel frattempo a Teheran è arrivato il ministro degli esteri pakistano per consegnare una lettera alla leadership iraniana. Il Pakistan è il mediatore tra Washington e Teheran.
5: La Russia ha attaccato la città ucraina di Zaporizhia durante la notte e poi nuovamente questa mattina. È stato causato anche un parziale blackout. Oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz.
15: Dopo 5 giorni tra salvataggio e navigazione sono arrivati stanotte a Marina di Carrara 58 naufraghi salvati martedì scorso dalla nave Open Arms alla sua 126esima missione nel canale di Sicilia. Si tratta di giovani provenienti da Eritrea, Sudan, Somalia, Egitto e Bangladesh, tra loro 24 minori non accompagnati, tutti erano partiti dalla Libia.
5: Oggi 2 elezioni importanti. In Perù c'è il ballottaggio delle presidenziali. Da una parte la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente, al suo 4º tentativo, dall'altra parte il progressista Roberto Sanchez. Una sfida che punta a recuperare i voti degli elettori stanchi e sfiduciati da una forte instabilità che ha portato a 9 presidenti in 10 anni, oltre a un aumento delle difficoltà economiche, della corruzione, della criminalità. Si vota oggi anche in Armenia per le elezioni parlamentari, grande favorito dell'ex Repubblica Sovietica, il partito dell'attuale premier Pashinyan, che nel suo mandato ha puntato sulla emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno nettamente in testa.
15: Nonostante le critiche del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea, il governo ha prorogato fino al 3 luglio per un mese il taglio delle accise, riducendolo a 5 centesimi al litro per il diesel come per la benzina. È la 5ª proroga, costerà alle casse dello Stato 150 milioni, secondo i dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero dell'Economia. I prezzi medi della pompa sul self-service lungo la rete stradale rimarranno sotto la soglia dei 2 euro al litro, ma non in autostrada. Un provvedimento apprezzabile per la CISL, una pessima idea, un autogol per l'Unione Nazionale Consumatori. Ovviamente diversi anche i commenti politici.
5: Sono aperte le urne per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni e per il primo turno di un'importante tornata dei comunali della Sardegna, che riguarda quasi la metà dei comuni dell'isola. Nel ballottaggio occhi puntati su 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. In Lombardia occhi puntati anche su Legnano e Vigevano con l'exploit di Vannacci. Si vota anche a Somma Lombarda e a Viadana. Seggi aperti fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Giornata di tempo stabile, soleggiato su tutte le regioni, temperature in aumento soprattutto al centro-sud. Il giornale radio torna alle 13, una buona giornata, a più tardi.
16: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
17: Popolare Network.
18: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
19: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
18: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
19: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
20: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
21: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
20: Certo, parte da 18,99€ al mese e 0 costi di attivazione.
22: Signora, pronto?
23: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
20: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, 0 costi iniziali di attivazione.
21: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
2: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
3: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
2: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Stefano Levi della Torre, che pubblica una nuova edizione di un suo libro per Bollati Boringhieri, Dio, con una nuova lunga postfazione, una riflessione dedicata a come Gaza ha travolto, cambiato, trasformato Israele e lo stesso mondo ebraico, aprendo una nuova fase, nuove domande, soprattutto tante incognite. E poi prima domenica del mese ci sarà la rubrica di editoria per ragazzi e ragazze, Quante storie, di Giuda Binazzi, oggi dedicata al tema dei passaggi. Infine saranno nostri ospiti Stefano De Bellis e Gaetano Fiorillo con il terzo episodio dedicato alle inchieste di un detective di eccezione, Marco Tullio Cicerone. Il romanzo, che esce per Einaudi stile libero, è L'accusa di Cicerone.

0: Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 7 giugno. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Nel 2020 il pittore, critico, saggista Stefano Levi della Torre pubblicava per Bollati Boringhieri un libro, Dio, in cui l'idea di Dio veniva indagata nelle sue infinite diramazioni, ambiti, manifestazioni, dalla religione alla scienza alle arti. La questione di Dio, scriveva Stefano Levi della Torre, è una domanda che però si vorrebbe fosse una risposta. La questione di Dio è un punto di fuga all'infinito che però si vorrebbe fosse il principio e la fine. La questione di Dio, che informa i modi della nostra conoscenza e del pensiero, è una questione troppo importante per essere lasciata ai credenti, scriveva ancora Stefano Levi della Torre. Sei anni dopo quella prima edizione ne esce appunto un'altra, con una postfazione ispirata agli eventi, in particolare ad un evento capitale avvenuto in questi anni, cioè la guerra a Gaza, il massacro di oltre 70.000 palestinesi da parte di Israele. Un evento che appunto non riguarda soltanto la cronaca politica del Medio Oriente, un evento che incide, come pochi altri, sulla storia degli ebrei e dell'ebraismo. Un evento in cui un'idea sempre più cupa e distorta di Dio è stata usata per giustificare un genocidio. Buongiorno Stefano Levi della Torre.
1: Buongiorno.
0: Stefano Levi della Torre, pittore, architetto, critico, tra i suoi libri Mosaico, attualità e inattualità degli ebrei, Zone di turbolenza e Laicità grazie a Dio. Allora Stefano Levi della Torre, vorrei partire da una cosa. Nella guerra di Gaza tu vedi una crisi interna alla civiltà, una crisi che attraversa la civiltà. Ecco, in che senso?
1: Nel senso che se una crisi di civiltà è un conflitto di civiltà, ma non tra civiltà, ma all'interno della civiltà. Analogamente a quello che è successo negli anni 30 in Europa, cioè il conflitto tra fascismo e antifascismo, di nuovo abbiamo forme che io assimilo al fascismo, che si scontrano con tentativi di resistenza, con una crisi della democrazia. E il fatto che Israele sia un protagonista di questa crisi è una cosa che coinvolge particolarmente il mondo ebraico. La figura dell'ebreo, dalla rivoluzione francese in poi, ha rappresentato il segno, diciamo il paradigma di un avanzamento civile, non solo per suo merito, ma proprio diciamo perché ha rappresentato l'attribuzione di cittadinanza, di libertà, di pensiero, di tolleranza nei confronti degli ebrei e quindi la richiesta anche di tolleranza da parte degli ebrei, ha rappresentato un mucchio di valori che consideriamo consistenti quello che noi chiamiamo civiltà occidentale, la democrazia, la libertà, eccetera. E invece attualmente in Israele si ha un rovesciamento di queste cose, a forme appunto simili come nazionalismo integralista e clericale a forme simili al fascismo. In realtà l'antisemitismo moderno è stato una reazione all'emancipazione ebraica e noi vediamo attualmente, almeno dal mio punto di vista, che in Israele si formano idee abbastanza simili a quelle dell'antisemitismo, cioè la demonizzazione esistenziale di un nemico. Per l'antisemitismo si trattava dell'ebreo come paura di qualcosa di occulto e invadente all'interno stesso delle viscere della civiltà, e quindi l'emancipazione ebraica rappresentava la potenza sulla storia di questo mitizzato nemico che era l'ebreo, così come adesso il palestinese viene mitizzato come qualcosa di simile alla Germania di Hitler, a qualcosa che deve distruggere gli ebrei, questo nell'ideologia dell'Israele di Netanyahu, non di tutto Israele, ma dell'Israele di Netanyahu, e viene quindi mitizzato come se avesse una potenza che non ha, e viene quindi demonizzato all'estremo, e quindi deve essere votato al massacro, all'eliminazione praticamente. Quindi assistiamo attualmente a una cosa che si può chiamare genocidio, ma oppure si chiama etnocidio, nel senso che quello che succede a Gaza non è soltanto l'uccisione di migliaia di palestinesi, dei palestinesi in quanto tali, di qualunque età, ma anche proprio la distruzione delle infrastrutture culturali di questa, chiamiamola, di questo popolo. E quindi in questo senso si può chiamare etnocidio o genocidio.
0: Ecco, allora, proprio a proposito di questo, tu, come dire, rilevi qualcosa di importante, che è proprio una trasformazione a livello di paradigma politico e culturale che riguarda Israele, ma riguarda anche altre parti e riguarda molti nazionalismi odierni. Cioè, uno dei principi basi grazie a cui l'Europa è uscita dalle guerre di religione, per esempio con la pace di Westfalia del 1648, è il prevalere dell'autorità dello Stato rispetto a quello della religione. Cioè, è a quel punto, da quel momento, l'autorità politica determina i confini della religione. Allora, una delle caratteristiche dei nazionalismi odierni è proprio il contrario, cioè si accendono di un messianesimo, di un integralismo confessionale, cioè c'è in questa politica determina i confini della religione. Allora, una delle caratteristiche dei nazionalismi odierni è proprio il contrario, cioè si accendono di un messianesimo, di un integralismo confessionale, cioè c'è in questi nazionalismo una sorta di privatizzazione dell'identità.

0: israeliana, che vedono i palestinesi come i nemici da battere. Ecco, in questa tendenza c'è anche, come dire, il prevalere di un nazionalismo che privatizza l'idea di Dio.
1: Sì, aulicamente a un certo punto metto una frase che imita il manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels, che dice, che cominciava: uno spettro s'aggira per l'Europa e lo spettro del comunismo. Io ho voluto audacemente, diciamo così, imitarmi dicendo: uno spettro si aggira per il mondo e lo spettro della privatizzazione. La privatizzazione la vediamo benissimo, ne parla tra l'altro anche il Papa. Nella sua ultima enciclica, che mi sembra molto importante, c'è la privatizzazione dei mezzi più importanti di relazione mondiale, che sono i mezzi di comunicazione. E la privatizzazione vuol dire che non sono più gli stati che regolano come protagonisti queste forme di relazione, ma sono invece dei gruppi privati. Ecco, quindi la privatizzazione di centri che puntano anche alla distruzione della democrazia. E quindi poi mi domando, questa privatizzazione che come funziona riguardo alla questione della religione? Funziona come privatizzazione di Dio, e cioè una deformazione dell'idea stessa di Dio come Dio nazionale. Cioè, quando un Dio diventa nazionale, quando viene privatizzato, perde le caratteristiche più feconde. La funzione di Dio, l'idea di Dio è un'idea che mantiene l'orizzonte dell'universalità. Quando viene privatizzato o nazionalizzato, quando viene il mio Dio, Gott mit uns, Dio è con noi, la stessa idea di Dio diventa in realtà idolatria, idolatria di se stessi. Dio è il nostro accolito, Dio è il nostro strumento, Dio è quello che sacralizza le nostre azioni che decidiamo noi stessi. E questo è molto caratteristico dei nazionalismi attuali. Si chiama Dio a collaborare allo sterminio di un altro popolo, per esempio. Questo è quello che sta succedendo di fatto, la sacralizzazione dello sterminio. È una cosa che era presente già nel fascismo, nel nazismo.
0: Proprio a proposito di questo, mi collego ad un'altra cosa che dici e che è un fenomeno piuttosto evidente e forse anche il più tragico e doloroso, no, in questa storia, cioè la convergenza tra le forze al governo in Israele e quelle di ascendenza fascista e addirittura tu scrivi nazista nel mondo occidentale, cioè si delinea, quello che si delinea è una sorta di scambio. Il governo di Israele offre a queste forze, diciamo, come dire, il sollievo, la liberazione dall'anatema dell'antisemitismo, dell'Olocausto che ne segna la storia. In cambio, queste forze assicurano copertura politica, diplomatica, militare a Israele. Questo porta però con sé, diciamo, un tema che alcuni stanno rilevando, cioè quello dell'emergere in settori della società di Israele, israeliana, di segni ormai piuttosto chiari di una degenerazione in senso autoritario, nazionalista e fascista, ecco, di questa società. Che ne pensi?
1: E penso che sia così. Penso che il nazionalismo tende a inquinare, soprattutto se ritiene che il nemico sia da demonizzare, da animalizzare, da disumanizzare. Non è che il nazifascismo siano cose stratosferiche, sono cose umane. Sono l'organizzazione eccezionale della banalità del male, della banalità nostra, della banalità umana. Quindi il nazionalismo, quando diventa consistentemente razzista, diventa la stessa cosa. E allora c'è un richiamo di parentela, in cui il patto è il fatto che se noi, dicono i fascisti, se noi diventiamo non più antisemiti ma filosemiti, possiamo usare il filosemitismo per giustificare il razzismo per ogni dove. Cioè, la cosa tragica è il fatto che il

0: l'apparente filosemitismo, che poi dopo diventa in realtà una adesione alla politica attuale di Israele, quindi non all'ebraismo, alla politica attuale di Israele, diventa uno strumento, una giustificazione per poter essere liberamente razzisti per ogni dove, per instaurare politiche razziste. Ora l'uso dell'antisemitismo, della lotta contro l'antisemitismo seducente per instaurare la libertà di razzismo è uno dei paradossi, dei rovesciamenti a cui stiamo assistendo. L'Israele di Netanyahu usa abbondantemente questa retorica perché considera qualunque critica alle sue tendenze fasciste e sterministiche come antisemitismo. Vuole ripararsi, diciamo, all'ombra di quelle che sono state le vittime della Shoah, per ripetere cose che sono state praticate dagli antisemiti nella forma più tremenda nei confronti degli stessi ebrei. Questi sono i rovesciamenti che bisogna osservare, che bisogna combattere.
1: Senti, a proposito di rovesciamenti, allora il sionismo, lo scrivi, me lo sono segnato, è nato in polemica con la diaspora ebraica. L'esistenza dello Stato di Israele però non ha assorbito la diaspora. Allora, gli ultimi eventi, Gaza appunto soprattutto, stanno però sicuramente, come dire, rimodellando la diaspora. Allora, in una duplice direzione, verrebbe da dire. Da un lato, le comunità della diaspora, soprattutto in Europa, conoscono una riduzione degli spazi di libertà e di autonomia. E dall'altro lato però, soprattutto nella diaspora americana e soprattutto diciamo nei settori più giovani degli ebrei della diaspora americana, il distacco da Israele si fa più netto, più evidente. Quindi, come dire, c'è un duplice processo che i fatti interni ad Israele come dire, riflettono, mandano, trasmettono alle diaspore nel mondo.
0: Sì, intanto voglio fare una premessa che per me è molto importante, cioè, perché c'è un vizio nel dibattito attuale che è il seguente, è proprio intorno al sionismo, e cioè si appiattisce il sionismo come se fosse sempre la stessa cosa. Ora, il sionismo ha due fasi fondamentali. La prima è quella che ha instaurato Israele, che si è appellata a un diritto universale, almeno considerato universale, che diceva tutti i popoli hanno il diritto ad avere una terra e uno Stato, e quindi anche gli ebrei devono avere una terra e uno Stato. Il sionismo cosiddetto attuale non è invece riferito al diritto universale che tutti i popoli devono avere una terra e uno Stato, ma è fatto per negare a un altro popolo una terra e uno Stato. Questo è un ribaltamento all'interno del sionismo stesso. Quindi uno degli errori che vengono fatti nel dibattito corrente è il fatto di riportare la situazione attuale alla origine di Israele. Ora, nell'origine di Israele potevano essere molti difetti, eccetera. Però si sono formati intanto due popoli che sono autoctoni di Palestina. Uno sono gli israeliani, gli altri sono i palestinesi. Sono tutti e due popoli autoctoni che hanno la terra di Palestina non come terra promessa, ma come terra patria, come terra di nascita. Sono ormai generazioni che sono lì, anche le generazioni ebraiche di Israele sono autoctone in Israele. Quindi quello di riportarlo, se era giusto o sbagliato che Israele nascesse, è un errore, perché il diritto di un popolo che esiste già è quello di esistere. Quindi non è come nato, ma se esiste o non esiste. Dopodiché, ecco, questo qui è il difetto che avviene, cioè continuamente si ridiscute se Israele doveva esistere o non doveva esistere. Questo qui è superato dal fatto che gli israeliani esistono come popolo e che devono avere quindi una terra e uno Stato, ma lo stesso deve dirsi dei palestinesi, che esistono come popolo. Questa è una premessa alla cosa che dicevo. Dopodiché, diciamo, gli ebrei antichi e moderni si sono formati dalla parte delle minoranze, degli oppressi, e hanno elaborato valori di riscatto, di liberazione, eccetera. E quindi una parte della diaspora si ribella all'attuale conduzione di Israele forse perché si rifà a questi valori che l'ebraismo in 2000 anni ha elaborato dal punto di vista di quelli che dovevano essere riscattati, liberati e protetti, diciamo, dalla persecuzione, e quindi vedono nell'attuale maggioranza di Israele, nell'attuale governo di Israele, nell'Israele di Netanyahu, il ribaltamento di questo che loro pensavano, che noi come ebrei della diaspora pensiamo siano valori ebraici. E cioè la differenza che l'ebraismo si è formato dal punto di vista del mondo dei vinti e quindi di quelli che sono propensi al riscatto di sé dei popoli, rispetto a questo che invece è un ebraismo che vive come maggioranza, cosa inusitata per gli ebrei, in Israele, vive con il potere, cosa inusitata per gli ebrei, e che quindi hanno inaugurato un concetto di ebraismo nuovo che contraddice a quello che è stato l'accumulazione culturale ed etica dell'ebraismo in 2000 anni. E quindi, diciamo, è chiaro che ci sono delle buone basi per rifiutare l'andamento attuale di Israele, e quindi buona parte della diaspora, soprattutto in America, si rifiuta a quanto avviene. D'altra parte l'ebraismo si è formato intorno alla Torah, con la secolarizzazione la Torah ha perduto gran parte della sua autorevolezza di vita, diciamo così, per cui buona parte dell'ebraismo si è sentito ebraico perché si è associato a Israele come stato guida. Io faccio spesso il riferimento che questa sindrome dello stato guida è simile a quella dei comunisti, cioè che a un certo punto si affida a Israele la propria identità. Ma Israele invece fa parte del mondo ebraico, ma non è uno stato guida, non deve essere concepito come stato guida, così come lo stato guida sovietico ha distrutto gran parte del comunismo, così lo Stato di Israele come Stato guida sta attualmente lavorando alla distruzione dell'ebraismo stesso. Per questo la diaspora, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista culturale, delle tradizioni, ha il compito, le succede di dover difendere l'ebraismo da quello che è il nazionalismo israeliano.
1: Dio, seguito dal concetto di Dio dopo Gaza, è un libro Bollati Voringhieri, sono 192 pagine. È stato nostro ospite il suo autore, Stefano Levi della Torre. Grazie Stefano.
0: Grazie a te.

0: Radio Popolare, la domenica dei libri. E ora la nostra rubrica della prima domenica del mese.
1: Quante storie?
0: Quante storie? Buongiorno Giulia Binazzi.
2: Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
0: Allora Giulia, questo è il tuo ultimo, diciamo, intervento per questa stagione di insomma, della Domenica dei Libri. Siamo arrivati appunto all'ultimo mese di trasmissione, di programmazione, e per questo ultimo tuo intervento hai scelto un tema, quello dei passaggi, vero?
2: Sì, perché guarda, pensavo a giugno, che quando si pensa anche a giugno e l'infanzia è un momento un po' della fine della scuola, quindi per qualcuno degli esami, e anche di cominciare questa lunga estate per i bambini e per le bambine, e quindi mi sembrava così interessante provare a parlare un po' di passaggi da un momento all'altro, anche di varie fasi della vita. A volte giugno, appunto, per chi ha a che fare un po' con l'infanzia, è un momento davvero di cambiamenti.
0: Allora iniziamo subito, un libro, una storia sul coraggio di un bambino che allenta da solo il nodo al suo canotto, che è ancorato al molo, e parte per un viaggio lungo il fiume. Nessuno tranne me, un albo illustrato di Sara Lundberg, e la traduttrice è Maria Valeria Davino. Giulia.
2: Sì, quest'albo racconta proprio forse uno dei passaggi più profondi e universali dell'infanzia, che è proprio il distacco dalla madre. Infatti il bambino è a un parco, sembra come dalle illustrazioni, in un parco davanti a un lago, un fiume, e dice alla mamma: mamma, la sai una cosa? No, che cosa? Tu sei il mio nodo e io sono la barca. E la barca è legata al molo con un nodo, e lui appunto lo scioglie e comincia questo suo viaggio sul suo piccolo canotto, in questo universo di incontri, paesaggi, e dove appunto proprio si percepisce, sembra di essere sul canotto insieme a lui, dove attraversa paure, situazioni scoperte, per poi ovviamente ritrovare la madre cresciuto. Proprio sembra raccontarci che il distacco è proprio necessario e intenso per poter crescere. Le illustrazioni sono magnifiche, questo premio ha vinto il premio Andersen come miglior albo proprio quest'anno, e le pagine sono traboccanti di illustrazioni ricchissime di natura, di vita, di fantasia e immaginazione, e i colori sono molto caldi e sembrano davvero andare oltre le pagine e ci accompagnano in questo viaggio, che è un viaggio molto emotivo. E il testo è molto molto scarso, è poco, perché appunto le immagini sono dominanti, però è un testo lieve e delicato, che appunto capace di, mi verrebbe da dire, scaldare il cuore senza mai eccedere, un album che parla di autonomia, ma soprattutto di fiducia.
0: Da 5 anni in su, quindi lo possono, diciamo,
2: assolutamente dai 5 anni il in testo su. Sì, il testo è brevissimo, le illustrazioni penso che possono davvero catturare chiunque, anche i bambini e le bambine molto piccoli.
0: Quindi Nessuno tranne me, di Sara Lundberg, è un libro orecchio acerbo, 64 pagine, la traduzione è di Maria Valeria Davino. E andiamo invece ad un altro tipo di passaggio, quello di Kiki, che insomma da piccola riceve in regalo Polly, una cavalla. Insomma le due, la cavalla e la bambina, diventano inseparabili, poi però succede qualcosa, Kiki cresce e Polly in qualche modo viene messa da parte. Giulia.
2: Sì, in questo caso proprio c'è il racconto di questo passaggio di natura diversa, ovvero quello da un legame così esclusivo, come a volte lo sono quelli dell'infanzia, hanno invece una relazione poi più aperta, che appunto accoglie il cambiamento ma anche altri protagonisti. Al centro c'è appunto, come dicevi, il rapporto tra questa bambina e la sua cavalla, e ha trovato molto bello perché il racconto è fatto dal punto di vista insolito della cavalla, la voce narrante è proprio la sua, e quindi le illustrazioni sono strepitose, perché sono le pagine doppie sono composte a volte soltanto da bianco e nero, e poi esplodono questi colori molto lucidi, e davvero sembra di galoppare insieme alla bambina e alla cavalla. E la forza di questo libro io trovo che sia nella sua semplicità, nella sua linearità, racconta emozioni profonde senza grandi effetti speciali, e proprio per questo secondo me arriva con grande immediatezza e naturalezza.
0: L'autore qui è Leo Timmers, la casa editrice Terra di Mezzo, il titolo è Kiki, chi sa dove andare. Ultimo libro che hai scelto, Giulia, insomma, riguarda uno dei testi più importanti della storia, un po' il più antico poema epico dell'umanità, quindi Gilgamesh, gesta dell'eroe sumero incise su tavolette di argilla che sono state scoperte in Iraq. Ecco, c'è un libro per bambini di Anna Maria Gozzi e Andrea Antinori, Gilgamesh, appunto, che rivive le vicende di questo re che piange, che ha perduto il suo migliore amico e che a un certo punto parte verso i confini del mondo. Giulia.
2: Sì, guarda, mi piaceva concludere questa stagione con te e parlare di un così, omaggiare veramente la narrazione stessa con questo racconto così antico, dove appunto il protagonista prova a varcare i confini del mondo per comprendere il mistero della morte e quindi varca appunto in questo grande viaggio che intraprende i confini del mondo cercando la morte, ma infine incontrerà proprio la vita. E questo risale appunto al terzo millennio, questa storia, forse la prima dell'umanità, il poema epico più antico, e devo dirti che questa trasposizione mi è piaciuta moltissimo, sia per come è stato raccontato il testo, ma anche per l'illustrazione. Sono delle illustrazioni fatte sembra con dei pennarelli, quindi sono molto molto contemporanee, e questo restituisce tutta la forza e il fascino di questo racconto insieme al testo, ma anche ce lo racconta in modo così contemporaneo. È stupefacente vedere come le domande appunto che si ponevano nel terzo millennio avanti Cristo sono le stesse che ci poniamo ancora. E infine quello che ho trovato ancora più affascinante è che è una storia incompiuta, ovvero alcune tavolette sono state perse, alcune si cercano ancora, quindi mi piaceva così salutarci con una storia che comincia 4 millenni fa e che non sappiamo ancora esattamente come va a finire.
0: Gilgamesh, il testo è di Anna Maria Gozzi, le tavole, le illustrazioni di Andrea Antinori, sono 48 pagine, lo pubblica Topi Pittori. Allora, è stato appunto, come diciamo prima, il tuo ultimo questo intervento per quest'anno, spero appunto di risentirci anche l'anno prossimo. Giulia, che fai? Vai in vacanza a questo punto?
2: Non ancora, ma insomma spero presto, diciamo che l'estate comunque comincia.
0: Va bene, grazie, grazie, grazie davvero di tutto per tutto quest'anno. Grazie ancora a Giulia Binazzi. Ciao, spero l'anno prossimo.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.

0: E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. A Roma nel 70 a.C. c'è stato un importante processo, quello a Gaio Licinio Verre, ex governatore della Sicilia, che nel giro di pochi anni si era enormemente arricchito attraverso ogni forma di corruzione, peculato, minaccia, intimidazione violenta. L'accusa al processo venne sostenuta da Marco Tullio Cicerone, la difesa da Quinto Ortensio Ortalo. In gioco non c'era però ovviamente soltanto un verdetto, non c'era soltanto la verità giudiziaria, in gioco c'era la vita stessa di Verre, minacciata da un gruppo di criminali della Suburra pagati da un'implacabile e misteriosa bestia. In gioco c'era soprattutto però l'integrità e il futuro delle istituzioni repubblicane. Dopo il diritto dei lupi e la stagione delle rinni, tornano quindi le indagini di Cicerone e di Tito Annio Tuscolano negli anni travagliati che portano alla fine della Repubblica Romana. Il libro è L'accusa di Cicerone, esce come i due precedenti per Einaudi Stile Libero. Ho in collegamento i due autori, Stefano De Bellis ed Edgardo Fiorillo. Buongiorno a entrambi.
1: Buongiorno.
0: Allora, Stefano De Bellis, consulente informatico, Edgardo Fiorillo è un biologo, li lega, oltre ovviamente alla scrittura di questi romanzi, la passione per la letteratura noir, in particolare il cinema e la storia. Allora, inizio da una cosa: a un certo punto, all'incirca verso la metà del vostro romanzo, Cicerone dice, mi pare lo dica ai senatori corrotti, Verre deve essere punito e i nomi dei conniventi devono essere pronunciati davanti a tutti, che sia evidente al mondo che il sangue non fa la differenza e che è il diritto a decidere dove sta la verità dei fatti. Allora inizierei proprio da questo: che cosa vede Cicerone nel caso contro Verre, no? Tra l'altro lui qui singolarmente sostiene l'accusa e non come tradizionalmente la difesa. Ecco, che cosa vede Cicerone nella possibilità del processo contro Verre? Uno strumento per mantenere vivo il diritto e quindi le basi stesse della Repubblica. Ecco, chi inizia?
1: Beh, la domanda va, diciamo, subito in medias res, nel senso che Cicerone sicuramente usò questo processo per fare un salto di qualità anche nella sua carriera politica, quindi dobbiamo sempre fare un pochettino la tara su quello che poi lui ci riporta, i grandi concetti ideali, i grandi ideali che lui ci riporta con quello che poi è effettivamente la realtà. Sicuramente Verre era una persona, sicuramente non un losco individuo. Forse la storia ce l'ha consegnato peggio di quanto non fosse, o forse era uno dei tanti dei corrotti che c'erano in quel momento lì. Quindi alla domanda, Cicerone usò questo processo per anche un po' per i suoi affari? Beh, leggendo un po' a destra e a sinistra sembra proprio di sì. Che poi questo personaggio dovesse essere condannato è sicuramente altrettanto vero. Però è bello leggere la storia su diversi livelli proprio per questo.
0: Questo era Stefano De Bellis. Vorrei chiedere, sempre riguardo a Verre, no? Il personaggio attorno a cui ruota la storia, è ovviamente realmente esistito, è stato propretore della provincia della Sicilia, e qua, come dire, la vendetta nel vostro libro, la vendetta dei siciliani è una parte importante. Contro di lui, in questo processo famoso, Cicerone pronunciò le famose verrine, poi mi pare lui finì in esilio, ammazzato probabilmente a Marsiglia. Allora, a un certo punto della vostra storia si dice che Verre non è nient'altro che uno sciacallo, ma con un buon gusto per l'arte. Allora, per voi che prendete spunto, Edgardo Fiorillo, per voi che prendete spunto dalla vita di Cicerone per costruire i vostri noir, i vostri thriller, questo Verre deve essere stato, come dire, un po' una manna dal cielo.
2: Sì. Per come ce l'ha restituito Cicerone, è senza dubbio un personaggio che per un autore è una miniera d'oro, e viene rappresentato appunto come il grande corruttore, il peggiore di tutti i corruttori. Di vizi ne aveva di ogni tipo e aveva questa, tra l'altro, passione per l'arte ellenica, ellenistica, aveva questa passione per l'arte greca, e l'andava a cercare ovunque, saccheggiando la Sicilia, che era ricchissima di opere greche, ma saccheggiando letteralmente, una sorta di cleptomania. Entrava nella casa della gente, dei notabili, delle città, e ne usciva con degli oggetti d'arte rubati, letteralmente rubati. Quindi era una sorta di mania che aveva lui, come avevano tanti romani, ma nel caso di Verre, per come ci racconta Cicerone, era a livelli patologici praticamente.
0: Ecco, allora, Stefano De Bellis, qui la storia del processo, no? Si intreccia a un complesso gioco, diciamo, di potere, no? Che coinvolge Pompeo, che coinvolge Metelli, in cui niente poi alla fine è come appare, e lo stesso Cicerone nel suo desiderio di giustizia è in qualche modo usato e manipolato. Ci sono tra l'altro dei personaggi, non dico quali, ma insomma di quelli che conducono questa inchiesta, quindi diciamo i cosiddetti buoni, che alla fine muoiono. Le ultime parole del vostro libro sono: poniamo fine a questa insulsa commedia. Allora mi sembra, però magari no, che rispetto ai due episodi precedenti qui domini, come dire, un tono più malinconico, no? Con una riflessione anche più rassegnata sulle cose del mondo e sul destino della Repubblica. Ecco, avete cercato, come dire, di insistere di più su questo tema, su questo tono, rispetto ai due libri precedenti?
1: Beh, sì, sicuramente, cioè, allora, uno dei personaggi sicuramente principali di questa trilogia, di questi tre libri, è indiscutibilmente Cicerone, che la fa abbastanza da padrone, anche se comunque poi a latere ci sono tutta un'altra serie di personaggi. E vediamo, noi abbiamo cercato di far vedere l'evoluzione di un giovane Cicerone, fin quando poi lui arriva a essere il Cicerone che la storia ci ha consegnato, e da lì in poi diventerà quello che leggiamo e studiamo dal liceo in poi. E un Cicerone che secondo noi ha preso visione, appunto, come si diceva prima, da questi grandi ideali che l'hanno sempre pervaso e che lui ha sempre inseguito, a dover fare i conti con la dura realtà e del fatto che se vuoi far politica ti devi sporcare le mani, e spesso sporcarsi le mani vuol dire veramente infangarsele, e che magari questo mondo di ideali crolla o quantomeno subisce dei colpi importanti di fronte appunto agli intrallazzi e alle umane passioni e alle umane vicissitudini. Quindi sì, sicuramente è un Cicerone che a un certo momento prende visione del fatto che il mondo non è come se l'aspettava lui, non è come sperava lui, ecco, sicuramente, quindi sicuramente più malinconico.
0: Ecco, Edgardo Fiorino, ho una curiosità più in generale, mi pare che sia del 2021, no, il vostro primo libro dedicato appunto alle indagini di Cicerone. Come siete arrivati a scegliere proprio Cicerone e quegli anni di insomma della Repubblica di Roma come protagonista e come sfondo storico alle vostre storie?
2: Dunque, quando abbiamo iniziato a cercare un soggetto per il nostro primo libro, in realtà noi eravamo partiti con l'idea di scrivere un noir ambientato in uno dei periodi storici che ci appassionano e che sono diversi, tra l'altro non è soltanto la tarda Repubblica Romana, ma anche, non so, il periodo tra le due guerre. E cercando il soggetto siamo partiti con la ricerca dell'antagonista, un antagonista degno di essere rappresentato, e Stefano una mattina è arrivato lì e ha portato una biografia di Silla, di Lucio Cornelio Silla, firmata da Carcopinò, un importante storico, e Silla ci ha subito appassionato, cioè era il nostro cattivo, il peggio di così non poteva esserci, il più affascinante di Silla non avremmo potuto trovare, se non che poi indagando sulla vita di Silla siamo arrivati alla causa, a un processo che ha colpito il suo sistema e l'ha colpito proprio personalmente, che era questo processo contro Sesto Roscio Amerino, in cui il difensore era Cicerone. E da lì, da quel caso, noi siamo arrivati a costruire la prima storia, Il diritto dei lupi, e da lì poi a impostare tutto il progetto su questo arco di Cicerone che passa da giovane ad adulto nel senso politico del termine, seguito poi da tutti gli altri personaggi fittizi che danno, diciamo, il tocco noir alla trama.
0: Allora, sentite, Stefano De Bellis, a me leggendo il vostro romanzo mi sono venuti in mente altri scrittori di noir ambientati al tempo, diciamo, dell'antica Roma. C'è per esempio SPQR di John Maddox Roberts, c'è la serie di Medicus di Ruth Downey e così via. Allora, ti chiedo, che cosa deve fare un buon autore di noir ambientati al tempo dei romani? Cioè, a quei tempi ovviamente, come dire, non esistevano i detective come li conosciamo oggi, non c'era la polizia, non c'erano gli strumenti di indagine che ci sono oggi. Ovviamente poi, come dire, il realismo non è la vostra principale preoccupazione, ma immagino che la verosimiglianza, ecco, sia una parte importante del vostro lavoro. Cioè, dovete trasportare il lettore in un mondo che è lontano, che è diverso, ma che al tempo stesso deve essere comprensibile e quindi anche affascinante per il lettore di oggi. Ecco, come lavorate su questo doppio piano, ecco?
1: Ma allora, da un punto di vista della veridicità storica, per noi è un mantra, nel senso che noi abbiamo il totale rispetto del dato storico. Se una cosa è successa in quella maniera, noi la dobbiamo riportare fedelmente in quella maniera, o comunque cercare di rappresentarla e descriverla assolutamente nella maniera più vicina alla realtà. Per quanto riguarda il fatto di calare gli schemi di un noir nell'antica Roma, noi siamo partiti anche da determinati presupposti che innanzitutto l'uomo può cambiare la tecnica, ma rimane sempre l'uomo, quindi la sete del potere, l'intrallazzo politico, l'assassinio, il fatto di sfruttare o manipolare le persone. Può cambiare, nella Los Angeles degli anni 30 fumavano le pistole e da noi invece nell'antica Roma volano le lame, nel senso, però i concetti rimangono sempre quelli. Noi siamo grandi appassionati di Arroy, per esempio, del noir losangelino, e è stato anche questo quello che ci ha affascinato, nel senso di vedere in questa antica Roma, che poi alla fine dei conti, ripeto, possono cambiare le tecniche, possono cambiare i modi sicuramente, perché appunto ci sono delle evoluzioni in tanti ambiti, ma l'uomo in sé rimane sempre quello che è, quindi, ripeto, sempre votato alla sete del potere e sempre votato a ottenere quello che vuole anche con mezzi sicuramente non puliti, e questo ci ha affascinato. Quindi, per rispondere alla domanda, veridicità storica sempre e comunque, perché il dato storico deve sempre essere rispettato, e il noir, per quanto riguarda i crismi del noir, che secondo noi si può fare un noir nella Londra elisabettiana dell'Ottocento, voglio dire, perché no? Sì, sì. Cosa cambierebbe da anche fatto. Lì? Esatto, sì, sì. Appunto.
0: Faccio una domanda a entrambi. Allora, ci sono altri casi celebri di giallisti che lavorano in coppia, la coppia più celebre probabilmente quella di Fruttero e Lucentini. Ecco, voi come lavorate? Vi dividete il lavoro, le parti, scrivete insieme, uno si dedica più alla ricerca, l'altro alla scrittura? Avete un progetto di massima che seguite, oppure, come dire, tutto è piuttosto chiaro e dettagliato fin dall'inizio? Ecco, come lavorate?
1: No, diciamo che no, c'è sempre un progetto, un po' viene forse anche dalla forma mentis dell'università che abbiamo fatto, anche se diversi, comunque hanno un impianto abbastanza simile sotto certi punti di vista. No, la progettazione è la base del discorso, è indiscutibile. La regola che ci siamo dati è: non si scrive mezza pagina fin quando non abbiamo il progetto ben delineato, anche perché soprattutto quando si costruiscono trame per noir, ci sono degli incastri, ci sono degli archi narrativi, per cui se uno poi se li va a perdere e lavora, diciamo, tra virgolette, un po' a braccio, poi diventa veramente difficile riuscire a recuperare un qualcosa o dire voglio cambiare questo, sì, ma adesso poi a cascata cosa può succedere, se non ho davanti appunto questo progetto. Il progetto che poi si sviluppa man mano da essere uno scheletro a poi diventare come un flowchart, diventa poi sempre più pingue, descrivendo nelle varie fasi, nelle varie tessere di questo flusso, fin quando poi c'è è tutto ben delineato, e allora da lì poi si inizia a scrivere. E non ci dividiamo le linee narrative, altre regole che ci siamo dati, perché lo troviamo assolutamente rischioso. Quindi tutte e due fanno sempre qualcosa delle varie linee narrative, poi si scambia sempre il manoscritto, e poi uno dei due fa la passata di editing per diciamo uniformare lo stile.
0: Allora, un'ultima domanda, a questo punto la faccio a Edgardo Fiorillo. Sì. Allora, avete in mente, dato, allora, la Repubblica quando cade nel 43-44, adesso vado a memoria, ma non ecco, avete in mente un ulteriore episodio della storia, delle storie di Cerone? E poi un'ultima cosa, anche come spieghi in qualche modo la forza che comunque questo genere, il thriller, il noir, il giallo, ha nel mondo editoriale oggi, in Italia e non solo in Italia, cioè corrisponde in qualche modo secondo voi, ad una tendenza della nostra società?
2: Allora, facciamo così, rispondo alla seconda domanda prima sì, il giallo, il crime, adesso poi le definizioni del genere sono tantissime, sì. E nei sottogeneri del giallo poi si mischiano, si confondono, ormai ibridare è diventato uno stile per sé. Dunque, io penso che sì, trasformare in svago il crimine sia diventato abbastanza comune, molto diffuso. Il punto è che nella costruzione il giallo di per sé non è neanche lontanamente vicino alla realtà. Il giallo tende sempre a rappresentare l'eccezionalità di un caso, no? Non la banalità della violenza quotidiana, diventa tutto quasi sempre eccezionale. Noi a volte cerchiamo nel nostro piccolo di stare attaccati alla realtà, però non so quanto sia poi il giallo un racconto della realtà, quanto piuttosto una distorsione in modo che questo diventi potabile, digeribile, allo stesso tempo ci sia la gratificazione della risoluzione del caso. Poi salta fuori Dürer, ma no, scrive La Promessa, uccide tutto il giallo, e comunque il giallo è morto da un po', ma noi andiamo avanti lo stesso. E la tendenza è sì, al consumo del giallo è evidente, perché ormai diciamo che a livello di letteratura commerciale è il prodotto che viene più consumato, ma secondo me come invasione della realtà, andando paradossalmente a scavare negli angoli più bui della realtà. È curiosa questa cosa, ma è un meccanismo che evidentemente funziona. Andremo avanti con Cicerone, chissà se gli dei dell'editoria e delle vendite saranno favorevoli. Sì, noi abbiamo comunque delle storie in mente su come sviluppare la trama. Probabilmente ci allontaneremo un po' da Cicerone, chissà, magari ci rivolgeremo a qualche altro personaggio storico del periodo, rimanendo sempre in quell'universo che abbiamo creato, un po' appunto come il maestro eroe fa: si crea un universo e poi da lì si prendono i personaggi su cui fare il focus ogni volta.
0: L'accusa di Cicerone, un libro in audio, stile libero. Sono 536 pagine, sono stati i nostri ospiti, i due autori, Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo. Grazie a entrambi.
1: Grazie a voi.
0: E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Ringrazio per l'assistenza tecnica davvero tanto uno dei nostri tecnici, Zacca. A domenica prossima, ciao!

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi vi porta in Trentino, nello specifico a San Lorenzo d'Orsino, il borgo che crea. San Lorenzo d'Orsino è un borgo adagiato su una terrazza baciata dal sole, con in fronte le Dolomiti di Brenta. È un borgo diffuso, nato dall'unione di sette ville, sette piccole frazioni, e ognuno conserva ancora oggi il proprio carattere distintivo, la propria festa patronale, la propria chiesetta, la propria piazza. È una non associazione, poi vedremo il perché uso questo termine, che ha attirato la mia attenzione e la scelta di fare un salto in questo borgo. La prima tappa è nell'APT locale, dove abbiamo chiacchierato con Rosanna Bassetti. Il suo ufficio è una tappa obbligata per chi vuole visitare il borgo.
1: Questo è proprio il punto di incontro dei turisti al San Lorenzo d'Orsino, il nostro borgo.
0: Alle nostre spalle, ma anche lì sulla destra, ci sono un paio di teche con i lavori di quelli che saranno i protagonisti di questa puntata.
1: Sono il nostro orgoglio, sono donne fantastiche, usano la fantasia per creare, hanno mani d'oro.
0: Allora, raccontiamo di che cosa si tratta e come è nata questa esperienza.
1: Il progetto si chiama Il Borgo che Crea e ha voluto mettere insieme donne che nella vita fanno tutt'altro ma che hanno una grande passione per la manualità, quindi per l'artigianato, per l'arte, creano oggetti dal legno, dal cemento, dalla lana e secondo me raccontano anche proprio quella che è l'essenza del nostro borgo.
0: Ecco, il borgo è uno dei borghi più belli d'Italia e vorrei che tu regalassi una cartolina a chi ci sta ascoltando.
1: Effettivamente è uno dei borghi più belli d'Italia, non a caso, è ai piedi delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è un borgo diffuso, cioè non è un borgo unico ma è l'insieme di sette piccole frazioni, ognuna con una propria identità, un borgo contadino dove quindi ogni casa, ogni pietra racconta quello che è un po' il trascorso di questo territorio, fatto di fatica ma anche di solidarietà, di tradizioni, di vita vera, che si può ancora respirare girando tra le vie. Un borgo che però non è morto, ma anzi è un borgo vivo, scelto per viverci da moltissimi giovani che riscoprono una dimensione slow della vita, più a contatto umano, più fatta di relazioni, di vivere la comunità.
0: Senti, si è un po' interrotto quello che sembrava una sorta di obbligo nefasto, cioè un ragazzo finito gli studi salutava e se ne andava a Trento oppure se ne andava a Monaco, a Milano, eccetera. Questa è una realtà dove per esempio troveremo tanti ragazzi che vivono ancora qua e che qua cercano di portare avanti la loro vita, trovarsi, farsi un lavoro, un'esperienza.
1: È stato un territorio capace di creare occasioni e queste occasioni adesso vengono colte dai giovani che cercano anche un tipo di vita diverso. A San Lorenzo ci sono per esempio moltissimi accompagnatori di media montagna, moltissime guide alpine, ci sono operatori olistici che riescono a fare della loro professione anche la loro vita e quindi non passano più in altri luoghi ma rimangono ancorati a quelle che sono le radici e scelgono di vivere qua, di fare famiglia qua.
0: A proposito di montagna, visto che ormai lo fa più mio figlio che è sottoscritto ad arrampicarsi, ma c'è un crowdfunding per rimettere in piedi una falesia?
1: È un progetto meraviglioso, è dedicato alla falesia dimenticata, una falesia che un tempo era proprietà privata, chiusa dal proprietario e per volontà della comunità è stata riaperta. Con un primo crowdfunding è stata proprio ripulita, rimessa in sesto, ne è partito un secondo che è attualmente ancora in essere per aumentare i tiri, adesso sono 30, diventeranno 60.
0: 60 tiri?
1: 60 tiri, ma quello che ci piace dire è che è un bene di tutti è soprattutto un luogo dell'arrampicata inclusiva, quindi non ci sono limiti fisici per venire a farla, anche le persone con disabilità possono arrampicare.
0: Questa cosa dell'arrampicata inclusiva
1: è un progetto di Dolomiti Open, un'associazione che fa arrampicare persone che hanno disabilità, quindi persone che hanno arti artificiali riescono con le nostre guide alpine a fare arrampicata sulla falesia.
0: Allora torniamo invece al discorso da cui eravamo partiti. Per esempio adesso andiamo in una falegnameria, lì chi incontreremo?
1: Incontrerete una falegnama, quindi una ragazza, Claudia. Quello che è bello dire è che non sono persone che si improvvisano, ma che hanno un background scolastico di studio. Claudia ha studiato design, quindi adesso sta applicando la modernità alla tradizione insieme al fratello, insieme al papà. Non fa solo cose di falegnameria tipiche, ma si sta anche ingegnando con gioielli, con lampade, quindi un'interpretazione diversa del legno.
0: Claudia, il femminile di falegname è?
2: Falegname.
0: Non c'è.
2: Non so se esiste falegnama, però esiste? Lo facciamo esistere, allora esiste falegnama, diciamo falegnama.
0: In pratica è quello che c'è scritto sul tuo bigliettino da visita.
2: No, designer del legno ho messo. Per fare un po' più sofisticato. Sì. Sì, no, in realtà di lavoro io lavoro in falegnameria con mio papà e mio fratello, facendo proprio falegnama. Però il mio obiettivo, il mio sogno sarebbe andare più verso la progettazione di oggetti e quindi più design e poi realizzazione anche, però più design prima.
0: Senti, poi ti chiedo se magari possiamo fare un salto. Io avevo il nonno falegname.
2: Ok, volentieri.
0: C'ho gli anni con quell'odore che mi farebbe un grandissimo
2: volentieri,
0: piacere
2: sì,
0: sentire
2: sì,
0: ancora quell'odore del legno, delle resine, delle colle che utilizzava. È ancora così?
2: È ancora così, certo, sì. Poi noi siamo una realtà piccolina, quindi ancora di più è ancora così come ai tempi.
0: Ecco, allora, l'imprinting l'hai avuto in famiglia con
2: sì.
0: Questa tradizione. Non è che devi fare la falegnameria.
2: No. Anzi, no, in realtà fin da piccola mi piaceva andare in falegnameria, prendere pezzi, chiodi, provare. Non mi hanno mai mandata via, diciamo. Mi hanno sempre anzi invogliata a sperimentare e da lì poi mi è sempre piaciuto tantissimo e ho continuato.
0: Quando eri piccola, sei giovane, quanti anni hai?
2: 23. No, da piccola intendo piccolina, al posto dei Lego avevo i pezzettini di legno, tutta contenta e quando è stata ora di decidere le superiori, l'università, ho continuato su quel settore lì e mi piace da matti, quindi certo. Andiamo avanti così.
0: Senti, facciamo un salto, racconta a chi ci sta ascoltando che legno è il cirmolo.
2: Allora, il cirmolo è un pino, si chiama pino cembro, è una tipologia di pino e ha la grandissima particolarità di avere un profumo molto particolare e questo profumo è stato un po' studiato e si è visto che ha delle proprietà rilassanti, regolarizza il battito cardiaco, aiuta anche per dormire meglio ed è una cosa che è stata scoperta negli ultimi anni, diciamo, ma in realtà una volta mia nonna e indietro nel tempo facevano le culle per i neonati perché vedevano che questi neonati dormivano meglio nelle culle di cirmolo.
0: Anche questa capacità organolettica di
2: sì. Facevano anche materassi con i truccioli. Una volta lo facevano perché semplicemente, ok, vedo che il bambino dorme meglio nella culla di cirmolo, facciamo la culla in cirmolo. Dopodiché è stato studiato e si è visto che effettivamente non era una leggenda metropolitana, ma era reale come effetto che ha sul corpo. Adesso fanno tante camere d'albergo, per esempio, fanno le saune in cirmolo, infatti moltissime persone quando dico è il legno utilizzato nelle saune dicono ah sì è vero, è il profumo che ho sentito.
0: Ecco, questa domanda sul cirmolo perché è proprio questo il legno che tu lavori? O che
2: è
0: ti piace
2: un lavorare. Legno tra i principali che utilizzo e proprio per queste sue proprietà e è nato tutto dal superiore, stavo studiando i vari legni, le varie proprietà e ho pensato cavolo però sarebbe bello realizzare qualcosa in cirmolo e da lì sono partita facendo le lampade e è un po' partito tutto da lì e adesso oltre al cirmolo che comunque è uno dei legni principali ne utilizzo anche tanti altri.
0: I soggetti che realizzi?
2: Il progetto io, sì. Sì. Io sperimento, quindi magari su 100 progetti, su 100 esperimenti ne salvo uno e dopodiché nel momento in cui sono convinta provo vari legni, varie grandezze. E...
0: facci qualche esempio di qualche lavoro che hai fatto che ti ha dato soddisfazione.
2: Diciamo il primo progetto di cui sono soddisfatta è un modello di lampada. Inizialmente l'avevo fatta appunto in cirmolo, è stata una delle prime che ho fatto. Dopo aver realizzato il primo modello di una grandezza specifica, ho poi provato a realizzarlo in varie grandezze, anche in vari legni, perché appunto all'inizio facevo solo in cirmolo, e adesso le realizzo sia piccoline da comodino sia grandi da terra proprio. E è quello un po' il progetto che più ho sperimentato e portato avanti.
0: Senti, c'è una specificità di genere, cioè il falegname è uno di quei lavori che prima giocavamo anche con il nome, la falegnama non è entrato, ma immagino che ci sia anche in questo caso, come in tutto il resto, una sensibilità diversa.
2: Allora, sugli oggetti più piccoli sì, diciamo, poi non so se è per gli studi che ho fatto, però sì, poi in realtà nelle realizzazioni magari un po' più grandi, come possono essere mobili, scale, la cura del dettaglio sia, vedo nella mia falegnameria ma anche curiosando in altre falegnamerie, la cura del dettaglio c'è in tutte le falegnamerie, a prescindere uomo o donna, è proprio...
0: un tratto distintivo,
2: sì,
0: di questo lavoro.
2: Secondo me sì.
0: Hai un qualcosa in testa che dici, non è ancora il momento, ma fra un po'... ci provo.
2: Allora, a me piacerebbe sviluppare vari progetti per esterni, sedute e tavoli, diciamo, però con calma. In testa ho tante idee, però bisogna un attimo sperimentare, appunto, come dicevo prima, e vedere se si salva qualcosa. Però sì, è una delle cose che mi piacerebbe fare proprio... l'esterno, l'arredamento di esterni, ecco.

0: E dopo la falegnameria, sempre in compagnia di Rosanna, ci dirigiamo verso una chiesa.
1: Dico che a San Lorenzo ce ne sono tantissime di chiese, molte delle quali dipinte dai Bascalis, pittori della Bergamasca, che hanno fatto degli affreschi meravigliosi, fatti con tecniche e colori stupendi, soprattutto sul rosso. Ma noi abbiamo i nostri pittori nostrani, abbiamo Valentina.
0: Valentina ci raggiunge mentre stiamo dirigendoci verso la chiesa, giusto all'altezza di un muro dove c'è dipinto un cavallo. E non, gli chiediamo se è quello che è rimasto del lavoro fatto tempo fa da alcuni madonnari.
2: Esatto, sono dei quadri dipinti con il gesso e sono stati lasciati qua nel paese. Ce ne sono più di uno, qua ce ne sono due, uno di fronte all'altro.
0: E tu sei cresciuta vedendo questi quadri e hai detto: mo da grande voglio diventare un artista anch'io. No, tu dipingi?
2: Sì, io dipingo. Beh, è nata un po' da prima la cosa, diciamo. Però
0: non è elegante, è una cosa che non andrebbe fatta, ma io la faccio lo stesso. Posso chiederti quanti anni hai?
2: Oddio, sì, 31.
0: 31,
2: ahimè.
0: Okay, perfetto. Tu sei cresciuta qua?
2: Praticamente sì, mi sono trasferita qui all'età di 6 anni circa. Sono nata nel Lazio, mio papà di Molveno, insomma, ci siamo trasferiti qua e da qua non mi sono più mossa. E credo non mi muoverò mai.
0: Ah, ti vedi qua?
2: Sì, sì, sì, assolutamente. No, non cambierei mai. Vacanza, sì, 10 giorni in giro, ma dopo si ritorna sempre qua.
0: Senti, abbiamo detto che dipingi. Mm-hmm. Quando è nata questa passione?
2: Allora, sono sempre stata attratta dalla pittura, dalle cose colorate. Mi sono resa conto forse un po' tardi che poteva diventare effettivamente un lavoro, che comunque potevo metterci, dedicare tutto il tempo che avevo a questa passione, che adesso sta diventando, dai, un lavoro, facciamo di tutto, insomma.
0: E allora raccontaci un attimino che tipo di lavori fai.
2: Allora, parto dai ritratti, di solito copio, ecco, partiamo da questo presupposto, copio.
0: Prendo
2: quindi
0: spunto.
2: No, copio, cioè ho proprio bisogno di copiare. Dopo è nato anche qualche quadro senza l'aiuto cioè solo dalla mia mente, ma sono abbastanza rari. Utilizzo carboncino piuttosto che matita, aerografia, olio, acquarello poco, ma qualcosa anche di acquarello. Mi piace proprio...
0: Quindi tecniche variegate?
2: Sì. Non ho fatto la scuola e quindi è proprio una passione.
0: Autodidatta al 100%.
2: Autodidatta. Ho fatto un corso di aerografia a febbraio, l'ultima cosa che ho fatto. E dopodiché mi sto cimentando in questa nuova tecnica, insomma, che poi non è così tanto nuova, ma qui è poco conosciuta ancora.
0: Certo. Immagino che poi è una località turistica, per cui passaggio ce n'è, ma c'è questo discorso che abbiamo accennato di questo collettivo che si è trovato di...
2: E non è così tanto nuova, ma qui è poco conosciuta ancora.
0: Certo, immagino che poi è una località turistica, per cui passaggio ce n'è, ma c'è questo discorso che abbiamo accennato di questo collettivo che si è trovato di ragazze come te, che ognuna fa un'attività diversa e questo

0: e far vedere quello che si fa, che c'è un artigianato vecchio tra virgolette, ma c'è anche quello contemporaneo e che quindi crea oggetti o situazioni insomma nuove.
1: Come è nata questo rassemblement, chiamiamolo così alla francese, che fa figo?
0: Diciamo un po' per caso in realtà, siamo state convocate e dopo qualcuna conosceva l'altra, si tira dentro, si parte con questo progetto che non è, cioè non è altro che, non è ancora un'associazione, però siamo un gruppo di uomini, donne, ragazze, ragazzi no, però vabbè, che fanno cose, che fanno, cioè c'è la parte artistica, la parte dell'artigianato. And he used to
1: pray. Dopo la nostra visita in chiesa, e poi capirete perché abbiamo fatto questo salto in chiesa con Valentina, ecco, dopo la chiesa, sempre in compagnia di Rosanna Bassetti e della PT di Paganella Dolomiti, raggiungiamo una fontana dove incontriamo un'altra delle ragazze di queste che Rosanna ci spiega non essere ancora una vera e propria associazione.
2: No, allora non è ancora un'associazione, diventerà probabilmente un'associazione, ma sono tante donne che si stanno rimettendo in gioco. A noi piace molto dire che sono donne, che è una componente femminile. Non sono poche donne, ne sono tante e se ne stanno aggiungendo nel tempo. Sono state anche di stimolo per altre, per inventarsi, per tirare fuori dalle loro case quello che sanno fare. Quindi alla fontana troveremo Ierta.
1: Con un cappello in testa.
2: Bravo, con un cappello ma anche le ciabatte, se ci ha fatto caso, perché lei lavora il feltro. Ha cercato qualcosa che potesse essere creativo, dove le amani hanno un ruolo fondamentale. Quindi lei mescola la sua lana con l'acqua, con il sapone e crea delle cose meravigliose.
1: Ierta, siamo davanti a una fontana che tra l'altro è una delle caratteristiche del borgo, no?
3: Esattamente. In ogni frazione di San Lorenzo, quella che viene chiamata villa, c'è la presenza di fontane che usavano sia per abbeverare gli animali e invece nelle fontane, quelle solitamente sotto, dunque il troppo pieno della fontana, quella per abbeverare gli animali, veniva usata per lavare.
1: Ovviamente l'acqua è sempre stato uno degli elementi primari per l'economia e la realtà di un borgo come questo.
3: Assolutamente sì.
1: Acqua con cui dobbiamo fare i conti in questo periodo non ce n'è e poi ce n'è troppa. Sono tematiche che svilupperemo altrove, ma veniamo appunto al motivo della nostra chiacchiera. Abbiamo detto in sede introduttiva che ci sono una serie di realtà artigianali, tu sei un capitolo di queste realtà artigianali.
3: Esatto, allora io come artigianato lavoro il feltro, cosiddetta feltraia, non lo faccio da tantissimi anni, l'ho fatto per curiosità. Mi ha sempre attratto il fatto di lavorare con materiali antichi, con materiali che ormai stanno andando un po' in disuso e il veder crescere un oggetto che può essere un cappello, che può essere un paio di ciabatte, mi ha sempre attirato.
1: Senti, il feltro come materia prima nasce proprio da una cultura indigena, locale?
3: Sì, diciamo che anche qua c'erano comunque pecore, più che altro si allevavano vacche, però le pecore erano presenti, quindi io utilizzo la lana di pecora che viene cardata e poi viene lavorata appunto con acqua, in questo caso calda, e sapone. La particolarità del feltro è che è un materiale senza cuciture, è un materiale impermeabile, è un materiale che è nato per puro caso, proprio quando i pastori camminavano con le greggi lasciavano il pelo e camminandoci sopra con col calpestio degli animali si sono accorti che si formava questo materiale che poi i pastori hanno iniziato a utilizzare per vestirsi, per coprirsi, per fare i teli per dormire. Adesso in realtà la lana un pochino sta andando in ripresa.
1: Sì, ne abbiamo parlato della lana, ci sono alcune realtà come la vostra che con grandi sforzi hanno cercato di rimetterla in piedi, perché chi abita in città spesso non sa che la lana era quasi un peso per chi aveva le pecore, nel senso che non è che ci guadagnava, doveva pagare per smaltire la lana.
3: E poi è un materiale di scarto. Invece così riuscire a dare diciamo un altro volto a questo materiale di scarto, secondo me può essere comunque una cosa sia intelligente che carina, insomma.
1: Allora, una volta che hai scelto

0: detto di lavorare il feltro, poi si poneva la domanda, mo che faccio?
1: Mo che ci faccio questo feltro? Fatto di fare i cappelli, un po' perché i cappelli mi piacciono, quindi sono nata con questo. Poi si possono fare un sacco di cose, eh? Si possono fare anche semplicissimi portachiavi, piuttosto che delle saponette con attorno il feltro che si utilizzano come scrub. Dunque bisogna un pochino reinventare tutto questo mondo.
0: Perché
1: sicuramente
0: il feltro industrialmente, che io sappia, non viene utilizzato solo in situazioni artigianali come la tua?
1: Sì, allora diciamo che adesso la lana, in realtà non il feltro, ma anche dei fogli di feltro vengono utilizzati per la copertura delle case, per fare l'isolazione delle case.
0: Al posto dell'amianto?
1: Al posto, esattamente. Però non è ancora così richiesto, ecco. Poi per il resto sì, viene utilizzato solo ed esclusivamente per come accessori, dai.
0: Certo. Senti, la creazione che ti ha dato più soddisfazione è quella che quando l'hai fatta ha detto ciumbia, non pensavo neanche io che venisse così bene.
1: Guarda, ti dirò che ogni volta che faccio qualcosa è una sorpresa anche per me, no? Perché comunque questi cappelli, magari evito di fare i cappelli classici che si facevano una volta, tutti di un colore, dunque io utilizzo tantissimo colore. E tutte le volte che poi metto in forma il cappello, perché la lavorazione della lana è abbastanza lunga e impegnativa, sembra facile ma non è così immediata, però tutte le volte che poi metto in forma il cappello e vedo cosa ne esce, la soddisfazione c'è, dai.
0: I complimenti con te stessa.
1: Da sola.
0: Senti, quando è che festeggi l'onomastico?
1: Quale onomastico? Il mio? Praticamente mai. Penso che mi faranno santa.
0: Perché non c'è attualmente ancora.
1: Santa Ierta non c'è, no.
0: Va bene, contento di avere anche conosciuto una futura santa. Grazie.
1: Grazie mille a te.
2: Nel frattempo anche Valentina, la pittrice, ci ha raggiunto alla fontana e anche a lei, come a Ierta, chiedo se tra i suoi lavori ce n'è uno che gli ha dato maggior soddisfazione quando l'ha realizzato.
3: Allora, ne ho un paio in particolare. Uno è esposto in chiesa.
2: Quello che abbiamo visto prima, in chiesa.
3: E raffigura tutti i santi del paese, quindi di ogni singola frazione.
0: Ci ho messo... Ognuna ha il suo.
3: Sì.
0: E qua bisognerà fare prossimamente un'altra chiesa, perché abbiamo una santa in via di canonizzazione.
3: Ah sì, Santa Ierta, devo aggiungerti.
0: Santa Ierta, quindi preparati a un...
3: Aggiungerò anche lei. È molto grande, uno dei più grandi che ho fatto, se non il più grande. E poi Madre Natura, che è un altro quadro abbastanza grande, nato da un'idea che mi è venuta dopo un servizio al TG che parlava insomma di stragi in mare riguardo a petrolio perso, petroliere, cose varie. E lì mi sono proprio vista Madre Natura che guardava il mondo devastata dal dispiacere, e quindi l'ho riprodotto senza... Quello è uno di quelli che non ho, a cui non ho... non mi sono appoggiata a niente per farlo, insomma.
0: Invece un progetto che hai in testa da un po' e che non ti sei ancora seduta davanti al foglio bianco o alla tela bianca?
3: Ne ho tantissimi iniziati, sono fatta un po' così, l'inizio li ho lì e quando arriverà il momento sfoglio e quello che mi ispira inizierò a fare.
0: Accennavamo all'importanza storica che ha l'acqua dappertutto, ma anche in una realtà come questa, non a caso siamo un paio di metri da una fontana e rientra dentro anche nel nostro microfono il rumore dell'acqua. Quello dell'acqua è una problematica con cui ci stiamo misurando in questi giorni. Tu prima accennavi a questo tuo lavoro. Hai anche nelle creazioni che fai un occhio a quello che ci sta intorno. Questo qua della crisi climatica è uno dei problemi con cui
3: mi tocca abbastanza.
0: Anche perché voi siete in mezzo alla natura e lo notate ancora di più di chi abita in un condominio come sottoscritto.
3: Esatto, beh, l'anno scorso è stato devastante vedere tutte le fontane che adesso senti, vive. Esatto, erano tutte vuote. Cioè l'estate scorsa è stata tremenda, anche perché non sei abituato, tu vai in giro, ti fai un giro in bici a piedi piuttosto che di corsa, ti fermi alla fontana a bere, non ce n'era una funzionante, se non forse questa e basta. Tutte le altre chiuse ed è stato brutto, anche vedere i ruscelletti piccolini, vuoti, completi, secchi.

0: prima di salire su in un agriturismo, chiaramente non possiamo incontrare tutti, abbiamo incontrato tre di queste ragazze, ma le attività sono variegate, ce ne sono anche altre.
1: Sì, è peccato poterle incontrare tutte, ma dobbiamo per forza scegliere. Abbiamo Stefania, che per esempio ha dato una nuova dignità al cemento e fa dei gioielli. Abbiamo Enrica, che invece fa dei biglietti di auguri. Piace l'idea di far ritornare le persone a scrivere, non solo a mandarsi dei messaggi. Abbiamo Elga, che invece con delle cose vecchie ha inventato delle lampade, le chiama luce di vita, perché trasmettono la luce che lei ha dentro, quindi un sacco di cose nuove e diverse. Quindi molte donne che hanno reinventato l'arte e l'artigianato.
0: Rossana, saliamo da Anita adesso?
1: Saliamo da Anita. Anita invece
0: Anita non ci aspetta.
1: Un'azienda agricola biodinamica, in un posto bellissimo con visuale su tutto il borgo, e soprattutto ci aspetta Anita, è un amante delle piante, che ha trasformato questa sua passione in una professione, infatti un'azienda agricola di piante officinali, ma che ha un occhio anche per la naturopatia, per il benessere olistico, e soprattutto sta lanciando adesso quella che sarà l'infuso del borgo, un insieme di piante locali per far sì che le persone possano portarsi via anche un sapore e qualcosa di gradevole del nostro borgo.
0: Anita, la prima cosa che ti chiedo per chi ci sta ascoltando è, per radio è sempre difficile, ma una cartolina di dove siamo?
2: Beh, siamo in un paesino di montagna che fa parte anche dei borghi più belli d'Italia, un borgo contadino, un borgo semplice ma molto caratteristico, San Lorenzo d'Orsino. E io in questo piccolo paese ho realizzato questa azienda agricola dove coltivo principalmente piante officinali, dei piccoli frutti e poi degli ortaggi con il metodo biodinamico, e poi abbiamo la certificazione biologica.
0: Alle nostre spalle abbiamo delle creste.
2: Sì, siamo ai piedi delle Dolomiti di Brenta, per cui anche qui un paesaggio mozzafiato, poi quando ci si addentra diciamo nel Brenta. E ci fanno questa cornice, sono molto vicine e per cui ci danno questo senso anche di protezione.
0: E qua scatta ovviamente il rapporto uomo-natura.
2: Assolutamente sì, la natura è sempre stata molto importante, soprattutto un tempo quando vivevano principalmente di natura, adesso un po' le cose sono cambiate, però qui dobbiamo pensare che proprio i nostri antenati vivevano da ciò che la natura offriva, per cui andavano a sfalciare l'erba fino a 2500 metri sul Monte Prada, dove salivano, magari rimanevano anche un paio di giorni con gli scalpellini sotto le scarpe per non scivolare, perché le pendenze erano abbastanza evidenti. Poi portavano giù il fieno con le slitte, queste slitte fatte con il legno naturale che trovavano anche questo nel bosco, nella natura che ci circonda, tre legni diversi perché doveva essere leggera, flessibile ma anche resistente, perché caricavano fino a un quintale di fieno. E poi scivolavano giù lungo le salegade, si chiamano, queste stradine strette fatte di ciottolato.
0: Infatti abbiamo visto che anche nel borgo, più che delle scale, c'erano delle sorti di ponti, forse perché facilitava l'accesso di queste slitte.
2: Assolutamente sì, nella parte diciamo posteriore della casa c'erano questi accessi di questi fatti con questi ponti, proprio perché era più semplice poi portarvi il foraggio.
0: Senti, dicevi del rapporto uomo-natura, che è un rapporto che si è molto deteriorato e ne stiamo vedendo le conseguenze drammaticamente in questi giorni in altre parti d'Italia, è successo anche qua in passato, e riconquistare questo equilibrio direi che forse è la cosa più importante.
2: Assolutamente, dobbiamo riacquistare l'equilibrio, dobbiamo metterci in ascolto forse della natura, mi piace vederla così, perché se noi in fondo osserviamo la natura e sappiamo metterci in relazione con la natura, poi riusciamo forse a trovare il giusto equilibrio, ovviamente, perché non possiamo andare a togliere troppo la natura, perché ovviamente poi la natura toglierà a noi. Penso che sia sempre una questione di equilibri.
0: Tu lavori la terra, adesso combinazione, ho qua davanti che è il primo giorno che fa un po' caldo, uno sciroppo con questo è uno sciroppo con
2: melissa e salvia in questo caso, per cui è molto fresco, un po' digestivo e prepara anche lo stomaco, perché la salvia è un po' amarognola.
0: Che cos'è che coltivate qua?
2: Qui nel nostro appezzamento, come ho detto prima, abbiamo molte piante officinali: menta, melissa, la monarda, la camomilla, la malva, piante che sono sempre state quasi tutte negli orti anche dei nostri antenati, perché loro avevano una conoscenza forse un po' più approfondita delle piante, e tutte le nonne, quantomeno la camomilla, la malva, le più classiche, le conoscevano e le avevano nell'orto, e poi le essiccavano per averle poi quando avevano delle problematiche, soprattutto nel periodo magari invernale. Poi abbiamo un appezzamento di piccoli frutti, per cui abbiamo il ribes nero, l'uva spina, sono sempre frutti un po' antichi, ricchi di vitamine, antiossidanti, il lampone, e poi abbiamo fatto un nuovo impianto di corniole, che è un piccolo frutto selvatico, qui si trova molto nei nostri boschi, e questa bacca che si viene raccolta alla fine dell'estate, per cui è ricca di vitamina C, un po' acidula, e i nostri antenati anche lì le essiccavano e poi la mettevano in bocca, dicevano, per fare la saliva, quando anche salivano in montagna. Noi facciamo delle composte, facciamo lo sciroppo, le facciamo sciroppate da mettere sopra il gelato, per cui è un frutto che anche qui molto semplice, ma che abbiamo cercato di dargli un valore aggiunto. E come lo sto facendo io, anche degli altri miei colleghi qui nei dintorni che coltivano hanno anche loro messo a dimora di queste piante di corniolo e di rivalutarlo, diciamo.
0: Sì, non mi ricordo, c'è un uccello che ne va particolarmente ghiotto e...
2: Probabile, sì. Adesso non lo so nemmeno io l'uccellino, però ci sarà sicuramente.
0: A fianco avete messo un'attività agrituristica?
2: Sì, abbiamo costruito questa attività agrituristica nel 2017, dove proponiamo la vendita dei nostri prodotti, e poi nel periodo estivo, dove siamo aperti tutti i giorni, facciamo dei taglieri, delle bruschette, sempre fatte con dei pesti che facciamo noi, pesto di ortica, di tarassaco, e poi dei panini, insalate, con l'insalata, gli ortaggi dei nostri orti. E poi abbiamo tutta una linea di cocktail realizzati da Federica, dove proponiamo sia l'alcolico che l'analcolico, però come base, come sapore principale, c'è sempre qualcosa che deriva dalla nostra campagna, per cui o un piccolo frutto o un'erba aromatica.
0: Adesso sta raccogliendo?
2: La camomilla, sì, perché è il primo fiore, perché si mette a dimora ancora l'autunno, sia in seme che in piccola piantina, e poi è il primo che fiorisce, diciamo, e ci dà questi bellissimi fiori piccolini.
0: Allora, mi dire che finisce anche la camomilla in un cocktail.
2: C'è la grappa di camomilla che viene usata in un cocktail, sì.
0: Vicino ci sono delle stazioni turistiche celeberrime in tutto il mondo. Questa invece è una realtà leggermente defilata, ma che probabilmente è quello che andrà a raccogliere la nuova richiesta di chi ha veramente bisogno di un contatto con la natura. Del vantaggio di essere così vicini a situazioni sciistiche, ma anche naturalistiche per il periodo estivo, non essere però nell'epicentro, dove nell'ora di punta è un po' come essere su una via a Milano.
2: Esatto, sì, direi che San Lorenzo ha questa caratteristica. Anche nel periodo di alta stagione, diciamo l'estate, non essendoci tantissime strutture ricettive, riesce a mantenere una certa sobrietà, per cui c'è sempre anche quel contatto con il paesano, con la persona che abita vicino all'hotel, piuttosto che incontri facendo il giro, la passeggiata tra i borghi, per cui rimane molto autentico il lato umano. E poi non si arriva a trovare la coda in ogni certo. Angolo, ecco.
0: In una scorsa puntata di On the Road avevamo raccontato di un agricoltore che aveva messo in piedi una interessante attività di verdure rare, e quando gli ho chiesto che cosa vorresti migliorare, mi ha detto: devo assolutamente trovare un modo di fare rete, io sono isolato, non sono l'unico che fa questo mestiere ed è fondamentale per la mia attività avere una rete. Volevo chiederti se era una considerazione con cui eri d'accordo e se per caso invece vi eravate già mossi in questo senso.
2: Sì, noi qui nelle Giudicarie abbiamo una rete che si chiama DEGES, è questa associazione siamo parecchi agricoltori, ma non solo agricoltori, anche trasformatori, cioè chi trasforma poi la materia prima. Per esempio i panifici, piuttosto che i salumieri e quant'altro.
0: Marmellate, cose.
2: Sì. C'è chi produce e c'è chi poi realizza il prodotto, e in questa associazione noi siamo riusciti ad entrare in gruppo nelle famiglie cooperative, diversi centri ormai, San Lorenzo, c'è Ponte Arche, c'è Tione, c'è Pinzolo e in altri piccoli negozietti, dove abbiamo un angolo dedicato ai nostri prodotti, per cui puoi trovare in questo angolo le marmellate del Christian, gli infusi dell'Anita, piuttosto che gli sciroppi dell'Eliana e quant'altro, per cui un piccolo angolo tutto dedicato a prodotti locali.
0: E questo quindi garantisce da una parte lo smercio, dall'altro una sorta di marchio di qualità con questo Deges, hai detto?
2: Esatto, sì. Sì, abbiamo proprio realizzato questo marchio per far capire che chi acquista un prodotto Deges è un prodotto che ha delle caratteristiche, sia sulla coltivazione del prodotto, del frutto, dell'ortaggio, sia poi
0: nella sua trasformazione,
2: e poi questa bella cosa di riuscire ad entrare anche in realtà dove da soli è difficile, no? Saresti sullo scaffale vicino alle grandi marche, ovviamente non sei competitivo, invece così abbiamo questo nostro piccolo angolo dove abbiamo i nostri prodotti che si identificano.
0: Mentre parlavamo con Anita, due dei suoi figli stavano lavorando nelle adiacenze. Un ragazzo stava tosando l'erba e il rumore probabilmente è entrato anche come sottofondo alla nostra intervista. Federica, la bartender, invece stava raccogliendo la camomilla. Allora, l'avevamo evocata. Federica è qua con noi, lì dietro c'è il tuo habitat, alle nostre spalle, il bancone.
3: Sì, il banco bar.
0: Il banco bar. La specificità è che i tuoi cocktail partono da materie prime a metro zero più che a chilometro zero, mi pare.
3: Esatto, sì. Diciamo che l'ispirazione più grande viene dalla natura e da quello che coltiviamo, e l'idea è nata appunto per far assaggiare alla gente anche attraverso i cocktail, queste piante, i fiori che...
0: Senti, io non voglio ovviamente carpire nessun segreto professionale, però uno semplice da regalare ai nostri ascoltatori.
3: Uno semplice, abbiamo il Giove, che è fatto a base di grappa, è uno dei pochi cocktail che è una rivisitazione del cocktail Vento, che è uno dei pochi cocktail a base grappa che è stato riconosciuto anche nella lista ufficiale.
0: Sì, perché in effetti non rientra la grappa tra gli...
3: Esatto, e quindi è quello che mi piace di più di
0: aver inserito nella gamma di quelli
3: nella
0: che tu proponi.
3: Nostra lista, esatto, e a base utilizziamo una grappa al fieno e poi un liquore a base di camomilla che facciamo noi.
0: Camomilla, che era quella che stavi raccogliendo.
3: Che era quella
0: adesso.
3: Che stavo raccogliendo, sì. L'idea è quella di regalare un po' dei sapori unici e semplici, che alla fine sono quelli che colpiscono di più.
4: Ora che stare insieme è reato,

0: La giornata la chiudo elegantemente cenando al ristoro Dolomiti di Brenta. Prima di andarci, una precisazione da parte di Rosanna Bassetti, la referente del borgo della PT e Paganella Dolomiti. Rosanna, Agnese, lì al ristorante Dolomiti di Brenta, non fa parte della crew di ragazze che abbiamo incontrato quest'oggi. Anagraficamente potrebbe essere la mamma di queste ragazze, però politicamente, ideologicamente, mi sembra che è perfettamente centrata, no, sul progetto delle ragazze. Partiamo, perché è mai detto che è nel bosco il suo ristorante. Giusto?
1: Agnese è sicuramente la mamma di tutte queste donne, ma lo è anche perché è di qua, è del paese e conosce perfettamente le tradizioni e la storia del borgo. Agnese è un mio gancio sulla parte turistica, perché veramente mi sa raccontare aneddoti, storie, perché ha vissuto, vive il borgo nella quotidianità e dà origine qua. È importante, secondo noi, per chi fa turismo, l'apporto del local. È un po' una moda adesso, però è veramente diverso. Il turismo offerto da chi ci vive è una ricchezza infinita, bellissima, e Agnese è veramente un pozzo di conoscenza e anche di capacità culinaria insieme al marito Beppino.
0: Senti, hai detto nel bosco, ma non è un modo di dire.
1: Assolutamente no.
0: È proprio all'inizio di una valle strepitosa.
1: Strepitosa, è la Val d'Ambiezza, è la porta d'ingresso alle Dolomiti di Brenta, è una delle poche valli che è rimasta selvaggia perché non ha impianti di risalita, ci si va a piedi, ci si può andare in bicicletta, l'estate ci sono i taxi jeep, ed è la dimensione più vera della montagna. Noi diciamo una montagna a passo lento, quindi una montagna che va vissuta metro su metro, impegnativa, ma ti porta nell'anfiteatro dolomitico, che non è una cosa strepitosa proprio per la vista, sia ai piedi proprio delle Dolomiti di Brenta, non a caso patrimonio dell'umanità.
0: Andiamo.
1: Assolutamente, partiamo.
2: Signora Agnese, ho visto che prima stava entrando con un catino pieno di erbe. Che cos'erano? Asparagi selvatici?
3: No, sono spinaci di montagna.
2: Spinaci di montagna.
3: Dette comedole, chiamate comedole, sono tipici proprio del nostro paese. Spinaci di montagna, che vengono raccolte a circa 1500-1600 metri.
2: Lei è andata a prenderle questa mattina?
3: Sono andata a prenderle stamattina.
2: Racconti un pochettino il posto dove le ha trovate, dove crescono?
3: Beh, crescono vicino alle Maglie, e dove crescono anche delle erbe un po' particolari.
2: Le Maglie, ecco, quindi dove ci sono delle bestie?
3: Dove ci sono state le vacche nell'estate, dove ci sono, soprattutto dove ci sono tantissime ortiche. Però quest'anno purtroppo non è stato un anno molto propizio, diciamo, per la comedola, perché ne ho trovate poche, non belle come gli anni precedenti, e credo sia dovuto al cambiamento un po' climatico.
2: Cioè, anche qua stiamo pagando il prezzo del cambiamento climatico.
3: Non lo posso dire con certezza, però un pochettino io ci penso, perché ho notato che vicino a questi spiazzi con delle comedole, con del verde, vicino c'erano degli spiazzi aridi, totalmente aridi, con della erba secca, con dei fiori che non sono cresciuti, con un'alternanza continua così di questi spazi, con erba secca, con erba verde, con fiori secchi. Penso che sia importante la grande siccità che c'è stata nell'inverno.
2: E per contrapasso le montagne con la neve, e adesso che siamo quasi a giugno.
3: Esattamente. Contrapasso proprio, una cosa incredibile, vedere il Brenta così innevato a fine maggio.
2: Ecco, non abbiamo detto, chi ci sta ascoltando, dove siamo. Siamo, in parte lo dico io, poi lei mi corregga se sbaglio, come diceva qualcuno di più importante di me, siamo dentro un bosco sostanzialmente, all'interno del parco. Vado avanti lei.
3: E siamo all'inizio praticamente, siamo alla porta della Val d'Ambiezza, che è una valle molto molto importante, molto selvaggia, e che andrebbe, come posso dire, che andrebbe valorizzata al 100%, da tanto è bella, da tanto è selvaggia e da tanto che ti dà proprio nell'animo tanta serenità, perché è una valle fatta così.
2: Senta, si è fatto un gran parlare in queste settimane di orsi. Lei mi diceva che un giorno, mentre veniva qua a lavorare, uno l'ha incontrato.
3: Ho incontrato l'orso per la strada, è stata una grandissima emozione. Non voglio pronunciarmi in questo momento così particolare, è meglio lasciare perdere.
2: No, ma mi racconti solo com'è andata.
3: È andata bene, è andata veramente bene, però sai, preferisco non dire nulla per non cadere.
2: Non gli ha fatto neanche una foto?
3: Non sono riuscita, anche perché le dico la verità, sono rimasta talmente meravigliata di trovarmi un orso davanti alle 9 di mattina, che non ho avuto nemmeno il tempo di pensare di fare una foto. Un attimino di paura ce l'ho avuta, però non ho avuto nessun problema. L'orso mi ha guardata e ha attraversato la sua strada, è salito per il suo ghiaione, non so cosa dirle.
2: Senta, questo è un territorio dove da sempre si è lavorato anche con l'ingegno per sopperire a determinate carenze. La cena che abbiamo fatto questa sera si è aperta, e la ringrazio ancora, con un paio di assaggi che lei ci ha fatto. Uno è un insaccato particolare che è proprio specifico di quest'area e nasce proprio da quello che era la povertà di una volta.
3: La ciuiga, allora, guardi, io non ho un ricordo molto bello della ciuiga, perché negli anni 50 c'era una povertà indescrivibile e si mangiava ciuiga. Però la ciuiga era tantissima rapa.
2: Che nella versione, spieghi a chi non lo sa, nella versione originale di quegli anni lì che cos'era?
3: Tantissima rapa e tutto scarti di maiale e il sangue del maiale. Ecco, venivano insaccati e poi veniva affumicata. Adesso
2: una versione 2.0, un attimo più...
3: sì, io non ne mangiavo mai perché mi faceva una grandissima impressione vedere questo sangue che usciva dal maiale quando veniva ucciso, e piuttosto che mangiare la ciuiga mangiavo la polenta da sola. Ecco, o polenta con marmellata di prugne, solo di prugne, ecco, o polenta e zucchero, che allora era già una grande... essere ricchi, mangiare polenta e zucchero. Non ho mai sofferto la fame, assolutamente, però non c'era da mangiare.
2: La ciuiga che ho mangiato io invece questa sera è dunque...
3: No,
2: è eccezionale, signora.
3: La ciuiga adesso è tutta un'altra cosa.
2: C'è la rapa?
3: C'è rapa e carne di maiale, però 30% di rapa, 70% di carne di maiale scelta, ecco.
2: Però c'è il trucco, è affumicata.
3: Sì, no, quello c'è il trucco, affumicata la facciamo noi, e ci tengo tantissimo a dirlo, penso che siamo gli unici ristoratori di San Lorenzo che ce la fanno. A San Lorenzo, nel vecchio borgo di Senaso, che è una frazione alta del borgo di San Lorenzo, si trova questo vecchio affumicatoio, e noi la affumichiamo ancora lì. Questo lo facciamo per i nostri clienti. È una cosa super, super apprezzata, vi dico la verità. È un grande lavoro, però lo facciamo volentieri per i nostri clienti.
2: Allora, ho aperto con la ciuiga, sto chiudendo con una grappa di pino mugo, e anche col mugo è una cosa che va a raccogliere lei.
3: Sempre, sì, anche quella. Facciamo la nostra grappa con il pino mugo, con le bacche, no, con le pigne, piccolissime pigne, che sono molto molto resinose. Stamattina ho guardato, dir la verità, a che punto erano, però non sono ancora mature assolutamente, e mi dà l'idea che anche per le pigne del pino mugo non sia una raccolta quest'anno tanto favorevole. Le ho viste molto piccole e alcune già secche, non ho avuto questa idea di avere una raccolta molto molto sostanziosa.
2: Sempre vediamo, nella condizione climatica.
3: Vediamo, è un po' presto perché è fatto tanto freddo, vediamo man mano che si va avanti col clima.
2: Allora, io da parte mia devo dire che ho aperto con la ciuiga, ho chiuso con la grappa di pino mugo, quello che c'è in mezzo lo lascio scoprire a chi ci sta ascoltando venendola a trovare. Mi ricorda ancora, perché a me avevano detto, è in fondo al paese. Sì, ma in fondo al paese, in fondo.
3: No, allora, da San Lorenzo centro sono 3 chilometri, esattamente.
2: Dove inizia il bosco?
3: Ecco, dove inizia il bosco. Ecco.
2: Sul blog di On The Road trovate l'indirizzo, trovate tutto. Ecco. Grazie signora.
3: Grazie a lei, grazie tante a lei.
4: Tu fu un sogno che io duro.
0: E con Agnese siamo arrivati al capolinea della puntata odierna di On The Road. In montagna siamo stati recentemente con i nostri ascoltatori nel Vallese. Magari una volta andremo anche a trovare la signora Agnese. Intanto vi ricordo che per quest'estate c'è ancora qualche posto per un paio dei nostri viaggi. Nello specifico per il viaggio in Sardegna, sulle note del Dromos Festival, dal 2 al 10 agosto. E poi c'è ancora qualche posto per il viaggio in Serbia. Quello in Serbia è dal 9 al 16 di agosto. In Serbia tra Belgrado, Novi Sad e i monasteri della Raška. per tutti e due i viaggi, ma anche per tutti gli altri, quelli di ottobre, di dicembre, eccetera, trovate tutto sul sito di Radio Popolare. Basta, mi fermo, vi lascio con Bad Bunny, buona domenica, un saluto a Claudio Agostoni, ci risentiamo domenica prossima.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. E anche oggi staremo insieme per circa mezz'ora, fino alle 13 circa. Parliamo di cibo, cucina e di tanti argomenti che hanno a che fare con la cultura gastronomica, con quello che mangiamo e con le storie che hanno a che fare con quello che mangiamo. In questa puntata, così come credo di aver fatto in ogni stagione di C'è di Buono, una piccola puntata riepilogativa, voglio provare a darvi tre consigli per le vostre prossime letture estive. Spesso parliamo di libri in trasmissione, arriva il momento in cui si ha più tempo per leggere, che sia sotto un ombrellone o semplicemente magari con un po' più di tempo a disposizione, per cui sono scelte che poi vanno fatte magari con un po' di anticipo. Questo è il momento giusto, inizi di giugno, iniziare a pensare a quali libri leggere quest'estate. Magari vi potrebbero interessare dei libri che hanno a che fare appunto con gli argomenti che trattiamo qui a C'è di Buono. E partiamo subito con un libro di cui abbiamo parlato qualche mese fa, un libro che si chiama Imbottigliati, inchiesta sul mercato dell'acqua minerale che ci sommerge di plastica. Un libro che ha a che fare con quantomeno quello che portiamo sulla nostra tavola quotidianamente, quindi l'acqua, e a volte ci portiamo una bottiglia di acqua minerale in plastica. Di questo ci ha parlato Luca Martinelli, giornalista che da molto tempo si dedica, tra le altre cose, al tema dell'acqua minerale e dell'acqua pubblica, e da questo suo lavoro approfondito ci ha scritto questo libro che credo sia davvero molto interessante, non soltanto per coloro che sono appunto già informati sul tema. È un libro approfondito ma contemporaneamente anche molto divulgativo. E nella sua intervista con C'è di Buono, Luca Martinelli ha iniziato a raccontarci insomma come si è appassionato di questo tema. Ecco quello che ci ha raccontato Luca Martinelli con il suo libro Imbottigliati, che è stato pubblicato da Altra Economia. Vorrei partire da una domanda che riguarda te in particolare, visto che raccontiamo qualcosa sempre anche del percorso umano professionale delle persone che abbiamo il bene di ospitare, e oggi vorrei chiederti quindi come il tema dell'acqua, il consumo critico dell'acqua, la consapevolezza del fatto che l'acqua non sia una merce, è entrato nella tua vita e nel tuo lavoro. Come hai iniziato a occuparti di questi temi e come sei arrivato poi a decidere di lavorare su una nuova inchiesta sul mercato dell'acqua?
1: Allora, una ventina d'anni fa, dentro la redazione di Altra Economia, ci interrogammo sul potere pervasivo della pubblicità, quindi la pubblicità delle acque minerali, che era un fenomeno che esisteva da una ventina d'anni nel nostro paese, perché solo negli anni '80 si è iniziato a imbottigliare acqua in PET, e quindi è iniziata una presenza massiccia sui media delle aziende che imbottigliano acqua minerale per sostanzialmente sostenere il consumo di quello che diventava un'alternativa all'acqua potabile che le persone avevano sempre bevuto in casa. E guardando dentro la pubblicità ci rendevamo conto, era il momento dei boicottaggi, era il momento dei no buys day, delle giornate del non consumo, dello sciopero del consumo, che in realtà qui c'era una situazione in cui un soggetto aveva un potere molto significativo di investimento, una capacità di investimento molto significativa sui media, cosa che appunto chi gestiva gli acquedotti non aveva, per ovvie ragioni, no? All'interno della tariffa del servizio idrico integrato si coprono i costi di erogazione del servizio, ma non c'è una voce come si mette nei budget dei progetti europei, no? Comunicazione, quindi la possibilità di investire delle risorse per promuovere ciò che stai facendo, compresi i controlli accurati e compresi appunto la sicurezza che quell'acqua sia potabile e di qualità. E poi in più, forse, se vogliamo aggiungere, io vengo da Capannori, che è un comune in provincia di Lucca che tra i primi ha investito sul tema dei rifiuti, uno dei primi comuni rifiuti zero d'Italia, e una delle prime evidenze o prime azioni dell'amministrazione comunale fu quella di rimettere in di andare a sistemare la rete di fontane pubbliche diffuse in tutte le 40 frazioni del comune, dove le persone andavano a prendersi l'acqua di qualità, la via dell'acqua buona si chiama, e emergeva in maniera chiara il legame fondamentale tra il tema dell'acqua minerale e il tema della plastica, quindi dei rifiuti e dell'esigenza di intervenire per ridurre i rifiuti. Poi, se vuoi, aggiungo anche che dai 20 anni ho frequentato costantemente le comunità indigene del sud-est messicano, dove l'acqua potabile non c'era e dove purtroppo la maggior parte dell'acqua arriva in bozzoni o in bottiglie che sono controllate da una delle principali multinazionali attive nel nostro paese, non solo, che è Coca-Cola, no? Quindi sì, immaginare che ci sono che noi abbiamo la possibilità di bere acqua di qualità, acqua potabile, che ci sono comunità in tutto il mondo dove l'acqua, il servizio di acquedotto non arriva, dove si è costretti appunto a bere acqua di proprietà, data in proprietà letteralmente delle imprese multinazionali. Quindi questa idea del bene comune e dell'appropriazione di un bene comune mi attirò, e mi attirò soprattutto per un fatto: un bene comune come l'acqua viene dato in concessione a chi imbottiglia acqua minerale letteralmente per 2 lire, per 2 spiccioli. Questo è una delle evidenze che con Altra Economia ci spinse appunto a iniziare a interrogarci sul tema.
0: Certo, e nel 2026 hai dato alle stampe appunto per la collana Le Talpe di Altra Economia questa nuova inchiesta, Imbottigliati, il titolo del libro, che trova una sua prefazione a firma di Fabio Ciconte, che qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà, è stato anche ospite di C'è di Buono. Se volete, potete ritrovare nella nostra sezione podcast una conversazione con lui sul libro pubblicato l'anno scorso per Einaudi, Il cibo è politica. E questa prefazione di Fabio Ciconte si apre con una immagine, credo, abbastanza comunicativa per molti di noi che magari sono all'ascolto. Questa idea delle borracce che,
1: salvifiche,
0: che sono lì, che abbiamo in casa e che spesso sono riposte su qualche ripiano spesso hanno anche magari una patina di polvere sopra. Ho guardato poco prima di iniziare questa intervista, effettivamente devo confessare che c'è anche dalle mie parti questa situazione: borraccia vuota, bottiglia di plastica piena, il titolo di questa prefazione, che in qualche modo credo possa anche poi portarci a collegarci con l'introduzione, ovvero con l'idea che c'è un record che deteniamo che forse non dovrebbe renderci orgogliosi. Ecco, ti faccio partire da qui, Luca.
1: Sì, Nicolò, anch'io ho avuto modo di dialogare con Fabio sul suo libro fondamentale, ed è per questo che gli ho voluto chiedere appunto la prefazione, proprio per questo aspetto. Noi sono 20 anni che ci battiamo per una società più sostenibile, e appunto di cui le borracce, o altro grande tema che lui cita nel suo libro, le famose sportine di cotone, no?
0: Certo.
1: per fare la spesa, di cui le nostre case ormai sono piene. E alla fine di tutto questo io mi sono reso conto, tornando a guardare i dati relativi al consumo di acqua minerale, che nel nostro paese negli ultimi 15 anni, quindi in un momento in cui magari credevamo di compiere una transizione verso una società più, diciamo, più a minore intensità di emissioni, in realtà i consumi di acqua minerale sono aumentati del 32%, e ci si chiede perché, anche considerando che si trattava già nel 2010 di un mercato di quelli che possono essere considerati maturi, no? Che ha spinto il proprio livello di consumo oltre ogni livello immaginabile.
0: Certo.
1: Oltre ogni livello immaginabile, perché, e cito un dato per gli ascoltatori, in Italia comunque già allora e oggi ancora di più i consumi di acqua minerale in bottiglia sono doppi rispetto alla media europea.
0: Okay.
1: E ci sono paesi del nord, quindi siamo La media europea è intorno ai 120 litri, noi siamo a 257, e ci sono i paesi del nord Europa in cui il consumo di acqua minerale pro capite all'anno è fermo ai 20 litri all'anno, quasi come se fosse un'eccezione, appunto, magari quella bottiglia in vetro che tu trovi sui tavoli dei ristoranti,
0: sì.
1: Ma non un prodotto di massa da portare in casa, no? Allora mi ha colpito trovare un'intervista a Enrico Zoppas, che è patron di San Benedetto e presidente di Mineracqua, che è l'associazione confindustriale degli imbottigliatori di acqua minerale, che lui dice: intorno alla metà degli anni Ottanta noi abbiamo democratizzato il consumo di acqua minerale iniziando a imbottigliarla in PET, e lì c'è stato il boom. Infatti i dati lo confermano: i consumi in Italia di acqua minerale negli ultimi 40 anni sono quadruplicati a livello di consumi pro capite, quindi questo è il meccanismo forse che dobbiamo in qualche modo provare a inceppare, no? Quello di un accesso troppo semplice ad acqua minerale a buon mercato, perché poi la realtà è che la maggior parte dell'acqua commercializzata è quella venduta nei supermercati, no? Nelle bottiglie da un litro e mezzo o due, nei fardelli che vediamo le persone affaticate portare verso casa, a un prezzo medio di 0,24 euro al litro, quindi un prezzo molto basso che non tiene conto di tutte le esternalità negative che questo mercato comporta.
0: Si intitola Imbottigliati, firmato da Luca Martinelli, il primo libro che vi consiglio in questa puntata, appunto, di suggerimenti per le vostre letture estive, letture che hanno a che fare in un modo o nell'altro con i temi che affrontiamo qui a C'è di Buono. Il secondo libro ci porta invece a citare intanto l'autrice Benedetta Gori, classe 1996, ricercatrice in conservazione vegetale ed etnobotanica, laureata a Pollenzo, ha lavorato ai mitici Royal Botanic Gardens di Kew e oggi è ricercatrice a Cagliari. Il suo primo libro è dedicato alle piante dimenticate, infatti si intitola Botanica nascosta, pubblicato da Slow Food Editore, e in questo estratto dall'intervista che ho realizzato con lei ci spiega come ha pensato a un libro che parla di un patrimonio botanico che può fare da argine alla fragilità delle filiere. Questo è quello che ci racconta Benedetta Gori del suo libro Botanica nascosta. Oggi con Benedetta Gori, come vi dicevo, parliamo di Botanica nascosta, questo libro che è uscito da poco per Slow Food Editore. Ci sono due piccole citazioni che vorrei fare per introdurre l'argomento di questo libro con Benedetta Gori, partendo da una prefazione che viene firmata dal professore ordinario di etnobotanica all'Università di Pollenzo, Andrea Pieroni, che scrive: conoscere e tornare a usare queste piante non è un esercizio nostalgico, ma un atto concreto per ridurre la nostra dipendenza da sistemi agricoli semplificati, aumentando il piacere in tavola e costruendo una vera sostenibilità. E poi nell'introduzione che firmi tu stessa, Benedetta, dici che il punto di questo libro è tutt'altro che una romanticizzazione del come una volta. Ecco, mi sembrano due punti di vista combacianti che ci aiutano a capire lo spirito con cui hai scritto questo libro. Il resto ce lo racconti tu.
2: Dunque, quando Slow Food mi ha proposto di scrivere un testo e mi ha dato carta bianca, diciamo che il tema delle piante dimenticate è la prima cosa a cui ho pensato, perché mi sono sempre state care, con il fatto che ho studiato appunto il cibo e conosco bene come funzionano i nostri sistemi alimentari e dove ci stanno portando, in un certo senso, nella sua accezione più negativa. Volevo scrivere un testo che fosse un po' in risposta alla tendenza che oggi sta portando i nostri sistemi alimentari alla progressiva vulnerabilità e alla distruzione poi della biodiversità che caratterizza la nostra sussistenza e quella degli ecosistemi. E quindi volevo parlare di piante che secondo me sono abbastanza emblematiche, perché sono un po' dei supereroi, sono delle piante che appartenevano a quella che era la cultura del cibo italiana, la vera cultura del cibo italiana, che è molto lontana da quello che fa parte del nostro immaginario, no? dalla matriciana alla carbonara e tutto quello che oggi sì. Esatto, che poi è effettivamente una costruzione degli anni 70 e della comunicazione dei media, però diciamo queste sono piante che invece hanno effettivamente fatto parte della nostra crescita come popolazione, come comunità in diverse parti del nostro paese, e che poi con l'arrivo del boom economico, della rivoluzione alimentare nella metà del secolo scorso, sono progressivamente state abbandonate. Vuol dire che sono un po' scivolate nel dimenticatoio, ma non è che sono state abbandonate perché effettivamente inutili, no? Perché effettivamente non servivano più, ma perché il cambiamento enorme dei nostri modelli di consumo e dei nostri stili di vita non si incastrava più bene con la coltivazione e l'utilizzo di queste piante. Il tema però è che tutte queste piante hanno degli assi nella manica, no? Delle caratteristiche ecologiche che uno poi va a scoprire se ci si avvicina da un punto di vista botanico, che possono esserci d'aiuto oggi in un contesto di crisi climatica, di erosione della biodiversità, di piante e coltivazioni sempre più sottoposte a stress ambientali quali la siccità, il caldo, la salinità, e quindi si va a recuperare questi saperi e queste piante guardandole sotto una luce nuova, no? Piante che magari impiegano più tempo per crescere, che hanno una resa meno soddisfacente di quella degli ibridi commerciali a cui siamo abituati, ma che se coltivate nel modo giusto, se utilizzate nel modo giusto, guardandole sotto una luce nuova, no? Piante che magari impiegano più tempo per crescere, che hanno una resa meno soddisfacente di quella degli ibridi commerciali a cui siamo abituati, ma che se coltivate nel modo giusto, se utilizzate nel modo giusto, possono appunto rappresentare un passo avanti.

superpoteri che dovrebbero farcele riscoprire. E questo, come ti dicevo, come dicevi tu, non è un esercizio di romanticizzazione, no, della tradizione, che oggi secondo me è abbastanza rischioso. Perché si tende a parlare di tradizione come qualcosa che rimane cristallizzato nel passato e che deve essere mantenuto così com'è. Ma la tradizione, la verità è che la tradizione rimane viva soltanto nel momento in cui si adatta al cambiamento, no? E trova il modo di rimanere parte delle nostre vite. Quindi è anche un po' un invito a cercare di reinserire queste coltivazioni, questi cibi, queste piante all'interno delle nostre abitudini in modo diverso, con applicazioni che magari si discostano da quelle che avevano una volta, ma che possono essere ancora più utili e ancora più attuali. E questo è possibile appunto guardando le piante dal punto di vista botanico, per questo anche il libro si chiama Botanica Nascosta, è un titolo che secondo me racchiude un po' proprio il senso del testo. Botanica Nascosta perché la botanica è una disciplina che non è immediatamente accessibile a tutti, no? La si conosce se la si studia, è qualcosa che ha a che fare con la pianta e con il suo comportamento appunto in quanto essere ecologico, essere vivente. Però soltanto leggendo la pianta con quella lente lì la si capisce nel suo essere completo, no? La si comprende in maniera più olistica. E quindi botanica nascosta come lente nascosta attraverso la quale comprendere questi elementi, che anche se noi consideriamo purtroppo molto spesso come uno sfondo verde della nostra vita quotidiana, in realtà fanno parte della nostra vita in ogni singola componente.

0: State ascoltando C'è di Buono sulle frequenze di Radio Popolare. Il secondo libro che vi ho suggerito è quello di Benedetta Gori, uscito per Slow Food Editore. Il titolo è Botanica Nascosta. Mentre il terzo e ultimo consiglio per questa puntata dedicata alle vostre prossime possibili potenziali letture estive, il terzo consiglio ci porta a presentare Davide Risso, anche lui ricercatore esperto in particolare di genetica del gusto, che ha pubblicato un libro per Topic Edizioni, libro che si chiama Esseri Umami, con la M, Umami, alla scoperta del gusto meno conosciuto. In questo saggio approfondito si possono raccogliere molte informazioni tecniche, scientifiche, ma contemporaneamente anche leggere con grande facilità un racconto che ci spiega questo gusto di cui probabilmente sentiamo parlare sempre più spesso. Capirne qualcosa di più, ho chiesto a Davide Risso di spiegarci perché ha voluto scrivere un libro sull'umami, quindi un libro che si intitola Esseri Umani. Tu come sei stato portato a scrivere un libro che si concentra sul umami?
1: Sì, proprio partendo da queste considerazioni qui. Tutti conoscono gli altri quattro gusti classici, mettiamola così. Quando invece si parla di umami, appunto, c'è questo periodo, chiamiamolo purgatorio o di transizione, dove tanti hanno già sentito questo nome, ma molti poi non riescono a dargli un'identità propria o a riconoscerlo come uno degli altri gusti, quindi uno dei cinque gusti, ma è comunque entrato nella cultura generale, anche nelle parole di uso comune, quasi talvolta a sproposito. Quindi quando ho iniziato a scrivere questo libro, ormai più di 2 anni fa, perché è stato un percorso abbastanza lungo, speravo di intercettare questo trend e arrivare, diciamo, a cercare di accompagnare i lettori alla conoscenza di questo gusto, per far capire che prima di tutto non è qualcosa di solo giapponese, ecco, perché questo spesso si associa, no, il termine umami con, sì, che so io, ristorante giapponese o cinese per qualche motivo, quindi qualcosa di estraneo a noi. Quindi far capire che in realtà fa molto parte della cucina mediterranea, del nostro anche cucinare quotidiano, però che si tratta di un vero e proprio gusto come tutti gli altri.
0: Certo, certo. Allora, prima di iniziare questa intervista, facciamo un piccolo momento di backstage per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che spesso, insomma,

0: apprezzano anche il dietro le quinte. Davide Risso, il nostro ospite, mi ha anche raccontato che ha da poco pubblicato un EP, quindi c'è anche una passione musicale nella tua vita, e questo non può che incuriosirci e a me personalmente farmi piacere, dato che anch'io condivido queste due passioni. E non ti voglio però chiedere del tuo EP, magari lo faremo in un altro contesto, non in questa intervista, ma certo. Ti volevo invece chiedere qualcosa per iniziare a parlare proprio di Umami, del titolo del prologo di questo libro, Come il basso nella musica. Stai parlando evidentemente dell'Umami, raccontaci di più, perché questa similitudine non può che incuriosire.
1: Sì, peraltro nel prologo poi aggiungo un'altra similitudine derivata dal mio percorso, che non è durato, ahimè, granché calcistico, come il portiere di una squadra di calcio, no?
0: Ah, okay.
1: Sono entrambe, diciamo, ruoli che un po' vengono sottovalutati, a meno che uno non sia un appassionato di musica, come possiamo essere noi o tanti altri, no? Che ha un orecchio un po' più allenato e va a ricercare anche il basso, ma tendenzialmente in un brano il basso non viene messo in luce rispetto a una voce oppure a una chitarra, no? Un assolo di chitarra, anche la batteria, però al contempo ha un ruolo fondamentale in un brano, no? dal ritmo, dal senso di profondità, e quindi è sempre presente. Noi lo diamo per scontato, però spesso non lo riconosciamo, perché appunto viene un po' mixato, viene un po' messo da parte per far venire fuori altri tipi di strumenti. Però se noi dovessimo pensare a togliere il basso da un brano, allora poi quel brano avrebbe davvero tutto un altro significato, perderebbe di profondità, di gusto, se vogliamo ritornare al paragone con il libro. Quindi ho voluto usare questo paragone perché è un po' così: l'Umami non lo conosciamo ancora così bene, non sappiamo magari riconoscerlo così bene, però il momento in cui ce lo dovessero togliere dalla nostra dieta o dai nostri piatti preferiti, allora ne riconosceremmo subito la sua mancanza, no? Pur non essendo abituati magari a riconoscerlo. Un po' di nuovo al portiere della squadra di calcio, e uno, gli altri 10, no? Soprattutto gli attaccanti sono quelli in cui si guarda di più, ma un errore che fa il portiere potrebbe far cambiare la partita in un secondo. Quindi sono un po' questi ruoli un po' underdog, se vogliamo anche usare un termine in qualche modo utilizzato anche dalla politica.
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono. Io vi ringrazio per l'ascolto e soprattutto vi do appuntamento a domenica prossima, ancora qui su Radio Popolare, dalle 12.30 alle 13. Ciao da Niccolò Vecchia, restate all'ascolto, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao!

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare. Intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo?
7: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.
8: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
9: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
10: Popolare Network.
11: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Tel Aviv, attacco di due uomini armati sventato dalle forze di sicurezza israeliane, uccisi gli attentatori, Hamas lo ha rivendicato, eroi contro chi uccide e umilia la nostra gente. Ancora raid israeliani e ordine di evacuazione nel Libano meridionale. Iran, 100 giorni di guerra, nessuno sbocco alla crisi, ancora scambi a fuoco, Hormuz resta bloccato. Negli Stati Uniti emerge un report del Pentagono che accusa Israele di spiare gli inviati di Trump in Medio Oriente. Ucraina, un drone ha colpito un edificio nel deposito delle scorie di Chernobyl. Nessuna dispersione radioattiva. Zelensky oggi a Londra incontra Starmer, Macron e Merz. Un'imprenditrice ha denunciato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia di violenza. Sarebbe stata aggredita negli uffici parlamentari durante un incontro di lavoro. Lui risponde: non ho ricevuto nessuna denuncia, ci divertiremo. Un parlamentare non può rispondere così, commentano PD e 5 Stelle. Buona giornata, sono le 13:01, il giornale radio di Popolare Network. A Tel Aviv questa mattina c'è stata una sparatoria nella zona nord della città israeliana, che viene definita dalle autorità come il tentativo di un'azione terroristica che si è sviluppata anche in altre località del centro del paese. Due uomini armati sono stati uccisi dalle forze del servizio di sicurezza interno. Secondo le prime informazioni diffuse, si tratterebbe di due arabo-israeliani. Il primo è stato ucciso subito, il secondo è stato inseguito fino a Taiba in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha poi comunicato di aver accerchiato diversi villaggi palestinesi nella zona e di aver chiuso il vicino valico di frontiera con la Cisgiordania stessa. Hamas poco fa ha rivendicato, o comunque si è assunta la paternità dell'azione, ha definito quell'attacco eroico, ha affermato che si tratta di atti in risposta alla continua aggressione contro Gaza e ai continui crimini, tra cui quello contro la nostra gente in Cisgiordania e Gerusalemme. Gli attacchi al Libano da parte di Israele intanto sono proseguiti per tutta la notte, diverse le zone sotto tiro, non ci sono al momento notizie di eventuali vittime. L'esercito israeliano ha detto di avere anche intercettato dei razzi lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele. Poco fa sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione a Tiro in altre località del Libano meridionale da parte dell'esercito israeliano. Ma su Israele arriva anche una grave accusa dallo storico alleato americano. Un report del Pentagono, che è stato pubblicato da alcuni media statunitensi, dice che il Mossad ha spiato i piani alti della difesa impegnati nella trattativa con l'Iran. Il servizio da New York.
1: Mentre Donald Trump prova a chiudere il sempre più arzigogolato accordo con l'Iran, negli Stati Uniti è emerso in queste ore un retroscena che rischia di complicare i rapporti con il più stretto alleato di Washington in Medio Oriente, Israele. Secondo diversi rapporti dell'intelligence americana riportati da NBC News, New York Times e altri organi di stampa statunitensi, infatti Tel Aviv avrebbe intensificato le attività di spionaggio contro gli stessi negoziatori statunitensi impegnati nei colloqui con Teheran. Nel mirino ci sarebbe figure chiave dell'amministrazione, a partire da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Trump per i negoziati, ma anche altri alti funzionari del Pentagono. Che Stati Uniti e Israele si osservino molto stretti a vicenda non è una novità, succede da decenni, è quasi prassi tollerata. Ma secondo alcuni funzionari americani interpellati in queste ore, Israele avrebbe superato una linea rossa, cercando di capire in anticipo le vere intenzioni della Casa Bianca sulle negoziazioni con l'Iran. Il punto è che, almeno in questa fase, Washington e Israele non sembrano propriamente avere lo stesso obiettivo, perché se Trump punta a congelare il conflitto e arrivare a un'intesa diplomatica, Benjamin Netanyahu continua a chiedere lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano con la forza. Il New York Times ieri ha scritto che il livello di allerta per il controspionaggio israeliano sarebbe stato alzato al massimo dalle agenzie militari americane, addirittura sopra a quello attribuito ad alcuni paesi ostili. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Intanto nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto due droni iraniani a 100 giorni dall'attacco statunitense il 28 febbraio. Le trattative arrancano, ma non sono ancora saltate del tutto.
2: Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni iraniani che minacciavano lo stretto di Hormuz, poche ore dopo aver annunciato di aver colpito altri quattro droni e siti radar di sorveglianza dell'Iran sulla costa. Ieri Teheran ha risposto con una salva di missili contro gli alleati degli Stati Uniti, Bahrain e Kuwait, provocando una reazione furiosa da parte delle monarchie del Golfo e aumentando la pressione sul fragile cessate il fuoco concordato l'8 aprile. È l'ultima escalation di violenza, mentre la guerra entra oggi nel suo 100° giorno e non se ne vede la fine. Settimane di colloqui indiretti, minacce reciproche e sporadici scambi di fuoco. Washington e Teheran non sono riusciti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Gli sforzi per trasformare la tregua in un accordo duraturo si sono arenati ripetutamente, mentre il conflitto ha scosso i mercati globali e ha aumentato la pressione sul presidente americano Trump in patria, in vista delle elezioni di medio termine. Alla CNN, Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema dell'Iran, ha detto che i negoziati sono in una fase di stallo. Trump deve sbloccare la situazione e si è soffermato in particolare sullo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Washington invece potrebbe cercare di usare quei fondi per risarcire i danni causati dagli attacchi iraniani contro gli alleati del Golfo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Più di 1 milione di persone ha partecipato a Madrid questa mattina alla messa di Papa Leone XIV, è il secondo giorno della visita del pontefice in Spagna, che ha inaugurato ieri con parole molto politiche. Ha detto che la guerra non è mai giusta e certo non lo è quella all'Iran, ha elogiato l'Unione Europea e il multilateralismo, ha detto no alla divisione della società sulla base delle presunte identità e ha auspicato il ritorno alla forza del diritto internazionale. Su queste prese di posizione, non certo strettamente religiose o spirituali, abbiamo chiesto una riflessione allo storico e politologo Paolo Naso.
3: Guardi, questo è sconvolgente, è il dato sconvolgente, nel senso che il Papa fa quello che dovrebbero fare altri e questo non è giusto, primo perché non è il suo mestiere e due perché questo lede quel principio, come dire, di laicità che deve governare il sistema globale. Non è un'autorità religiosa, talvolta, come dire, anche i cattolici sono coinvolti in alcuni conflitti, che deve essere il motore dei percorsi della pace, ma questo avviene. E il grande paradosso di questo momento è che il Papa, forse perfino al di là della sua intenzione, sta coprendo un ruolo che non gli spetta, il che evidentemente è molto apprezzabile, ammirevole da chi ha a cuore la pace, però questo ci deve costringere ad esprimere un giudizio severissimo invece sulla totale mancanza di vocalità, di presenza, di idee, di suggerimenti degli organismi internazionali, sovranazionali. Teniamo presente che Trump vuole soffocare questi organismi sovranazionali, dall'ONU, come sta facendo tagliando i fondi, fino alle, ovviamente all'Unione Europea e passando avanti per mille altre istanze. E invece sono queste istanze che devono trovare dentro di loro la forza, da qui anche l'imbarazzo, diciamo, di alcuni governi, compreso quello italiano, che orfani, per così dire, di una gestione trumpiana dell'ordine internazionale non più sostenibile, non riescono però al tempo stesso a investire nel multilateralismo, nella politica sovranazionale, tutte quelle energie politiche e finanziarie che invece il tempo richiederebbe.
0: Ucraina, un attacco di droni russi ha danneggiato parte del deposito centralizzato di combustibile nucleare esaurito nella ex centrale di Chernobyl, secondo quanto ha riportato Energoatom, l'operatore nucleare statale ucraino. L'attacco è stato condannato dal presidente Zelensky. Secondo l'agenzia nucleare di Kiev, la società, il drone ha parzialmente distrutto l'edificio adibito alla ricezione dei container, anche se al momento dell'impatto non fosse stoccato combustibile nucleare esaurito. È poi scoppiato un incendio che ha interessato circa 40 metri quadrati, poi è stato domato, nessun membro del personale è rimasto ferito. Energoatom ha dichiarato che i livelli di radiazioni del sito rimangono entro i limiti normali. Questa sera a Londra Zelensky incontra i tre leader europei in prima fila nel sostegno a Kiev, il padrone di casa Starmer con Macron e il tedesco Merz. Ieri Zelensky ha rivendicato l'attacco con i suoi droni su San Pietroburgo, dimostrando di sentirsi più sicuro in questa fase della guerra. A metà di questo mese ci sarà un importante Consiglio europeo, in cui all'ordine del giorno ci sarà anche la questione del via libera dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea.
4: L'Europa si riorganizza e riprende il filo del discorso sul sostegno diplomatico all'Ucraina nell'ottica di potenziali negoziati di pace con la Russia. I tre leader che animano il gruppo dei volenterosi, il francese Macron, il tedesco Merz e l'inglese Starmer, si riuniscono oggi a Londra con il presidente ucraino Zelensky, dopo aver capito che gli sforzi degli Stati Uniti di Trump sono stati vani e nemmeno così tanto seri nel raggiungere un risultato. L'iniziativa si inserisce nel più ampio sforzo europeo di aumentare la pressione su un Putin che almeno a Bruxelles e nelle maggiori capitali si inizia a pensare si stia pian piano indebolendo. Da una parte si continua dunque a sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina, dall'altra non si chiude la porta a possibili negoziati per mettere all'angolo il Cremlino e mostrare chi è che davvero non vuole porre fine alla guerra. In questo dinamismo rientra anche l'azione dell'Unione Europea. Kiev si appresta a ricevere la prima tranche del sostegno finanziario da 90 miliardi, sbloccato dopo il cambio di governo a Budapest, e si attende a giorni il via libera formale ai negoziati di adesione, già concordato da tutti i leader UE 2 anni fa. Non è mai tramontata l'ipotesi che l'adesione all'Unione possa rientrare tra le garanzie di sicurezza dell'Ucraina in un accordo di pace con la Russia. Anche per questo Bruxelles guarda con attenzione a quanto accadrà oggi a Londra, prima di dire la propria al vertice dei volenterosi allargato, annunciato da Macron per il 14 luglio a Parigi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Oggi si vota in Armenia per le elezioni parlamentari. Grande favorito nei sondaggi è il partito dell'attuale premier, che si chiama Pashinyan e che nel suo mandato ha puntato sulla emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno nettamente in testa. A Yerevan, la capitale dell'Armenia, abbiamo raggiunto il giornalista Alexei Tillman.
5: La politica estera di Pashinyan non è tanto incentrata solo sull'integrazione europea, ma è più incentrata sulla necessità di superare la dipendenza dalla Russia, perché l'Armenia è molto dipendente dalla Russia in tema di sicurezza ed economia. Quindi avere una politica estera multivettoriale, ma non solo nei confronti dell'Unione Europea, anche ad esempio riallacciare i rapporti con la vicina Turchia dopo più di 30 anni di confini chiusi, con l'Azerbaigian, con cui hanno combattuto una serie di conflitti negli ultimi 35 anni, India e gli Stati Uniti. Da parte russa però c'è un tentativo di mettere pressione al governo armeno per tenere, diciamo, l'Armenia sotto la propria sfera di influenza. Nelle ultime settimane il presidente russo Putin ha minacciato in modo crescente ritorsioni economiche, dalle parole anche passate ai fatti, perché è stata sospesa la vendita di alcune merci armene sul mercato russo, e il mercato russo è molto importante a livello di esportazioni per l'economia armena.
6: La politica estera è, diciamo, prevalente su temi ad esempio economici in queste elezioni?
5: Sicuramente, hanno definite anche le elezioni più geopolitiche della storia dell'Armenia, forse è un po' una spettacolarizzazione, però sicuramente ha dominato, ecco.
0: Anche in Perù si vota oggi nel ballottaggio delle presidenziali, da una parte la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente, al suo quarto tentativo, dall'altra parte il progressista Roberto Sanchez, una sfida che punta a recuperare i voti degli elettori stanchi, sfiduciati di una forte instabilità che ha portato a 9 presidenti in 10 anni, oltre a un aumento delle difficoltà economiche, della corruzione e della criminalità. Andiamo in Italia, una violenza sessuale negli uffici del Senato, lo ha denunciato alle autorità una imprenditrice nei confronti di un senatore, senatore campano Francesco Silvestro, eletto con Forza Italia ed è presidente della bicamerale sulle autonomie. Il politico avrebbe ricevuto la donna nel suo studio per un acquisto di forniture personali, in particolare di vini, e l'avrebbe aggredita. L'episodio risalirebbe a febbraio, solo ora è stato raccontato da Repubblica questa mattina. Indaga la magistratura, mentre lui risponde: non ho ricevuto nessuna denuncia, vedremo, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, ha detto anche lei, una normale. Un parlamentare della Repubblica non dovrebbe esprimersi in questo modo, rispondono PD e Movimento 5 Stelle che chiedono sia fatta chiarezza. E abbiamo raggiunto questa mattina Valeria Valente, senatrice del PD, componente della bicamerale sui femminicidi.
7: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda, conosco la serietà, la professionalità, la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare qualora dovessero essere accertate le cose denunciate e raccontate oggi. Ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato mandato a promuovere una cultura del rispetto. Dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa insomma tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione della fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
0: Affluenza sopra il 13% a mezzogiorno per i ballottaggi che si stanno svolgendo in 42 comuni al voto, leggermente in calo rispetto al primo turno di 2 settimane fa. Si vota in 12 regioni, le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Seggi aperti fino alle 23 oggi, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Un report della Confederazione Nazionale dell'Artigianato denuncia gli affitti cresciuti nelle città fino a 5 volte più dei salari. Milano in testa alla classifica con Firenze, seguite da tutte le città che attraggono turisti e studenti universitari, dove la casa si mangia almeno il 40% dello stipendio. Claudio Iampaglia.
8: Affitti che crescono fino a 5 volte più dei salari e diventano insostenibili. L'ennesima fotografia dello svilimento del lavoro e della sua paga in Italia arriva dalla CNA, che incrocia i dati dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate con quelli sulle retribuzioni. In media negli ultimi 5 anni i canoni di locazione sono aumentati come minimo del 19% a Potenza e quasi del 50% a Milano e Firenze, mentre le retribuzioni hanno registrato incrementi molto più contenuti, generalmente compresi tra il 7 e il 15% a seconda delle categorie. La classifica dice che a Milano l'affitto si mangia più del 70% del salario, a Firenze il 60%, il 50% a Bologna, Venezia, Roma, Padova, Verona e Pisa, tutte città turistiche e universitarie per eccellenza. In fondo alla classifica Catanzaro, Isernia, Caltanissetta, Enna, dove la casa vale un terzo dello stipendio. La novità è l'effetto trascinamento dei prezzi al rialzo anche nei centri meno famosi, però sempre turistici e universitari. A Bari e Verona, ad esempio, gli affitti crescono più del 40%, ma anche a Catanzaro o a Perugia superano il 23%. Incassano proprietari di case, aziende degli affitti a breve che hanno acquisito fette di mercato nelle città più grandi sempre più importanti, e ci perdono tutti gli altri. Ci perde soprattutto il sistema occupazione del paese, con sempre meno mobilità e disponibilità di lavoratori nei servizi necessari, dagli autisti ai pulitori ai logisti, ma anche gli insegnanti, gli infermieri, lì dove la crescita dei salari è indietro ormai da decenni.
0: Alessandro Principe e Claudio Iampaglia per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona giornata.
9: Popolare Network.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
15: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore e si sanno soltanto che è amore.
16: Auguri, signor!
15: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
9: Che ho fatto stavolta? E come me la cavo adesso? La mia testa. Va bene, George, tu gliel'avevi promesso a questa gente, no? Come te la cavi adesso? Gliel'avevi promesso a questa gente, adesso non ti credono più, George?
17: Ehi, Dee, ma che modi? Hai svegliato il mio amico adesso.
9: Ah, già, beh, allora. Allora, scusami, non m'ero reso conto. Non mi ero reso conto. La testa.
17: Se non chiudi quella bocca non ce l'avrai più, la testa.
18: Si è svegliato, Mr. Enza. Si prenda questa che le fa bene.
9: Grazie, Bob. Ho paura di... Devo aver fatto roba da chiodi ieri sera, eh? Chissà però come mi sarò divertito. Se almeno mi ricordassi.
17: Senti un po'. Non si potrebbe avere una sigaretta o due?
18: Voi animali non potete giocare col fuoco.
9: No, no, va tutto bene, Bob. Sono bravi ragazzi. Dagli una sigaretta, su.
17: Grazie, signore. E il fuoco?
18: Sì.
9: Grazie, Bob.
17: Senti, beh, mi dispiace di quel malinteso di prima, sai?
9: No, non ne parliamo, non c'è stato nessun malinteso. Intanto siamo tutti nella stessa gabbia qui.
17: Oh, tu devi essere un grosso dudo, visto come ti trattano.
9: Un dudo? Ma che cos'è un dudo? Un ballo?
17: Un dudo?
19: No. Dudo vuol dire una brava persona. Sì, dudo vuol dire un tipo a posto, ecco.
9: A quanto pare voi due non siete di queste parti, vero? Siete fortunati che ci sia io a evitarvi guai.
19: Che guai?
9: Beh, hanno la forbice facile qui. Il motto è abbellire l'America e cercano di fare in modo che tutti assomiglino tali e quali a Yul Brynner. Hanno usato delle lamette arrugginite con gli ultimi due capelloni che hanno portato qui dentro. Purtroppo non c'ero io a proteggerli. Sapete... Io sono un avvocato. I diritti civili mi hanno dato un sacco da fare.
17: George Hansen. Dimmi, ce la fai a farci uscire in 448?
9: Ma io penso proprio di sì, se non avete ammazzato nessuno. Nessun bianco, almeno. Visto? $25, non è male, niente alla mente. Non so se mi spiego.
18: Fortissimo, George.
9: Grazie. Fortissimo, fortissimo. Scommetto che a voi non l'ha mai detto nessuno, vero? Ah, Bob, grazie tante per l'aspirina che mi hai dato.
19: George, a quanto pare stai diventando un cliente fisso. Io non glielo dirò a tuo padre, ma tu, George, devi stare un po' più attento.
9: Beh, certo, sarebbe una bella cosa se in Alto Loco non si venisse a sapere, tanto più che il vecchio non è stato bene ultimamente, non so se mi spiego.
19: Ma sì, George, lo sai che non diremo niente a tuo padre. Vero, Bob?
18: Vero, eh?
9: Beh, che ne dite di dare un'occhiata a queste supermoto di cui abbiamo sentito parlare tanto?
17: Sì, dai, forza.
9: Grazie, Bob.
19: Niente.
9: Ci vediamo.

0: al vecchio Emi.
1: E indiani?
0: Io sono partito per il carnevale di New Orleans almeno 6 o 7 volte. Non sono mai arrivato oltre il confine dello Stato. Il governatore della Louisiana me l'ha dato. Madame Tinkertoy, Casa delle Luci Azzurre, angolo via Bourbon e via Toulouse, New Orleans, Louisiana. E dicono che questo sia il miglior casino di tutto il Sud. Non sono cotolette di porco, queste sono carni scelte di prima.
2: Porca miseria.
0: Mi piacerebbe andarci. E quanto tempo avete detto che vi ci vuole per arrivarci?
3: Eh? 2 o 3 giorni.
0: 2 o 3 giorni, non di più, eh? Ah, certo che mi piacerebbe tanto venirci.
3: Sì? Mm-hmm. Ce l'hai un casco?
0: Oh, se ce l'ho il casco! È una bellezza! If you wanna...

Ehi, vecchio mio, non avrei mai pensato di rivederti, sai? Questo l'avevo buttato via io una settimana fa. Ed è stata proprio mia madre a recuperarlo. Non la capirò mai. Non voleva nemmeno che giocassi a rugby. Aveva sempre paura che mi facessi male. E adesso, dopo 12 anni, me lo ritrovo sul cuscino con accanto un biglietto e su scritto: conservalo per tuo figlio.

0: Fatti questa invece.
1: Oh, no, no, grazie, ho ancora di quelle che ho comprato prima.
0: No, sai, questa è erba.
1: Vuoi dire marijuana?
0: Sì.
1: Santo cielo, è quella roba lì. Fammela un po' vedere.
0: Dai, accendila su.
1: Oh, no, no, no. Non è roba per me. Insomma, io sono già inguaiato con la bottiglia. Non mi posso permettere di restare agganciato, ecco.
0: Oh, no. Non resti agganciato.
1: Ah, sì, beh, lo so, ma poi si passa a roba più forte, ecco. Ma questa... Sì, dici che non fa male. Beh, ma... Va bene, allora, come devo fare?
0: Tieni.
1: Beh, come sapore è proprio gradevole, però non credo che mi farà molto effetto, però voglio dire che sono così abituato a bere che...
0: Devi tenerlo nei polmoni un po' più a lungo, George.
2: Che cos'è quello? Ma che diavolo era quello?
0: Eh?
2: No, sai perché vedi? Stavo guardando quel coso, sai? Ricordi come quel satellite che abbiamo visto l'altra sera? Pareva proprio che attraversasse il cielo e... Io lo guardavo e di colpo, niente, è schizzato via. Come un lampo, sì, è schizzato via.
0: Sei tutto partito, sai.
2: Vabbè, sì, sono partito. Sì, insomma, beh, ma io il satellite l'ho visto, sai. Sì, e se ne andava per il cielo. Poi mi ha lampeggiato 3 volte. E poi ha zizzagato via, ecco. E questo l'ho visto.
1: Era un disco volante che ti faceva un segnale. Io con Bob Raffleson 2 settimane fa giù nel Messico ne abbiamo visti 40 volare in formazione. Hanno basi sparse in tutto il mondo adesso, sapete. Vengono da noi fino dal 1946, da quando gli scienziati hanno incominciato a far rimbalzare i raggi del radar sulla Luna. E quelli da allora vivono e lavorano a migliaia in mezzo a noi. Il governo lo sa benissimo.
0: Ma che cacchio stai dicendo?
1: Tu ne hai appena visto uno, no?
0: Guarda, io ho visto un qualcosa, ecco, ma non ho visto nessuno lavorare, non so se mi spiego.
1: Beh, sono delle persone come noi e vengono dal nostro sistema solare, solo che la loro società è più evoluta della nostra. Voglio dire che non hanno guerre, non hanno sistema monetario e soprattutto non hanno capi, perché ognuno di loro è un capo. Voglio dire, ognuno, grazie alla loro tecnologia, è in condizione di nutrirsi, vestirsi, avere una casa e circolare come vuole, senza differenze né sforzi.
2: Ma, sai una cosa? Io penso, ma lo sai cosa penso io? Io penso che è un'idea da svitati. Ecco che cosa penso. Che ne dici, Allora, dimmi un po', che ne dici? Da svitati, ecco che cos'è. Se sono tanto intelligenti, perché non si rivelano subito a noi? E via, insomma.
1: Non si rivelano a noi, perché se si rivelassero a noi ci sarebbe subito un panico generale. Voglio dire, noi abbiamo ancora dei capi dai quali dipendiamo per la diffusione di queste notizie. E questi capi hanno deciso di impedire la diffusione di queste notizie per il tremendo shock che subirebbe tutto il nostro sistema antiquato. Ora, il risultato di questa situazione è che i venusiani hanno preso contatto con tutti gli strati sociali. Con tutti gli strati sociali. Sì. Sarebbe veramente un colpo mortale per tutti i nostri sistemi antiquati. E quindi adesso i venusiani si incontrano con gente di tutti gli strati sociali, in qualità di consulenti, si capisce. E una buona volta l'uomo avrà il controllo, direi, divino del proprio destino e potrà finalmente trascendere ed evolversi conquistando l'eguaglianza.
0: Come va la tua cicca, George?
1: Credo che si sia spenta. Ho parlato tanto e mi sono dimenticato che si è spenta.
0: Mettila via, ce la faremo domani appena svegli. Ti darà tutta un'altra visione della giornata.
1: Beh, proprio quello che mi ci vorrebbe. Sì, quello che mi ci vorrebbe.

0: questa che roba è? Te pisti?
1: Tu dillo e te li sistemo io, sceriffo.
2: Ehi, guardate questi tre che sono arrivati. Mi piace quello con la camicia rossa e le bretelle. Quello con la camicia bianca è mio. No, quello meglio di tutti è quello con i calzoni neri.
3: Signori, siamo entrati nel sistema.
4: Che cosa hai detto?
3: Ho detto blum blum tag.
4: Blum blum che?
3: Blum tag.
4: Blum blum tag.
2: Oh, non ci posso credere, ma cosa ci fanno qui? Guarda i denti che hai intorno al collo. Oh. Sono quelli arrivati con le moto. Lo sanno che parliamo di loro, guardano di qua.
3: Mica male.
4: A chi lo dice?
3: Io credo che mi farò portare un piatto di rognoni, perché i miei l'ho perduti lungo la strada.
2: Non lo so, a me piace coi capelli giù per il collo.
5: A me piacciono i suoi occhi.
3: Quella ragazza lì nell'angolo. Non guardarla troppo però, perché c'è lo sceriffo proprio lì, non so se mi spiego.
1: Guardati quello con i capelli lunghi.
0: Me lo sono già guardato e penso che ci toccherà portarcelo a Lilton prima o poi.
1: Quanto è bellina però.
0: È proprio bellina. Il posto adatto per lui sarebbe a reparto donne, no?
1: No, tutti in una gabbia e facciamo pagare il biglietto a chi li vuole vedere.
3: Ecco quello che si dice uno spirito da bifolchi.
2: No, non ci posso credere. Che ci fanno qui?
5: Non lo so.
2: Diciamogli di farci fare un giretto.
5: Oh no,
2: sì,
5: non si può chiedere.
2: Sì.
5: No, quelli crederanno che...
2: Ma perché no?
5: Ti rideranno in faccia, vedrai.
2: E va bene,
5: io dico
2: importa?
5: No.
2: Glielo chiedo.
5: Dai, dai,
2: che sarò qui io, però non glielo chiederete.
5: Marco. Non credo che lo farai.
2: Coraggio?
5: E va bene. Dai.
1: Prima avevo pensato che le loro madri, quando erano incinte, fossero state spaventate da un branco di gorilla. Ho paura che gli abbiano pure dato una mano.
0: Uno di loro mi sembra proprio la bestia con tutte quelle zanne.
1: Beh, però nessuno di loro è certo la bella.
6: A me sembrano scappati da un'orgia di gorilla.
7: A un gorilla quello non piacerebbe.
0: Quello non piacerebbe neanche a sua madre.
8: Facciamolo accoppiare con una nostra battona negra.
9: Forse è un po' troppo.
8: Ma sai, più in basso di così. Te lo dico io.
9: Ah, quello è un duro.
8: Guarda, sono verdi.
9: No, non sono verdi, sono bianchi.
8: Bianchi? E allora tu non li vedi proprio i colori, eh?
10: Certo, se si mangiasse qualcosa.
0: Non lo so, io pensavo che le prigioni fossero fatte per gli esseri umani. Quelli non lo sono.
7: Da dove le hanno prese quelle parrucche?
0: Se le saranno fatte crescere con tutto il letame che hanno addosso.
7: E che altro gli cresce?
9: Sai, no, non ho molta fame in questo momento. Non so se mi spiego.
8: Una volta ne ho visti due di quelli e si stavano baciando. Due maschi, ma ci pensi?
0: Secondo te che dobbiamo fare?
1: Non lo so, ma per me non ci arrivano al confine dalla contea.
9: Te li hanno.
8: Ce l'ha?
9: Sì.
3: Sì, signore, è stato proprio piacevole.
1: Che razza di moto hanno quei finocchi Yankee. Da un'occhiata alla bandiera che c'è sopra.
0: Sì, l'ho vista.
1: No, per me non ci arrivano al confine della contea.
11: Bum, ten, blum, blum.
12: Ehi ragazzi, ce la fate fare un giro?
13: Volete fare un giro?
12: Sì, un giro. Madonna, andiamo. Non sono mai salita su una moto così.
14: Quell'uomo è la finestra.

0: Una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
1: Beh, che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
0: Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
1: Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
0: Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà.
1: Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto.
0: Ah, sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
1: La paura però non li fa scappare.
0: No, ma li rende pericolosi.

0: È la solita storia che va avanti ormai da 300 anni. Se siete così intelligenti, perché non vi siete messi con noi fin dal principio? Adesso non c'è altro da fare che andare là e dirgli: scusate tanto, ma l'università è chiusa, in sciopero. Faremo un fischio quando è finito.
1: Che ne direste di incominciare a boicottare il reclutamento dei militari qui all'università?
2: C'è una sola cosa da fare. Andate negli uffici del reclutamento, prendete una bottiglia, riempitela di benzina, metteteci un tappo.
3: Già. E se vogliamo far saltare la sociologia, invece?
0: Senti tu, una bottiglia Molotov è un misto di benzina e cherosene, un radicale bianco e un...

0: misto di chiacchiere e di merda.
1: Sentite, io non sono tenuta a presentarvi le mie credenziali rivoluzionarie, ma ci sono tanti studenti bianchi che sono fuori per le strade a battersi, proprio come fate voi nel ghetto, e poi c'è anche un sacco di bianchi insoddisfatti che potenzialmente sono dei rivoluzionari.
2: Qui rifacciamo sempre gli stessi discorsi, ragazzi. Quando vi schiaffano dentro perché vi trovano un po' di marijuana, ecco, allora voi altri diventate rivoluzionari. Ma è quando ti spaccano la testa, quando ti sfondano la porta a calci, quando ti impediscono di vivere, di andare a scuola, di trovare un lavoro, è allora che diventi un rivoluzionario. Ecco perché voi altri dite che noi negri viviamo in un'altra...
1: Tu stai parlando a degli studenti bianchi. Io credo che capiamo, sì. Molti di noi capiscono cos'è che fa diventare rivoluzionari i negri, ma cos'è che rende rivoluzionari i bianchi?
3: Le stesse fottute ragioni che rendono rivoluzionari i negri.
1: Ma non succede nello stesso modo.
3: Succederà, sta tranquilla, non hai bisogno di smuovere niente perché succeda. Puoi prevenirlo, questo sì, puoi stroncarlo, puoi fare qualsiasi cosa, ma non...
1: Per esempio?
3: Questo paese sta cadendo nel fascismo, ve ne rendete conto? Cioè, insomma, la polizia adesso l'abbiamo all'università e poi dove la volete? Seduti con noi in classe e poi dentro casa e poi per la strada quando uscite? Questo che aspettate per diventare rivoluzionari?
4: Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
5: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati in questa domenica. Oggi alla pillola va giù vi portiamo all'incontro genitori non siete soli, un momento di confronto dedicato alle famiglie che affrontano la complessità dell'adolescenza. L'incontro che ascolteremo era incentrato sul conflitto, i legami e le fatiche relazionali tra genitori e figli, guidato dal mediatore Daniele Brattoli. Questa puntata in particolare è dedicata al ricordo di Fabio Laporta, uno dei papà che ha partecipato al percorso e che ci ha recentemente lasciati. Durante alcune attività non registrate, la sua voglia di rimettersi in gioco nel ruolo di padre ha colpito profondamente ognuno di noi. Nella puntata di oggi la sua voce sarà presente solo in parte, ma resta forte il segno del lavoro che abbiamo condiviso e dell'emozione che Fabio aveva lasciato in tutti noi in quell'occasione. Un ricordo affettuoso e riconoscente che desideriamo condividere con chi ci ascolta. In collaborazione con l'associazione GVV, Centro di Aggregazione Giovanile IRDA e Spazio Aperto Servizi. Innanzitutto, se ti vuoi presentare.
1: Allora, sono Daniele Brattoli e mi occupo di mediazione penale e giustizia riparativa. Sono appunto un mediatore e poi mi occupo tanto, insomma, del tema dei conflitti, soprattutto quelli che nascono all'interno delle relazioni.
0: In questo caso all'interno delle famiglie con gli adolescenti. Per te è importante fare questo tipo di incontri con i genitori, perché non ce ne sono tanti, no?
1: Beh, è molto importante, molto stimolante anche, e direi appunto particolarmente significativo proprio appunto perché si tratta di famiglie, di genitori e di adolescenti, quindi insomma tre elementi che quando si parla di conflitti e di relazioni sono centrali, e l'idea di poter avere uno spazio e un tempo per provare un po' a fermarsi e ragionare, dialogare, comprendere cosa succede dentro a un conflitto e perché a volte non riesco a fermarlo o non riesco a fermarmi o non riesco a far andare le cose come vorrei quando vorrei parlare invece mi ritrovo a litigare, e penso che possa essere importante.

0: conflitto può essere raccontato in tanti modi. Cos'è per me il conflitto nel mio lavoro? È un modo di stare in relazione, che si dice anche disfunzionale, che non funziona, che non ci fa stare bene. Sappiamo tutti che cosa vuol dire la parola conflitto? Conosciamo tutti il conflitto è un litigio, uno scontro. Okay? E il conflitto di cui mi occupo io è il conflitto con l'altro, quindi non magari il conflitto che ho io con me o il conflitto che posso avere con, non so come dire,
1: Cultura.
0: sì, esatto, con degli astro, con una cultura, con lo Stato, con l'istituzione. È il conflitto che io ho nella relazione con un'altra persona, sempre, no? E, che ha una base che poi vedremo insieme. E io mi occupo, lavoro in questo conflitto. Per me il conflitto è fatto come un iceberg. C'è una punta che si vede.

0: cos'è che quando noi siamo in un conflitto, provate a pensare proprio a un conflitto con vostro figlio, vostra figlia, ma qualunque, cos'è che si vede di quel conflitto? Anche da fuori, quando io vedo un conflitto, cos'è che vedo del conflitto? Che non ci capiamo? Le urla, le parole, le offese, i gesti, ok, i comportamenti. Quello che io vedo del conflitto è: non mi sta ascoltando, mi sta urlando, sta offendendo. Ma come? Questa è proprio solo la punta. Bisogna provare ad andare sotto al conflitto, e sotto c'è il grosso. E che cos'è che c'è sotto a un conflitto? Provate a pensare appunto a un conflitto che vivete. Uno, non in generale, provate a pensare a un conflitto. Cos'è che vi viene in mente? La prima cosa. E che vi viene in mente?
1: Diverse.
0: Idee diverse.
1: Il non ascolto.
2: La sua personalità.
0: La sua personalità. Ma se penso a me.
3: Naturalmente.
0: Il significato che dopo il conflitto, lo stato d'animo, cosa vuol dire?
3: Come sto io
0: con... e cioè che emozioni? La gioia? La rabbia?

0: frustrazione, la delusione,
1: l'incomprensione, l'inadeguatezza,
0: che non mi sento all'altezza, ok. Quindi questo iceberg è fatto dai comportamenti che si vedono, se poi andiamo sotto vediamo le emozioni. Cosa ci serve provare rabbia, provare dispiacere, frustrazione?
1: Beh, modo di comunicare.
0: Ma che cosa?
1: Crescendo.
0: Perché quando uno non mi ascolta io mi arrabbio?
2: Perché non mi sento compreso, non mi sento capito.
1: Perché non mi sento visto.
0: Ok, perfetto.
2: E poi non mi sento accettato.
0: Ok, quindi provate a pensare a questo conflitto e a dire perché c'è stato quel conflitto quel giorno, perché quella volta, che è uguale ad altre 100.000 volte, non so, ha lasciato lì la banana sul tavolo. No, è successo a me ieri sera.
1: L'accappatoio per terra.
0: L'accappatoio per terra.
1: Okay.
0: E questa cosa succede tutti i giorni. Perché però ieri?
2: Ok? Si è ripetuto 50 volte e dice per me che ancora.
0: E come, cosa mi fa sentire? Come mi fa sentire quella cosa?
2: Che non siamo stati capaci di riuscire a farti capire che quando arrivi il giubbotto scappa.
0: Ma perché è così importante che l'accappatoio non sia per
2: perché
0: te?
2: Perché magari vogliamo dare una regola e lei non accetta questa regola.
1: Non ci deve essere un minimo di ordine, di coerenza.
3: Non sono la stalla.

0: diciamo che io sono sempre un po' aperta a questo tipo di incontri, perché spero di avere, che mi diano una bacchetta magica, perché a volte senti proprio la necessità di avere degli altri strumenti, perché loro non sono come eravamo noi da piccoli e quindi non puoi neanche prendere come esempio i genitori. Spesso anzi ce l'hai come esempio e dici ok, no, io non voglio fare come hanno fatto loro, però fai diverso e comunque non va bene lo stesso.
1: Secondo te, diciamo, oggi i genitori magari nella società sono un po' più soli, no, di come erano prima, quindi è importante avere dei momenti di confronto.
0: Sì, infatti questi momenti io li trovo molto utili. E poi non lo so, prima c'era una rete, forse tu avevi tutto intorno, mamme, zie, sorelle, c'era più una vita anche di cortile, tra virgolette, se vogliamo, no? Io mi ricordo quando io ero piccola che nel mio cortile tutti gli adulti facevano sempre chiacchiere tra di loro insieme. Adesso è un po' più difficile perché tutti sono di corsa, tutti sono all'ufficio, chi scappa di qua, chi scappa di là. La mattina io sono freelance e quindi la mattina spesso mi ritrovo io da sola con le nonne o all'uscita, mi ritrovo io con le nonne o con le tate, soprattutto all'uscita. Quindi è anche un po' complicato.
1: Se, cioè, da questo incontro di oggi, il gioco che abbiamo fatto sulle emozioni, come ti sei sentita dopo?
0: Mi tocca perché vedo che spesso sono io che non mi sento capita, però poi se vedi dall'esterno, come quando io mi sdoppio e vedo dall'esterno, dico però anche lui si sente così, solo che in quel momento, resa nel turbine del litigio, non ti rendi conto, però dovremmo fare un po' di questi esercizi sempre.
1: Ma secondo te se ci fossero delle cose, diciamo così, per i genitori molto più spesso sarebbe necessario?
0: Allora, io secondo me sì, perché per esempio io ho tanti buoni propositi, però poi presa dal fare quotidiano ti dimentichi, presa dalla routine, dalle corse che devi fare, i preparativi fatti in fretta, preparati, esci, andiamo, sbrigati. Invece, cioè, questo è come se fosse una specie di promemoria, che se tu ogni tanto ti ricordi che la stessa cosa che stai dicendo tu l'hanno appena detta altre 10 persone, che le stesse risposte che danno i figli le danno anche i figli degli altri. È come quello che dice Malcomune mezzo gaudio, cioè tu non ti senti così disperata, ti rendi conto di non essere l'unica. E quello un po' non dico che ti consola, ma nel senso che ti fa capire che magari il peso che tu gli dai non è così tanto come effettivamente lo senti a volte quando sei da sola in casa. Cioè, se è una cosa che è condivisa da tutti, tu dici, vabbè, allora è la normalità, sono io che la devo ridimensionare forse, e il confronto con gli altri ti aiuta a ridimensionare, a parte che ti fa da promemoria per essere anche un po' più scialla, come ti dicono loro, stai scialla.
1: E quindi pensi che, diciamo, sulla questione dell'ascolto, che è, diciamo, un po' dei punti centrali, adesso quando litigherai cercherai di
0: Ci proverò, c'ho anche le carte del Dixit, magari provo con loro a fare un po' di esperimenti. No, ma io a buoni propositi ce l'ho tutti, ho anche il mio comodino è pieno di libri sui figli, la psicologia del bambino. Infatti mio marito mi prende in giro perché dice tu continui a comprare libri, ma poi beh, però almeno ci provo.
1: Alla
2: Avete ragione, non ascoltano, ma spesso non ascoltiamo neanche noi. E non ascoltiamo neanche noi perché dentro, se c'è una cosa difficile da fare è ascoltare quando siamo in conflitto. Cioè già ascoltare è difficile. Ascoltare quando sono in conflitto è quasi impossibile. Se io sto litigando con mio figlio o mia figlia, quello non è il momento di trovare il chiarimento, se sto litigando che siamo a questo livello qua. Perché a quel livello là, né io, né lei o lui, siamo nella posizione di poter trovare un chiarimento. Però possiamo fare, non so come dire, fare delle cose. per fare in modo che non si arrivi a quel livello lì. Si chiama proprio escalation del conflitto. Cioè, quando io litigo con qualcuno, non parto subito a mille. Il conflitto ha sempre questo tipo di andamento qua. Parte da una piccola cosa, poi risponde, e quando si risponde, io non è che rispondo, non so, sotto o alla... rispondo con un carico in più. E l'altro non è che risponde col carico in più, carico in più, carico in più. Quindi cosa succede? Non solo si alza il livello, ma se siamo in questa posizione qua, non possiamo vederci.
3: Non possiamo tornare indietro
2: perché le cose sono venute fuori, però soprattutto non ci vediamo, perché io ho bisogno di stare sopra, perché a nessuno piace sentirsi schiacciati nei conflitti, e chi è sotto ha bisogno di tornare sopra, e quindi io mi impegno al massimo tutte le mie energie e le metto qua. E quindi come si fa a chiarirsi se non si è alla pari? Allora dobbiamo, quando parliamo di dialogo, di parlare, dobbiamo trovare il modo per stare così.
4: Scusa, c'è chi ha la capacità di ascolto e chi magari non ce l'ha così tanto. Cioè, quando mio papà mi rimproverava, io invece
2: allora,
4: sicuramente non abbiamo voluto fare quello che hanno fatto i nostri genitori, però non so, banalmente vedo anche la figlia della mia amica che se lei la rimprovera sua figlia fa il passo indietro, quindi bisogna vedere anche la capacità di ascolto.
2: Certo, come dicevamo prima,
4: il conflitto comunque, cioè benzina sul fuoco,
2: assolutamente, due figli,
4: io due persone che litigano, quello che a un certo punto fa il passo indietro, no?
2: Io ho due figlie, la prima ha, possiamo dire, un temperamento positivo, la seconda è invece no, la mia prima figlia è una che ti arriva così. Cioè, se si sente che ti arriva così, io questa cosa la devo sapere. Certo che è diverso il modo in cui io sto in relazione con me, ma questo vale per tutti, con i nostri colleghi. Io provo a prendere una misura, questo vale per tutti, anche perché appunto siamo tutti diversi. È molto pericoloso dire quando io ero,
3: sì,
2: perché quando noi eravamo era tutto un'altra cosa. Era tutto un'altra cosa. È pericoloso. No, ma è pericoloso perché non funziona, non perché sia pericoloso.
4: Sono quella che non ha voluto neanche fare ti guardo e ti brucio, nel senso, penso che anche noi, i miei figli, non abbiamo voluto fare quello che hanno fatto.
2: E poi ci ritroviamo.
4: E altre no.
2: No, ma poi viene anche. Non so come dire. Può venire anche spontaneo. Però stiamo attenti a usare quel parametro lì, perché non funziona, non funziona più, è tutto diverso. È diverso nella scuola, è diverso nella famiglia, sono diversi loro, hanno molta più capacità. Mia figlia ha 4 anni, mi ha detto il corpo è mio e decido io. Cioè, io questa frase penso di averla sentita quando avevo 18 di anni.
4: Anche dopo.
2: Cioè, siamo proprio in un contesto socioculturale in cui cresciamo noi come genitori e crescono loro come figli, che pone delle questioni diverse. Noi certamente abbiamo il riferimento dei nostri genitori dentro di noi.

0: qua perché ho pensato che è importante e anche per darmi anche un'opportunità, un altro metodo di insegnare ai miei figli. Magari ci sono alcuni padri che sto sbagliando come la mamma, a meno di imparare le cose nuove che mi può aiutare in metodo di confrontare loro, di comportamento, di insegnamento.
1: Mi è importante in quanto genitore di adolescenti, ma anche diciamo, come genitore in generale, avere altri punti di vista, no? Con i quali confrontarsi.
0: Anche posso dire che anche il modo di comportare fuori della casa quando c'è una relazione tra loro e un'altra compagna magari di scuola, loro si sanno come devi gestire, come devi comportare tra di loro, magari quando c'è conflitti tra di loro, loro si capisce come si risolvere anche senza creare niente allarme.
2: Chi ci ha dato i valori che abbiamo? I genitori, gli insegnanti, le figure, le esperienze che facciamo.
3: I primi datori di lavoro.
4: Anche l'ambiente che viviamo.
2: L'ambiente, perfetto.
5: Questo loro prendere l'esperienza di tecnologia,
2: esatto. Allora, noi abbiamo dentro le nostre esperienze, i nostri genitori, i nostri insegnanti che appunto ci parlano. E anche per loro è così, sta diventando così. E nella loro esperienza c'è la tecnologia, c'è questo modo di stare in relazione che non capiamo tanto e ci fa anche ci infastidisce, anche diciamolo che ci infastidisce un po' il fatto che siano tutto il giorno, che comuni facciano i compiti su WhatsApp. Ma come fai a fare i compiti su WhatsApp?
6: Sale là sul tram al mattino per andare a lavorare e tutti gli adulti stanno così. No. Mai vedo un adulto a guardare fuori o a leggere, stanno tutti così.
2: Però, al di là di questo, per potersi ascoltare dobbiamo provare a riprendere quell'iceberg e andare un po' sotto. E il primo passo che dobbiamo fare è provare ad ascoltare queste emozioni. Se noi non riconosciamo queste emozioni, possiamo essere anche i più gentili del mondo e chiedere: tesoro mio, luci dei miei occhi, come ti è andata oggi la tua giornata a scuola? Che ti rispondono: ah, perché? Perché siamo, ma riguarda anche noi questo, cioè adesso stavo facendo un po', però riguarda anche noi. Nei conflitti, quello che davvero per noi è significativo e per cui abbiamo bisogno di un tempo per essere ascoltati, e questa è un'altra cosa, il tempo. Se noi chiediamo ai nostri figli, alle persone in generale, di parlare delle loro emozioni, dobbiamo essere sicuri di avere il tempo per poterli ascoltare. Io nel mio lavoro non ho un tempo dentro cui ascolto le persone in conflitto. Io posso stare, poi vabbè, il mio lavoro è particolare perché le mettiamo una di fianco all'altra a parlare, quindi ci possono volere anche 3-4 ore, non lo sappiamo. Quindi se vogliamo provare a insegnare ai nostri figli ad ascoltare, dobbiamo prima noi ritrovare l'allenamento all'ascolto delle emozioni. Vi faccio questa domanda: quante volte vi capita di parlare con i vostri figli di come state, di quali emozioni provate?
7: Io tutto il giorno, ogni posto che entriamo in bagno, in prigione, ho passato più la cosa per e loro lasciate,
2: ma sì, mi sento triste, mi sento felice.
7: Io un po' la mattina siamo tutto fresca ancora, quindi sì, tutto bene, sono contenta.
2: Ma provare a dire, non so, com'è stata la tua giornata oggi? Ma a me? Oggi è stata una bella giornata, sono stato bene o mi sono arrabbiato? Cioè, proprio noi parlare, quanto noi parliamo delle nostre emozioni? Noi non parliamo delle nostre emozioni, ok?
8: Perché, per esempio, loro non c'è questa domanda.
2: Certo che non c'è.
8: Cosa facciamo? Facciamo così soli, senza di più? Guarda, vedi?
2: Sì, lo so che sembriamo matti, sembra una cosa da matti. Lo capisco, però noi chiediamo ai nostri figli di saper parlare delle loro emozioni o di riconoscere le loro emozioni, quando per primo noi adulti, ma adulti in generale, queste emozioni non abbiamo più neanche tanto il tempo di sentirle. Però loro le devono riconoscere, ma non provano più niente, fanno le cose senza pensare, perché sono ancora capaci, se glielo ricordiamo e se li alleniamo, di provare emozioni, di riconoscerle. Allora, invece di chiedere quando tornano da scuola e poi andiamo, come è andata oggi, proviamo a dire come sei stato oggi. È stata una giornata faticosa? Non che cosa avete fatto, quante frazioni, quante addizioni, non tanto cosa fa, sempre quella questione del conflitto, non tanto il cosa, ma il come. È stato faticoso? Ti sei annoiato? Riconosciamola la noia anche. Cazzo, dalla scuola è noioso! Dai!
3: Anziché dire cosa hai fatto, ti è piaciuto, è stato interessante oggi.
2: Come ti sei sentito? Come è stato? Sei stato fatto per me oggi, è stato. Grazie. E proviamo anche noi a metterci dentro a questa relazione. Che non perdiamo il nostro ruolo di genitori se diciamo cavolo, ho sbagliato, se diciamo sono stanco, o se urliamo e diciamo scusa, hai ragione, mi sono arrabbiato troppo. Non perdi il tuo ruolo di, se sai qual è il perimetro che vuoi costruire. Però è un po' più difficile di un po' di tempo fa, certo, un po' di tempo fa era, però diamo la possibilità ai nostri figli di poter essere sempre di più vicini al desiderio che hanno loro di essere. Noi non ce l'abbiamo sempre avuto così, cioè noi dovevamo essere in un certo modo. Loro sono molto più liberi da un certo punto di vista in questo senso.

0: J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
1: J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui...
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Come vi sarete accorti, oggi siamo partiti dai CSI Coupé Vampe da Linea Gotica, disco del 1999. Mi sembrava un ottimo modo per iniziare la puntata di oggi, in cui parleremo di due libri molto diversi, uno dall'altro. Come d'abitudine vorrei iniziare la puntata raccontandovi qualcosa della musica che ho selezionato per accompagnare le letture. Il progetto è Eluvium, il musicista che è dietro a questo progetto di musica contemporanea e strumentale è Matthew Cooper, che è nato nel Tennessee. E noi ci ascoltiamo un disco del 2007 che si intitola Copia. E partiamo subito ad ascoltarci un po' di questo Eluvium.

Bene, allora cosa ve ne pare di questo Illuvium? A me piace molto, vi ho già fatto ascoltare altre sue opere anche nelle stagioni precedenti di Giocare col Fuoco. Lo trovo sempre molto emotivo, ecco. Dunque, il libro di cui vorrei parlarvi è, a detta di Pietro Citati, è uno dei pochissimi grandi libri concepiti e composti negli ultimi decenni. Io ce l'ho in una edizione ad Elfi che pubblica tutte le sue opere, sto parlando di Sebald e il titolo è Austerlitz, nella traduzione di Ada Vigliani. Sebald l'ha pubblicato nel 2001, da noi in Italia è arrivato nel 2002, quindi siamo quasi a un quarto di secolo. Questo libro fenomenale, un libro che è difficile descrivere o caratterizzare. La prima cosa che colpisce è la prosa incredibilmente magistrale, sembra un saggio di scrittura e di traduzione anche, lungo più di 300 pagine. Vediamo un po' se riesco a introdurvi a questo romanzo leggendo i testi proposti da Adelphi per accompagnare la lettura. Jacques Austerlitz è un professore di storia dell'architettura che vive a Londra, privo di affetti e povero di amicizie, in un appartamento spoglio come una cella. Un giorno, come se si trattasse di intraprendere una delle usuali peregrinazioni erudite verso edifici o luoghi ancora ignorati, si mette alla ricerca delle proprie origini. Scopre così di essere giunto a Londra durante la guerra con uno di quei convogli di bambini che dall'Europa centrale partivano per l'Inghilterra, mentre i genitori venivano deportati nei campi di concentramento e di sterminio. Io non so se avrei messo in quarta di copertina tutto questo svelamento, anche perché è uno svelamento che arriva oltre la metà del libro, però l'editore ha deciso così e quindi va bene così. Allora, come al solito partirei dall'inizio, perché necessariamente questo è un libro che, se vi piace la letteratura tedesca, se vi piace il periodare ricco e pieno di subordinate, è un libro che dovete assolutamente leggere.

Nella seconda metà degli anni 60 mi recavo di frequente, in parte per motivi di studio, in parte per altre ragioni a me stesso non ben chiare, dall'Inghilterra al Belgio, a volte solo per un giorno o due, a volte per parecchie settimane. Durante una di quelle puntate in Belgio, che questa era allora la mia impressione, mi portavano in terre sempre molto lontane, capitai anche, in una scintillante giornata ad inizio estate, ad Anversa, città che fino a quel momento conoscevo soltanto di nome. Già all'arrivo, mentre sferragliando il treno avanzava lentamente sotto la volta buia della stazione, dopo aver attraversato un viadotto dalle strane torrette a guglia su entrambi i lati, fui subito colto da un senso di malessere che, per tutto il tempo trascorso quella volta in Belgio, non mi avrebbe più abbandonato. Ricordo ancora con quali passi incerti girovagavo in lungo e in largo nel centro della città e per molte altre vie e stradine, e come alla fine, tormentato dal mal di testa e dai cattivi pensieri, trovassi rifugio al giardino zoologico situato in Astrid Plain, nelle immediate vicinanze della stazione centrale. Rimasi lì seduto finché non mi sentii un po' meglio, su una panchina in penombra, accanto a una voliera in cui svolazzavano numerosi fringuelli e lucherini dal piumaggio variopinto. Verso il tardo pomeriggio feci una passeggiata nel parco e infine entrai a dare un'occhiata al Nocturama, che era stato aperto solo da qualche mese. Ci volle parecchio prima che i miei occhi si abituassero alla semioscurità artificiale e io riuscissi a distinguere diversi animali che, dietro le vetrate, trascorrevano quella loro vita umbratile, illuminata da uno scialbo chiarore lunare.

Non ricordo più con esattezza quali animali io abbia visto quella volta nel Nocturama di Anversa. Probabilmente erano pipistrelli e iaculini, originari dell'Egitto o del deserto del Gobi. Esemplari della fauna locale come istrici, gufi e civette, opossum australiani, martore, ghiri e lemuri, che balzavano da un ramo all'altro, passavano rapidi sul terreno di sabbia giallastra o erano sul punto di sparire in un intrico di bambù. Un ricordo nitido mi è rimasto in fondo solo dell'orsetto lavatore, che osservai a lungo mentre, con espressione seria, se ne stava seduto ai bordi d'un rigagnolo, continuando a lavare sempre lo stesso pezzo di mela, quasi sperasse, mediante quell'operazione, che andava ben al di là di ogni ragionevole scrupolo, di poter evadere dal mondo illusorio in cui era capitato senza, per così dire, il suo personale intervento. Per il resto, degli animali alloggiati nel Nocturama, ricordo soltanto che alcuni avevano occhi straordinariamente grandi e quello sguardo fisso e indagatore, riscontrabile anche in certi pittori e filosofi, i quali, per mezzo della pura intuizione e del puro pensiero, cercano di penetrare l'oscurità in cui siamo immersi.

vi era ancora una questione che a quel tempo, almeno così credo, mi ronzava per il capo, e cioè se al calare della notte vera, quando lo zoo veniva chiuso al pubblico, per gli abitanti del Nocturama venisse accesa la luce elettrica, affinché, al levarsi del giorno su quel capovolto universo in miniatura, potessero in qualche modo tranquillizzati sprofondare nel sonno. Nel corso degli anni le immagini raffiguranti l'interno del Nocturama si sono confuse nella mia memoria con quelle che ho conservato della cosiddetta Salle des Pas Perdus alla Central Station di Anversa. Non appena cerco di raffigurarmi oggi quella sala d'aspetto, subito mi vedo di fronte il Nocturama, e se penso al Nocturama, ecco che mi viene in mente la sala d'aspetto. Forse perché quel pomeriggio, uscendo dal giardino zoologico, ero andato direttamente alla stazione, o meglio, dapprima vi ero rimasto per un bel pezzo fermo davanti, sulla piazza, lo sguardo rivolto in su alla facciata di quell'edificio bizzarro che la mattina, all'arrivo, avevo notato appena.

Fu allora invece che mi resi conto di quanto quella costruzione, eretta sotto l'egida del re Leopoldo, oltrepassasse la pura funzionalità, e guardai meravigliato il ragazzo negro, interamente ricoperto di verde rame, che con il suo dromedario da un secolo se ne sta lassù, sopra una torre a Bovindo, alla sinistra della facciata della stazione, quale monumento alla fauna e agli indigeni africani, tutto solo contro il cielo delle Fiandre. Quando entrai nell'atrio della stazione, sotto una volta alta una sessantina di metri, il mio primo pensiero, forse suscitato in me dalla visita al giardino zoologico e dalla presenza del dromedario, fu che in quell'ambiente sfarzoso, allora comunque già alquanto decaduto, avrebbero dovuto esserci, incassati nelle nicchie marmoree, gabbie per leoni e leopardi, nonché acquari per squali, mostri marini e coccodrilli, proprio come all'inverso, in certi giardini zoologici si può viaggiare con un trenino nelle contrade più remote del globo terrestre. Fu probabilmente a causa di quelle idee, prodottesi per così dire da sole ad Anversa, che la sala d'aspetto, la quale a quanto mi risulta funge oggi da refettorio per il personale, mi apparve allora come un secondo nocturama, una sovrapposizione, presumo, dovuta al fatto che nel momento stesso in cui io entravo nella sala d'aspetto, il sole stava tramontando dietro i tetti della città.

Come gli animali del Nocturama, tra i quali le razze nane erano sorprendentemente numerose, minuscole volpi del deserto, le presaltatrici, criceti, anche quei viaggiatori mi parevano in qualche modo rimpiccioliti, forse a causa del soffitto eccezionalmente alto, forse per l'oscurità che andava sempre più crescendo. E suppongo di essere stato sfiorato per questo dal pensiero, in sé assurdo, che si trattasse degli ultimi rappresentanti di un popolo in via d'estinzione, cacciato dalla sua patria o scomparso. Ultimi rappresentanti che, solo per il fatto di essere gli unici sopravvissuti, avevano la stessa espressione afflitta degli animali allo zoo. Tra le persone in attesa nella Salle des Pas Perdus c'era Austerlitz, un uomo che allora, nel 67, aveva un aspetto quasi giovanile, con i capelli biondi singolarmente ondulati, come li ho visti soltanto all'eroe germanico Siegfried nel film di Lang sui Nibelunghi. Non diversamente da tutti i nostri successivi incontri, anche quella volta ad Anversa, Austerlitz portava calzature pesanti, una sorta di pantaloni da lavoro in tela blu sbiadita e una giacca di buon taglio, ma completamente fuori moda. E, a parte l'aspetto esteriore, si distingueva dagli altri viaggiatori anche perché era l'unico a non guardare fisso nel vuoto con le mani in mano, tutto preso com'era dalla stesura di appunti e schizzi che avevano di certo un qualche nesso con quella sala sfarzosa in cui sedevamo entrambi, sala a mio avviso più adatta alle cerimonie ufficiali che non all'attesa della prima coincidenza per Parigi o Ostenda. Perché nei momenti in cui non era impegnato a scrivere, il suo sguardo restava spesso e a lungo posato sulla fuga di finestre, sui pilastri scanalati o su altri aspetti e dettagli di quella parte dell'edificio.

A un certo punto, Austerlitz tirò fuori dallo zaino una macchina fotografica. Una vecchia Ensign con lo soffietto telescopico. E scattò parecchie foto degli specchi ormai completamente opacizzati. Foto che io a tutt'oggi non sono ancora riuscito a ritrovare fra le centinaia, in prevalenza non assortite, che lui mi diede in consegna poco dopo il nostro nuovo incontro nell'inverno del 1996. Quando infine mi avvicinai ad Austerlitz per rivolgergli una domanda relativa al suo palese interesse per la sala d'attesa, lui, per nulla meravigliato dal mio approccio diretto, rispose subito senza la minima esitazione, confermando quanto da allora ho avuto spesso modo di notare, ovvero che chi viaggia solo è in genere contento di trovare un interlocutore dopo giorni e giorni trascorsi in completo silenzio. Anzi, in simili occasioni, si è spesso constatato che i viaggiatori solitari sono persino disposti ad aprirsi, senza alcuna riserva, con uno sconosciuto. Ma quella volta, nella Salle des Pas Perdus, non fu certo questo il caso di Austerlitz, il quale, anche in seguito, non mi avrebbe raccontato quasi nulla della sua origine e della sua vita.

Le nostre conversazioni anversane, come lui più tardi le avrebbe talvolta chiamate, riguardarono in primo luogo questioni di storia dell'architettura, rispondenti alle sue eccezionali conoscenze specialistiche. E questo già la sera in cui restammo seduti fin quasi a mezzanotte nel ristorante che si trova di fronte alla sala d'aspetto, sull'altro lato del grande atrio a cupola. I pochi clienti rimasti sino a tarda ora se ne andarono alla spicciolata, finché nel locale, che per la sua disposizione era in tutto e per tutto l'immagine speculare della sala d'aspetto, gli unici a restare fummo noi, in compagnia di un solitario bevitore di Fernet e della barista, la quale, con le gambe accavallate, troneggiava su uno sgabello dietro il banco, limandosi le unghie con grande impegno e concentrazione. A proposito di questa signora, la cui capigliatura biondo ossigenata torreggiava in una costruzione a nido

l'uccello. Austerlitz osservò di sfuggita che doveva essere la divinità del tempo passato. In effetti, appeso alla parete dietro di lei, sotto lo stemma con i leoni della casa reale belga, c'era, pezzo forte del locale, un enorme orologio sul cui quadrante, una volta dorato, ma ormai annerito dalla fuligine della ferrovia e dal fumo del tabacco, faceva il suo giro alla lancetta dei minuti, lunga circa 6 piedi. Durante le pause che inframmezzavano la nostra conversazione, notammo entrambi quanto interminabilmente lungo fosse il trascorrere di un minuto e come ci sembrasse ogni volta orribile, benché ce lo aspettassimo, l'avanzare di quella lancetta simile alla lama del boia quando separava dal futuro il successivo 60° di ora, lasciandosi dietro un tremolio talmente minaccioso che quasi il cuore smetteva di battere.

Verso la fine del XIX secolo, così prese a dire Austerlitz rispondendo alle mie domande circa le origini della stazione di Anversa, quando il Belgio, quella macchiolina giallastra appena individuabile sul mappamondo, aveva cominciato a estendersi sul continente africano con le sue imprese coloniali, quando sui mercati finanziari e su quelli delle materie prime di Bruxelles si combinavano affari da capogiro e i cittadini belgi, pervasi da illimitato ottimismo, credevano che il loro paese, così a lungo umiliato dalla dominazione straniera, così diviso e discorde al proprio interno, stesse ormai per risollevarsi fino ad acquisire il ruolo di una nuova grande potenza economica. In quel tempo ormai remoto e tale tuttavia da determinare ancora oggi la nostra vita, fu desiderio del re Leopoldo in persona, sotto la cui egida si stava compiendo quel progresso apparentemente inarrestabile, impiegare le eccedenze di denaro in mano all'erario per erigere edifici pubblici destinati a procurare fama mondiale al suo stato dalle mire ambiziose. Uno dei progetti in tal modo avviati dalla suprema autorità fu la stazione centrale della metropoli fiamminga in cui ora ci troviamo, disse Austerlitz, opera di Louis de la Saint-Cyrie e inaugurata nell'estate del 1905 alla presenza del sovrano dopo un decennio di lavori di progettazione e costruzione. Il modello che Leopoldo aveva consigliato al suo architetto era la nuova stazione di Lucerna, nella quale ad affascinarlo era stata in particolare l'idea della cupola, così drammaticamente slanciata, a differenza di quanto avveniva nelle altre stazioni, di norma basse e schiacciate. Un'idea che de la Saint-Cyrie, nella sua costruzione ispirata al Pantheon di Roma, realizzò in modo talmente efficace che perfino noi uomini d'oggi, entrando nell'atrio, disse Austerlitz, siamo colti dalla sensazione, come era appunto nei propositi dell'architetto, di trovarci non tanto in un'atmosfera profana, quanto piuttosto in una cattedrale consacrata al commercio e al traffico mondiali.

Gli elementi precipui della sua costruzione monumentale della Saint-Cyrie li aveva ricavati dai palazzi del Rinascimento italiano, disse Austerlitz. E tuttavia si avvertivano anche reminiscenze bizantine e moresche. E forse io stesso arrivando avevo notato le torrette circolari costruite con blocchi di granito bianco e grigio, il cui unico scopo era quello di evocare nei viaggiatori presenze medievali. L'ecletismo in sé ridicolo di De La Saint-Cyrie, che nella stazione, nelle scalinate marmoree dell'atrio e nel rivestimento in acciaio e vetro delle pensiline collegava passato e futuro, è in realtà il mezzo stilistico più coerente della nuova epoca, disse Austerlitz. È in sintonia con tutto questo e anche il fatto che, egli continuò, nei punti elevati da cui nel Pantheon di Roma gli dèi guardano giù verso il visitatore, nella stazione di Anversa vengono introdotte in ordine gerarchico le divinità del XIX secolo, la miniera, l'industria, il traffico, il commercio e il capitale. Tutto attorno nell'atrio, come probabilmente avevo notato, erano fissate a metà altezza insegne di pietra con simboli quali covoni di grano, martelli incrociati, ruote alate e simili, mentre il motivo araldico dell'alveare non simboleggia, come sulle prime si potrebbe supporre, la natura posta al servizio dell'uomo e nemmeno la solerzia in quanto virtù sociale, bensì il principio dell'accumulazione capitalistica.

Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola, David Bowie e la sua Lazarus. Ho pensato a cosa posso mettere dopo un gigante come Sebald. Ho pensato di mettere quel gigante che è stato David Bowie. Nella prima parte, infatti, vi ho letto diverse pagine da Austerlitz di Sebald, pubblicato da Adelphi nella traduzione di Ada Vigliani. E adesso invece passerei a un libro assolutamente diverso, però direi che è un libro di tema calcistico, quindi ben si addice ai prossimi mondiali che stanno per iniziare al di là dell'oceano. Non so se li seguirete o meno, io non so se ho molto voglia di seguirli. È un libro pubblicato da Neri Pozza, da Giuseppe Culicchia, e si intitola La mia Germania, storia di un amore clandestino. Giuseppe Culicchia lo conoscerete, è nato a Torino nel 1965, è romanziere, saggista e scrittore. Ha pubblicato numerosi libri a partire dal suo primo romanzo di grandissimo successo, Tutti giù per terra, nel 1994. Oggi, tra le altre cose, è anche direttore della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino. Di cosa si parla in questo La mia Germania, storia di un amore clandestino? Strana cosa il tifo calcistico. Impossibile sapere quale sia la scintilla che fa scattare quella fascinazione così irrazionale. Di certo c'è solo che una volta che si è cominciato a tifare per una maglia, per dei colori, poi non si può più cambiare. Diventa una nostra caratteristica, un tratto distintivo, un aspetto, nemmeno troppo secondario, della nostra dimensione esistenziale. Vale per tutti e vale anche per Giuseppe Culicchia. Se due soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale non avessero salvato suo padre, oggi Culicchia non esisterebbe. E forse è anche per questo che, quando il piccolo Giuseppe vide in televisione la leggendaria partita tra Italia e Germania dei Mondiali del Messico del 70, l'istinto lo spinse a tifare per i giocatori in maglia bianca, tra i quali spiccava Franz Beckenbauer con il leggendario braccio al collo. Fu la prima uscita pubblica del mio spirito di contraddizione. Questo è un virgolettato dell'autore. Insomma, abbiamo capito di cosa si tratta e io partirei a leggervi dal primo capitolo, che contiene diversi spunti autobiografici che sono sempre ben accetti da queste parti. E il primo capitolo si intitola Di padre in figlio. È andata così. A mio padre Francesco devo la mia iniziazione al calcio. Mio padre era nato nel 1926 in Sicilia, a Marsala. Oggi dunque avrebbe 100 anni. E benché siciliano nato e cresciuto a Marsala per i primi 20 anni della sua vita, fin da bambino si era innamorato del Torino. Così, quando nel 1946 era venuto a stare proprio a Torino, trovando lavoro presso un barbiere che aveva un salone in via Saluzzo, ogni volta che poteva andava in bicicletta fino al campo Filadelfia per vedere le partite di quel grande Torino di cui, nella sua Sicilia, aveva soltanto letto e sognato.

Con i suoi occhi verdi e profondi aveva visto giocare Valentino Mazzola e compagni per poi piangerli a Superga. E a me, bambino, ne aveva raccontato le gesta, rimarcando che nel gioco del calcio il Torino, a partire da quel Torino, si distingueva per alcune qualità connaturate al colore granata. Del Torino mio padre, rimasto orfano di padre a 12 anni per poi perdere una volta diventato giovane adulto, anche la sorella più amata, la madre e la prima figlia, ammirava la capacità di reagire alle avversità, alle tragedie, alle sconfitte. Il carattere, la capacità di non abbattersi, la determinazione a uscire dal terreno di gioco con le maglie madide di sudore e dunque l'impegno, la voglia, la disponibilità al sacrificio, ma non solo. Del Torino ammirava, oltre alla grinta, che in granata si chiama tremendismo, la correttezza. I calciatori granata non facevano sceneggiate, se subivano un fallo non inscenavano chissà quale sofferenza, a meno che non si trattasse di una cosa seria e si fosse costretti a metterli su una barella. Si rialzavano e senza fare tante storie riprendevano a giocare. A cominciare dal capitano dei capitani, Giorgio Ferrini, erano uomini veri i ragazzi che indossavano quella maglia, anzi la maglia. Sapevano di dover onorare la memoria dei caduti di Superga. Erano capaci di vincere un derby segnando 4 reti alla Juventus per rendere onore a un compagno morto, come era stato dopo l'incidente in cui aveva perso la vita Gigi Meroni, investito la sera del 15 ottobre 1967 da un'auto alla cui guida c'era uno dei futuri presidenti del Torino. Cadi? Ti rialzi. Questi sono i valori del Torino che mio padre mi ha trasmesso fin da quando ero bambino.

Poi però un giorno scoprì che oltre al Torino e alla sua eterna rivale Juventus, al campionato di Serie A e alla Coppa Italia, esistevano le competizioni internazionali e i mondiali di calcio. Nel 1970 avevo appena 5 anni e naturalmente non potevo sapere che il fatto di assistere davanti a un televisore Emerson in bianco e nero a quella manifestazione mi avrebbe fatto scoprire un calciatore destinato a restare scolpito nella mia memoria, oltre che in quella di milioni di persone. Lo so. Tutti voi che state leggendo queste righe avete tifato per l'Italia, se eravate già al mondo nel 1970. E anche se dovevate ancora nascere, avete senza dubbio sentito parlare, o letto, o visto un video di quella mitica partita, che ha perfino dato il titolo a un film di Andrea Barzini con Fabrizio Bentivoglio e Giuseppe Cederna, Italia-Germania 4-3. Quella partita è stata per molti, se non per tutti, la partita del secolo. La Jahrhundertspiel per i tedeschi e la partita del siglo per i messicani, che su un muro dello stadio Azteca posero una targa per ricordarla, consapevole di aver ospitato un evento destinato a rimanere nella storia.

disputata il 7 giugno del 1970, la semifinale di quei mondiali poi vinti dal Brasile, è il mio primo, o se preferite più antico ricordo, in fatto di mondiali di calcio. Malgrado l'età, avevo capito che rispetto al campionato di calcio nazionale, i mondiali erano tutt'altra cosa. Ogni squadra aveva portato in Messico i suoi campioni migliori, e intorno a me tutti parlavano degli incontri, in verità poco esaltanti, che avevano permesso agli azzurri, selezionati da Ferruccio Valcareggi, di giocare quella semifinale. Nel loro girone, infatti, l'Italia aveva battuto per 1-0 la Svezia con una ciabattata, Gianni Brera Dixit, di Domenghini, e poi pareggiato 0-0 sia contro l'Uruguay sia contro Israele. La Germania Ovest di Helmut Schön aveva invece battuto per 2-1 il Marocco, per 5-2 la Bulgaria e per 3-1 il Perù, con tripletta di Gerd Müller, che già era andato a segno nella partita d'esordio e aveva realizzato una doppietta nella seconda. L'Italia aveva poi eliminato nei quarti di finale i padroni di casa del Messico per 4-1 grazie a un'autorete di Peña, una doppietta di Riva e una rete di Rivera, mentre la Germania Ovest si era vendicata del furto patito in finale nei mondiali d'Inghilterra contro la nazionale britannica nel 1966, quando al britannico Hurst era stata incredibilmente convalidata una rete fantasma, battendola per 3-2 con reti di Beckenbauer, Zeller e del solito Müller, mostrandosi capace di rimontare uno svantaggio di ben due reti.

Comunque, alle 16 locali di quel 17 giugno l'Italia venne schierata in campo dal tecnico Valcareggi con Albertosi, Burnic, Facchetti, Cera, Rosato, Bertini, Mazzola, De Sisti, Domenghini, Boninsegna, Riva. Tra i convocati c'erano due soli calciatori granata, Puglia e Poletti, che sedevano in panchina assieme a Rivera. E che tra i titolari della nazionale non vi fosse quasi mai nessuno del Torino, sarebbe diventata in seguito una costante, perfino quando il club di proprietà del presidente Orfeo Pianelli avrebbe vinto lo scudetto praticando un modernissimo calcio all'olandese. Da un certo punto in poi, anzi, si sarebbe fatto ricorso proprio al famoso blocco juventino. Comunque, la Germania, ancora a ovest, si era invece presentata sul prato verde dell'Azteca con Maier, Wöchst, Patzke, Schulz, Schnellinger, Beckenbauer, Overath, Grabowski, Zeller, Müller e Löhr. A commentare la partita per il primo canale della Rai, che all'epoca ne aveva solo due, Nando Martellini. Il dipanarsi della finale fu, come noto, ricco di colpi di scena. L'Italia iniziò a giocare all'italiana, ovvero badando a mantenere il possesso palla con l'obiettivo di far scoprire i tedeschi per colpirli in contropiede. In questo modo si portò in vantaggio scatenando l'entusiasmo generale già all'ottavo minuto con Boninsegna, allora bomber dell'Inter, che servito da Riva riuscì a scagliare un bolide di sinistro perforando la difesa avversaria e battendo Sepp Maier. Dopodiché seguirono 82 combattutissimi minuti durante i quali gli azzurri respinsero in un modo o nell'altro tutti gli assalti dei tedeschi. Né Zeller né Müller riuscirono ad andare a rete. Non solo. L'arbitro, il messicano dal cognome giapponese Arturo Yamazaki, negò ben 3 rigori ai tedeschi, forse perché avendo l'Italia battuto il Messico, la sconfitta patita dai padroni di casa avrebbe assunto un'altra dimensione se fosse giunta da una squadra arrivata in finale. Chissà. Sta di fatto che oltre a quei 3 rigori negati, al 64esimo Overath colpì la traversa della porta difesa da Albertosi e un minuto dopo, al 65esimo, il capitano tedesco Franz Beckenbauer si infortunò lussandosi una spalla. Dato che la Germania Ovest aveva terminato le sostituzioni, era tuttavia rimasto in campo giocando con un braccio al collo.

Quel rifiuto di arrendersi da parte del libero, che portava il numero 5 sulla schiena, fu per me decisivo. Vista l'età, non avevo idea di che cosa fosse lo stoicismo, ma quello mostrato da Beckenbauer mi impressionò al punto da farmi vedere quel che restava della partita da un'altra prospettiva. Se quel calciatore continuava a giocare, malgrado l'infortunio, addirittura con un braccio al collo, il fatto che tutti intorno a me, compreso mio padre, tifassero per l'Italia, non aveva importanza. Io dovevo parteggiare per i tedeschi. Non potevo saperlo, ma si trattava della prima ribellione nei confronti della figura paterna e della prima uscita pubblica di quello che si sarebbe rivelato il mio spirito di contraddizione. Vedere il libero tedesco che giocava il pallone benché menomato e si muoveva su quel prato come se nulla fosse, mi colpì al punto da spingermi a tifare apertamente per lui e i suoi compagni. «Ma Beppe, che cosa ti salta in mente? Noi siamo italiani, quella è la nostra nazionale, devi tifare per l'Italia», mi disse sbalordito mio padre. «No, io tifo per la Germania», ribattei, senza poter immaginare che per tutta la vita avrei fatto il bastian contrario.

Ecco, questo era Giuseppe Culicchia con le battute iniziali, è il caso di usare questo termine calcistico, con le battute iniziali del suo La mia Germania, storia di un amore clandestino. Credo che sia una lettura interessante per tutti gli appassionati di calcio come me. E il libro è edito da Neri Pozza, vale la pena di aggiungere.

Bene, allora adesso, come di consueto, prima di lasciarci vorrei ricordarvi che se volete scrivermi potete farlo a info@fabrizio-coppola.net, il trattino il segno meno, oppure mi trovate anche sui social, mi trovate su Facebook e mi trovate su Instagram. Poi, come alcuni di voi già sanno, tutte le puntate di Giocare col Fuoco sono disponibili in podcast. Questo vuol dire che potete ascoltarle o riascoltarle quando volete. Le trovate tutte sulla pagina del sito di Radio Popolare dedicata alla mia trasmissione. E ora, prima di lasciarci, vi ricordo, come d'abitudine, i prossimi appuntamenti ai quali potremo incontrarci. Allora, direi che si parte dal 19 di giugno, sarò al Circolo dei Lettori di Novara, parlerò del romanzo Blonde di Joyce Carol Oates all'interno di una serie di eventi dedicati ai 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. L'ingresso è gratuito, ci si prenota sul sito del Circolo dei Lettori e l'orario di inizio è le 18, questo il 19 di giugno. Il 22 invece farò il primo appuntamento di una nuova serie di incontri del mio book club. Da qui fino a dicembre parleremo di distopia, ucronia, fantascienza, e cominciamo proprio lunedì 22 giugno. Ci vediamo da Altro in via Brioschi alle 19:30 per parlare di L'uomo nell'Alto Castello, o se preferite La svastica sul sole di Philip K. Dick. Poi l'incontro verrà replicato online due giorni dopo, il mercoledì alle 18. Per iscrivervi a questi miei appuntamenti trovate tutte le informazioni sui miei canali social, oppure, se non le trovate, scrivetemi a info@fabrizio-coppola.net, come vi dicevo prima. E il mese di giugno si concluderà qui a Milano al Parco Trotter, dove all'interno della festa della CGL porterò il mio spettacolo su Springsteen, The Dancing in the Dark, Bruce Springsteen raccontato e cantato da Fabrizio Coppola. Orario serale, ingresso direi gratuito, anche lì tutte le informazioni arriveranno in seguito. Grazie alle persone che sono venute domenica scorsa a vedere questo stesso spettacolo che ho fatto al Lago di Paderno, e grazie a chi è venuto a salutarmi alla fine dello spettacolo dicendomi: ah, io ti ascolto sempre su Giocare col Fuoco, esattamente quello che mi piace. Va bene, bando alle ciance, io direi che noi ci risentiamo domenica prossima, sempre dalle 14:30 alle 15:30 su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vale a dire Lou Reed con Coney Island Baby. Ciao a tutte e a tutti e buona domenica.

0: Happy McBack con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Popolare Network.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Israele non ferma la guerra in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha pubblicato un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zukak al-Mafdi nel Libano meridionale, già duramente colpiti. Nel frattempo, per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco, caccia israeliani hanno bombardato Beirut, il sobborgo sciita di Daieh, rivendicando l'operazione contro comandanti di Hezbollah.
1: In attesa del vertice di questa sera a Londra col presidente ucraino Zelensky, che incontrerà Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev, sul campo sono continuati gli attacchi russi. In particolare un raid con droni ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito nell'ex centrale di Chernobyl. I livelli di radiazione al momento sono nei limiti, ma c'è grande preoccupazione da parte dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, che nei prossimi giorni manderà degli ispettori per verificare i danni alla struttura.
0: Più di 1 milione di persone ha partecipato a Madrid stamattina alla messa di Papa Leone XIV nel secondo giorno della visita in Spagna, che ha inaugurato ieri con parole molto politiche, ribadite anche oggi, sul fatto che la guerra non sia mai giusta e certo non lo è quella all'Iran, ha elogiato l'Unione Europea e il multilateralismo, ha detto no alla divisione della società sulla base delle presunte identità, ha auspicato il ritorno alla forza del diritto internazionale.
1: Urne aperte fino a questa sera alle 23, ancora domani dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali sono nei 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. A mezzogiorno l'affluenza è stata del 13,55%, di quasi 2 punti percentuali in meno rispetto a 2 settimane fa.
0: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori tra i clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore, in un'intervista su Repubblica, nega i fatti e si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denuncia e ci divertiremo, dice. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente.
1: Nuovo capitolo del risico bancario. Il Banco BPM propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione. Banco BPM stima una potenziale generazione di utile netto pari a circa 6 miliardi di euro e oltre 50 miliardi di capitalizzazione in borsa. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando a sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio.
0: 15.34 è tutto per questa edizione, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon pomeriggio, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
6: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
7: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
6: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Ed ecco, dopo Zubin Mehta e Gianandrea Gavazzeni, un altro dei grandi direttori dei nostri tempi, meglio forse dire del secolo scorso, che ci è mancato 25 anni fa, Giuseppe Sinopoli. È mancato, sì, in una situazione che ha quasi dell'incredibile. Giuseppe Sinopoli aveva cominciato a dirigere le opere italiane con Aida, e Aida stessa ce l'ha portato via all'inizio del terzo atto, stroncato da un infarto sul podio della Deutsche Oper di Berlino il 20 aprile 2001.

direttore d'orchestra e compositore Giuseppe Sinopoli, personaggio certamente di un certo fascino, a parte la sua laurea in medicina, in archeologia, massaggista, scrittore, che talvolta per tutto quello che sapeva andava ben oltre i confini musicali. Ascolterete nella prima parte degli spezzoni di interviste, di conferenze stampa, di incontri tematici e poi nella seconda parte ascolterete una lettura di un suo piccolo saggio racconto su Venezia, la sua città, dal titolo Parsifal a Venezia, letto da Marco Balbi. E questa lettura ci fa scoprire qualcosa che normalmente è piuttosto nascosta ai più

come è nato l'amore per l'opera? Sono domande che si può rispondere con risposte molto semplici, oppure si può rispondere in modo diverso. Cioè, in effetti non è che si possa amare tutto nella vita, no? Siamo delle cose nel momento in cui anche le si guarda, nel momento in cui le si conosce. E ci sono delle cose che non si ha il tempo di guardare, che non si ha il tempo di studiare, non si ha il tempo di confrontarsi con queste cose, quindi non le si può neanche amare. Nel momento in cui io ho cominciato un rapporto con l'opera, che poi c'era sempre stato, perché il rapporto soprattutto era un rapporto con l'opera tedesca che io avevo, e poi con l'opera italiana, come spesso diciamo succede a certe persone che da giovani sono così un po' ferocemente intellettualizzate e che quindi diciamo ritengono che se mai l'opera, allora il dramma, e allora diciamo tutto quello che veniva dalla Germania, per me veniva dalla Germania perché i miei studi di preparazione diciamo culturali quando ero giovane erano di tipo tedesco, non erano, cioè non leggevo Nicolini, insomma. Poi quando invece ebbi il modo di confrontarmi con il problema dell'opera italiana, ne rimasi affascinato. È un problema molto complesso anche qui. Cioè, gli amori nascono nel tempo e nascono in rapporto al grado di osservazione, al grado di bisogno che uno ha.

0: e la sua opera, la Lou Salomè.
1: Ci fu una prima versione di quest'opera con cui ci furono tutta una serie di problemi con il libretto, credo. Insomma, io non sono molto convinto, cioè non sono affatto convinto della globalità. Quest'opera si fece a Monaco, ci furono dei pareri discordi sulla critica, e però ci fu un grande successo di pubblico. Io ebbi delle proposte successive per fare delle altre esecuzioni, soltanto che ritenni opportuno ritirare quest'opera e rimetterla in discussione. Ho inciso le due suite perché mi pare che queste due parti sono tre parti che funzionano, e il resto spero col tempo di avere il tempo reale e il tempo mentale e l'accettazione mentale di poter rimettere in discussione tutto questo e di rimetterla in piedi, ma non so ancora quando.

con le sue domande. Questo vuol dire che ho un buon orecchio, perché sono a Roma da 4-5 anni. La prima domanda è una domanda anche questa imparziale, non è che le mie partenze sono state elettroniche Darmstadt, le mie partenze sono state quelle di tutti quelli che studiano la musica. E poi Darmstadt fu soltanto un corso che io feci, fu un anno che andai a Darmstadt per fare un corso. E con Moderna io non studiavo la musica contemporanea, ma studiavo il contrappunto modale veneziano. Quindi questo non succedeva nel 70, madonna, cos'era? 70, molti anni fa. Fu Moderna che mi lanciava a studiare nelle biblioteche marciane i trattati di Giambattista Martini e tutte queste.

Monet sul letto di morte disse che è peccato che moriva perché cominciava appena a capire qualcosa della pittura. Quindi io penso che cose da capire ce ne ho ancora molte, e opere che è difficile affrontare, che si tenta di affrontare, che si tenta di affrontare, ce ne sono moltissime. E se ci sono delle opere che non si, o degli stili che non si avvicinano più, non è perché non si consideri più il valore di queste opere, ma perché in effetti la vita è molto breve e si tenta di investire il proprio tempo parallelamente ai propri interessi, e quindi il tempo passa via e si tenta di coprire questo tempo allargando i propri interessi. Quindi sono d'accordo con lei che ci sono tantissime cose che devo ancora poter avvicinare. Per esempio, ci sono degli autori che sono difficilissimi da avvicinare per me. Quando una cosa è difficile è perché forse ci sono delle richieste che noi facciamo a noi stessi, o perché si vedono le cose in un certo modo e quindi sembra particolarmente difficile raggiungere certi risultati. Un autore per me ineseguibile è Mozart, per esempio. È un autore che si può pensare, ma è un autore quasi ineseguibile. Quindi è un autore che tengo più lontano possibile, perché io penso che sia quasi ineseguibile.

Ci sono molti aspetti in Mozart che sono difficilmente raggiungibili. Uno è il suono. È il suono che va di pari passo con una invenzione immediata, fulminante, ma che ha nello stesso tempo una esigenza e una logica strutturale come pochissime. La logica strutturale però di Mozart non si manifesta con le simmetrie, ma si manifesta con le asimmetrie. E questo problema, che è un problema complicatissimo con cui tutti gli alchemici e gli esoterici si sono sempre confrontati, e Mozart indirettamente con queste cose aveva anche da fare. Questo mi sembra uno dei problemi più complessi. Dirigere Mozart non è, più dal punto di vista manuale, più facile che altri autori, ma dal punto di vista mentale per me è complicatissimo. Questa specie di simbiosi tra logica e asimmetria, questa violenza bianca del suono e poi soprattutto la coincidenza dell'aspetto, diciamo così, infantile nel senso migliore del termine, diciamo della Reinheit, perché purezza in italiano è un po' banale, suona da cattolicesimo un po', e allo stesso tempo tutte le caratteristiche invece, fra virgolette, demoniache nel senso letterario del termine questa volta, che hanno a che fare con il termine greco, con diaballo, cioè quello che fa al di là della ragione. Sono cose un po' complesse, per me è un autore molto complesso, insomma, su cui mi piace molto riflettere, ragionare, studiare, ma cui preferisco ancora, non lo so se un giorno lo dirigerò, forse.

diciamo, le cose non hanno a che fare soltanto con la musica, sono delle cose che hanno a che fare con tante altre cose. Cioè nell'Ottocento comincia la società dei consumi, comincia l'organizzazione industriale, comincia nella letteratura l'invasione del concetto di antologia, che poi era una sostituzione di quello che nel Seicento erano i giardini letterari, che poi è la stessa cosa, perché poi antologia e giardini letterari etimologicamente vogliono dire la stessa cosa. Però la differenza delle antologie erano quelle di essere molto più grandi, molto più vasti e di avere, diciamo, toccare campi diversi, mentre quella dei giardini era di toccare campi diversissimi, però a una velocità supersonica, quindi diciamo con delle formulazioni brevi, dando il massimo dell'informazione in breve tempo. Penso che nell'Ottocento appunto c'era questa tendenza a cominciare a organizzare socialmente e industrialmente tutto quello che si facesse, e quindi anche a presentare molte cose, a presentare i prodotti in maniera diversa, in maniera più vasta. E poi oggi invece, in questo secolo, credo che ci sia stato, soprattutto a partire dagli anni 50, una tendenza a organizzare dei paralleli culturali nei programmi, a cercare delle relazioni culturali nei programmi, a cercare degli agganci. Quindi credo, questa penso che sia la mia opinione.

Devo dire che io sono stato un pochettino sorpreso dal venire qui a Milano e dover convincere, non i musicisti naturalmente, non la gente del teatro, ma dover convincere molta gente, giornalisti e altra gente, che quest'opera è un'opera importante. Sono rimasto un po' sorpreso perché io diresti La Fanciulla a Berlino, mi ha fatto una certa impressione rivedere questa fossa d'orchestra di quando dirigevo questo Muppet, eravamo nel 1979, quindi ormai 16 anni fa. Erano gli anni in cui lavoravo molto a Berlino, facevo molto repertorio italiano prima di poi passare al repertorio straussiano, e feci La Fanciulla anche, ed era un periodo dove avevo molto successo. A Berlino mi dissero: ma maestro, ma perché va a fare questa fanciulla, che è un'operaccia? Vedrete che non è un'operaccia. E feci un'operazione sulla fanciulla, un'operazione che portò La Fanciulla e fu il mio grande orgoglio, un grande successo in Germania. Forse la prima volta che La Fanciulla fu considerata con rispetto. Fu un grandissimo successo di pubblico e anche un grande successo di critica. Era la prima volta veramente che La Fanciulla in Germania fu presa sul serio. E però venendo a Milano non mi sembrava che fosse necessario convincere la gente che La Fanciulla fosse una partitura importante come lo è.

Una delle caratteristiche fondamentali per me del teatro pucciniano nella Fanciulla è una tecnica compositiva dell'immagine e della scena che sicuramente è stata influenzata dalle tecniche cinematografiche. Puccini non era un uomo colto nel senso diciamo così più ovvio del termine, non è una persona che conosceva le varie letterature o i vari pensieri filosofici o cose del genere, però era un uomo molto aperto al suo tempo, soprattutto per l'aspetto diciamo così tecnologico. Era un uomo che viveva la sua epoca, questo fermento, diciamo, questa rivoluzione industriale e tecnologica, e non era un caso che Puccini fosse partito dagli automobili, non era un caso che era entusiasta di questi viaggi con queste per andare in America, che fosse molto affascinato dall'americanesimo e così via. Quindi lui viveva il suo tempo in un, diciamo, secondo un parametro meno interiorizzato, però secondo un parametro che era vivo, che era vitale, che era affascinante, che era interessante. Il cinema aveva creato in quegli anni un interesse particolare in molti compositori. Se voi pensate per esempio che Alban Berg aveva addirittura deciso di scrivere per l'opera Lulu una scena che doveva essere un film, cioè lui doveva comporre una musica e la scena doveva essere un film, che Schoenberg poi subito dopo, alcuni anni dopo, scrisse anche lui della musica per film. Poi ci fu anche in Russia Prokofiev, voi sapete, e poi anche Satie. Insomma, il cinema era una cosa molto importante, non era una cosa come adesso, insomma, no, era una scoperta affascinante, e soprattutto era questo muoversi delle immagini e delle situazioni con una rapidità che prima non si conosceva. Si andava a teatro e c'era una scena fissa, c'era una situazione fissa e così via. Per quanto riguarda l'opera italiana, soprattutto fino diciamo al penultimo Verdi, direi quasi, c'erano i cosiddetti recitativi, che poi diventavano declamati, in cui tutte le azioni venivano diciamo racchiuse, le azioni venivano dette nel recitativo, nel declamato, e poi venivano commentate con numeri chiusi. E spesso anche nel primo opera di Puccini, spesso le azioni importanti vengono dette in questi declamati.

Invece, nella fanciulla, le azioni si susseguono davvero, una dietro l'altra, a una rapidità incredibile. Ci sono moltissime situazioni, soprattutto nel primo atto, anche nel secondo. Avvengono cambi di situazione, quindi cambi di azione scenica. E questo ha una rapidità incredibile, e questo con, portandosi dietro una immagine sonora ogni volta diversa. Questo è per me il senso di un'opera che prende in considerazione una tecnica del movimento, quindi cinematografica, scrivo il movimento alla fine, no? Con questo non si vuole intendere che Puccini abbia scritto una musica da film, intendendo per musica da film la musica così di sostegno alle azioni che si fanno adesso, le colonne sonore, quelle sono delle stupidaggini, no? Però diciamo certo che la musica di Puccini, siccome è una musica in questo senso veramente d'azione, tant'è vero che anche Puccini riteneva che fosse necessario avere dei buoni attori, non soltanto la gente che cantasse, è chiaro che questo tipo di musica è stata molto utile per coloro che poi hanno scritto musica funzionale all'azione, ma è un discorso molto diverso. Quindi praticamente la modernità dell'opera di Puccini sta nel presentare a sequenza vertiginosa una serie di situazioni accompagnate da una musica che ogni volta le rappresenta, e nel timbro, e nel ritmo, e anche diciamo nella dinamica. Sono dei pianissimi incredibili in quest'opera, tutti in un'opera un po' così rozza, rude, invece è un'opera in cui la quantità di fortissimi credo sia 70%, 60%, 65%.

Anch'io!

La Sinfonia delle Alpi non è un viaggio turistico che parte da Toblach e finisce al Monte Bianco, ma è, diciamo, un viaggio attraverso l'esperienza dell'uomo nicciano, dell'anticristo, che si libera dai condizionamenti della società e della morale sociale borghese cattolica e trova una sua forma di liberazione in due momenti, quello del dovere e quello della natura. Ma alla fine Alpen Sinfonia è un lavoro che si collega direttamente allo Zarathustra, per le stesse ragioni per cui si lega a un testo di Nietzsche allora come adesso, cioè il tentativo veramente di fare con la musica un'indagine sul pensiero, vorrei quasi dire. Sono veramente due momenti particolari. Non credo che in altri lavori Strauss abbia raggiunto questa concentrazione intellettuale, anche se mascherata appunto dal titolo e dai sottotitoli.

0: jetzt abbauen. Weg damit!
1: Bisogna evitare di, dirigendo Strauss o interpretando Strauss, di cadere in una ovvietà che non serve Strauss e che non serve neanche l'epoca storica in cui Strauss ha vissuto, cioè una gestualità enfatica, una forzatura quasi muscolare della partitura. È quello che si fa spesso anche con Wagner, anche se Wagner ha natura e matrice completamente diverse da quella di Strauss. Ritengo che il romanticismo, tra virgolette, di Strauss consista soprattutto nell'avere a che fare con la tradizione, però nel senso di abbandonarla. In questo senso è romantico, come romantico Eichendorff, cioè abbandonare ciò che si è amato. Se in effetti Strauss ha amato molto la tradizione, però la sua opera consiste in un allontanamento, allora siamo in un romanticismo per dissolvenza. Strauss va veramente allora diretto con una trasparenza assoluta e con un senso della perdita che, se in Mahler è gridato, in lui è accennato.

se abbiamo parlato prima di un romanticismo per allontanamento, l'Arianne è veramente di questo processo l'esempio più radicale. L'orchestra è un'orchestra mozartiana, se si fa esclusione delle arpe, della celesta, dell'armonio, del pianoforte, e il senso più profondo, io trovo, dell'Arianne è veramente l'allontanamento.

Nell'aprile del 1989 avevo accettato di dirigere alla Fenice di Venezia il Parsifal di Wagner. Amavo quest'opera da sempre. Mi seduceva di essa un'affascinante quanto conturbante ambiguità, che la falsità del Parsifal risiedeva non solo nella voluta cristianizzazione rispetto alle tradizioni medievali delle simbologie del Graal, con quel sottolineato accento sul dolore della ferita provocata dal peccato e con quell'atteggiamento morale che ne veniva presto dedotto, ma soprattutto in quell'estetismo decadente perfettamente consono all'inchiostro violaceo usato per scrivere la partitura, che si ribaltava, come per sortilegio, in uno staticismo formale che suggeriva sacralità.

Il tempo, nell'opera wagneriana, pare sospendere i parametri abituali della sua articolazione per assumere il carattere della ruota, del movimento rotatorio, con il motore immobile nel centro. Il procedere del tempo nel Parsifal è sospeso dalle contingenze delle vicende e, assumendo un carattere di algida astrattezza, allontana quel contaminante senso morale che vi è presente, diventa pura forma. Il tempo si figura così cerchio e ruota, simboli del cielo. Se il cielo è sede dello spirito, ne consegue una sacralizzazione compiuta solo sulla forma, laddove lo spazio, il quadrato, le vicende del mondo, rimangono ancorate a una lezione di moralismo protestante in cui è evidente l'incapacità di elaborare le nevrosi della perdita. I leitmotiv del dolore e della tristezza abbondano. Il Parsifal è per l'appunto una materia da operetta par excellence, ma anche, per ultimo, sullo sfondo di tale musica, un sentimento, un'esperienza, un evento psicologico sublime ed eccezionale. Insomma, una sintesi di emozioni che molti uomini e anche uomini superiori riterranno inconciliabili.

Pensavo queste cose uscendo dal teatro e percorrendo lentamente la Calle della Fenice. Erano le 11 di sera. Avevo appena concluso la prova al pianoforte della prima parte del terzo atto sino al Totenfeuer. Avevo promesso a Elia Berg che se non avessi finito troppo tardi sarei passato a casa sua, in Calle della Passione, tra Ponte della Guerra e Ponte dell'Anzolo. L'avevo pregato, a ogni modo, di non attendermi oltre la mezzanotte. Attraversai Campo San Fantin. Era una notte senza stelle. La luna era fissata nel cielo, appena rotta nel suo disco come per un incantesimo. La città era avvolta in quel silenzio misterioso che solo a Venezia è possibile. Udii scalpiccio di passi frettolosi, poi più nulla. Mi ero fermato ad ammirare la facciata del teatro e il suo stemma, ma senza una precisa intenzione. Voltai a destra e imboccai la calle del Frutariol. Superai il ponte dei Barcaroli e procedetti per la Frezzaria. Da quando avevo abbandonato il teatro, un leitmotiv risuonava nella mia mente con leggera e ineffabile insistenza. L'Irrmotiv, il tema dell'errore. Ma vinceva quel seducente percorso cromatico legato e discendente dei violoncelli che si contrapponeva a un ascendere difficoltoso, frammentato e sincopato dei primi violini. Era come se il fondo fosse facile da raggiungere, ammantato di lusingante voluttà, la vetta per contro ardua da possedere e irta di errori e deviazioni. Giunto in fondo alla strada, voltai a sinistra, non smettendo un'abitudine coltivata fin da ragazzo di scoprire nuove possibilità di percorso. Il sottoportico mi condusse nella corte dei Pignoli, chiusa, cieca, senza uscite. Tornai indietro e ripresi la via abituale, che attraverso il sottoportico del Spiron d'Oro mi avrebbe portato alle fondamenta Orseolo. La prima idea della stesura del Parsifal Wagner l'ebbe nel luglio del 1845, portata a termine la composizione del Tannhäuser. Partendo per una vacanza di cure a Marienbad, Wagner prese con sé i poemi di Wolfram von Eschenbach nelle versioni in tedesco moderno. Wagner stesso scrive: «Col mio libro sotto il braccio mi addentravo nei boschi, poi mi sdraiavo accanto a un ruscello per intrattenermi con Titurel e Parsifal negli strani e pur così familiari poemi di Wolfram».

Avevo traversato il ponte, la calle e il campo Tron e dopo aver proseguito per la calle San Gallo mi trovai in calle dei Fabbri. Il leitmotiv dell'errore non dispariva. La sua presenza era divenuta quasi una categoria del pensare della quale non ero cosciente ma di cui subivo l'inafferrabile malia. Osservavo ogni cosa più intensamente e più a lungo del solito. Mi accorsi che tutto nella città era incorniciato da pietre bianche. Le rive, gli archi dei ponti, i gradini delle scale che ad essi accedevano e poi ne discendevano, le finestre e le porte delle case, le soglie delle chiese e dei palazzi. Quella notte, lo spazio in cui mi muovevo, non solo quello naturale ma anche quello psicologico, veniva improvvisamente delimitato, circoscritto. Si creavano i presupposti per osservazioni e riflessioni estremamente particolareggiate e assillanti.

Ritornando sulla Calle Fiubera, il leitmotiv dell'errore cedette a quello della desolazione, ma solo per un istante, come all'inizio del preludio del terzo atto. Compresi attraverso la breve presenza di quel tema come il leitmotiv dell'errore derivasse da quello del Graal, ambedue ascensionali, costruiti su intervalli soprattutto congiunti, e come la perdita del bene, frantumando la linea ascensionale, sincopandola, si caratterizzasse come errore nella desolazione. Svoltai a sinistra e finii nella calle e quindi nella corte dei Boteri, un vicolo cieco. Non ero mai stato in quei luoghi. Intuii che dovevo andare a destra, entrai nel sottoportico, poi nel ramo, e finii nella corte Sant'Antonio, chiusa su tutti i lati, senza uscita. Avevo compiuto due errori consecutivi. Decisi di proseguire seguendo una linea retta. Superata la salisada di San Lio, mi infilai nel sottoportico Veniera e giunsi nella corte. Anch'essa un vicolo cieco. Ormai non commettevo che errori. Tornai indietro. Non sapevo più riconoscere quale fosse la destra, quale la sinistra rispetto all'orientazione originaria. Ogni calle finiva in un bivio e la scelta, non riuscendo a divenire cosciente, era sempre più automatica. Il leitmotiv dell'errore non risuonava più. Era svanito, lasciandomi in un silenzio totale che evocava sensazioni di vuoto. Mi ero smarrito. Quella notte celava misteri. Decisi di incamminarmi, di iniziare il viaggio, di esplorare i sentieri criptici della coscienza, di discendere negli abissi dell'oscurità per poi risalire alla luce più intensa di una nuova conoscenza.

Venezia mi rinchiudeva nel suo grembo amniotico per indurmi, come allora, a osservare di nuovo il mondo e le cose. Poteva essere un'esercitazione mentale, ma forse anche il cedimento al ritornare. Mi abbandonai al labirinto, dapprima passivamente. Camminavo assorto, scrutando nel vuoto. Attraversavo calli, superavo ponti, spesso tornavo nello stesso posto una, persino due volte. Lentamente mi pervase una incontenibile inquietudine, unita a un'urgente necessità di uscire. Mi sentivo murato, imprigionato da un labirinto oscuro e indecifrabile. Venezia è una città assolutamente irripetibile, perché sfugge a qualsiasi organizzazione geometrica e funzionale, tipica di tutte le fondazioni urbane che seguono il sistema cardo-decumanico o che a quest'ultimo fanno riferimento. La città non ha un centro geometrico e non presenta un'organizzazione evidente dei suoi confini rispetto ai quattro punti cardinali. La definizione del centro e dell'orientazione del sito è determinata dalla doppia spirale naturale costruita dal Canal Grande, quella sera irrimediabilmente lontano.

Non esiste una città in cui la frammentazione del territorio giunga a tal grado e in cui tuttavia l'unità abbia tanto significato. Non esiste una città in cui la terra e l'acqua si intreccino, si neghino l'una all'altra e si fondino in una simbiosi misterica rievocante il concetto di vita e di morte. Non esiste una struttura labirintica naturale in cui l'opera dell'uomo si sia sovrapposta progressivamente in modo così conseguente da diventare una sorta di lettura iniziatica. Si può affermare in questo senso che il labirinto della Laguna Veneta è un labirinto vivente. Ciò che si muove, vive, agisce all'interno di esso è l'acqua, il grembo universale, l'amniotico del mondo. Il suo fluire e defluire all'interno dei labirinti dei fondali sommersi rievoca i riti di iniziazione nelle grotte labirinto, le processioni degli iniziati che anelano alla rinascita. La danza come ritualizzazione del labirinto, giorno dopo giorno, ciclo dopo ciclo, non è qui eseguita da uomini o donne, bensì dall'acqua. Essa non disegna solo nelle sue movenze il labirinto, ma lo determina.

Il ritmo della danza viene dato dal cielo, dall'attrazione del sole e soprattutto della luna sulle acque del mare. Si configura in tal modo una danza cosmica che ritualizza nel labirinto il mistero della nascita e celebra Venezia come Ierofania. La scansione ritmica di questa danza è il 4. Quattro volte al giorno le acque si alzano e si abbassano attratte dal cielo. Si ritrova proiettata nel tempo l'immagine quaternaria determinata dall'espansione creatrice. Riappare il simbolismo della croce universale e con esso quello del quaternario alchemico della natura. Nel quaternario alchemico l'aria, la terra, l'acqua e il fuoco rappresentano la significanza simbolica degli elementi essenziali della natura tutta.

Avevo imboccato da tempo un sentiero silenzioso e inquietante che identificai in seguito come Calle Stella. Era una via angusta e interminabile. Si restringeva talvolta sino al punto che riuscivo appena a passare tra i muri umidi e sgretolati delle case che la delimitavano. Improvvisamente si allargava, ma solo in alto, che da un lato il livello delle case si era abbassato come per incanto, lasciando apparire un cubo di cielo che i miei passi ingoiavano rapidamente. In fondo un sottoportego rettangolare e opprimente era illuminato da una lampada stanca e solitaria. Fui pervaso da una grande quiete e sentii rinascere la musica di Parsifal. Il tema della purificazione risuonò nel silenzio della mente. Prima il flauto, poi l'oboe.

Il culto del labirinto diventa a Venezia un rito ministrato dal mare e suggerito dal cielo. La laguna rappresenta ancora una volta il riflesso del movimento degli astri nell'universo. Attorno alla doppia spirale del Canal Grande, che tutti i contenuti sopra evocati trasforma in un simbolo, si formò la città della rinascita. Gli uomini costruirono canali supplementari, ne riempirono di terra altri, modellarono sui bordi dell'alveo dei canali i loro palazzi e i loro templi, costruirono ponti e campi e pozzi. Ma in ognuna delle opere della mano dell'uomo si scorgono le tracce dell'idea del labirinto e del passaggio dalla morte alla vita. Il tema della purificazione si ripeteva circolarmente, passando dal flauto all'oboe. In fondo alla Calle Stella entrai nel sottoportico lungo e spettrale come una caverna. Voltai a sinistra, secondo la regola che mi ero prefissato. Il tema era passato ora come per incanto agli archi. Risuonava sempre più piano, pianissimo. Si interruppe come sperdendosi in una terzina. Una pausa. Entrai nella Calle Ruzzini. Gli archi tolsero le sordine, il suono diventò più scuro, più intenso, pur restando nel piano. Una parte dei violoncelli e dei contrabbassi suonava un fa diesis grave, all'unisono. Una brevissima pausa, altri violoncelli e altri contrabbassi si unirono ai primi, anch'essi senza sordina. Guernemans cantava «Questo è l'incantesimo del Venerdì Santo». Davanti a me si aprirono il cielo e il mare della laguna. Da Parsifal a Venezia, di Giuseppe Sinopoli.

0: Avete ascoltato un ricordi d'archivio dedicato a Giuseppe Sinopoli a 25 anni dalla scomparsa. Un mix di interviste, di conferenze stampa, di incontri tematici e nella seconda parte un estratto da un racconto che Sinopoli dedicò alla sua città dal titolo Parsifal a Venezia, letto da Marco Balbi. Questo è tutto da Ricordi a Milano.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Vabbè, ormai è giugno inoltrato, anche Bollicine si prepara per le vacanze.
1: Sì, versione meteorologica stasera.
0: Sì, sì. Beh, sì, insomma. Salutiamo gli ascoltatori di Bollicine e anche quest'oggi vi proponiamo una scaletta che è molto estiva.
1: Esatto.
0: Che dire di più di così?
1: Esatto. Beh, abbiamo preso come al solito una serie di canzoni che o direttamente o indirettamente rimandano all'estate. L'estate che sta arrivando, forse già anche arrivata.
0: Direi di sì. Peraltro, abbiamo deciso di, volutamente o meno, omettere dalla scaletta quelle che forse sono le canzoni più scontate. A me veniva in mente, per esempio, Vamos alla Playa.
1: Ma che... sai che invece a me non era venuto in mente, assolutamente.
0: Cioè, vuoi dire che se tu pensi a una canzone estiva non ti... Ma facciamo questo giochino. Qual è la prima canzone estiva che ti viene in mente?
1: Guarda, è quella che ho messo dentro nella playlist.
0: Perché a me sono venute in mente per prime e le ho scartate di default, appunto. Quella quelle dei Righeira, che erano molto tormentone estivo. E anche Luglio di Riccardo Del Turco.
1: Ah, è vero.
0: Che fa venire caldo a sentirla, sì, anche sì, se l'ascolti d'inverno. Mm-hmm. Anzi, è un ottimo modo per scaldarsi, ascoltare Luglio di Riccardo Del Turco.
1: Vabbè, però un'altra sensazione che uno può avere quando fa molto caldo è una sensazione di fiacchezza, no? Sei un po'...
0: Sì, sì.
1: Così, indebolito, non so come dire. In inglese dicono lazy.
0: Sì, sì, sì, quella roba da ti serve un divano molto
1: esatto,
0: velocemente. E un cocktail, magari.
1: meglio ancora.
0: Sì.
1: O anche un chinotto.
0: Insomma. Anche un chinotto. Sì, sì.
1: E qui, diciamo, c'è il gancio la prima canzone è un gruppo, credo che amiamo entrambi,
0: sì,
1: che hanno fatto questa canzone che si chiama...
0: Sunny Afternoon.
1: E loro parlano proprio di un lazy...
0: Sì, che è un po' il pomeriggio domenicale di Bollicine, no?
1: Esatto.
0: Divano, sole, whisky e sei in pole position, tanto per citare
1: chi è?
0: Il Dogui, che lo diceva
1: chi?
0: Guido Nicheli, che era il Kumenda dei film di Vanzina.
1: Ah, okay.
0: In Vacanze di Natale c'è questa scena in cui dice sole, whisky e sei in pole position.
1: Ho capito. Diciamo che da queste battute si nota subito il gap generazionale che c'è tra di noi.
0: È un film di 40 anni fa, questo non è che sia proprio recentissimo.
1: Vabbè, però, insomma.

0: Forse il termine giusto era oziare.
1: Sì, ecco. Bellissimo. E infatti noi siamo qua che stiamo immaginando i nostri ascoltatori con le pinne, fucile, occhiali, o quasi, insomma.
0: Eccolo qua.
1: No, non volevo mandare. Tra l'altro ho visto che l'hai messa in,
0: è perché è una delle canzoni che a me, quando, per rispondere alla domanda precedente che mi facevi, io avrei indicato come canzone estiva, ecco.
1: Come canzone estiva, sì sì. No, ma
0: no, c'è tempo.
1: Sì, no, ma infatti io mi volevo posizionare su quelle che secondo me sono la versione Eurospin o Lidl delle Bengals.
0: Guarda che Lidl si è alzato di livello.
1: E allora cos'è che c'è? L'LD, non so, il Penny.
0: Quella sì, il Penny, c'è un altro MD, no?
1: Giusto? MD, sì, ok. Sì, sì. Allora, diciamo la versione più da discount delle Bengals, che sono... Io l'ho sempre considerato tali le Bananarama.
0: Beh, il genere è un po' diverso però.
1: Però se le guardi fisicamente, le altre più curate, più fighette, queste sono la versione un po' più sgarrupata, insomma, della versione anche musicalmente, secondo
0: questo
1: me.
0: Questo accostamento mi mancava, adesso ci devo riflettere.
1: Nel senso, vabbè, al di là del così di come ho sempre percepito io le Bananarama, c'è questa canzone che si chiama Cruel Summer.
0: Che ha rifatto anche Taylor Swift.
1: Ha rifatto Taylor Swift, ma nel 2016 è stata ispirato, insomma, diciamo, è il titolo di una serie televisiva che si trova su Prime Video, che è molto bella, tra l'altro,
0: si chiama
1: Cruel Summer.
0: Ah, vabbè.
1: E che è ispirata agli anni, diciamo, che si svolge negli anni 90, in realtà. Aspetta, scusa, o negli anni 80, aspetta, che stavo guardando prima. Però è una sorta di... ha un piano narrativo su 3 anni, sostanzialmente.
0: Ma è drammatica o è comica?
1: È una serie drammatica che racconta la sparizione di un rapimento di una ragazza, quindi una storia molto drammatica, ma con tutta una serie di vicissitudini che vengono raccontate. Si svolge negli anni 90, comunque. Okay. E appunto sono protagoniste queste due ragazze, la rapitrice e la rapita, che nell'ambito dei 3 anni, delle 3 estati, anche con delle inquadrature, dei colori differenti, vengono appunto raccontati in questa serie. E la consiglio, okay, anche se ha 10 anni di 10 anni fa, insomma.
0: Come diceva qualcuno, mo me lo segno,
1: esatto. E segniamoci anche questa Cruel Summer nella versione, abbiamo detto?
0: Bananarama.
1: No, ma come che le chiamate tu? LD? No.
0: Tu hai detto che era la versione discount, no? Un po'.
1: Sì, ma io avevo detto una cosa che era Lidl, che non è più...
0: Ah, Lidl si è un po' alzato di livello. No, MD, cioè MD, Penny. No, MD penso.
1: MD, ok.
0: Penny, boh, poi non so se ne sono altri, ma non mi ricordo.
1: Comunque queste sono le Bananarama, nella scaletta dedicata a canzoni che ci ricordano l'estate, ma che non sono troppo dirette, troppo banali. C'è questa Cruel Summer.

0: Una canzone che ha un compendio delle cose brutte dell'estate. C'è sempre un rovescio della medaglia, perché dice: un'estate crudele, ora che te ne sei andato, quindi fidanzato che sparisce o che magari semplicemente parte. Questa città è affollata, i miei amici sono via e io sono sola. Quindi insomma la solitudine viene raccontata molto bene. Peraltro in una canzone che non abbiamo messo, che è quella Agosto di Perturbazione.
1: Allora, ce l'abbiamo in scaletta.
0: Ah, ce l'abbiamo?
1: Sì.
0: Scusa, non avevo... Mi è venuta in mente adesso la... Ma meno male che il dottor Carini l'ha prevista. Perché secondo me come testo si aggancia perfettamente a quello che cantavano le Bananarama in questa canzone.
1: Ma comunque io non ho vergogna a dire che mi piace molto la canzone delle Bananarama,
0: No, anche a me non dispiace.
1: Ok.
0: Ti sembrava di questo
1: No, nel senso che è semplice, orecchiabile, ma gradevole. Anche a distanza di anni la si ascolta sempre con piacere. Almeno a me succede così, ecco.
0: Sì, no, io sono invecchiata meno male di altre canzoni delle Banana. Sempre delle Banana.
1: E c'era Robert De Niro, Is Waiting, no? Qualcosa del genere.
0: Questa non me la ricordo. C'era la cover di Venus.
1: Ah, Venus, di Shocking Blue.
0: Shocking Blue ne hanno fatto una versione tremenda. Secondo me.
1: Sì. No, però Robert De Niro qualcosa, secondo me non era male. Comunque, dai.
0: Vabbè, non faremo una puntata sulle Bananarama. Invece, esatto. Appunto, ripeschiamo di Perturbazione.
1: Ah, colpo di scena, allora. Quindi ti ho indotto a cambiare la...
0: Sì.
1: La sequenza.
0: Perché secondo me, appunto, è la giusta conseguenza di una canzone che parla della parte brutta dell'estate, insomma, e il fatto che sia il mese più freddo dell'anno. L'ho sempre trovato una metafora... Si dice metafora in questo caso, un accostamento, un paradosso, ecco, forse molto azzeccato.
1: Sì, comunque è una bellissima canzone. Insomma, è anche il periodo migliore, forse, di Perturbazioni. Non so se sei d'accordo.
0: In circolo, esatto. E poi Del Nostro Tempo Rubato. Secondo me sono i due dischi più belli che hanno fatto.
1: E ci sono ancora? Che tu sappia.
0: Sono rimasti in tre. L'anno scorso facevano quella tournée. Sì, esatto. È uscito Gigi e la violoncellista, che non mi ricordo come si chiamano. Sono rimasti Tommaso Cerasuolo e forse i due fratelli Lomele. E l'anno scorso facevano la tournée legata alla Buona Novella.
1: Sì,
0: quest'anno onestamente ho perso un po' le tracce. Non so se sono ancora in giro, se stanno preparando cose nuove. E comunque, tra l'altro, una canzone, questa che stiamo per ascoltare, che ha compiuto già 24 anni. Quindi... che dire, vola il tempo. Certo. Agosto, Perturbazione.

0: Una curiosità, quanti ascolti ha questa canzone?
1: Questa canzone, vediamo, ne ha 762.000 in un disco che mediamente ne ha 23. Stiamo parlando di una piattaforma, non tutte insieme, però insomma è la più ascoltata di quel disco lì, quindi di In Circolo.
0: Ok.
1: E che tra l'altro poi pensavo, un altro motivo per rendere più tristi agosto, a me lo fa un po', è che si cominciano ad accorciare le giornate in agosto.
0: Ah, sì,
1: cioè, nel senso che a luglio ancora non te ne rendi conto, anche se già comincia la fase decrescente, no? Mm-hmm. E agosto già invece te ne rendi conto, quindi...
0: E questo ti rende triste?
1: Un po' sì. È sempre il discorso del sabato del villaggio, no? Che sei più contento quando prima che succeda una cosa, sì, che sì, non certo. Poi
0: l'attesa.
1: Quando ormai... Esatto, l'attesa, esatto.
0: È se stesso un piacere.
1: Sì. Invece di tutt'altro tono è una canzone che parla sempre di estate in un certo senso, ma in modo molto più ironico e meno tristanzuolo di questo agosto di perturbazione. E ripeschiamo gli Zen Circus, che invece sono ancora in attività, anche se anche loro probabilmente il periodo più bello l'hanno ormai superato. Questo Nati per Subire, per esempio, era un disco che mi piaceva tantissimo, ha già 15 anni anche questo disco.
0: E io li ho un po' persi di vista.
1: Sono stati, se non sbaglio, l'anno scorso, un paio d'anni fa, in una tournée dove hanno
0: risuonato.
1: Hanno fatto anche loro qualche tournée celebrativa. Però, insomma, questo disco, Nati per Subire, conteneva questa Milanese al mare, che per chi non è di Milano magari non è troppo divertente, ma per i milanesi, visto che sono citati tutta una serie di luoghi dove tipicamente si fa altro e non si va in villeggiatura, secondo me è molto, molto azzeccata, insomma.
0: Bene, dai, ci ascoltiamo.
1: Milanese al mare.

0: Manca Viollearo.
1: Perché Viollearo?
0: No, non è citato, non è citato come luogo in questa canzone. Manca anche Corvetto, per esempio.
1: Certo. Vabbè, loro arrivavano da Pisa, se non ricordo male.
0: Sì, giusto.
1: Senti, visto che non abbiamo deciso la prossima canzone, te la dico così io al volo.
0: Sì.
1: Allora, la prima canzone, non so perché, che mi è venuta in mente pensando quando tu mi hai detto, potevo fare una scaletta di canzoni dedicate all'estate, magari scegliendo canzoni un po' meno gettonate. Beh, a me la prima canzone che mi è venuta in mente è questa dei Doggi.
0: Che io non so chi sia.
1: Non ti sei perso tantissimo, credo.
0: Vabbè, un'ottima introduzione.
1: No, però nei primi, credo, cos'era? Sul finire degli anni 90, primi anni 2000, andavano abbastanza in Inghilterra. E appunto sono un gruppo inglese e io me ne ricordo per questa canzone qua. Loro sono praticamente post Britpop, diciamo così.
0: Ah, ma quindi vengono... Ah, 94 questa canzone.
1: Ah, 94, poi... allora sono in pieno clima.
0: No, vabbè, magari l'hanno fatta post Britpop, ma prima del Britpop.
1: No, non lo so, perché avevo letto che era del 2000, però forse mi sbaglio. No, hai ragione, 1994. E beh, quindi in pieno clima Britpop, direi.
0: Ma non ho capito, l'hai detto perché non ricordo tanto il Britpop oppure perché è una canzone...
1: Ma secondo me non... Sì, forse Britpop non sono proprio... di quelli che ostentano, diciamo così, l'amore per Cool Britannia, no? Come si diceva ai tempi.
0: Ok.
1: Però questa canzone qua, non so perché, a me negli anni è rimasta impressa e quando tu mi hai fatto questa domanda o quando mi hai proposto questa scaletta è la prima che mi è venuta in mente.
0: Ah, ma quindi... Ah dai, va bene. Allora poi metterò anche... In apertura di seconda parte metterò anche quella che mi viene sempre in mente come prima canzone.
1: Non che sia un capolavoro, però non so perché, forse perché c'è Samba nel testo, a me è venuta in mente questa.
0: Beh, va bene, ma poi ecco, effettivamente gli inglesi forse sono quanto di più lontano mi viene in mente quando si parla di canzoni balneari, però in questo caso, a parte, sì, no, mi vengono in mente più persone tipo i Beach Boys, ecco.
1: Sì. Che non abbiamo messo, però.
0: Vedi che i Beach Boys erano troppo banalotti per la nostra trasmissione, e quindi procediamo quindi con questi Doggi e poi dopo la seconda parte dove andremo avanti ad esplorare canzoni d'estate, ma non troppo. Doggi.

0: il Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare. Intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo.
2: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.
3: Tanta estate oggi a bollicine.
4: Io volevo ritornare sul brano dei Doggi. Perché discutevamo offline e giustamente tu dicevi, caspita, l'inizio, perlomeno l'intro,
3: è molto Oasis.
4: Però è vero, io non lo ricordavo proprio bene, però è anche vero che durante lo sviluppo della canzone, soprattutto nei cori, ci sono invece un sound molto più americano, potrebbero essere un po' i Rem, Tom Petty, queste cose qua un po' USA. Quindi è un gruppo che sta un po' a cavallo,
3: una via di mezzo, però sì. la voce ricorda effettivamente un po' quella dei, sì, sì, sì, dei Gallagher,
4: dei sì, Gallagher.
3: Un po' sì. Invece io ti propongo, sempre per rispondere alla domanda che cosa ti viene in mente di non banalotto, insomma, su canzoni estive, una band che purtroppo ha fatto un disco folgorante per me, che è un disco del 2007, si chiama So Much for the City. Loro sono irlandesi, si chiamano The Thrills. E questa canzone però è Sembra scritta da un gruppo californiano, e quindi in quel senso
4: ci stanno abbinati i Doggi. Anche loro hanno azzeccato qualche canzone e poi sono finiti un po' nel dimenticatoio.
3: Purtroppo sì, io vabbè, adesso non so neanche quanti dischi hanno fatto. Avevo ascoltato il successivo dicendo beh, sarà una figata sicuramente, invece non era così. E quindi poi dopo, come spesso succede, uno non gli dà una terza chance, esatto. E non lasci, diciamo, abbandoni poi finisci di seguire il gruppo. Però questa canzone, tra l'altro, io ricordo quando facciamo le notturne banda larga, la mandammo spessissimo, insomma. Era un po' non dico un tormentone, però una canzone che
4: parliamo di 15 anni fa almeno.
3: Questa canzone ne ha quasi 20, quindi sì, sì. Diciamo pure 18-19, insomma. Okay. Come coppia stiamo per fare 20 anni, dici poco. Comunque la canzone si chiama Big Sur e questa qua. Loro sono i Thrills.

0: un finale anche con i coretti alla Beach Boys quando fanno.
1: È molto carina questa canzone.
0: Bella, infatti ti ripeto, non... mi dispiace che poi non abbiano fatto altre canzoni degne. Non so, questa era particolare, spiccava particolarmente. Adesso facciamo un salto indietro rispetto a questa canzone che è dei primi anni del 2000, di 40 anni.
1: Parliamo di, non so se le scriveva lui le canzoni, Edoardo Vianello. Sì. Quindi diciamo un cantautore, possiamo dirlo?
0: Sì, era un cantautore, ma che in questo caso aveva una collaborazione eccellente. C'era Ennio Morricone, che non solo arrangiava le canzoni di Gianni Morandi, in quel periodo, parliamo di primi anni 60, ma anche le canzoni di Edoardo Vianello, con questo clavicembalo che si sente non tanto nella prima, ma ne manderemo addirittura due, se non ho capito male.
1: Sì, io farei proprio così, perché per
0: una
1: me
0: combo.
1: È il cantante italiano che mi fa pensare all'estate, ecco.
0: Beh, è vero. Allora, questa è sicuramente la più famosa, che è con le pinne fucile d'occhiali. Però c'è anche un'altra canzone che si chiama Tremarella, che è brevissima peraltro, quindi ci permettiamo di mandarne due di fila, anche perché sono effettivamente due canzoni abbondantemente sotto i tre minuti l'una, e che ricordano quel periodo lì di cui parliamo oggi.
1: Assolutamente.
0: E quindi partiamo
1: evocative,
0: con...
1: Evocative,
0: e partiamo proprio con le pinne, i fucili e gli occhiali. Ennio Morricone, dietro.

0: tantissime di Dianello. Ultimamente mi è venuto in mente anche Guarda come dondolo, abbronzatissima.
1: I Vatussi. Infatti, infatti. Ma questa canzone che abbiamo ascoltato adesso non ha un ritmo un po' reggae?
0: Sai che non ci avevo mai pensato.
1: No, non lo so.
0: Anche se il clavicembalo non è uno strumento tanto da associare alla reggae. Però
1: non so, mi è venuto in mente, ma magari è una cavolata.
0: Ritmo no, però le sonorità sì, il ritmo non è elevare però in questa canzone. Okay. Invece la prossima c'è questa intro di clavicembalo bellissimo appunto, e dietro c'è sempre, come dicevamo prima, Morricone. E la canzone si chiama Tremarella, meno conosciuta di quelle che abbiamo citato, ma altrettanto secondo me estiva. È sempre Edoardo Vianello qui a Bollicino.

0: Cioè, bella, poco bella, come dicono a Verona.
1: Bella. Ah, sono belle entrambe, oserei dire. Sì,
0: sì. Però questa è un po' meno battuta.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Invece, se ti cito un famoso regista, omonimo di un famoso calciatore che era Michelangelo Antonioni.
1: Che figura che mi fai fare.
0: Perché?
1: Ma non è omonimo.
0: Scusa, Antonioni non si chiamava anche sì, no, ma... il cognome, non il nome.
1: Ma il cognome è mica Antonioni, Antonioni.
0: Con la GN dici.
1: Sì.
0: Vabbè, allora citiamo il regista comunque, Michelangelo sì. Antonioni. Sai che ha scritto una canzone?
1: Lui? Sì. Effetto notte, no?
0: No, ha scritto una canzone che ha cantato Mina nel 62, che si chiama Eclisse Twist, che è un'altra canzone molto estiva. Questa, diciamo, è più la parte notturna, se vogliamo. Beh, a parte no, l'eclisse crea la notte, ma non è di notte.
1: È vero.
0: Però è una canzone che mi ha sempre molto turbato, nel senso che la voce di Mina la trovo particolarmente sensuale in questa canzone.
1: No, vabbè, ognuno
0: ognuno dice si turba con quello che vuole.
1: Nel senso che ognuno ci trova quello che vuole nelle canzoni.
0: Sì. E quindi in una scaletta dedicata alle canzoni che in qualche modo ricordano l'estate, c'è anche spazio per Mina, anche lei ne ha interpretate tantissime di canzoni legate in qualche modo all'estate, ma noi abbiamo scelto Eclisse Twist.

0: chiudiamo questa sezione degli anni 60, almeno credo. Non so se abbiamo spazio ancora per qualche canzone. Non ci siamo messi d'accordo sulla prossima, peraltro.
1: Ma guarda, forse contravvengo alle regole
0: aziendali, no?
1: Di questa scaletta. Io ti proporrei Katy Perry, che non so quanti stream, milioni di stream ha fatto, però non so, a me California Girls.
0: Sì, sì, sì.
1: È una canzone che, insomma, mi fa pensare molto all'estate, ecco.
0: Ma perché, qual è la regola di questa?
1: Avevano detto canzoni un po'.
0: Non troppo battute, dici.
1: Qua quanti stream ha questa canzone? Dicelo.
0: Allora, vediamo un po'. Andiamo a vedere.
1: Sarà quanti milioni di stream?
0: Ne ha un miliardo? 130.000?
1: Vabbè.
0: Battuta però da Last Friday Night, che ne ha quasi 2 miliardi.
1: Ah, sì?
0: Sì. Vabbè. Comunque, insomma, non abbiamo mai andata a Katy Perry?
1: Sì, questa canzone qua.
0: Ah, questa canzone qua.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, effettivamente dovrei andare a vedere nei miei archivi, ma la mandiamo. E quindi Katy Perry qui a Bollicino. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: anche se stando seduto sulla
1: che cerca di sedia. Tenere il ritmo tutto.
0: No. Con le mani, con la testa, esatto. Con i piedi, ciao. Cioè, per la canzone. Esatto. Vabbè. Le canzoni estive devono essere ritmate e dare quel senso lì, ma non tutte, tipo la prossima, secondo me fa un po' eccezione. È un po' triste per essere una canzone estiva. Però secondo me è una bellissima canzone che hanno fatto insieme i numero 6, ormai credo quasi defunti, di Michele Bitossi, e con la Pesce, quando ancora non era famosissimo. Solo. Era da solo e non era ancora assurdo a supereroe di Sanremo. Nel senso che parliamo di metà anni 10 più o meno, di questa canzone che si chiama Un mare, secondo me è molto bella e un po' triste anche. Comunque parla di passato, di persone che si frequentavano nel passato, ed è tratta da uno dei più bei dischi della musica italiana, secondo me, che è Dio c'è, appunto dei numero 6. Canzone appunto Un mare qui a Bollicine.

0: Chissà di che mare parlano, peraltro, visto che uno è ligure e uno è siciliano, i due protagonisti di questa canzone con la pesce e i tossi. Io sempre ho pensato a quello siciliano ascoltando questa canzone, ma non so dirti per quale ragione. Comunque, secondo me questa canzone è veramente molto bella, e però la trasmissione sta quasi per finire.
1: No.
0: Ci manca una canzone.
1: Ah, no, solo una. Caspita,
0: purtroppo.
1: Ne avevamo tante.
0: Ne abbiamo...
1: Per la prossima estate.
0: Esatto, per la prossima estate. A questo punto, dai, ti lascio scegliere la canzone con cui ci congediamo dagli ascoltatori.
1: Io manderei un classicone, Battiato.
0: Ah, quella canzone lì. Anche esatto. Battiato ce n'è più di una che potrò mandare, ma questa è proprio la canzone. Esatto. Questa forse è la seconda che sceglierei tra le canzoni che più rappresentano, secondo me, l'estate.
1: La prima qual era?
0: La prima era Big Sur
1: dei
0: Trills, che forse un po' questa sicuramente è più battuta, e comunque noi ci congediamo con questa.
1: Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa scaletta un po' spensierata, ma ci sta.
0: Sì, ma non solo, se pensi c'erano anche delle canzoni un po' meno spensierate. Bollicine finisce qua, noi ci risentiamo domenica prossima alle 16.30, un altro argomento, ma il dottor Carini, per vostra fortuna, è sempre qui con noi.
2: Ma certo.
1: Ciao. Come diceva qualcuno, addio piacendo.
0: Oh, mamma mia. Bolliblog.com per riascoltare anche questa puntata. E adesso Francone Battiato, tratto dalla voce del padrone, un disco di ormai 44 anni fa. Ciao,
1: ciao
0: alla prossima.
1: Tutti.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Popolare Network.
8: In 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
9: Iran e Stati Uniti sono molto vicini alla firma di un accordo, lo ha detto per l'ennesima volta Donald Trump in un'intervista a NBC News. Ci sono un paio di punti ancora da definire, non sono neanche questioni di grande entità, ha aggiunto il presidente americano ribadendo che Teheran ha accettato il fatto di non dotarsi di armi nucleari. Intanto l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio.
8: Trump avrebbe chiesto ad Israele anche raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano, lo ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti. Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti dei nuovi attacchi di oggi. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco, caccia israeliana hanno bombardato Beirut, il sobborgo sciita di Dayeh, rivendicando l'operazione contro comandanti di Hezbollah. L'esercito di Tel Aviv ha anche chiesto l'evacuazione della città di Tiro e dei campi profughi nel Libano meridionale, già duramente colpiti questa mattina. Secondo un'inchiesta del New York Times, corredata da foto e video, l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco, una sostanza incendiaria potenzialmente pericolosa e vietata su aree popolate del Libano.
9: Inizierà tra circa un'ora il vertice a Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Sul tavolo anche le mosse dell'Unione Europea per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno della stessa Unione all'Ucraina. Intanto oggi sono continuati i raid russi sull'Ucraina, in particolare c'è stato un attacco che ha colpito un deposito nell'ex centrale nucleare di Chernobyl. Al momento le radiazioni sono sotto controllo. Nei prossimi giorni alcuni tecnici della IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, andranno sul posto per verificare l'entità dei danni.
8: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe venuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista nega, si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denunci e ci divertiremo, conclude con strafottenza. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente.
9: Urne aperte fino a questa sera alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali sono in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. A mezzogiorno l'affluenza è stata del 13,55%, quasi 2 punti percentuali in meno rispetto a 2 settimane fa.
8: Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione. BPM stima un potenziale generazione di utile netto per circa 6 miliardi di euro, oltre 50 miliardi di capitalizzazione in borsa. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio. MPS non rilascerà commenti prima di una discussione nel consiglio d'amministrazione.
9: Si chiudono tra poco alle 18 le urne in Armenia, dove si sta votando per le elezioni parlamentari. Sono circa 2,5 milioni gli elettori chiamati al voto. Il grande favorito è il partito dell'attuale premier Pashinyan, che punta ad una maggiore emancipazione dalla Russia. I sondaggi lo danno in testa. A sfidarlo invece due formazioni su posizioni nettamente filorusse.
8: Ci risentiamo alle 19.30 con il giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
10: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
11: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
17: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
16: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!

0: sono Giovanni Costa, Giovanni Armando Costa, mi piace anche sottolineare il secondo nome che mi ha dato mia madre. E sono un tecnico della prevenzione del servizio di igiene e sanità pubblica, lavoro in ATS Milano.
1: Da tanto tempo fai questo lavoro, giusto?
0: L'ATS è stata costituita nel 2016, prima era la ASL Città di Milano, prima ancora la USL, quindi io ho iniziato nel 1996 come USL, Unità Sociosanitaria Territoriale, nel 96, sì. E mi sono occupato in questi anni di parecchie tematiche che hanno a che fare con la salute pubblica. Ho iniziato occupandomi di alimenti, sicurezza alimentare, poi sicurezza ambientale quando l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, non era ancora stata costituita. C'era in USL una unità operativa che si chiamava proprio Igiene Ambientale. Ho lavorato lì, dopodiché sono stato spostato per esigenze di servizio al servizio di igiene pubblica. Lì sono rimasto da quel dì.
1: Proviamo a spiegare appunto che cos'è il tuo lavoro tecnico della prevenzione del servizio di igiene e sanità pubblica. Che cosa,
0: sì.
1: Chi è?
0: Attualmente è una figura professionale, si diventa tecnici, figura sanitaria diciamo, si diventa tecnici della prevenzione con un percorso universitario di 3 anni e poi si può esercitare sia nel settore pubblico che in quello privato o come libero professionista. Il tecnico della prevenzione acquisisce informazioni in merito appunto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della sicurezza dei lavoratori. Ecco, tutte queste tematiche che poi sono trattate negli uffici pubblici o da ARPA appunto oppure dalle ASL, quindi laddove c'è un infortunio sul lavoro, laddove c'è da fare prevenzione in qualche modo, a parola il tecnico della prevenzione.
1: C'è un settore in cui tu sei specializzato, giusto?
0: Sì, come igiene pubblica attualmente faccio molta attività di vigilanza sugli alberghi, le strutture ricettive in ogni ordine e grado, quindi affittacamere, B&B, dormitori, ostelli. Campioniamo acqua potabile per verificare la presenza del batterio legionella, quindi sempre a tutela della salute del pubblico e degli utenti e dei lavoratori. E poi c'è una parte di attività che io svolgo nelle abitazioni private, un po' insolita per il tecnico della prevenzione, però esiste, e forse anche un retaggio storico, culturale, nel senso che a Milano c'era il famoso ufficio di igiene, che ancora è rimasto nella memoria dei cittadini. E tra l'altro notavo poco tempo fa che nella fermata metro di Moscova, alla linea verde, c'è ancora il cartello che indica l'ufficio di igiene. Ora l'ufficio di igiene non esiste proprio più, però è rimasta questa cosa qua. L'ufficio di igiene era l'intercettatore di tutti gli esposti che i cittadini presentavano per problematiche che riguardavano l'abitazione. Quindi tutti questi esposti venivano catalizzati dentro questo ufficio di igiene e arrivano ancora. La tematica che più mi piace di questa partita è quella che riguarda le segnalazioni o gli esposti o le comunicazioni di altri enti su persone che accumulano tanta roba in casa, i famosi accumulatori seriali.
1: Che è anche un po' una delle cose di cui ci siamo parlati fuori onda e che mi interessava raccontare a chi ci ascolta. Ci racconti tu allora, in quel caso, come agisci e che cosa vedi?
0: Sì, in effetti è un fenomeno ancora seminascosto, cioè per molti è considerato un atteggiamento bizzarro, cioè si pensa che non sia una vera e propria patologia come invece lo è ed è riconosciuta, ma viene appunto considerata questo atteggiamento bizzarro e quel tipo è così, vive così. E invece c'è dietro tanta necessità di attenzione. Molto spesso queste persone sono persone sole che si isolano un po' per scelta, un po' perché comunque nessuno ha piacere francamente di andare a vedere, a trovare una persona che vive in condizioni disperate, dove tutto è sporco, tutto è in disordine, dove spesso ci sono parassiti infestanti, dove gli odori proprio sono respingenti, invitano alla fuga. E non sto dicendo che tutti gli accumulatori sono così, però si può arrivare a questo livello, soprattutto quando si cominciano ad accumulare in casa residui di cibo, alimenti in avanzato stato di decomposizione, quando non viene portata fuori nell'immondezzaio appunto la spazzatura, quando si ha una casa così piena di oggetti, anche fare le semplici pulizie diventa impossibile. Tanti posti diventano irraggiungibili, tanti posti della casa, perché l'accumulo tende a interessare tutti i locali. E però una volta pieni anche i corridoi, poi alcuni spazi diventano proprio inaccessibili e diventa impossibile aprire le finestre, aprire le porte, Quindi immaginiamoci una situazione del genere, non è possibile proprio pulire un bel niente. E poi se ci mettiamo la possibilità di avere qualche animale domestico in casa, un gatto, più gatti, un cane, che hanno ad esempio i gatti più possibilità di muoversi sugli oggetti, raggiungere posti anche impensabili come la parte alta degli armadi, la parte alta degli scaffali, avventurarsi dentro questi cunicoli che l'accumulatore seriale costruisce in casa e se poi in questi spazi che raggiungono fanno i bisogni, diciamo che la situazione può degenerare molto, molto velocemente. Di solito queste persone qua sono comunque persone sole, appunto. Raramente mi è capitato di trovare interi nuclei familiari. Mi è capitato, ma sono casi particolari dove comunque la disposofobia si unisce ad altre patologie. Disposofobia, che è questa malattia,
1: Ok, il nome
0: sì,
1: scientifico,
0: scientifico, sì,
1: diciamo.
0: esatto, di chi soffre dell'accumulo compulsivo. E la procedura qual è? La procedura è che comunque qualcuno mi deve dire dove si
1: Eh
0: trovano.
1: sì, perché tu dicevi che sono persone spesso isolate, che quindi non chiamano loro aiuto, oppure a volte capita anche che chiamino loro. Chi ti chiama?
0: Ecco, in via del tutto eccezionale mi è capitato di seguire dei casi dove sono stati loro a chiamare. Loro stessi, mi hanno chiamato evidenziando una situazione insostenibile, quindi una sorta di richiesta d'aiuto. Qualcuno si è fatto avanti in tutti questi anni in cui mi sto occupando di questo tema, però solitamente, la conoscenza del problema avviene per me tramite una segnalazione, un esposto. Una comunicazione che può arrivare dal privato cittadino, dal vicino di casa, da un amico dell'accumulatore che lo conosceva magari prima come una persona pulita, una persona che lavorava in banca, per esempio, e poi dal momento della pensione, si trasforma, non ha cura più di se stesso, non segue l'igiene personale, prende l'ascensore e lascia la scia, per cui è impossibile usare l'ascensore dopo che l'ha usato questo accumulatore, ma può essere l'amministratore di condominio che ci fa anche la segnalazione perché, per esempio, si fa carico di tutte le lamentele degli altri,
1: Certo.
0: cioè che accumula anche in maniera visibile proprio sul balcone, per esempio. Ecco, sul balcone. E chiaramente il balcone è visibile dall'esterno, mi è capitato di vedere dei balconi strapieni di sacchi, sacchetti, spazzatura. Quindi l'amministratore che si fa carico delle segnalazioni dei suoi condomini e quindi presenta poi l'esposto alle autorità. Le autorità sono tante, no? C'è il Comune di Milano, qui a Milano c'è un ufficio di igiene, l'ufficio igiene dell'abitato, ci sono i servizi sociali, ci sono
1: Certo.
0: i centri per la salute mentale che possono essere enti a cui presentare una segnalazione, una segnalazione che non deve essere finalizzata e mai mi è parso che lo sia stata in danno alla persona verso cui si reclama, ma
1: Certo,
0: come segnalazione perché venga preso un provvedimento e sia fatto qualcosa di utile per la persona, per il soggetto. A volte sono gli altri enti che ce lo segnalano, per esempio i vigili del fuoco, che sono sempre i primi a intervenire. L'esempio può essere un'infiltrazione molesta, cioè qualcuno si trova dell'acqua in casa, l'acqua viene dal piano superiore, i vigili del fuoco indagano, aprono, fanno aprire le porte, si trova il guasto, si proveniva dall'appartamento soprastante, però il problema è che non si può accedere perché tutto è strapieno di oggetti. Nel caso degli animali ci sono i veterinari che notano un comportamento strano da parte della persona che porta per esempio tanti gatti, tanti
1: Certo.
0: animali. Possono essere le guardie zoofile, possono essere la polizia locale che peraltro a Milano ha tanti nuclei. C'è un nucleo particolare che è proprio il nucleo tutela degli animali. E quindi le segnalazioni possono arrivare anche da loro, ma così come arrivano le segnalazioni poi c'è proprio anche o c'è possibilità di fare una trattazione congiunta. I sopralluoghi più belli, gli accertamenti più belli sono quelli che si fanno in maniera congiunta, cioè il CPS, Centro per la Salute Mentale, ti scrive perché ha un paziente e allora magari ti propone anche di andare a vederlo insieme. C'è di mezzo un animale, concertiamoci, facciamo insieme io come tecnico della prevenzione, un veterinario e
1: Certo.
0: un poliziotto della polizia locale che ha, diciamo, la possibilità di intervenire in caso di maltrattamento.
1: Senti, in mezzo alla nostra puntata c'è sempre un brano, una canzone che scegli tu. Cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Mi piace molto Bruno Risas, la vita com'è.

la vita com'è, la fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

0: un iter. Si parte con la segnalazione e segue un accertamento, perché è chiaro che poi ti tirano dentro a beghe private, problemi di condominio, e sicuramente se la relazione arriva da un carabiniere, da un poliziotto, la diamo per certa. Se arriva da un privato va accertata, bisogna vedere se davvero quella persona vive in quelle condizioni che vengono descritte nell'esposto. Quindi segue un accertamento e poi dopo che abbiamo accertato che cosa facciamo? Lì si apre poi un mondo. Noi non abbiamo strumenti per andare a pulire personalmente, allora bisogna fare un iter amministrativo che passa attraverso il sindaco, cioè ordinare in maniera contingibile e urgente, chiedendolo al sindaco, ordinare che cosa? Il risanamento igienico come prevede la normativa.
1: Questo perché il cittadino non può opporsi quindi a questa cosa, giusto?
0: Bisogna che il cittadino prenda coscienza che la situazione igienico-sanitaria dell'alloggio non va bene. Il sindaco gli ordina in prima istanza, a lui personalmente o a tutti i componenti del nucleo, ordina che cosa? Ordina il risanamento igienico dando un breve tempo per agire da solo. È chiaro che se poi non agisce è implicito nell'ordinanza, come dire, l'avviso che nel caso in cui non ottempera da solo bisogna farlo d'ufficio, e lì si può intervenire d'ufficio arrivando lì con una squadra comunale, con tutti gli assistenti sociali, con la polizia locale, con i tecnici della prevenzione, per fare che cosa? Per fare quello che non ha fatto lui, perché bisogna ricordarsi che per un accumulatore seriale che c'è in un condominio ci sono famiglie intere che subiscono tutte le conseguenze che l'accumulo, per esempio l'incendio. Molto spesso dall'incendio emerge che c'era un accumulatore seriale, gli infestanti, gli scarafaggi, e come dicevo prima, una casa così piena di oggetti non si può sanificare, non si può pulire. Se arriva un infestante, perché poi anche lì bisogna capire dove viene presa quella roba, cioè qualcuno a volte mi chiede, ma tutta questa roba dove la prendono? E anche lì c'è un mondo, perché gli accumulatori non sono tutti uguali. Ipotizziamo un accumulatore che abbia disponibilità di denaro. È chiaro che esce, uomo o donna che sia, esce, va al negozio e compra quello che vuole e si porta in casa quello che vuole. Ho visto gente ordinare cibi dai vari supermercati con la spesa online, cibi, detersivi, ma in quantità industriale, cioè proprio questa mania del compulsivo di avere in casa tanta roba. Ma c'è anche chi non ha molti soldi da spendere, allora questi dove le trovano? Perché il problema è veramente, come dire, trasversale, cioè interessa sia i poveri che i ricchi, sia il ceto medio, interessa persone che abitano in case popolari, ma anche in case, in ville con giardino. Quindi dove le prendono? Ci sono tutti i posti, e poi Milano è piena, tutti i posti come la Caritas, il Pane Quotidiano, tutte quelle associazioni a sostegno dei poveri, ecco. Ma va già bene ancora così, perché ci potrebbe essere la necessità di rovistare nella spazzatura. Molti vanno a cercare gli oggetti proprio dove gli altri conferiscono i rifiuti, quindi negli immondezzai, loro arrivano e cercano, selezionano, portano a casa, ed è tutto un lavoro pazzesco questo di portare su e giù per casa roba in grande quantità, come un lavoro enorme quello di spostarla dentro casa da un punto all'altro della casa. Quindi la differenza qual è? Che se io compro, tendenzialmente acquisto un oggetto pulito, ma se vado a cercarli dentro la spazzatura è facile, certo, che certo, mi porti a casa roba già contaminata, e poi nel mio disastro generale, nel mio disordine, nella mia sporcizia proliferano questi batteri in maniera esagerata, e vanno dove? Vanno a infestare gli appartamenti degli altri, e quindi si scatena il putiferio, tutti certo, a scrivere, tutti a segnalare, c'è un problema, venite, non intervenite, correte, e qui non si può stare, e poi naturalmente la gente si arrabbia pure, no?
1: Possiamo dire che è un lavoro emotivamente anche coinvolgente, anche forse stressante emotivamente. Volevo chiederti se per te lo è, se ti dà anche, oltre alla soddisfazione, così, però anche del malessere.
0: Di sicuro è un lavoro coinvolgente emotivamente. Vedere una persona cioè noi siamo impostati in una società dove appunto amiamo il pulito, amiamo le cose belle, la città è piena di gente che va in giro con auto di lusso, indossano abiti alla moda, c'è tanta ricchezza a Milano, però io conosco quest'altra parte, che sempre Milano è, io ho attraversato

0: passato migliaia e migliaia di androni, sono salito per scale di condominio, ho preso ascensori, ma centinaia e centinaia di volte. Varco la soglia degli appartamenti dei nostri concittadini, busso a una caterva di porte. Che anche lì entrare non è facile, perché se noi pensiamo quanto è difficile, cioè arrivare davanti a un civico, c'è un cancello sulla pubblica via, poi c'è un portone, poi c'è la porta dell'appartamento, c'è o non c'è la portineria, e fa la differenza, perché un portiere ti dà delle indicazioni, c'è o non c'è la persona che cerchi, non si è vista, si è vista poco oggi. Mi è capitato di trovare, magari di arrivare tardi, non solo nell'accertamento ma anche diciamo allo sgombero, e quindi di trovare delle persone decedute dentro i loro rifiuti. Io ne ho già trovati 4 dall'inizio della mia carriera, 4 persone che ho trovato decedute, comunque ho fatto scoprire, chiamando poi appunto tramite degli indizi, essendo sul posto, che uno tra tutti è l'odore, no? Che l'odore di sporco, ormai lo riconosco, ma l'odore di cadavere è sicuramente anche quello un odore indimenticabile. Per cui, notando questi aspetti, oppure una volta che avevo appuntamento con una signora, appuntamento che per mesi cercavo di avere, e quando finalmente me l'ha concesso, perché lei tendeva sempre a spostarlo, quando finalmente me l'ha concesso sono arrivato lì, ma lei non apre il carrellino, quello che portano in giro per portare su la roba, un carrellino tipo da spesa, era davanti alla porta. Questa non mi convince. Quindi allertare tramite il 112 tutte gli enti necessari, quindi i soccorsi, la polizia, e poi aprire tramite i vigili del fuoco la porta e trovare dentro casa il cadavere. Quindi sicuramente coinvolge emotivamente, però c'è l'aspetto positivo che io ho imparato a cogliere, questo godiamo, e consiglio a tutti di far così, godiamoci quello che abbiamo, perché non a tutti è consentito, e soprattutto come dire, le cose possono cambiare da un momento all'altro. Allora, in questa città dove tutto sembra sbarluccicante, tutto splendente, c'è questa parte invece. Io sicuramente sono coinvolto da sempre. Poi a questo aggiungiamo che nella mia conoscenza della povertà cittadina c'è i carceri. Vado periodicamente per dovere d'ufficio al Beccaria, carcere minorile, il carcere di Opera. Da tantissimi anni vado almeno 2 volte all'anno nel carcere di Opera. I centri per il rimpatrio, i centri per i migranti, i centri di accoglienza, e sicuramente emotivamente fa effetto, però anche questo sono riuscito a metabolizzarlo in maniera tale da vedere i lati positivi della cosa. Faccio un esempio: quando a casa cambio le lenzuola, io ho 2 figli, sono anche un padre, diciamo, sono un papà, quindi ai miei figli dico: occhio, perché ci sono le lenzuola pulite oggi, e godiamocele queste lenzuola pulite, perché vi assicuro che non a tutti è concesso di dormire in un letto con lenzuola che sanno di bucato.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. città. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
9: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
10: Francesca, tu sei monogama o comunque credi nella monogamia?
11: Che domandone! Allora, facciamo così. Sono tendenzialmente monogama, ma non credo alla monogamia. A te lo chiedo oppure no?
10: Vabbè, ma se la metti così dobbiamo aprire un discorso filosofico, ma poi oggi parliamo di questo?
11: Beh, insomma.
12: Doc, tratti da una storia vera.
11: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
10: Ciao!
11: E stiamo per cominciare una nuova puntata, un nuovo suggerimento di visione, ma anche un nuovo tema da affrontare insieme a voi che ci ascoltate la domenica sera o quando più preferite, grazie ai podcast di tutte le puntate che potete trovare sul sito e sull'app di Radio Popolare, e soprattutto insieme all'ospite che ogni settimana ci raggiunge e ci aiuta ad approfondire, ad andare oltre ai titoli di coda, come amiamo dire e fare. Anche voi naturalmente potete dirci la vostra scrivendoci a doc@radiopopolare.it o sui nostri social doc-tratti da una storia vera. Oggi è una di quelle puntate in cui viene proprio un po' il prurito alle mani, non che normalmente si parli di acqua fresca, insomma qui però in effetti il prodotto è fresco fresco, e lascio a te Roberta l'onore di dirci di cosa si tratta.
10: Grazie Francesca, e oggi prendiamo spunto per la nostra puntata da Dentro la Manosfera. Manosfera, non sappiamo come pronunciarlo, ovviamente il gioco di parole è con men, ma ora capiremo perché. È un documentario di 89 minuti uscito l'11 di marzo su Netflix a cura del giornalista documentarista britannico Louis Theroux. E l'avrete intercettato magari sulla piattaforma, ma non avete ancora avuto modo di guardarlo. Bene, allora, prima di addentrarci in quello che Vanity Fair ha definito un horror moderno, facciamo una debita premessa. Allora, cos'è la manosfera? Diciamolo all'italiana. Intanto è la traduzione della parola manosphere, una parola che, come abbiamo anticipato, a sua volta deriva dalla combinazione delle parole inglesi man, uomo, e sphere, sfera. Si tratta di un neologismo che inizia a circolare nei primi anni 2000, si riferisce alle comunità online che parlano di interesse maschili con contenuti che nel tempo si sono radicalizzati verso la difesa dei diritti dei maschi, l'esibizione del machismo e una critica feroce alle idee femministe. Uno dei concetti base, diciamo, della manosfera è quello del maschio alfa, no? Il maschio alfa dominatore che grazie alle comunità online può denunciare tutte le discriminazioni dovute principalmente alle rivendicazioni femministe politiche per la parità di genere. Un esempio su tutte, l'abbiamo sentito tante volte nominare, sono gli incel, no? Gli involuntary celibate, ovvero gli uomini o i ragazzi celibi involontari che si dichiarano vittime di una società che negherebbe loro, a causa dell'emancipazione femminile, l'accesso a ciò che ritengono un diritto, ovvero una relazione sessuale o sentimentale.
11: Un po' quando ci si dichiara single per scelta degli altri, insomma. Comunque, non divaghiamo, perché in questo documentario Louis Theroux, noto per mettere in luce con i suoi lavori proprio i dilemmi umani e le questioni sociali complesse, ci porta tra la Spagna e gli Stati Uniti a conoscere tre dei principali e più seguiti esponenti di teorie dedicate agli uomini su come diventare ricchi ed avere successo nella vita e con le donne, che, per dirla, diciamo, con parole loro, significherebbe insegnare ai maschi a essere maschi. E cosa significa essere maschi? Beh, innanzitutto ribellarsi al Matrix, ovvero una società che godrebbe nel far fallire gli uomini, sostanzialmente dedicarsi al culto di se stessi, guadagnare migliaia di dollari e trattare le donne come esseri subalterni e inferiori. Poi, insomma, non vorremmo svelarvi l'ovvio, ma fatto sta che nei rari momenti in cui a queste donne è consentito di essere presenti durante le riprese, vuoi una madre che un po' si vergogna e sgrida il figlio come se avesse 5 anni, una delle compagne che smentisce in maniera abbastanza evidente le mire poligame del marito, insomma, a questi tre bei pezzi di maschi alfa il petto un po' si sgonfia.
10: Resta il fatto che i tre influencer sono seguitissimi, hanno milioni di followers, che sono molto più simili a dei veri e propri propri seguaci, anche perché fra giovanissimi nuove generazioni che sinceramente speravamo avessero sviluppato una diversa sensibilità nei confronti della parità di genere e che in realtà sono molto convinti del fatto che il valore di una donna sia dettato dalla bellezza, se una donna è bella verrà invitata in bei posti, in belle feste, troverà marito, eccetera. Mentre un uomo questo valore se lo deve creare da solo. Questo sempre secondo il principio, e secondo questo principio si affidano totalmente ai consigli finanziari di tale Harrison Sullivan HS per diventare ricchi. Spoiler, lui Teru investe 500 sterline all'inizio del documentario per poi ritrovarsi senza nulla alla fine delle riprese. Ma soprattutto recitano come mantra frasi che appaiono slogan di virilità, ma nascondono, e ovviamente neanche troppo bene, istigazione all'odio e messaggi chiaramente misogini.
11: Le contraddizioni inoltre si susseguono una dopo l'altra, basti pensare al fatto che HS è fra le tante cose anche manager di un gruppo di ragazze su OnlyFans e dichiara apertamente di essere però schifato da quel genere di donna e che ripudierebbe sua figlia se si dedicasse ad un'attività del genere. Poi con l'occasione ci tiene anche a precisare che in caso invece di figlio maschio lo ripudierebbe se fosse gay. E quando il giornalista lo incalza con un esempio semplice, no, paragonandolo a chi professa il culto del corpo e poi si mette a vendere ciambelle davanti ad una palestra, non fa una piega, perché sostiene che il suo scopo è quello di fare soldi, offrendoti o di allenarti o le ciambelle, sei tu a scegliere, ma sempre lui a guadagnare.
10: E su questa massima direi che ci concediamo una piccola pausa, sappiate che c'è ancora tanto tanto da dire. Yeah.

0: fare, mangiare meglio.
1: Eccoci tornate, siamo Roberta Lippi, Francesca Scherini. Il nostro appuntamento settimanale è qui con Doc tratti da una storia vera, ogni domenica alle 18. Oggi è dedicato alla manosfera, un mondo dove ci conduce il documentarista britannico Louis Theroux. Incontra il giornalista tre dei principali influencer che popolano questo universo di maschi alfa che attraverso tutti i canali social, almeno quelli da cui non sono ancora stati bannati, insegnano ad altri uomini come diventare ricchi, avere successo, essere felici. C'è chi è partito da programmi di allenamento, perché ovviamente sono tutti palestratissimi, c'è chi offre consigli di investimenti finanziari, c'è chi gestisce le attività su OnlyFans di un gruppo di ragazze, c'è anche chi attraverso i propri podcast diffonde un verbo pericolosissimo. Si chiama Dentro la Manosfera, è da marzo disponibile su Netflix, non sappiamo se conoscevate il termine o diciamo il contesto. Vorremmo sapere ovviamente da voi se vi ritrovate in qualcuna, speriamo di no, in qualcuno degli insegnamenti che vengono dati, ma soprattutto insomma scriveteci qual è la vostra opinione. Siamo pronte come sempre a leggere i vostri commenti, le vostre suggestioni e i suggerimenti a doc@radiopolare.it.
2: Di perle sul rapporto con le donne ce ne sono davvero molte, a partire da una ragazza che viene presentata dal padrone di casa, nonché influencer di qui sopra, dicendo questa è la mia lavastoviglie, al concetto di monogamia unilaterale dove l'uomo può avere più partner e la donna no, a meno che non sia inclusa in un rapporto a tre con un'altra donna sempre su volere del partner, no? Fino ad arrivare ad affermazioni rilasciate durante i vari podcast riguardo al fatto che le donne non dovrebbero né votare né fare parte dell'esercito, ma non che queste non siano già più che sufficienti, si va poi anche ben oltre il condividere queste opinioni personali, diciamo così, ma proprio anche durante le live, durante i podcast, durante qualunque spazio possibile e immaginabile sui social si diffonde anche una gravissima disinformazione. Pensate solo al fatto che, basandosi su dati scientifici ovviamente inesistenti, si arriva anche a sostenere che viene messo qualcosa nell'acqua per farci diventare trans, o che le donne possono trattenere lo sperma dei loro ex, ed ecco perché a volte i figli somigliano più all'ex che all'attuale partner. Vabbè Roberta, io non lo so, vado avanti.
1: No Francesca, ti prego fermati, soprattutto sottolineiamo che questi termini usati in questo modo così anche erroneo non provengono da noi ma proprio da queste chat. Siamo veramente all'interno di un film dell'orrore, e le assurdità che questi influencer diffondono attraverso questi seguitissimi canali non riguardano solo i messaggi di misoginia, ma c'è tanta istigazione all'odio, alla violenza, non importa se vengono bannati, perché come affermano molti dei fan intervistati anche per strada, il web è pieno di spezzoni comunque che girano su vari altri profili, e gli influencer della manosfera nascono proprio come allenatori, coach motivazionali, consulenti finanziari, quindi diciamo c'è questo grooming che fanno, no? Per raccogliere prima consenso e poi iniziano la loro battaglia, e nemmeno troppo lentamente diventano poi proprio degli idoli, dei modelli a cui tendere, dei veri e propri guru, no? Che i seguaci vedono come fonte di un loro riscatto, entrando così, come spesso accade, senza accorgersene, in uno schema piramidale in cui loro pagano e poi pochissimi in cima si arricchiscono.
2: Ma a questo punto direi che è arrivato il momento di parlare con chi ci può dare un interessante punto di vista sulla questione, visto che la conosce a fondo. È con noi oggi Beatrice Petrella, giornalista investigativa e podcaster che questi fenomeni complessi della società contemporanea li conosce molto bene, ma parliamone con lei. Benvenuta Beatrice, grazie per essere qui con noi oggi.
3: Ma grazie a voi per avermi invitata, per me è un vero piacere poter essere qui con voi a Radio Popolare e parlare di questo tema qui, soprattutto visto quello che sta succedendo adesso.
2: Esatto, tristemente sempre più attuale. Partiamo dall'inizio, fra le tante tantissime cose di cui ti occupi. Tu nel 2024 hai anche vinto il premio Roberto Morione per il giornalismo investigativo con il podcast Oltre, che proprio riguarda l'universo incel italiano, diciamo così. Ce ne parli un po', così evitiamo magari di pensare che sia un fenomeno tutto americano?
3: Allora, sarebbe molto confortante se fosse un fenomeno circoscritto e solo americano, purtroppo non lo è. Io all'interno di Oltre racconto quella che è stata un'indagine durata mesi, perché mi sono infiltrata all'interno di questa comunità online per 9 mesi, che sono gli incel, appunto, gli involontariamente celibi. Le persone involontariamente celibi si ritrovano in gruppi Telegram, canali Discord online, e è un fenomeno che esiste da tanto anche in Italia, perché io ricordo quando ho scoperto gli incel per la prima volta, quando ci fu la strage di Slavista nel 2014, che li andai a cercare e c'erano già anche in Italia, solo che erano meno. Adesso la differenza è che sono molti di più. Chiaramente non solo sono di più, ma è anche una questione grafica, perché all'epoca era il 2014, erano adolescenti come me. E quando poi mi sono infiltrata per lavorare a Oltre, erano molto più giovani, ma anche molto più anziani. E quindi questo è un dato importante su come evolvono certi fenomeni anche rispetto a come viene vissuto il maschile. Ora, incel cosa c'entrano con la menosfera però? La menosfera è un ambiente più ampio all'interno del quale ci sono vari gruppi. Ci sono anche gli incel, ma non solo gli incel. E ce ne sono vari, perché all'interno di questa menosfera, che sono fondamentalmente dei gruppi misogini, nati online, ma non solo, perché abbiamo visto anche con i recenti casi di cronaca che quello che succede online non è slegato da quello che succede fuori da internet. E quindi ci sono vari gruppi che l'idea di base è che è sempre particolare da spiegare il fatto che comunque ci siano tutta una serie di aspetti biologici e tutta una serie di funzioni a cui uomini e donne debbano rispondere, e in questo mondo ideale che viene immaginato da chi fa parte di questi gruppi è che il ruolo della donna sia uno solo, e attualmente le donne stiano rifuggendo il loro ruolo biologico perché giocano a fare gli uomini, perché vogliono guadagnare, vogliono avere una vita al di fuori dell'ambiente domestico e ricercano l'indipendenza. Spesso si parla di questo passato mitico in cui le donne stavano a casa e provvedevano ai figli e l'uomo era quello che loro lo definiscono un provider, quindi quello che portava i soldi a casa e pensava alla famiglia. E questa idea qui in qualche modo ingabbia sia gli uomini che le donne in dei ruoli di genere assolutamente vecchi, direi anche superati, che non aiutano nessuno. Perché la cosa interessante di chi fa parte di questi gruppi qua è che, nonostante non si riconosca all'interno di determinate caratteristiche maschili, per esempio chi fa parte della comunità incel parte dall'assunto di essere brutto, non abbastanza maschile secondo questi canoni, però non c'è una ricerca di una mascolinità nuova, slegata da questo modo di essere uomini, ma c'è un attaccarti fortemente a questo tipo di posizioni qui.
1: Beatrice, dalla tua esperienza, riferendoci agli incel o alla manosfera, possiamo parlare di categoria, cioè pure nessuno escluso?
3: Allora, la questione è che dipende molto, perché poi nello specifico, se vogliamo un attimo fermarci sulla questione incel, che diciamo sono caratterizzati dal fatto di non riuscire ad avere relazioni sentimentali e sessuali soddisfacenti con le donne, imputano la questione all'essere sì brutti, anche appunto tutte le questioni sociali che dicevamo prima. E ci sono delle caratteristiche specifiche, dovendo guardare gli incel italiani e gli incel americani, però ecco, io direi che la frustrazione di fondo è la stessa, perché è come se a un certo punto si vive una situazione di frustrazione, perché crescere è frustrante, l'adolescenza, lo sappiamo, è terribile, e quindi quando non arrivano le risposte che vorremmo, non sappiamo gestire delle situazioni che non vogliamo, delle comunità online che però ti offrono delle risposte dirette, delle apparenti verità incrollabili, confortanti, vanno oltre anche i confini geografici. Poi appunto nei primi anni del 2020 Moonshot aveva fatto uno studio per provare a mappare incel all'interno dell'Unione Europea, e quello che era emerso è che in base ai diversi stati c'erano delle posizioni leggermente diverse, anche se il fulcro del ragionamento era più o meno sempre lo stesso. C'erano alcuni, per esempio, i paesi dove c'era un tasso di immigrazione più alto, che sostenevano che gli immigrati rubassero loro le donne. Il livello del discorso era un po' quello. Però di base, proprio andando a stringere ai minimi termini, la questione è il fatto di la frustrazione nel sentirsi non adeguati, e quindi la questione se le donne mi fanno sentire così, io sono titolato a odiarle.
2: Certo. Ecco, a proposito, le donne, che ruolo hanno? Chi sono le donne che stanno anche al fianco degli uomini che abbiamo visto, per esempio, nel documentario sulla manosfera? Perché le vediamo delle compagne e mogli e madri che tutto sembrano tranne che delle sprovvedute. Com'è possibile?
3: Questa secondo me è una bellissima domanda ed è anche un tema che si studia poco o comunque poco approfondito, nel senso che nella, cioè, se noi pensiamo alla menosfera pensiamo sia una roba da uomini. E non è vero, perché comunque costruisce anche un immaginario di quello che dovrebbe essere il femminile. Per esempio nel documentario di Netflix di recente uscita ci sono questi uomini che parlano di relazione monogame a senso unico, quindi le donne sono tenute a essere monogame, ma non gli uomini, perché a livello biologico secondo loro l'uomo è predatore e quindi è suo diritto andare con altre donne. E questo è già uno dei difetti principali delle teorie su cui si basa la menosfera, quindi questo determinismo biologico per cui tutto si spiega così. E già qui diciamo c'è un problema. In generale, secondo me non è neanche una questione di donne sprovvedute, perché credo che abbiamo visto più o meno tutti emergere negli ultimi anni il fenomeno delle trad wife, quindi queste donne che su Instagram, ma soprattutto su TikTok, vendono uno stile di vita molto tradizionale, quindi queste donne che sono felicissime di stare a casa, di mettere al mondo tanti bambini e di prendersene pure in modo esclusivo, apparentemente senza cercare un lavoro al di fuori di quello di madre e sposa amorevole, che è un po' il ruolo che la menosfera vorrebbe per le donne. Ecco, ma già questa è una bugia, perché in realtà le trad wife sono imprenditrici, sono influencer.
2: È uno dei tanti controsensi, no, che vediamo anche nei documentari di oggi.
3: Ma sì, ma anche nello stesso documentario, cioè, c'è una delle fidanzate che a un certo punto di recente era uscito anche il fatto che aveva mollato uno di questi, esatto, influencer della menosfera perché era diventato insostenibile, è chiaramente insostenibile. E poi c'è anche un fatto: l'essere donne non ci salverà dal non essere sessiste o dall'avere del maschilismo interiorizzato o dall'essere maschiliste, punto.
2: Esatto.
3: E anche questo è un tema, l'essere donne non ci rende femministe per definizione, anche perché essere femministe è una pratica, è un lavoro lungo tutta una vita, è anche un lavoro di autoanalisi. Se noi nasciamo in un contesto di un certo tipo possiamo credere che tutto quello sia vero, che alla fine, cioè, non è... Uno dei problemi rispetto alla menosfera è pensare che non esista nella vita di tutti i giorni, invece anche i recenti casi di cronaca ci dimostrano che non è così, ma in generale anche i tassi elevati di violenza di genere. La menosfera alla fine è come abbiamo chiamato e definito una sottocultura online, ma non è che la violenza di genere, il sessismo sia arrivato così dopo internet, semplicemente internet ha accelerato e riunito determinate persone con determinate posizioni. A tutto quello che adesso noi ci stupiamo di vedere rappresentato così all'interno della menosfera è sempre esistito fuori.
1: Ecco, che riflessione senti di lasciare? Non so se esistano dei consigli sinceramente in questo caso, ma cosa possiamo fare per difenderci, per difendere i nostri figli e figlie da questo fenomeno?
3: Allora, questa è veramente una domanda complicata. Uno, perché io faccio la giornalista, non sono genitore di nessuno, e quindi nella mia esperienza però quello che funziona e quello che spesso manca è provare a parlare per capire cosa sta succedendo, perché questo tipo di sottoculture sono molto scivolose da approcciare, perché appunto se uno non ne conosce la semantica è difficile accorgersi cosa sta combinando tuo figlio online. E questo passa anche per il fatto che come si gestiscono delle persone molto giovani che stanno su internet, è giusto controllarle, è giusto dare loro fiducia? È molto difficile. Il ruolo di un genitore, credo, cioè il mestiere di un genitore credo che sia quello più difficile di tutti, perché in qualche modo come fai sbagli? Secondo me quello che si può provare a fare è rimanere in posizione di ascolto, essere un interlocutore curioso con cui si può parlare, con cui si può capire, perché poi qual è la questione qui? È che delle persone molto giovani vengono esposte a dei contenuti violenti e misogini senza avere gli anticorpi per dire non è vero oppure non è giusto. E c'è una storia che a me colpisce sempre, che è questa mamma americana, questa madre single, che si accorge che il figlio di 11 anni si stava radicalizzando con i TikTok di creator della menosfera. Questa donna però sapeva benissimo di che si stava parlando, e quindi quando una volta certa che la direzione fosse quella, mette seduto il figlio e comincia a fargli delle domande puntuali per smontare insieme queste posizioni, perché l'esempio che fa lei è che il figlio a un certo punto dice che tutte le donne sono delle gold digger. Allora mamma gli cominciò a fare, ma tu conosci delle donne che sono gold digger? Perché se ci pensi, chi mantiene questa famiglia è tua mamma, chi mantiene la famiglia di tuo cugino è sempre la mamma, e ragionano insieme. E secondo me questa è una cosa che non è banale da fare, perché vuol dire anche già capire come funziona la menosfera, accorgersi di come parla e quindi intercettarla. Ma io credo che valga la pena di sedersi e provare a capire insieme. È molto difficile, non credo che questa cosa da sola salvi dalla menosfera. Poi noi adesso parliamo di questo, ma sicuramente ci sono altre decine di milioni di sottoculture che andrebbero attestate. Certo. Però ecco, per non lasciare che i figli si perdano su internet, io credo sia importante non sovrastarli, perché crescere e scoprire è parte del processo, ma dall'altra parte far sentire loro che ci sono degli interlocutori meritevoli, che non è che solo perché sono genitori sono gli interlocutori stanti, forse un po' inutili. È un processo difficile, me ne rendo conto, però secondo me vale la pena impostarla sul dialogo e non sul proibizionismo, perché puntare sul proibizionismo insegnerà ai ragazzi a mentire e forse non è quello l'obiettivo finale.
2: Assolutamente, parlarne, continuare a parlarne a prescindere dall'essere genitori o meno, ascoltare prodotti come il tuo, come Oltre, dove si, come dire, si affrontano determinate tematiche. E dove ti vediamo impegnata adesso, se ce lo puoi raccontare?
3: Ma allora, per adesso purtroppo non mi posso anticipare nulla, però direi che ci sentiamo dopo l'estate con un po' di cose nuove.
2: E allora ti continueremo a seguire. Grazie ancora Beatrice Petrella per essere stata con noi oggi.
1: Grazie, ciao.

0: Ben ritrovati, ben ritrovate. Siamo ormai arrivati alla fine di questa puntata di Doc tratti da una storia vera. Oggi è dedicato a un fenomeno che ci deve preoccupare tantissimo, la manosfera. Come ha raccontato la nostra ospite di oggi, la giornalista investigativa e podcaster Beatrice Petrella, è un fenomeno che riguarda anche l'Italia, non solo gli Stati Uniti, dove è ambientato principalmente il documentario da cui siamo partite. Ma che cos'è la manosfera? Allora, ce lo spiega molto bene questo documentario, appunto, si intitola Dietro la manosfera. Scusate, continuiamo a ripetere questo termine così vi entra bene in testa. Lo trovate su Netflix. Il giornalista britannico Louis Theroux ci conduce in un viaggio di circa un'ora e mezza all'interno del mondo di tre influencer che sono seguitissimi, sono dei guru che insegnano ai maschi come essere dei veri maschi e diventare ricchi e felici. Se non l'avete visto, vi spoileriamo che se una cosa è troppo bella per essere vera, perché ovviamente vera non è, e soprattutto non è nemmeno bella in questo caso, quindi vi chiediamo se avete voglia di guardarlo, poi di dirci la vostra, come sempre a doc@radiopopolare.it.
1: Il tono del giornalista è spesso ironico, in una sorta di gioco in cui riesce a prendere in giro gli influencer protagonisti senza che nemmeno se ne rendano conto, o più che altro li mette in condizione di trovarsi in imbarazzo da soli davanti ad esempio alla loro madre o alla loro moglie e compagna, che non sempre sembra così d'accordo sul pensiero misogino che caratterizza ogni loro frase. Questo però senza mai perdere di vista l'estrema serietà dietro a questo fenomeno, i messaggi di odio, di antisemitismo, oltre che di misoginia e di violenza di genere, che diventano dei veri e propri mantra, la diffusione di disinformazione storica, culturale, scientifica e finanziaria è davvero impressionante. Il documentario ci mostra un vero e proprio ecosistema digitale, come lo ha definito un articolo su Elle, i cui contenuti, community e influencer ruotano intorno ad una mascolinità decisamente tossica.
0: Forse il documentario non ci svela niente di che, nel senso niente che non sapevamo, ma magari qualcuno non lo sapeva, quindi una critica va fatta. Diciamo le cose come stanno: lo stile di Theroux è inconfondibile, si affianca quasi fosse uno sprovveduto, no? Non si indigna, lascia che siano gli stessi protagonisti a distruggersi da soli, però allo stesso tempo da un lato spesso viene a sua volta sfruttato, diventa anche lui contenuto delle live degli influencer di questo mondo, e dall'altro questo suo approccio trascura completamente i cenni storici più importanti, quasi come se si trattasse di un fenomeno recentissimo, quando in realtà tutto nasce ben prima dei social. Quindi se vi interessa anche un punto di vista che mette in luce proprio tutte le lacune di questo documentario, vi invitiamo a leggere un interessantissimo approfondimento di Serena Mazzini, che abbiamo avuto anche qui da noi ospite in qualche puntata. La trovate sui social come Serena Doe, autrice tra l'altro del libro Il lato oscuro dei social network.
1: C'è anche una recente ricerca del King's College di Londra che ha evidenziato come circa il 60% degli uomini appartenenti alla Gen Z, che comprende quindi i nati fra il 97 e il 2012 circa, noti come i primi veri nativi digitali, auspicherebbe ad un ritorno ai ruoli di genere tradizionali, dando un bel calcio a tutta una serie di conquiste faticosamente raggiunte e che forse tendiamo a dare per scontate. Ma è tempo di salutarci, lo facciamo con un brano di Sam Smith che viene citato nel documentario, ma a sostegno di una teoria complottistica che io, cioè, non vogliamo proprio neanche raccontarvi. Appena scoprirete di cosa si tratta, siamo pronti ai vostri commenti, che vi invitiamo a scriverci come sempre sulla nostra mail doc.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.it. Info. Respira, sei in Trentino.

indubbiamente. Come ogni domenica c'è il GR, sì, ma quello arriva alle 19.30, prima ci sono io, cioè Pier Giorgio Pardo, e come ogni domenica vi sto ammannendo questa trasmissione che ha dentro un anatema, cioè se la seguite dura un'ora, se non la seguite ne dura due, perché comunque è giusto che delle zecche rosse come voi abbiano la punizione che meritano e che anche il generale Vannacci ci augura e che ci viene augurata anche universalmente da parte delle persone così che amano la libertà di espressione. E a proposito di libertà di espressione, noi oggi non possiamo non dedicare la trasmissione a It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M. A Lady Gaga? No, non solo. La dedichiamo al Pride, perché siamo in pieno mese del Pride e vi diamo anche i recapiti, diretta@popolarenetwork.it o 331-621-4013 per tutti i vostri pensieri sul Pride, le vostre richieste, le vostre idee. Siete benvenuti, perché tanto il Pride è una festa inclusiva.

0: Ed eccoci ritornati in studio, anzi ci siamo proprio, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it 331-621-4013 per scriverci come state già facendo, ma non scrivete solo a me perché io vi presento gli ospiti della puntata. Loro sono un duo comico e si chiamano Pausa Cappuccino, vivono a Londra e sono qui a portarci un verbo gay internazionalista. Ciao ragazzi!
1: Ciao! Ciao.
0: Vedi, parlano in due, sono... ecco, ci sta scrivendo Giorgio intanto e dice: ieri riuscitissimo Pride a Brno, sole splendido, magnifico saluto dall'ambasciatore irlandese presente con il marito, ciao Giorgio. Giorgio, grazie per questa testimonianza anche tua internazionale. Il Pride a Londra quando sarà, ragazzi?
1: È di solito è la prima settimana di luglio.
2: Luglio, sì, quindi è il...
0: Non lo sanno, non hanno studiato. Funziona come la Fagnani quando chiede, sapete l'acronimo LGBT e nessuno risponde. Voi sapete quando il Pride a Londra? Zero. Non importa.
1: Di solito lo chiediamo a ChatGPT.
2: Okay. Anche perché sfortunatamente non riusciamo ad essere al Pride di Londra, saremo a quello di Milano, però saremo comunque a Mykonos. Che quindi direi...
1: È il nostro Pride.
0: Sì, va bene, cioè diciamo che come corrispondenti avete scelto l'isola giusta, ma quindi non è, quello non, è, non dovrebbe crearvi dei problemi. Però volevo chiedervi, visto che comunque avete comunque questa prospettiva internazionale, intanto io direi che al Pride non c'entra... a quale sessualità, genere o quant'altro apparteniate, bisogna esserci tutti, soprattutto quest'anno per quello che dicevo prima, no? La libertà di espressione che va tutelata, va anche tenuta a riguardo dai luoghi comuni, dalle semplificazioni. E quindi praticamente questo invito intersezionale noi lo rivolgiamo. E dunque è normale che per chi fosse la prima volta che viene al Pride o per chi comunque ha bisogno di fare un ripassino, allora io darei un po' un'idea di kit di sopravvivenza per il Pride. Sono tempi difficili, fa molto caldo, bisogna assumere dei comportamenti. Non è che ogni volta che dico assumere mi guardate con quegli occhietti. Assumere dei comportamenti adeguati e quindi diamo i giusti consigli. C'è secondo voi un kit di sopravvivenza per arrivare alla fine della giornata del Pride splendenti come delle rose di maggio?
1: Allora, assolutamente sì, abbiamo una lista di oggetti che dovete assolutamente avere e io penso che al Pride sicuramente ci sarà il sole.
2: 150 gradi all'ombra, esatto. Quindi iniziamo.
1: Quindi assolutamente l'SPF 50.
2: SPF che metti la mattina una volta.
1: Alle 9.
2: Poi ti dimentichi di mettere, quindi ti bruci lo stesso, però le buone intenzioni ci sono.
0: Beh sì, io direi che ti rifai una virginità con la crema solare. Se è quella giusta poi, figurati, la puoi spalmare ovunque.
1: Ti rimane il segno della maglietta, a meno che tu la maglietta non ce l'abbia.
0: Sì, è vero, a volte capita di non averla al Pride. Potete togliervi la maglietta di qualunque sessualità e genere siate.
2: Sempre per il caldo porterei un inventaglio, un bel ventaglio con qualche scritta
1: da sventolare molto rapidamente.
2: Sì. Che diventa anche un po' parte dell'outfit
1: per un po' di drama.
2: Esatto.
0: Sì, un po' di Vogue.
1: I glitter non possono mancare, ma non in un punto preciso, ovunque, capelli, corpo.
2: Sai, proprio quello stereotipo glitter, lustrini, noi lo adoriamo, cioè noi siamo quel gay lì.
0: Può anche capitare che non abbiate i capelli, nel mio caso infatti io potrei mettere del glitter e sembra un po' quello dei Rockets, però aspetta, ci arriva un altro messaggio. I Pride, in un tempo in cui sui social vengono sovraesposte le intolleranze, proliferano commenti farneticanti, sono sempre più fondamentali. Nella mia Genova, Liguria Pride, il 13, con la nostra mitica sindaca, saluti bisessuali, Ennio, abbonato genovese. Ennio, io ti adoro già, sento che sto per dedicarti un brano. Potete sempre chiedere dei brani, ma comunque voi potete ancora tenere a freno le lingue e i prossimi consigli sino a che arriva il brano dopo?
1: Assolutamente.
0: Ce la fate? Sono incontinenti, capita. Radio Popolare, lei è Cher.

0: Ricordo ai radioascoltatori che se vogliono possono chiederci dei brani che in qualche modo riconducono all'idea di iconicità, oppure ci possono chiedere dei brani direttamente di artisti gay che amano, o ci possono chiedere brani di artiste che sono legati a qualche ricordo di vacanza Pride, o insomma si possono sbizzarrire come sempre, ma io adesso vorrei chiedervi, perché ho chiesto ai nostri quello che chiedo a voi, no? Di scegliere dei brani per la puntata, e mi avete proposto Amy Winehouse. Come mai la ritenete iconica lei? Ma si può ascoltare durante il Pride Amy Winehouse?
1: Secondo me sì,
0: ci sta su un carro
1: completamente. Magari alcune canzoni non sono super festa, però comunque ha un'esperienza che secondo me abbiamo condiviso un po' tutti, e poi ha quella cosa Amy Winehouse che è proprio sfacciata, c'era una paura di dire niente, no? Quando nei Grammys aveva insultato Justin Timberlake per il nome del suo album, secondo me quella sfacciataggine è veramente iconica.
2: Ma poi è iconica perché secondo me chiunque della comunità queer si è sentito a un certo momento Amy Winehouse sotto la doccia.
0: Sì, cioè c'è comunque un'innata drammaticità, sì. L'idea della drama queen che alberga un po' e che si sposa bene al glitter, perché comunque sul dance floor c'è sempre questo misto di drama e di gioia, di glitter. Infatti ci scrive Alessandro che dice: vabbè, io sono etero. Vabbè, Alessandro, nessuno è perfetto, ma con Pier Giorgio, con la giusta dose di glitter e sberluccichini vari, potremmo avere successo alle feste Pride.com e palle a specchio viventi. Praticamente vuole fare, voi siete un duo comico, lui vuole fare un duo calvo con me. Tommaso ci chiede subito Hang Up di Madonna. Certo, figurati se non la passiamo, però devi aspettare un po'. Adesso ti becchi Amy Winehouse, ne abbiamo parlato e non la sentiamo, mica facciamo ste finte. Comunque arriva, poi arriva. No, è ripartita Cher. Ma

0: scrive Juice e dice: Pier, non c'entra un cazzo col Pride, ma il fatto che gli Ascoltacori, che è una nobile iniziativa di Radio Popolare, non abbia un coro di mashup magari in collaborazione con Gaia e Matteo è cosa che grida vendetta. E io dico, gli do ragione e dico che faremo anche questa cosa. Non si fa per voi zecche rosse, anzi zecche arcobaleno. Oggi siete delle zecche arcobaleno e qua ci sono i Pausa Cappuccino che vi danno dei consigli per la partecipazione al Pride, che immagino sarà massiva, verrete tutte e tutti.
1: Allora io inizierei anche con la bandiera arcobaleno. Scusami un attimo, se i tifosi del Milan vanno in giro con le bandiere, perché non lo possono fare anche i tifosi di Lady Gaga?
0: È giusto, una bella bandiera di Lady Gaga, oppure una bandiera con metà Madonna e metà Lady Gaga, perché altrimenti il nostro ascoltatore Tommaso ci rimane male.
2: E poi hai anche il power bank, perché io voglio farmi 300.000 foto con questa bandiera.
1: Quello grandissimo che non puoi mettere in nessuna borsa perché è troppo grande. Ma comunque il telefono ti morirà lo stesso alle 5 del
2: assolutamente
1: pomeriggio.
2: Poi
1: la borraccia.
2: Borraccia arcobaleno.
1: Questo è anche un promemoria per ricordarvi di bere tanta acqua.
2: Sì, esatto.
0: Sì, idratatevi. Ma funziona sempre. Cioè, anche questa è come la crema, no? Ti ridà una verginità. Se ti idrati.
2: E parlando di verginità, io consiglierei anche i preservativi, perché il Pride sai come inizia ma non sai come finisce.
0: Sì, che è anche un momento di educazione sesso-affettiva questo. Sì, li devi avere nel taschino e girare un po' con tutto, sì.
1: E poi alla fine anche le, come si chiama, l'hand sanitizer, sì. Disinfettante per le mani. A noi secondo me piace tantissimo quella cosa di avere sempre le mani pulite. Solo le mani.
2: La coscienza sporca.
0: E le mani pulite. Ok, perfetto. Abbiamo adesso, io direi che possiamo, ci abbiamo in sottofondo i Delight, che secondo me sono uno delle cose più queer che siano mai successe nella musica. Ce li sentiamo loro? Groove is in the heart.
3: And have some fun.

0: Ragazzi, com'è la vita? Approfittiamo di questo svuotamento dei nostri delight e vi chiedo com'è la vita a Londra, la vita queer a Londra, com'è la scena?
1: È molto diversa da quella di Milano, secondo me.
2: Più diversificata anche.
1: Sì, secondo me se vai a Londra da turista, vai a Soho e è un po' la strada, no? Il quartiere LGBT, Q, non dimentichiamo niente, Plus anche.
2: Però poi c'è anche molto focalizzato in altre zone, cioè per esempio c'è tutto l'East Gay, cioè il gay di Dalston, di East London.
1: Siamo un po' noi.
2: Esatto.
0: Ah beh, allora East London, è l'East End è veramente un momento che è queer anche dal punto di vista proprio intersezionale, con tutte le etnie che si mescolano, bellissimo.
2: Assolutamente.
0: No? È ancora così?
2: Sì, sì, è un po' quella cosa che, cioè East London, soprattutto la parte gay, è molto, più, molto creativa, artistica.
1: Sì, molto design, un sacco di persone che la frequentano lavorano in film production,
2: studenti di scuole di moda, sì, arte.
1: C'è un po' di tutto.
0: E poi i locali come sono? Le situazioni divertenti?
2: Sì, anche quello, cioè molto appunto in base alla zona in che vai trovi un mondo diverso. Quindi poi magari nel club, Soho è quella cosa che è il club più glitterato, molto diva.
1: Secondo me a East London ci sono poi quei pub con la musica che stanno aperti fino a tardi, molto belli. Però ci sono anche club, ma a noi piacciono di più i pub.
2: Sì, questi pub club, c'è molto quella cultura del locale dove vai a bere ma che sotto poi puoi ballare. Che
0: magari comincio a bere alle 5 e finisco all'1.
1: Esatto.
0: Il fegato spappolato londinese. Ma la vita queer si è un po' evoluta dopo la Brexit in negativo, ha influenzato negativamente secondo voi?
1: Secondo me è in evoluzione, si è evoluta tanto, però non noi siamo a Londra da quanto tempo? Da 6 anni? 5-6 anni, in realtà abbiamo visto un po' di cambiamenti, però noi ci sentiamo sempre abbastanza
2: accettati.
1: Sì,
2: sì, no, accettati sicuramente, ma anche è pieno, cioè è una città super queer Londra. Sicuramente la Brexit ha un po' chiuso, sì, le porte, non so come dice, proprio fisicamente, cioè tutto un mondo di persone che venivano a Londra dall'Europa non possono più venire così facilmente, quindi sicuramente ha chiuso un po' le porte, però per il mondo gay rimane comunque secondo me molto avanti.
1: Sì, siamo arrivati noi a Londra per aprirle le porte.
0: Giusto, e gli effetti si vedono comunque nonostante la Brexit. Ci arriva una richiesta che ci fa fare un fuori programma, ma molto, c'è un tuffo negli anni Ottanta. Linus Van Pelt dice mi è venuta improvvisamente travolto da irrimediabile nostalgia, voglio sentire Etienne di Gashpati. E allora noi non possiamo non accettare questa meraviglia scelta da Linus Van Pelt, che anche questa è una bella preparazione al Pride.

Ma Gashpati, non fare così, dai. Si è un po' scalmanata l'amica, la nostra amica Gashpati, ma adesso noi andiamo incontro alla pubblicità. Se cambiate canale siete dei sarchiaponi e anche dei sacripanti, e noi ci risentiamo dopo un minuto largo, ok? Riprendete fiato e ci sentiamo fra poco.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso, scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
4: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
5: Martedì 9 giugno, serata finale della 34esima edizione del Premio Colici. Verrà eseguita la Petit Mess Solennel di Rossini,
6: interpretata dai vincitori del concorso del Rotary Club Milano San Babila per giovani voci della lirica.
5: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Barlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
6: Martedì 9 giugno alle 20.30 nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano. Ingresso libero e gratuito.
7: E siamo tornati in studio.

0: poi mantengo.
1: Questo era l'unico momento in cui si poteva studiare la coreografia, perché andava più piano a tempo doppio. E poi partiva l'assolone, che te la provavi e poi ti ripresentavi alla gente un pochino più con un tuo know-how sulla coreografia. E dunque c'è tutto contenzioso tra me e un ascoltatore che stiamo cercando poi di individuare il suo guardaroba, eccetera eccetera, però secondo me ci sono anche dei bisogni più fondamentali, cioè più basici, basic anche un po', quindi la basic bitch che va al Pride, o l'etero basic che va al Pride, cosa mangia? Allora, cioè, dove mangia? Dove si procura da mangiare?
2: Mi viene già fame a parlare di questa cosa. Allora, la Basic Beach, che siamo noi due, palesemente, siamo cresciuti a latte e spizzico.
3: Il grande marginato.
2: Quindi siamo un po'... cioè, abbiamo dei problemi perché spizzico non c'è più, ma noi avremmo sicuramente preso una bel trancio di pizza.
3: Molto gay, molto sottile, un piccolo twink.
2: Però gigante, quel trancio gigante.
3: Quindi spizzico sicuramente nel nostro desiderio, però in alternativa McDonald's...
2: Dipende da quello che prendi però. Perché
3: sì, è vero.
2: C'è quella roba lì che c'è un po' una parte del menù che è molto gay.
3: Tipo l'Happy Meal.
2: Sì, l'Happy Meal, ma anche i chicken nuggets.
1: Ma l'Happy Meal è un po' propaganda gender, perché si rivolge ai bambini. Attenzione che è proprio la cosa pericolosa dell'Happy Meal servito dal McDonald's ai bambini, è la cosa più invisa che si possa calcolare.
2: Io andrò a prendere l'Happy Meal ancora adesso e spero ci siano le principesse come sorpresa.
1: Ma si viene da Peter Pan.
3: Era il momento più bello, andare a prendere l'Happy Meal e chiedere quello da bambina.
2: Sì.
3: Poi abbiamo anche il KFC, sì, per le nostre sorelle lesbiche.
2: Sì, il KFC, che loro adorano qualsiasi cosa fritta. Sì. Friggono tutto lì dentro e sono felicissimi.
3: È molto pratico, cioè sbatti tutto nella friggitrice.
2: Sì. E poi comunque è buono, a chi non piace qualcosa di fritto. E Burger King.
3: Per i nostri amici etero, quelli proprio belli basici, sì, cioè che vogliono il paninotto.
2: Il panino con 8 hamburger dentro praticamente. E loro sono felici, più hamburger ci sono meglio è, più etero sì, si sentono.
1: Sì, con tanta salsa, capito? 15 piani di salsa. Sì,
3: e invece
2: in famiglia,
3: le famiglie che vogliono stare lontane dal Pride, io le manderei all'Old Wild West.
2: Domenica pomeriggio, prima di Radio Popolare, vai all'Old Wild West.
1: Ma no, dai, venite al Pride. No, va bene. Allora, intanto Martina dice: Pier, tu sì che ci conosci, via di karaoke. E invece Davide dice: presso l'insulina. Io suggerirei a Martina e a Davide di fare staffetta, darsi un appuntamento, venire insieme al Pride e andare dietro al carro giusto, un po' uno e un po' l'altra, e così fate amicizia. Io intanto vi mando, visto che non avete chiesto brani nell'uno nell'altra, ve ne dedico uno che abbiamo scelto insieme ai nostri ospiti, che è un brano molto raffinato di Romy che si chiama Love Her, e lei è un po' un'icona lesbo, poi tra l'altro è anche, no, è un'icona queer in generale,
2: è un'icona di vita.
3: Vive dietro casa nostra a Londra, la vediamo sempre al pub, normalissima, tranquillona,
2: a sosteggiare il suo cappuccino.
1: E poi voi dite: allora fai una pausa cappuccino con noi, perché siete pausa cappuccino. Gancio molto, molto basic per dire chi siete e cosa fate qui. Ascoltate Romy insieme a me.
4: Can you turn up a bit more? Thank you.

0: È una delle canzoni più belle del mondo, secondo me questa, bellissima, veramente grande, grande Romy. Ci scrivono un po' di persone, Barbara ci dice, siccome un Pride non basta, non basta mai, è proprio veramente brava Barbara, la zecca genovese mi ha dato un'idea, sabato mattina prendo un treno da Milano e vado a Genova, focaccia e Pride, what else? Barbara, etero fino a prova contraria. Beh, fantastica Barbara, ma vai incontro a qualunque esperienza, però mi raccomando, non senza la focaccia. E quindi andiamo, voi avete dato delle tips su cosa comprare per mangiare, però non avete incluso la focaccia perché non eravate a Genova. Altrimenti l'avreste messa lì e quella lì era, diciamo, queer nel senso intersezionale, cioè per tutti, a chiunque piace la focaccia.
1: Sì, la focaccia genovese a colazione anche, cioè tutto
2: sì, il cappuccino.
1: Col cappuccino, focaccia e cappuccino, aiuto.
0: E se invece uno a un certo punto a forza di mangiare avesse sete, è perché anche questo nel kit di sopravvivenza avete messo la borraccia, la finisci... Cosa fai? Dove vai a prendere l'acqua?
1: Allora, cioè, si apre un mondo con l'acqua.
2: Il primo posto metterei Italy.
1: Cioè,
2: hai
1: Italy,
2: un Italy.
1: Ti trovi le acque più costose. Perché poi comunque a noi piace un sacco spendere soldi nell'acqua. Sì. Che ce l'hai anche nel rubinetto a casa. Però perché non puoi spendere 10 euro per una bella bottiglia di vetro?
2: Vetro stupendo, paghi quello. E, quindi sicuramente Italy è uno snack costosissimo. Fai una charcuterie, un piccolo picnic durante il Pride.
1: Ti porti una bella busta di prosciutto in giro.
2: Salame dentro e fuori il supermercato.
1: E siamo molto proud. Poi?
2: Beh, poi abbiamo l'Esse Lunga.
1: Sì, l'Esse Lunga è un po' quello dove, secondo me, bisex. Secondo me l'Esse Lunga
2: sì,
1: è molto bisex.
2: Sì, perché mette d'accordo tutti l'Esse
0: sì.
2: Lunga.
0: Poi allora, sì. Sì, perché poi c'è anche stata tutta la brandizzazione, quella del John Lemon, eccetera, certo. E quella lì era veramente universalissima.
2: Bellissimo.
0: Quindi all'Esse Lunga puoi sempre andare, sì.
1: Conad. A Conad vedi solo le famiglie.
2: Sì, è molto famiglia tradizionale.
1: Tradizionale, Conad. Quindi...
0: Di sinistra.
1: Assolutamente. Però anche i colori del Conad, quel simbolo, il fiorellino ad oro, sono bellissimi.
0: Beh, il fiorellino è un po' queer, dai.
1: Sì,
2: molto.
0: Cioè, alla Conad si può sempre andare.
2: Però oggi non ci vedete, ma siamo tutti vestiti in fiori.
1: Sì, però io quando sono andato, poche volte, quando sono andato, famiglie.
0: Vabbè, erano famiglie che crescevano bene.
1: Comunque, secondo me, ecco, a Milano c'è il viaggiatore goloso, che non so quanti ce ne siano in Italia, che quello è il posto dove vado... Secondo me tutti noi gay andiamo in quel posto lì quando sei stressatissimo e vai lì e vai nel reparto frutta e verdura e ti scende subito l'ansia e lo stress.
2: Sì, sì, tipo sì. Una galleria d'arte.
1: È come se fosse sì, un museo.
0: Con le nature morte.
1: Esatto.
0: Però, allora ragazzi, ci chiedono i gossip, ce li chiede un'ascoltatrice o ascoltatore anonimo che però ci dice grazie e noi non possiamo non accontentarlo o Arla o Arl. Questo per i Pride più rocchettari, i carri più rocchettari del Pride va benissimo.

Intanto Tommaso, che dice di votare a destra e di avere un ottimo guardaroba, ci dice che lui ha speso per una bottiglia di acqua 25 euro. Era però un ristorante stellato. Che VIP che sei, Tommaso.

0: Assolutamente clamoroso questo qua, ma c'è un nostro ascoltatore che ci chiede Sherry dei Modern Talking, e io ci vorrei arrivare gradualmente a questo, cioè vorrei non arrivarci traumatizzato, quindi ci arriverei attraverso gli ABBA, che tra l'altro poi sono in questo momento a Londra protagonisti di un vero e proprio ritorno di culto, no? Aspettate un attimo che vi alzi i microfoni, ecco.
1: Si chiama Abba Voyage. Noi in realtà non ci siamo andati, ma perché è impossibile andarci, è prenotato fino al 2000 mai.
2: Sì, ci sono li chiamano Abbatars.
1: Sono degli ologrammi
2: Sì.
1: e si esibiscono come tipo nel pieno del loro successo, quando avevano, adesso non so quanti anni, penso sui 40.
2: No, sì, penso che li abbiano registrato un po' alla fine, cioè 70 anni, però hanno tipo l'avatar di loro quando avevano 50 anni.
1: Esatto.
0: Anche prima, cioè proprio li vedi giovani,
2: Sì.
0: giovanissimi. Tutti sono giovanissimi, però insomma loro li vedi lì molto molto giovani e questa cosa degli ologrammi, io pure ho tentato di andare ma non c'è verso. Comunque se avete molta voglia di andare a vedere Take a Chance on Me, voi parlate con i Pausa Cappuccino e loro faranno la fila per voi, vero che garantite questo tipo di servizio? Non vedevano
1: Assolutamente,
0: l'ora.
1: solo se ci portate una bottiglia di vetro.
0: E sono gli ABBA, sì, ma rifatti dagli Erasure. Non credo di aver trovato niente di altrettanto gay nella vita.

0: corriamo un po' perché si avvicina il gran finale e dobbiamo ci sono un paio di pezzi che sono assolutamente dei must, non possiamo non ascoltarli. Ascoltiamo prima però una richiesta del Samantha Fox Fan Club che ci fa fare un tuffo.
1: The French are glad to die.
0: Nel mondo drag.
1: They delight in fighting.
0: Le drag che rifanno Marilyn sono stupende.

0: friend. Un'ascoltatrice ci dice: dopo 45 giorni di Sardegna, una nuova partenza per il Trentino, ti ascolto, siete adorabili, con la tua musica mi torna sempre la voglia di vivere, ma a noi torna ascoltandola la voglia di vacanze. Cioè, ce l'abbiamo dei consigli per le vacanze per i nostri radioascoltatori?
1: Allora, prima sicuramente, come abbiamo detto prima, potete venire con noi a Mykonos.
2: Siete invitatissimi, solo se siete però LGBTQ.
0: Ma no, che c'entra, si invita tutti, tutti a casa dei Pasa Cappuccino, e aiutiamoli a rifare le pulizie in casa dopo che hanno perso tutto il tempo a fare la fila per lo spettacolo degli ABBA che voi gli avete commissionato, pagate voi ovviamente. Ma era normale, sì, hanno detto di sì.
2: Se volete stare in Italia, le isole Eolie è proprio Stromboli, con l'energia proprio dei vulcani.
1: È proprio il gay chic a piedi scalzi che si legge un libro meraviglioso di giorno, perché poi la sera
2: cosa succede la sera?
1: L'energia, cioè, prima di giorno si sta scalzi, di notte senza vestiti.
2: Perché c'è comunque il vulcano.
1: Sì.
2: Secondo te la nostra amica lesbica dove va?
1: Montagna, quella cosa.
2: con gli scarponi per fare hiking.
1: Sì, è il progetto della casa sulla capanna mai finito.
2: Sì, la tenda che si costruisce lei, tutto. Glamping.
1: Per i nostri etero?
2: Allora, secondo me il gruppo di amici etero va assolutamente in Basilicata. La loro vacanza parte quando accendono la macchina e se la fanno tutta da Milano fino in Basilicata con la multipla.
1: Anche a te piace quello, vero? Iniziare la vacanza proprio quando accendi la macchina.
2: Sì, la mia vacanza inizia quando entro nell'hotel e mi metto a dormire.
0: Bene, allora ci dicono Mauro Meloni dice: ciao a tutti, la Deborah mi è un po' in ansia per il semplice motivo che avete citato Madonna, sì, perché ce l'avevano chiesta, ma non è ancora passa, magari l'ha persa, ci teneva, grazie a voi.

0: siamo alla conclusione della nostra giornata Pride. Come lo chiudete, ragazzi, il Pride voi? Io lo so che voi lo chiudete con un after o finite a casa di qualcuno, lo so.
1: Noi siamo un po' birichini, quindi appunto per questo possiamo dare consigli su
0: La colazione
2: la fai a casa della persona da cui vai, e in base a cosa trovi nella dispensa lì capisci tutto.
1: Capisci con chi sei, con chi hai passato la notte, la persona con cui magari non sai neanche il nome.
2: Sai se la rivedrai ancora o no.
1: Quindi mulino bianco, scappa
2: gambe levate, perché proprio
1: arriva la moglie, poi
2: c'è la moglie da qualche parte nella casa nascosta.
1: Matilde Vicenzi,
2: tantissimo gusto, chicchissima, io approvo tantissimo.
1: Ringo, sei da uno che non si capisce com'è, è cresciuto con il poster di Totti, però...
2: Sì, è proprio un calciatore, sì. Non te l'ha detto, comunque lui se la domenica pomeriggio va a giocare a calcio.
1: Probabilmente non lo sa nessuno, l'hai scoperto tu che non lo sa nessun altro.
0: E poi vabbè...
2: I Pavesini sono proprio teneri, cioè nasconde un cuore grande.
0: Sì. Beh sì, il Pavesino è tutta questa cosa energica, poi un colore un po' è un giallo radio popolare il Pavesino. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie ad Alessandro che ha comprato Edwood, grazie a un ascoltatore che ci ha mandato qualcosa che non riusciamo a leggere, ad Alba, abbonata trasfuga da Milano, che però ci segnala il Pride del 25-27 giugno 2026 a Cagliari, è meraviglioso questo, anche un'altra idea di vacanza, e poi Max chiede i canestrelli. Noi non possiamo che chiudere con lei, la regina dei Pride. Grazie a Pausa Cappuccino per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille.
1: Ciao ciao.
0: È stato un grande piacere. Buona Londra. Pacio. E buon Pride. Ci si vede il 27 giugno a Milano. Settimana prossima.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Popolare Network.
9: A 100 giorni dall'inizio della guerra, il Libano resta senza pace, Israele continua a bombardare a sud e anche sulla capitale Beirut, ignorando qualsiasi cessate il fuoco. Il New York Times denuncia l'uso di fosforo bianco, Trump chiede a Tel Aviv raid più mirati. È in corso a Londra il vertice tra Zelensky, Macron, Starmer e Merz. I leader europei puntano a rafforzare la cooperazione con l'Ucraina per fare pressioni sulla Russia. Il presidente del Senato avvia gli accertamenti sulla denuncia di violenza sessuale di un'imprenditrice nei confronti del senatore di Forza Italia Silvestro, che sarebbe avvenuta nell'ufficio. Lui nega e si difende con strafottenza. Io un bell'uomo, lei normale, denuncia e ci divertiremo. Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazione di genere, ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Sono le 19:32 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo con una notizia appena arrivata in redazione: un barcone con una sessantina di migranti si è ribaltato nelle acque maltesi. La Guardia Costiera italiana è immediatamente arrivata nella zona con una motovedetta e al momento ha recuperato 10 cadaveri. Sono 48 le persone tratte in salvo, le ricerche nella zona stanno continuando, coordinate dalle autorità maltesi. Le informazioni e gli aggiornamenti ovviamente a partire dal giornale radio delle 22:30. Israele non ferma gli attacchi sul Libano. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco, caccia israeliani hanno bombardato Beirut e il sobborgo sciita di Dayeh, rivendicando l'operazione contro combattenti di Hezbollah. Un deputato iraniano ha minacciato una risposta ferma e dolorosa. L'esercito di Tel Aviv ha pubblicato un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zuqaq al-Mahdi nel Libano meridionale, già duramente colpiti questa mattina. Tel Aviv avrebbe avvertito gli Stati Uniti dei nuovi attacchi. Se a 100 giorni dall'inizio della guerra sull'Iran perlomeno ci si parla, in Libano invece continua una guerra senza apparenti interferenze. Giuseppe Acconcia è docente di geopolitica del Medio Oriente all'Università di Padova.
10: Teheran aveva posto come precondizione per sedersi al tavolo negoziale con gli Stati Uniti proprio un cessate il fuoco a Beirut, ma evidentemente questa possibilità è stata continuamente messa a repentaglio dall'azione dell'esercito israeliano, che in tutti i modi cerca di impedire che un'intesa sulla carta vicina tra Stati Uniti e Iran si concretizzi e porti alla fine del conflitto. E così dal 2 marzo scorso sono oltre 3.500 i morti in Libano, l'esercito israeliano è avanzato fino al castello di Beaufort e i colloqui tra il presidente Aoun e la controparte israeliana vengono continuamente messi a repentaglio dal proseguo del conflitto. In particolare il movimento sciita libanese si trova in netta opposizione con la possibilità di arrivare ad un cessate il fuoco. Naim Qassem ha definito gli accordi fino a questo momento discussi come una forma di capitolazione, inclusa la possibilità del disarmo del movimento sciita libanese Hezbollah, così come della questione della formazione di aree all'interno della zona cuscinetto al confine con Israele, dove dovrebbe avvenire il passaggio delle consegne dall'esercito israeliano all'esercito libanese a sud del fiume Litani. Evidentemente questa zona cuscinetto somiglia sempre di più alla linea gialla che si trova a Gaza, e in generale il comportamento dell'esercito israeliano in Libano è molto simile al genocidio della polizia etnica che IDF perpetra nella striscia di Gaza e nei territori occupati.
9: Trump avrebbe chiesto ad Israele anche raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano, lo ha detto lo stesso presidente statunitense, ma secondo un'inchiesta del New York Times, corredata da foto e video, l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco, vietato dalle convenzioni internazionali su aree popolate del Libano. Riccardo Nuri è il portavoce italiano di Amnesty International.
8: Non sarebbe la prima volta in Libano, perché l'abbiamo documentata tra 10 e 16 ottobre del 23 nel sud del paese, e poi nel 25 l'ho documentata Human Rights Watch, quindi è un uso ricorrente di un'arma che ha degli effetti molto gravi dal punto di vista respiratorio, ustioni sulla pelle, un'arma che non deve essere mai usata in luoghi abitati perché ha degli effetti su superfici molto ampie. Non solo in Libano, Israele l'ha usata anche nella striscia di Gaza nel 2009 durante piombo fuso, nel 2014 durante margine protettivo e anche all'inizio di questa nuova fase di genocidio all'inizio tra il 9 e l'11 ottobre del 23.
9: Iran e Stati Uniti sono molto vicini alla firma di un accordo, lo ha detto per l'ennesima volta Donald Trump in un'intervista a NBC News. Ci sono un paio di punti ancora da definire, non sono neanche questioni di grande entità, ha aggiunto il presidente americano, ribadendo che Teheran ha accettato il fatto di non dotarsi di armi nucleari. Intanto l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio. Israele sta ancora bombardando Gaza, almeno 10 morti secondo il servizio di protezione civile e gli ospedali della striscia. Ieri morti sono stati 12, 961 i palestinesi uccisi dall'entrata in vigore del cosiddetto cessate il fuoco del 10 ottobre. Questa mattina a Tel Aviv c'è stato un attentato rivendicato da Hamas, una sparatoria nella zona nord della città, i due uomini armati sono stati uccisi. Oltre ai raid su Gaza, l'esercito israeliano ha cerchiato diversi villaggi palestinesi in Cisgiordania e chiuso il valico di frontiera. È in corso a Londra il vertice tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Al centro dell'incontro ci sono le future mosse per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno dell'Unione all'Ucraina, anche in vista del prossimo consiglio in cui si dovrà iniziare a ragionare sui negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Poche le dichiarazioni dei leader all'arrivo al vertice, punto su difesa e cooperazione, ha detto Zelensky al suo arrivo, annunciando che domani vedrà anche recarlo. In diretta con noi c'è il professor Gianluca Pastori, docente di scienza politica all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto professore.
11: Bentrovati, buonasera.
9: Senta, come si potrebbe sostanziare a suo avviso questa maggiore pressione sulla Russia? C'è anche l'idea di un diverso coordinamento del sostegno militare a Kiev in ballo.
11: Beh, io direi che in questo momento la pressione si possa concretizzare essenzialmente in una pressione di tipo diplomatico. In questo momento lo scopo ultimo del vertice, appunto al di là degli aspetti più tecnici, è quello di mostrare che l'Europa è ancora compattamente dietro a Kiev, nonostante il fatto che sulla scena internazionale ci siano tante altre priorità. In una fase in cui l'Ucraina sembra in qualche modo scivolare ai margini appunto dei grandi problemi globali, l'Europa sta mandando questo tipo di messaggio. Per noi è ancora una questione importante e vogliamo rimanere committed, vogliamo rimanere impegnati in una soluzione a lungo termine del problema.
9: Ma questo aumentato dinamismo europeo può essere legato a una politica statunitense, quella di Donald Trump, che invece sta mettendo un po' da parte la questione ucraina?
11: Decisamente, io credo che sia proprio una risposta a questo tipo di scelta. In questo momento gli Stati Uniti hanno altre priorità e sappiamo tutti quali sono, e questo apre all'Europa dei margini di azione. Finché gli Stati Uniti e finché l'amministrazione Trump sono stati fissati sull'Ucraina, erano, diciamo così, un soggetto troppo ingombrante. Erano un soggetto che non voleva l'Europa al tavolo delle trattative ed era un soggetto che aveva la forza di dettare le proprie regole. Ecco, oggi questo soggetto non è più sulla scena, o quantomeno è sulla scena in modo molto meno ingombrante. E questo, appunto, può spiegare perché l'Europa stia cercando di muoversi.
9: Grazie mille Gianluca Pastori, una buona serata.
11: Buona serata a voi.
9: E veniamo all'Italia, dove il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia, Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distribuisce vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista ha negato e si è spinto anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denuncia e ci divertiremo, ha concluso con strafottenza. Il suo legale oggi ha ribadito l'estraneità del cliente. Sentiamo il commento di Valeria Valente, senatrice del PD, componente della bicamerale sul femminicidio.
12: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda, conosco la serietà, la professionalità e la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare qualora dovessero essere accertate le cose denunciate e raccontate oggi, ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo. Intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato a promuovere una cultura del rispetto, dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa insomma tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione la fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
9: Una ragazza di 17 anni è morta, altri tre giovani, un 15enne e 2 ventenni, sono rimasti feriti gravemente in un incidente avvenuto in provincia di Varese. Un'automobile ha travolto ad alta velocità i 4 pedoni che stavano camminando sul ciglio di una strada. Il più grave dei feriti sarebbe il 15enne, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Varese. Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazioni di genere. Ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Massimo Alberti.
13: Circa il 10% in Europa, oltre il 5% in Italia, il cosiddetto gender pay gap, la differenza di salario medio tra uomini e donne, poteva e doveva essere lo strumento per poter intervenire su questa discriminazione, correggere la malabitudine tutta italiana che nei colloqui di lavoro non si parli di soldi. Ma il governo, nel recepirla, ha stravolto la direttiva europea. Una volta l'anno si è richiesto, le aziende entro 2 mesi devono comunicare i dati sulle retribuzioni aggregate per genere. Se il divario retributivo è almeno il 5% tra uomini e donne e non giustificato, va corretto entro 6 mesi. Prima criticità si applica pienamente solo alle imprese sopra i 50 dipendenti, pubbliche e private, ma esclude il lavoro intermittente. Seconda, si parte dalla presunzione che i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative siano in regola, in aperto contrasto con la norma europea, il che, secondo i giuslavoristi, porterà a diversi contenziosi giuridici. Terzo, si considera la retribuzione annua lorda escludendo i trattamenti economici individuali non strutturali, come indennità e premi, cioè dove si concentrano più le discriminazioni. Negli annunci invece sarà sufficiente indicare una fascia di retribuzione. Per la CGIL è tutto da riscrivere perché edulcorato con criticità tali da non servire a nulla. Eleonora Voltolina, fondatrice dell'Osservatorio Lo Stato del Lavoro.
14: Il governo ha perso il primo slot per licenziare fin da subito una normativa che fosse efficace, che fosse pensata bene e andasse anche nel senso voluto dall'Unione Europea. Adesso ovviamente una legge si può modificare, ci vuole anche la volontà politica di farlo.
9: È guerra bancaria su Monte dei Paschi. Banca Popolare di Milano propone a BPS un'aggregazione. Proprio i voti di BPM insieme al gruppo Delfin erano stati fondamentali nella sconfitta di Francesco Caltagirone alla scalata di MPS, portando a sorpresa a designare amministratore delegato Luigi Lovaglio, mentre secondo il Financial Times Intesa San Paolo starebbe preparando un'offerta congiunta con BPR, che ha in Unipol il suo azionista di riferimento. L'offerta potrebbe essere formalizzata già questa sera. MPS non rilascerà commenti prima della discussione di domani nel consiglio di amministrazione. Urne aperte fino a questa sera alle 23, ancora domani dalle 7 alle 15 per 42 comuni al voto per i ballottaggi in Italia. Le sfide principali sono in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 19 l'affluenza è stata del 28,6%, in netto calo rispetto al primo turno quando era stata del 36%. In Armenia il partito del premier Nikol Pashinyan, che propugna un avvicinamento all'Unione Europea, starebbe vincendo le elezioni parlamentari. Secondo gli exit poll che sono stati citati poco fa dall'agenzia russa Interfax, i partiti filorussi, gli altri due in competizione, sarebbero più bassi di almeno 10 punti percentuali. E parte questa sera da Saint-Denis la campagna elettorale di Jean-Luc Mélenchon in vista delle presidenziali francesi della prossima primavera. Il leader della France Insoumise ha scelto un luogo simbolo per lui. Sentiamo il servizio di Francesco Giorgini.
15: On est chez nous, liberamente tradotto, siamo a casa nostra, siamo a casa nostra. Lo slogan storico dell'estrema destra nazionale identitaria, ripreso in coro a gran voce da più di 25.000 persone venute ad assistere al primo meeting della campagna presidenziale del leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon. Non una ripicca né una rivincita o un'irridente ironia, ma una riappropriazione di quella che Jean-Luc Mélenchon e il suo partito, la France Insoumise, chiamano la Nouvelle France, la Nuova Francia, lo slogan che incarna la campagna e la chiave di volta della strategia del programma del candidato Mélenchon. La Nouvelle France, che è poi la Francia reale, quella meticcia multiculturale, con un francese su tre che è figlio o pronipote di immigrati, quella dei precari, che siano diplomati senza lavoro o pensionati in miseria, quella delle periferie popolari o dei piccoli agricoltori non produttivisti, quella delle minoranze o delle famiglie non tradizionali e che si rivendica come comunità nazionale. Una riappropriazione, appunto, per dire altrimenti una manifestazione, una pratica del diritto del suolo che fonda la Repubblica e che la destra nazionale identitaria vuole abolire. È il messaggio essenziale e radicale di questo primo meeting presidenziale di Jean-Luc Mélenchon a Saint-Denis, alle porte di Parigi, nella provincia più giovane, povera e meticcia del paese, ma anche con sullo sfondo la basilica sepolcro dei re di Francia, e che con più di 20.000 partecipanti è già un'incontestabile dimostrazione di forza. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Net.
9: Le 19:47 minuti, in chiusura una notizia sportiva: Flavio Cobolli ha perso al quinto set contro Alexander Zverev la finale del Roland Garros. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, questo il risultato dei set. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, ci si risente alle 22.30, una buona serata da Massimo Alberti e Alessandro Braga.
16: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
17: Popolare Network.
18: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
19: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
18: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
19: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
20: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
21: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
20: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
21: Affitti brevi, tranquillità lunga.
22: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
0: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare. Intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo.
1: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.
3: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
23: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
3: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
23: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricche serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di...

racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.

0: Ecco, questo è un brano che ci aveva chiesto un ascoltatore da Mashup. Probabilmente le nostre zecche rosse saranno un po' spiazzate perché si ritrovano me dopo.
1: Eppure me, perché scherzetto, pensavate di esservi liberati di me dopo la conduzione del GR e invece no, eccomi qui con Pierpaolo.
0: Escono dalla porta e rientrano alla finestra.
1: Pazzesco, ste zecche, serve un insetticida veramente forte per farci
0: ma
1: fuori.
0: Ma ci vuole forte forte.
1: Ma ci vuole forte forte, per fortuna non l'hanno ancora inventato.
0: E noi abbiamo inventato proprio il concetto di resistenza, per cui sarà un po' difficile farci fuori, come sarà difficile fare fuori il Pride, che era l'argomento della puntata.
1: Molto bene, ho visto il comunicato stampa ieri. 8 onde Pride in giro per l'Italia ci sono state, ho visto il comunicato stampa, oggi niente, si riparte il 13, quindi il weekend prossimo, sabato, se non ricordo male, una dozzina di piazze ci saranno in giro per l'Italia, e poi la domenica 14, poi si va avanti, vabbè, noi siamo molto, io poi metro regione, sono molto legato al territorio, il 27 giugno c'è Milano.
0: Il 27 giugno c'è Milano, dovete esserci tutti, cioè è importante.
1: Senza nulla togliere che lo stesso giorno c'è anche il Napoli Pride, ci mancherebbe, però Milano è Milano, Milano è Milano ed è sempre bellissimo. Io partecipo tutti gli anni, è veramente bello. Penso, il primo Pride che ho fatto è stato a Padova nel 2000, mi sa.
0: Tra l'altro in un momento in cui la controcultura a Padova si stava sviluppando tantissimo.
1: Era Madrina.
0: Hanno tremato le statue di Sant'Antonio.
1: Era Madrina Irene Grandi, pensate.
0: Ok.
1: Nel 2000, quindi 26 anni che faccio i Pride.
0: Lei è una molto supportive, ma tra l'altro questa cosa che secondo me, io ne approfitto di avere te qui.
1: Vai.
0: Perché c'è una cosa che secondo me va detta sul Pride, adesso che addirittura, non so se hai letto la notizia che una deputata transgender di Avezzano è stata reclutata
1: è entrata nelle truppe dell'ex generale, l'ho letto perché, sai, tra le mie perversioni c'è la Lega, è quella è la maggiore, però adesso mi sto un po', sono un po' un perverso e un masochista sicuramente, quindi sto prendendo anche il filone del futuro nazionale da seguire, cercare di capire come si muovono questi, e io sono veramente preoccupato, lo dico,
0: anche io sono molto
1: preoccupato. Non vanno sottovalutati questi, pensa che mi sto leggendo, sempre per il filone masochismo di Braga, il libro Remigrazione, scritto da quelle si può dire merde, che stanno raccogliendo le firme per la proposta di legge, e la proposta di legge è molto annacquata rispetto alla base teorica che c'è in questo libro, firmato da Luca Marsella, leader di Casa Pound, Rete dei Patrioti, eccetera eccetera,
0: che poi è internazionale come Rete di Patrioti.
1: Me lo sto leggendo piano piano nei momenti di libertà e mi sto sottolineando i passaggi, e ti dico la verità, adesso non voglio sembrare esagerato, ma ci sono dei passaggi che richiamano chiaramente alla purezza della razza, che fa venire la

0: chissà se la canta stasera tra un cazzo
1: tra
0: che
1: un,
0: è capitato
1: tra un pianto e l'altro, dici, e l'altro. Sì.
0: Sì, cioè delle volte io penso che abbia anche trascinato Ultimo in questa voragine di depressione,
1: il pessimismo povero. Cosmico
0: il pessimismo cosmico,
1: sì. Vabbè, vabbè, guarda, lo dice uno che il suo cantante preferito in assoluto è Francesco Guccini, quindi
0: vabbè, ma Francesco Guccini ha tutta questa spinta collettiva,
1: anche se poi vado, come sanno ormai tutti, sempre da Vasco, e sono andato anche la settimana scorsa al soundcheck,
0: ho ascoltato
1: e quindi si va poi di...
0: Sembravi una groupie a proposito di Gay Pride,
1: per Vasco questo ed altro, anzi sono già pronto, l'anno prossimo festeggio i 50 anni di carriera, sta facendo crescere l'hype, come dicono i giovani, ha fatto prima le immagini luminose nelle varie città, poi ha detto che Roma lo accoglierà per il giubileo di Vasco, pensa, il giubileo di Vasco, e io sono qua che sto aspettando di capire, perché se fa da aprile a giugno io mi prendo 3 mesi di aspettativa dalla radio,
0: cioè, sei sempre lì a seguire lui, a portargli 3 mezzini.
1: L'ho già detto a Sciauchi oggi pomeriggio, Sciauchi, io mi prendo 3 mesi di aspettativa e mi trasferisco a Roma. Senti, invece Cristina è contenta di questa strana coppia che siamo io e te, Pardo e Braga, che bello sentirvi la domenica sera, ci dice.
0: Ma che bello sentire te, Cristina.
1: Quindi le dovremo dedicare una canzoncina, non prima di aver lanciato il... com'è che era il...
0: Il premio
1: Mucca Assassina.
0: Il premio Mucca Assassina. Allora, dobbiamo dire che c'è Giulia che ci scrive, Giulia Strippoli, la nostra... Noi, quando ci scrivono i colleghi, diciamo anche il cognome.
1: Certo,
0: Giulia Strippoli. Forza. Giulia Strippoli, se volete, però, vi diamo anche il numero di telefono a parte, lei poi valuterà. Però non è lei il premio.
1: Non è lei serata. Il premio, assolutamente no. Non la trasformiamo assolutamente in donna oggetto, anche perché... Giulia è difficile da trasformare in oggetto, perché
0: la sua forza ti tira una centra immediata, e anzi ti tira, ti dico io cosa tira, dice: ora sculetto forsennata mentre faccio il cambio di stagione alla Want to Break Free. Perché lei andava alla Mucca Assassina, e veniamo al premio.
1: Il premio Mucca Assassina è per chi indovina, si ricorda, senza googlare però, se no è troppo facile, in che zona di Roma, in che quartiere di Roma era ed è tuttora la Mucca Assassina, perché ce l'ha detto proprio Giulia Strippoli, da là arriva, è romana, e quindi lo sa molto bene.
0: Lei ce l'ha confermato, quindi siamo sicuri, quindi noi sappiamo dove si tiene la Mucca Assassina, anch'io sono stato lì, ho anche io dei ricordi come il nostro Mauro, no, non è Mauro, chi
1: no,
0: è Roberto.
1: Era Roberto,
0: e quindi niente, il premio Mucca Assassina l'ha lanciato lui in realtà.
1: Sì, è vero, però la domanda che dovevamo fare era un'altra, io ho deviato, perché
0: va benissimo questa.
1: Creiamo un altro premio.
0: Creiamo un altro, se ritarda ancora Matteo, creiamo un altro premio,
1: perché è dedicato a Matteo Villaci, il premio Mucca Assassina.
0: Sì, e quello poi lo dedicheremo a lui, ma adesso ascoltiamo Raffaella, la evocata.
1: L'originale.
0: L'originale.
1: L'unica e sola.
0: L'unica e sola, l'unica rossa come Tiziano.

0: Stanno dicendo i nostri dove la mucca?
1: Sì, ha scritto Federico da Milano, però ha fatto... allora, qua però mi dice Federico da Milano, che però adesso mi dice, ma io ci sono nato, e dice, Portonaccio per Bacco, ci sono nato, si chiama Portonaccio, poi si voi di Tiburtino, solo che, e chiudiamo già la gara perché svelo, Giulia Stripoli ha scritto, se dicono quartiere Portonaccio è sbagliato perché il quartiere è Casa Albertone, quindi voi due romanacci, Giulia Stripoli da un lato e Federico da Milano che però è nato a Portonaccio, fatevela fuori tra di voi, io non lo so dire, io ti so distinguere tra il Naviglio Martesano e il Naviglio Pavese al massimo, e quindi non lo so proprio, però Giulia, che dici se stai ascoltando, perché Federico dice ce sono nato, lo dico proprio da romanaccio, Se chiama Portonaccio
0: e ti viene bene,
1: è proprio bene,
0: ci ho
1: vissuto a Roma, pensa, però non ho preso proprio niente.
0: No, beh, forse sei più, hai una lieve cadenza bergamasca,
1: io
0: soprattutto
1: sì,
0: quando imiti il romano.
1: Sì, perché io ho studiato al liceo in provincia di Bergamo e c'è stato un periodo della mia vita che dicevo anche pota. Quindi figurati.
0: È rimasta la pota addosso. E allora adesso io direi che possiamo evadere una richiesta, perché sono andati in corsa da Mashup praticamente e fanno le richieste musicali. Ma diciamo che se vogliono, tanto il tema l'hanno capito. Noi stiamo sempre aspettando
1: Matteo Villace e Gaia Grassi, perché anche Gaia, e rispondiamo a Jus che ci ha scritto all'inizio. Se mi restituite Gaia non si farà male nessuno, se quelle scene modello Malavita, e noi te la restituiremo pure, ma purtroppo non ci sono e chissà dove sono.
0: Allora, non sono insieme. Stasera aveva un impegno, giusto, fattene una ragione, e invece Matteo Villaci, cioè, quindi Matteo Villaci ha proprio un contrattempo e sta arrivando. Gaia si sta facendo i cazzi suoi. Potremmo interpellarla come lavoratrice della domenica.
1: Lavoratrice dei cazzi suoi.
0: Lavoratrice dei cazzi suoi, Gius. Che dire? Sai cosa ha detto Gius prima? Noi abbiamo accettato Pardo. Bella questa cosa.
1: Sì, veramente.
0: Ci chiedevano George Michael ed è secondo me una richiesta sacrosanta.

0: E adesso mi sa, caro Ale, che la giochiamo sul serio, cioè alziamo proprio la posta.
1: Alziamo la posta, sì.
0: Eh sì, sì, perché proprio Mucca Assassina ce l'hanno vinto in due nanosecondi.
1: Sì, con quella diatriba tra due romanacci, però io la lascio loro, la diatriba, come dicevo. E invece il premio Villacci è più importante. Dov'è finito Matteo Villacci? Vediamo,
0: esatto.
1: Cioè, vediamo un po'.
0: Noi praticamente accogliamo le vostre ipotesi su dove sia finito Matteo Villacci, che è in arrivo, ci ha chiamato, ci ha detto iniziate, io arrivo, eccetera eccetera.
1: Inizio a credere poco anche a questa seconda parte in realtà, però vediamo, magari
0: ha detto voi iniziate, io arrivo, ma non ci ha detto dov'è
1: e nemmeno il motivo per cui è in ritardo.
0: Cioè, sono con l'altro ragazzo di doppia H, e si è anche dato del ragazzo a questa,
1: ormai,
0: questa telefonata. Ormai lui è così. E praticamente, però ha chiuso quando ha provato a dirgli qualcosa.
1: E niente, ti ha sbattuto il telefono in faccia.
0: Sì,
1: maleducazione massima.
0: Così. Quindi a questo punto diventa veramente una sorta di interrogativo, che tipo Twin Peaks, quello di sapere dov'è.
1: Quindi esatto.
0: Io lo metterei come...
1: Dov'è Villacci e perché sta facendo tardi? Chi indovina? Poi ce lo dirà lo stesso Matteo Villacci, se mai arriverà dove è stato e perché ha fatto tardi, vincerà un premio a sorpresa.
0: Un premio che chiameremo così. Premio Cobra. Chi si vuole aggiudicare il premio Cobra?

0: Presente.
1: Ecco, io volevo.
2: E invece sei arrivato.
1: Sono arrivato. Tra l'altro, apprezzo il fatto che l'abbiate buttata in concorso. Oggi avevamo intenzione di giocare con gli ascoltatori.
3: Esatto.
1: Perché, tra l'altro, sarebbe già stata una puntata di Su The Dos molto particolare perché la Gaia non è presente.
2: Ma questo l'abbiamo detto. C'è
1: Giuse
2: che non se ne fa una ragione.
1: Ma
2: è lì che cioè, ha delle foto di Gaia
1: e piange
2: su un calendario.
1: E piange.
2: Sì, e guarda, gennaio non c'è, febbraio non c'è.
1: Esatto.
2: Gaia non è presente.
1: E piange.
2: Cosa imbarazzante.
1: È così, Giuse, è un po' imbarazzante. Ti siamo tutti amici, però è un po' imbarazzante.
3: Beh, ma l'ultimo messaggio è: ci importa a sega di dove Villacci. Dov'è Gaia?
1: Non lo leggo io, strano.
3: No, l'ultimo di Giuse.
1: Ok, beh, Giuse, posso capirlo, posso capirti. Devo dire, c'è chi apprezza il fatto che tu sia ancora qui. Tu pensavi di andare a casa adesso che sono arrivato. E ci dicono, no, Pardo, ancora qui. Life is beautiful. Villacci, no, non ha avuto problemi con i Maranza. Io non ho mai problemi con i Maranza.
3: Essendo tu uno di loro.
1: Esatto. Io mi ci trovo abbastanza... Posso dire che Giuse sta veramente straripando. Cioè, no. L'ultimo messaggio di Giuse è stronzi.
2: No.
1: Anche meno. Anche
2: meno. No, ma è così, eh? Dice che io tratto male gli ascoltatori. No, io tratto male solo te.
1: Ma voglio dire, è reciproco però, giusto? Non è che tu ti stia facendo, voglio dire, voler bene.
2: Senti, introduciamo la persona che è venuta con te,
1: certo.
2: Andrea. È un'aria così.
3: Esatto.
2: È così, su cos'era la canzone che abbiamo ascoltato prima?
3: Su cos'era?
2: Sulla minchia.
1: Ah, esattamente,
2: certo.
1: Così. Ecco, ti presento lui è il moderatore della RAI. Non vi siete ancora incrociati.
3: No,
1: e lui invece
3: mai.
1: Cipo, l'altra voce di WH da quest'anno.
3: Esatto.
1: E mezzo, in realtà.
3: Non è mezzo.
1: È bello che vi conosciate immediatamente così, per quello che siete. Soprattutto tu, Pier. Con questa tua dichiarazione di identità molto bella, apprezzo. Tante le ipotesi, non ero in metro a Gorla per l'hip hop e il treno non ha bucato, non funzionano così le metropolitane, non in Italia.
3: Non eri al party di Radio DJ.
2: Per quanto abbiamo il ministro di trasporti più geniale del mondo, però non riesce a bucare le
1: ruote della metro di Milano. No, non riesce. Non ero al party di Radio DJ.
3: Non eri lì, quindi
1: c'è qualcuno che dice che mi ha avvistato.
3: Qualcuno ha scritto che eri là con Gaia.
1: No, tra l'altro Gaia non è là. Se proprio vogliamo, e quindi così adesso, se volete indovinare anche dove è Gaia, ma poi sveleremo il
3: ma l'unico a cui interessa dove è Gaia è Giuse. A noi non ci frega proprio un cazzo di dove è Gaia, cioè, sarà a farsi sinistra suoi.
1: Perché sei uno stronzo.
3: Sono un po' stronzo.
1: Come dice
3: Giuse,
1: è così. Va bene, ragazzi. Allora, ve lo dico: l'auto ha tentato di uccidermi in autostrada. Cioè avevo la benzina che mi segnava un attacco e mezza. Improvvisamente mi ha segnato zero e si è spenta.
3: Si dice così ora quando non si fa benzina.
1: Sì, certo.
3: Si dice
1: ho
3: che
1: rischiato
3: non segna
1: la morte. Quindi, se ci sono dei meccanici all'ascolto,
2: sei un
1: posso
2: bimbo
1: dire.
2: Minchia.
1: Ma cioè, guarda,
3: e pensa che il governo ieri ha prorogato il taglio delle accise 5 centesimi al litro su benzina e gasolio. Pezzente che non sei altro.
1: Ma guarda,
3: loro che ti aiutano.
1: Loro mi aiutano e io
3: non approfitto.
1: No, però vorrei veramente spezzare un'arancia in favore di Cipo, che è venuto a recuperarmi, e di Pier, che grazie Pier, che hai mantenuto l'onda.
2: L'ho fatto
1: anche
2: volentieri, potevo parlare male di te mentre arrivavi.
1: Invece,
2: figurati se mi facevo scappare questa occasione.
1: Esatto,
2: giustamente.
1: Esatto, ci voleva. D'altro canto, sei molto apprezzato da tutti, tranne da Giuse.
2: Ma questa è una vecchia storia tra me e lui.
1: Sì.
2: Prima o poi, l'amore è bello quando è litigarello.
1: Tra l'altro, tra te, tutto il resto della radio che non è Gaia è lui. Lui ha questa unica preferenza totale. Vabbè, quindi possiamo gettare lì il tema domenica weekend finito di merda, perché. Allora, questo, polizia che mi dice qua non puoi rifornire, deve venire carrattrezzi e te lo devi pagare.
3: Che
1: bene.
3: Poi avrei rifornito io, tra l'altro, con le bottiglie
1: sì,
3: di benzina.
1: Sì, eri già lì, grazie, esatto, eri andato apposta con le bottiglie della guizza piene di benzina. Niente, qui non si può, carrattrezzi per 12 metri, un saluto al carrista e anche ai 150 euro che gli ho lasciato.
3: Ma molto
1: sull'unghia.
3: Bene.
1: Molto bene, dice vai, a questo punto Cipo fa, vado io in onda con Pardo, tu vai a fare benzina. Solo che a metà strada ci accorgiamo che il mio bancomat è sul sedile della macchina di...
3: Sì, vabbè, ma ragazzi...
1: È così, no,
0: vabbè, vabbè, nemmeno... è così, è così.
3: Cioè, com'è che si dice fatecela?
1: No, oggi, oggi no, oggi il farcela...
2: Sembra un'intervista di Verissimo.
1: È vero?
2: È cioè, verissimo. Nel senso...
0: Drammi su drammi.
1: Esatto, ho sempre sognato di essere intervistato a Verissimo.
2: Sei su Verissimo. Dalla...
1: Tu sei la Toffanin in questo
2: io
1: caso.
2: Io sì, Elisa, chiamami esatto. Lei.
1: Mm. Lei, ti devo dare del lei, quindi.
2: Dammi del lei e chiamami Elisa.
1: Va bene.
3: Allora no, Silvia.
2: Silvia.
1: Ah, Silvia, vero.
3: Mi sbagli.
1: Ma no, guarda, Silvia cose Toffanin. Sì, cosa che non mi sarei aspettato da Alessandro Braga.
3: Silvia Toffanin è compagna di Pier Giulio, Pier Silvio, Bardo, Pier Silvio Berlusconi.
0: No, non osate.
1: Ragazzi, no. No, non volevamo accostarti, però dato che sta prendendo la piega del delirio il tutto, il che io apprezzo tantissimo. Davvero, io vi ringrazio, non mi aspettavo di trovarti qua.
3: Sai cosa farei però? Giusto per dirti una cosa, manda la pubblicità che sennò ci taglia, poi sto qui per dirti l'ultima cosa, poi me ne vado.
1: Va bene. Pubblicità, poi torniamo. Qualsiasi cosa sia quello che sta andando in onda adesso, tra l'altro.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Thank you.

0: Allora, se doveste mai finire a lavorare in radio, magari occuparvi di musica, non si entra mai sulle strofe. Così, giusto per rompere un'altra regola anche oggi. Allora, in questa strana versione di Sudedos, se vogliamo, non lo so, di delirio. Intanto ben ritrovati, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Si stava facendo la gara alla sfiga di questa domenica.
1: Sì, io il premio Cobra.
0: Io ho provato a infilarne tre. Arriva il messaggio della Giulia Stripoli, che però è una foto della sua macchina col finestrino sfondato. Dice, io che vinco. E ha vinto lei, vince il Cobra.
2: Ha vinto il Cobra, è suo.
0: Beh, allora la giuria unica è Pier, quindi Pier, mi sentirei di assegnarlo a Giulia.
1: Sì, assolutamente. Ci dispiace Gius, non possiamo assegnarlo a Gaia.
0: Perché siete degli
1: ma dobbiamo darlo a Gius, perché lei compete con i cristalli.
0: Esatto. Bene ragazzi, allora intanto grazie davvero Ale, grazie Pier per aver
1: Ale doveva dire una cosa,
0: è vero?
2: Visto che ero stato chiamato come lavoratore della domenica.
0: Ah esatto, prego. Allora siamo qui, partiamo come se fosse una puntata di Sudedossa.
2: Chiudo dicendo dove sarei voluto essere. Al Solidar Rock, a Cassano d'Adda.
0: Bravo,
2: non mi sto anche ingozzando.
0: Male.
2: Chiude stasera, però rilancio perché io pubblicizzo sempre i posti belli e le questioni belle che ci sono in giro, soprattutto nella zona della Martesana. Da mercoledì 10 a domenica 21, area feste di Cassano d'Adda, lo sanno tutti dov'è, cioè tutti lo trovano senza problemi, via Valentino Mazzola. C'è la festa per la libertà dei popoli.
0: Bene,
2: bellissima festa.
0: Tra l'altro, si mangia da Dio, vogliamo.
2: Si mangia benissimo, ecco. Ottima birra. Tante bandiere palestinesi, tante bandiere di Rifondazione Comunista, perché è la festa del circolo di Rifondazione Comunista di quella zona, quindi per forza almeno le bandiere.
0: Organizzare, tra l'altro dura tanto, l'abbiamo sentito.
2: Dura 10 giorni, ci sono anche dei bei concerti. Posso dire che ci sono due serate, una dell'Ampi di zona Adda, che modererò io, con la presentazione del libro Memoria Antifascista.
0: Bravo.
2: E una di Emergency, che modererà io.
3: Ma è incredibile.
2: Con la presentazione del libro di Martina Stefanoni, bellissimo, sulla questione del silenzio delle multinazionali sul genocidio a Gaza. Quindi almeno quelle due serate dovete esserci. Poi
0: riorganizzatevi. Ragazzi,
1: vorrei dire una cosa.
0: Vai.
1: No, taci un attimo.
0: Se fossi nella tua trasmissione.
1: No, perché devo dire una cosa importante. Vai. Cioè che il Pride vero è intersezionale, quindi vedrete molte bandiere della Palestina al Pride. Certo. E questa cosa succede perché il suprematismo è una cosa sola, e pensare che ci sia una persona che è in una condizione esistenziale diversa, minore, più bassa rispetto alla tua. E quindi l'articolo 3 della Costituzione e il progressismo, quello vero, non può non combattere questo. Quindi è inutile pensare che ci possa essere un Pride di destra. Non, se ne faccio una ragione la Pascale. Esatto. Non c'è, perché comunque quella difesa dei valori e dei bisogni della persona ha un'impostazione che, se volete, anche evangelica, ma sicuramente marxista.
0: Ah beh, esatto.
2: Ecco. Oh.
0: È la seconda volta che la butti sulla Chiesa. In due settimane, Pier, io te lo dico.
2: Prima abbiamo parlato di quello là che abbiamo messo sul podio dei tre peggiori personaggi del Novecento. E l'unica cosa buona è che è morto il giorno del mio 30° compleanno. E parliamo del Papa polacco. Quindi io e Pier su questo andiamo via.
0: Stiamo parlando di Maradona, perché lì ci sono altre cose.
2: Lì ho rischiato io di emularlo. Esatto, però vabbè, questa è tutta un'altra storia.
0: Grazie, ragazzi. Grazie.
1: Vado dove vorrei.
0: Dove è Gaia?
1: No, non vado dove è Gaia, vado, visto che siamo in tema, da mio marito.
0: Oh, a casa. Un grande saluto anche a tuo marito, che si sta aspettando da ore e che per colpa mia ti farà un mazzo tanto, e io però che devo farci. È così, oggi è quella domenica lì, Pier, è tutto a domino, capito? Pensa che almeno non sei Giulia Stripoli, non t'hanno scassato la macchina. Vabbè. Grazie mille.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie ragazzi. Ciao. Cipo, siamo rimasti in due a ballare l'Alligalli.
3: Eccoci.
0: Allora, facciamo che partiamo così.
3: Vai.
0: Avevamo un po' di cose sul piatto che comunque vi porteremo da qui.
3: Proveremo a portarvi.
0: Ancora un'oretta. Partiamo dal vostro di weekend. Dovete tirarci sul morale. A noi, ma soprattutto a Giulia, che ha un vetro
3: da parte di Maranza, mi sa, a questo punto. Esatto. Che dicevamo prima, no?
0: No, ma un saluto anche a Maranza. Esatto. Raccontateci il vostro weekend per tirarci su, che sia andato meglio o se riuscite, ma questa è veramente una sfida, che sia andato peggio. Cioè c'è qualcosa su weekend che l'ho reso senza drammi,
3: senza drammi.
0: Un pochino difficile, esatto. Un po' complicato. Fateci sapere, perché abbiamo bisogno di voi. Metto una canzone così tu hai il microfono giusto.
3: Vai.
0: E poi 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, dirette at popolarenetwork.it per le mail, oppure 0233-001-001 per chiamarci. Ma poi lo facciamo il giochino, il gioco in onda?
3: Dai.
0: Dai, ci sta.

0: Finisce con questo senso di ansia che poi è quello che ti prendono in questo tipo di situazioni in cui sembra che parta da un disagio e se ne aggiunga poi un altro.
1: Uno dietro l'altro, è una catena, come le ciliegie, una tira l'altra, capito? Le sfighe sono uguali.
0: È proprio quella roba a domino ed è quello che ha esattamente centrato Alba raccontandoci col suo messaggio, la sua domenica sfigata che nel caso era domenica scorsa. Dice: domenica scorsa passo per forza su un tombino che mi trancia una ruota a Cala Mosca a Cagliari, non posso proseguire, l'unico posto dove riesco a fermarmi è l'ingresso di una caserma in zona militare, cerco di citofonare in preda al panico alla caserma che non mi risponde, chiamo i vigili che mi intimano di toglierla.
1: Come?
0: Come?
1: Boh.
0: Cazzo. Cazzi tuoi. E mi mandano un carro attrezzi, 350 euro.
1: Eccoci.
0: Eccolo lì. Più cambio di entrambe le ruote dietro perché erano invernali e in Sardegna non ce n'è
1: altre
0: 355. Quindi grazie della tua solidarietà, Alba, te la ricambio. Ed è esattamente quello che andavamo cercando in
1: esatto.
0: Al tirarci
1: per
0: un po'
1: farsi sentire
0: morale.
1: Meno male a te, capito?
0: Esatto, esatto. A questo punto noi abbiamo una proposta per voi. Chi vuole giocare a un gioco musicale con in palio una prestigiosissima... Cosa mettiamo in palio?
1: Mica abbiamo detto una tazza.
0: Vuoi mettere una tazza di doppia H?
1: Dai.
0: Un premio grosso quello.
1: Dai.
0: Poi
1: tazza di doppia H.
0: Tazza di doppia H.
1: Ma sì, dai.
0: Sai
1: tazza di doppia
0: H. È una roba che ce ne sono pochissime, tipo.
1: È rarissimo trovarle quelle tazze.
0: Ok, quindi è chiaro che sarà la mia, quella a finire in palio.
1: Anche perché io posso dirti, io non ce l'ho ancora.
0: Se ce l'ho io,
1: quindi figurati.
0: È la mia, ma poi mi terrò la tua. Comunque, come fare? Ah, funziona così. È un gioco che, tra l'altro, abbiamo sperimentato qualche anno fa. Ve la ricordate a Florencia, cari ascoltatori? Ecco, funziona così il gioco. Adesso dovrete chiamarci allo 02 33 001 001 durante la prossima canzone. Se volete giocare, ci sono solo due posizioni, i primi due che chiamano saranno,
1: esatto.
0: Saranno coloro che giocano, quindi 02 33 001 001. Il gioco consiste in questo: è la challenge. Cioè adesso io e Cipo
1: proveremo
0: a farvi indovinare delle canzoni non cantandole, ma cantandole col
1: e proveremo a intonarle, perché non è che è tutta questa intonazione, io però ci proviamo.
0: Voi vi prenotate perché sarete in due, chi ne indovina di più, quindi almeno due su tre, adesso vediamo.
1: Esatto.
0: Si porta a casa
1: la tazza di doppia H, okay. Premio prestigiosissimo, sono rarissime da trovare, tra l'altro.
0: Sì,
1: chiamate,
0: esatto.
1: Perché...
0: cioè, ma voi ne hanno fatte solo tipo tre.
1: Esatto.
0: Una sarà sostenuta loro.
1: Una ce l'hai tu e l'altra
0: e l'altra ce l'ho sempre io. Va bene, allora, tempo di una canzone. Prenotatevi, anzi non prenotatevi, chiamateci direttamente 02 33 001 001. Raga, secondo me ce la potete fare. Cioè è un po' complicato, però secondo me ce la potete.
1: Dai.
0: Tu come sei? Come sei messa? La canzone è questa qui. E nulla. Noi andiamo a preparare i pezzi intanto.

0: Senti, ma a me sta venendo un'idea, visto che qui c'è timidezza, ma magari loro hanno dei talenti. Lasciamo questa sfida un attimo in sospeso.
1: Vai.
0: Finché non ci chiama qualcuno che si sente di far giocare noi due, cioè lui farà e io o te dovremmo indovinare la canzone.
1: Dai, proviamo. Potrebbe perché spaccare.
0: Ti stendo perché io sta roba sono un mostro,
1: Sei fortissimo, beh, sono musicalmente.
0: Ho l'orecchio assoluto.
1: Mmissimo.
0: Mmissimo. 20:50 in questa strana domenica sera, in questa strana chiusura di domenica sera, poi arriverà chiaramente il nostro Nostrini, però intanto come al solito vi accompagniamo in vista del lunedì, questa settimana non ci sono ponti di sorta, quindi cari miei domani vi tocca il lavoro, tra l'altro domani cari i miei ascoltatori, pure se siete giovanissimi, uno dice siamo arrivati al 7 di giugno, me ne sto a casa domani perché è finita la scuola, no.
1: E invece no.
0: Ma com'è che quest'anno ha fatto sta roba?
1: Quest'anno hanno detto, vabbè dai, facciamo l'ultimo giorno lunedì.
0: Ma perché?
1: Secondo me è questione proprio di calendario scolastico.
0: Calendario,
1: esatto,
0: okay,
1: mancava un giorno, sì. Quando lo mettiamo, cioè, lo mettiamo lunedì 8.
0: Facciamo così, regaliamoci un giorno di ponte in più in un altro momento, tanto sappiamo che se tu metti l'ultimo giorno il lunedì non fai un cazzo.
1: No, ma domani... Niente, ma io, cioè, non, allora, tipo, io fossi stato...
0: Tu
1: tipo,
0: sei giovanissimo.
1: In quarta, quinta superiore... Domani non sarei mai andato, mi sa.
0: No, ma io allora
1: andavo fuori all'uscita.
0: Questa cosa, senza, perché infatti cos'è che temo? Allora, io vivo in una via a 30 metri da una scuola superiore. Peraltro una via chiusa. La
1: molto
0: scuola,
1: bene.
0: La scuola la chiude. Cioè, io domani mattina...
1: Gavettoni, appena esci di
0: me
1: casa.
0: Me ne vado. Cambio l'assicurazione sulla macchina e poi me ne vado.
1: Per forza.
0: Abbandono le cose perché mi immagino che lì sotto poi torno ed è Vietnam praticamente. Quindi ho i miei timori. In particolare per il fatto che è chiaro a tutti, secondo me, che domani è una farsona.
1: Ma domani, domani è una farsona. Ma già di base l'ultimo giorno di scuola è una farsona, a prescindere.
0: Tu hai ricordi del tuo, dei tuoi ultimi giorni? Perché io ne ho pochi e già questo dovrebbe dirla lunga.
1: Io ne ho pochi, io ne ho uno in seconda media in realtà.
0: Sì.
1: Che è finita gavettonate malissimo al parco, vabbè, come
0: alle
1: classico.
0: Medie però figo, dai. Medie figo.
1: Sì, e ne ho una, beh, le superiori in realtà... Niente di che, niente di che, a parte in quinta che le mie compagne piangevano disperate, poi non sono più viste,
0: ecco,
1: per tutta la vita, ovviamente.
0: Secondo me una parte di loro lo sapeva, una parte lo sapeva.
1: Dovevano piangere quel giorno, per farsi vedere dispiaciute, ma poi mi sa che...
0: È il ricordo che ti lascio, io che piango tipo Fontana. Ma tu che scuola, scusa, ma che scuola hai fatto?
1: Io ho fatto ragioneria.
0: Tu hai fatto ragioneria,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: io ho fatto
1: il
0: linguistico e grandissima prevalenza femminile. Gli ultimi giorni di scuola, sì...
1: Bello.
0: Ma magari le ultime due ore facciamo un po' di caccia, cioè il resto, cioè fino all'ultimo tendenzialmente c'era anche
1: allora,
0: chi stava un po' sul pezzo, ma nulla di poi particolarmente, cioè
1: qualche
0: se andava
1: criminale
0: a casa,
1: c'era, no? Da me qualche criminale c'era, cioè, in scuola mia.
0: Cioè,
1: qualcuno sì. Qualcuno sì, però i criminali non venivano a scuola, quindi
0: l'ultimo giorno di che?
1: Capito,
0: nulla.
1: Esatto,
0: no, questa cosa qua la posso anche capire. No, da noi c'era questa cosa per cui finiva l'ultimo giorno di scuola e la cosa era, me ne vado a casa. Cioè, ok, in vacanza, bella lì. Mio fratello, che ha fatto lo scientifico,
1: okay,
0: finivano a far schifo al parco dietro, capito?
1: Ci sta, ci sta. Se no facciamo dei pranzi,
0: sì,
1: anche ai ristoranti,
0: sì.
1: McDonald's, tipo.
0: I ristoranti.
1: Ristoranti al McDonald's. Per noi a 16 anni il ristorante era il McDonald's.
0: Quello, esatto.
1: Sai come permetterti?
0: Esatto.
1: Va benissimo. Se prendi il menù sei un
0: quello,
1: grande, capito?
0: Esatto, esatto. Vabbè, io ho sempre un po' questa curiosità qua, nel senso che poi l'ultimo giorno della scuola arriva una volta all'anno ed è un tema un po' così, per cui se avete vostre memorie fatecelo pure sapere. Niente di criminale, anche se saluto i tuoi compagni di
1: grazie, ti saluto anch'io.
0: Ci stanno ascoltando, sono da una cella.
1: Esatto, può essere.
0: Può essere, tutto può essere. Dicevo, perché poi è una roba che tu non ti... Secondo me soprattutto poi arrivano... Chi è in quinta ha già la testa negli esami, le menate così.
1: Quinta si gode poco, eh.
0: Ma sì, ma non ti rendi conto di quanto... Cambia veramente tutto da lì in avanti. Cioè l'ultimo giorno di, cioè non ti rendi conto quanto non vivrai più quella roba lì. Cioè
1: è
0: proprio
1: è vero.
0: Una roba del tutto diversa.
1: Totalmente, totalmente.
0: Ogni anno dalla prima elementare è così. Poi dopo non è che esiste l'ultimo giorno di università per
1: non
0: tutti,
1: esiste,
0: capito?
1: No no, ma non esiste. In realtà non esiste, perché in realtà anche l'università l'ho fatta e comunque non c'è quella roba là. Cioè quando ti lauri non è che è... Non c'è quella felicità, quella
0: no.
1: Come arrivano le vacanze estive durante il periodo delle superiori, delle medie, delle elementari, cioè, capito? Poi era incredibile come da settembre a maggio il tempo passava stralento,
0: Sì.
1: Arrivava l'estate, durava un secondo, tornavi già a scuola. Sì, questa roba è una roba folle.
0: Però c'è anche il fatto che c'era la... Vabbè, ma non voglio proiettarmi così. Non voglio proiettare soprattutto se c'è qualcuno all'ascolto che magari sta chiudendolo l'anno scolastico già a settembre. Però una puntina di mi mancano i compagni ce l'avevi, eh. Sai che comunque...
1: Oddio!
0: Allora i primi giorni stavano... Poi i tuoi erano, voglio dire, dei pregiudicati, però non certo. Tutti erano così.
1: No.
0: Qualcuno aveva
1: qualcuno
0: dei compagni
1: piacevoli. Qualcuno sì, qualcuno esatto. C'era, qualcuno c'era.
0: No, però è quella roba anche del... cioè anche i primi giorni di scuola fino a fare una mazza. Cioè l'orario provvisorio.
1: Ah no, l'orario provvisorio è proprio una farsa.
0: Quanto cazzo siamo boomer a parlare di sta roba.
1: Beh, però è vero, cioè è così. Cioè l'orario provvisorio, ora è cambiato tutto. Ma io tipo sono stato fortunato che ancora beccavo il libretto cartaceo, quindi potevo falsificare, giustificarmi. Già mio fratello che ha 4 anni in meno, incredibile come il libretto elettronico e ciao. Proprio ciao, cioè lì non puoi fare niente, non esci più da questa cosa qua.
0: Allora, saluto Ersilia, perché ci dice, guarda, il nostro calendario finisce sempre all'8 giugno a livello scolastico, a livello regionale, e ok, che però è lunedì, pensa alla sfiga e anche un po' verrebbe da dire il senso, e poi dice a settembre quest'anno inizierebbe l'inizio il 12 di settembre, quest'anno iniziamo il 14 perché il 12 è sabato, pensa se per coerenza, manculo, noi iniziamo sempre il 12 è sabato,
1: e anche se domenica, sabato, se ne frega.
0: Oh, in Lombardia si comincia il 12, poi un saluto ad Anna che dice, gavettoni ultimo giorno di scuola.
1: Quello è classicone, è quasi sinonimo.
0: Vabbè, non aggiungo, io ho anche memorie di altre cose, tipo... alcol, bug.
1: Allora, qualche spumantino, superiore, qualche spumantino partiva. Io, però, c'ho questa storia che alle medie avevo uno che era ripetente per 3 volte. Quindi era come se fossi in terza superiore e in terza media, te lo giuro. Io questo ricordo, l'ultimo giorno di scuola di lui che sboccia sulle scale mentre sta scendendo, che è suonata la campanella.
0: Sì,
1: neanche che aspettava che uscisse, capito?
0: Esatto.
1: Tanto ripetente 3 volte.
0: Sti cazzi, facciamo 4.
1: Esatto. Non è niente per lui.
0: Vabbè, ma poi cioè, sboccia e beve lui il bidello. Perché,
1: no, cioè, no, è per forza. Esatto, dei bambini esatto. Noi.
0: Vabbè. Se mi va a 331-6214-0233. L'ho detto abbastanza veloce perché non si capisse nulla.
1: Esatto. Allora, sì, lo ripeterei.
0: No, 331-6214-0233-0233-001-001.

0: Questa qua è Betta Lemme, cantante o cantantessa, come direbbe qualcuno, franco-canadese di origine italiana.
1: Gran bella song questa, posso dire. Bella canzone, bella chill, un po' da Sunset anche.
0: Lei è bravissima. Lei, guarda, bravissima, proprio brava, brava, brava, andate a recuperarla. Allora, qui ci arriva, come possiamo chiamarla, un'autodelazione da una persona che, visto quello che denuncia e dice che si sentiva al di sopra dell'ordinamento penale, dice che mangia il liceo, io per quello che denuncia manterrei una sorta di anonimato.
1: Sì, anch'io.
0: Quindi la chiameremo G. Stripoli.
1: No, e basta così. No,
0: così si capisce troppo.
1: Allora, cambiamo.
0: Giulia. Cambia. S. punto.
1: Ok.
0: Va bene, ok. Giulia S. punto, che scrive a proposito del liceo che lei, se ho capito bene, rubava i libretti delle giustificazioni durante le ore di educazione fisica e li rispacciava
1: rispacciavo le assenze numerate durante la recreazione.
0: Ma questa cosa è, cioè,
1: è da criminale. È
0: totalmente, cioè,
1: è da galera.
0: C'è gente, cioè, comunque tu decidi poi che tipo di spaccio vuoi darti, capito? Quello delle giustificazioni, francamente, è abbastanza ingegnoso.
1: 5 euro a librettino, aggiunge, tra l'altro.
0: Ragazzi,
1: anche,
0: esatto. Cioè, non so se questo 5 euro a librettino sia un prezziario che lei attualmente sta applicando e quindi lo dice, si sta facendo pubblicità, però ormai l'anno scolastico, Giulia, è finito, se ne parla da settembre.
1: Esatto.
0: Lo fa ancora, secondo me. Cioè, lei entra nelle palestre nell'ora di
1: ruba tuttora. Ma non ci sono più i libretti, quindi ora è tutto elettronico.
0: Giulia, tu adesso devi studiare, perché chiaramente tu sei sempre un passo avanti a chi tenta di porre delle regole.
1: Chiaramente.
0: Cioè, devi studiare questa cosa con il problema del registro elettronico. Esatto. Perché
1: esatto.
0: Adesso
1: ma non si può più fare. Ormai i ragazzi basta. Cioè, non possono falsificare firme sui voti, giustificazioni, assenze. Io non so come facciano ora. Si devono inventare. O sono degli hacker, riescono a entrare all'interno dei sistemi scolastici, anche perché non è che quei sistemi li sono fatti troppo bene. Quindi si riescono ad hackerare abbastanza facilmente.
0: Non c'entra un cazzo. Però stavo. In queste sere qua mi è capitato di rivedere un programma un film dell'83 che secondo me è spettacolare e se non l'hai guardato guardalo, che è War Games,
1: okay.
0: In cui c'è sto ragazzino nell'83 che tramite internet, sottolineo ancora una volta nell'83,
1: cioè,
0: lui entra nei registri della scuola e si cambia i voti. Questo è quello che fa all'inizio, dopodiché entra nel supercomputer dell'esercito degli Stati Uniti e rischia di far dichiarare una guerra nucleare globale, vabbè, è inutile che spoiler, è un film dell'83,
1: certo.
0: Però è un film molto avanti, anche perché si parla anche di intelligenza artificiale,
1: okay.
0: Però se lui lo faceva nell'83, vuoi che Giulia non riesca a farlo nel 2023?
1: E anche Lorenzo ci scrive.
0: Saluto,
1: che
0: Lorenzo, che
1: hackerava il server per scaricare le verifiche di informatica. Cioè, qui siamo a livelli proprio.
0: Secondo me Lorenzo può ancora. Ecco, Lorenzo può ereditare il business di Giulia.
1: Esatto.
0: Lorenzo può. Tra l'altro ci dice che, cara Giulia, se sono passati meno di 10 anni, sei ancora in tempo per il penale. Io, Giulia, non diffonderò questa informazione perché sei una signora.
1: Ma saranno passati più di 10 anni.
0: Ma non devi dirlo.
1: No, lei ha detto inizio degli anni 2000, l'ha scritto lei, era anche negli anni 2000, era finita la lira, quindi penso che 2003-2004, cioè,
0: torna
1: quegli anni lì, dai.
0: Di più, frate, ci ha scritto proprio così la Giulia, siamo sereni.
1: Di più, frate.
0: Va bene,
1: a
0: niente,
1: posto.
0: Niente, questo per... Viene da ridere perché sei tu che sei giovane,
1: già.
0: Per cui uno pensa
1: stai
0: ancora
1: calmo,
0: di quella
1: roba.
0: Ecco, fai il bravo che ci stai già irritando. Va bene, senti, sono le 21:04. No, lo dico perché tra poco, lo abbiamo detto, l'idea era quella di provare collegarci con Gaia.
1: Esatto,
0: e capire
1: l'idea
0: era questa. Per cui non c'è oggi. Quindi, caro Gius, se sei ancora all'ascolto, cioè me lo auguro, perché sennò millanti cose, Gaia. Adesso ci colleghiamo con Gaia, ci proviamo almeno a collegarci con Gaia. Per cui stai lì un attimo che ci arriviamo. Vedi, Davide, guarda, è bellissimo.
1: Ma saltano fuori delle chicche allucinanti.
0: Quando
1: parlano di scuola è così.
0: No,
1: è così.
0: Ma perché? Ma pure di qualsiasi argomento parla della Radio Popolare, c'è chi comunque un po' ti fa la spiega. Quindi Davide ci spiega che erano le BBS, ci si connetteva da casa direttamente ad un altro computer.
1: Tempi
0: da pionieri. Beh, del resto sì. Era l'83. Vogliamo salutare Lorenzo, che è con Gaia e che ci manda anche una foto. Dico che Gaia sta bevendo. Cioè, raga,
1: sì,
0: Gaia sta bevendo. Adesso
1: ci
0: vedremo.
1: Sta, ci sta.
0: Vedremo di fare in modo di distrarle, di rovinarle questo bel momento di piacere. Intanto, però, ci ascoltiamo un brano. che metto abbastanza. Vai. Oh, siamo, va, che figata questo. Tu tipo non eri nato quando
1: uscito. Può essere.
0: Tu di che anno sei?
1: Io 98.
0: Avevi un anno, secondo me, sei.

0: Scar Tissue da quel capolavoro di disco che era Californication, che usciva nel 99, cavallo del millennio proprio. Gli anni in cui Lorenzo hackerava, capito?
1: Certo.
0: Eccoli lì.

0: di qui sopra. Domani sarò con una prima dell'agrario di provincia. Ho paura che festeggino con Inni al Duce a Vannacci e non posso picchiarli. No, non puoi.
1: No,
0: come quando c'era lui. No, no, niente bacchettate sulle mani. Lascia perdere, che già il momento è quello che è. Secondo me, ma non è solo quello che mi preoccupa. A me preoccupa qualsiasi idea di festeggiamento dell'agrario,
1: mamma mia,
0: perché secondo me di provincia, secondo me in questo momento loro non si stanno rilassando a fine domenica, secondo me loro stanno ordendo dei piani,
1: sì, tipo spaccare il finestrino a Giulia,
0: no, quello sì, per occupare il pomeriggio, poi la sera srotolano la cartina della scuola e preparano la
1: guata. Dici che fanno proprio tipo mappa stasera, tipo, mamma ha perso l'aereo quando prepara la guata ai ladri,
0: esatto,
1: capito?
0: Nicola, tu preparati come farebbe Kevin di Mamma ho perso l'aereo,
1: con l'elmetto, no, di andare con l'elmetto,
0: tu arriva con l'elmetto, spargi il pavimento di soldatini, che cazzo faceva, dei biglie,
1: soldatini, poi il ghiaccio sulle scale per farli scivolare,
0: corrimano pieno di colla,
1: esatto.
0: All'ingresso della classe, dopo che sei entrato, ricorda di fissare un lanciafiamme. C'era,
1: esatto,
0: questa cosa, ti ricordi?
1: C'era la roba del lanciafiamme su Gio Pesci.
0: Nicola, noi ti stiamo provando a dare delle dritte, poi vedi cosa puoi fare. Tommy ci annuncia che, insomma, adesso questa è una puntata molto particolare di Sud e Dos, ma sempre meglio che guardare Italia-Grecia, perché sono 3 minuti e sembra la Lega Pro.
1: Beh, ma non ha tutti i torti, nel senso che l'Italia... La perché formazione è quel che è perché porta sull'Under 21.
0: Vabbè.
1: La Grecia è quel che è perché è la Grecia.
0: Eppure si lamentava la Grecia di dover giocare con la nostra Under 21. Ma noi, che siamo dei segugi e vi avevamo promesso Gaia, vi abbiamo portato Gaia. Ciao Gaia!
2: Ciao!
0: Ciao Gaia!
1: Buonasera!
0: Non ho sentito nulla perché ti stavo parlando sopra, dimmi.
2: Ho detto vi sono mancata.
0: No, allora, a noi il giusto, però c'è Giusta da casa che sta impazzendo. Cioè
2: meno male.
0: Adesso è sparito perché si è stufato. Ma è sparito, si è dileguato dopo averci riempito di messaggi, lasciandoci con un laconico stronzi. Cioè, ti dico solo, capito? Capito?
2: Ma dai, però sono degnamente sostituita.
0: Sì, da una pletora di persone, perché è tutto iniziato. C'era anche Braga, pensa, oggi qua,
2: ma
0: insieme
2: pensa,
0: a Pardo.
2: Ma
0: oggi
2: cosa mi sono persa. Sapete cosa ho fatto io? Ho appena finito di cenare con un ex don, cioè un prete spretato.
0: Sì. Ah,
2: con
0: sì.
2: Chimicazza. Ma conoscete Chimicazza?
0: No, ma mi sa che conosciamo il prete spretato, occhio.
2: Il prete spretato è Alberto Ravagnani.
1: Certo,
0: Ormai
2: è un influencer.
0: Sì,
1: totalmente.
0: Lo era anche da prete.
2: Ha presentato il suo libro La Scelta.
1: Ok.
2: Ed è stato abbastanza divertente perché, nonostante qua ci sia... io organizzo questo festival con degli amici da 5 anni.
0: No, perché esatto, diamo un po' di contesto, allora, perché sembra che siamo tutti a casa tua, se no.
2: No, pensavo che tu avessi detto dov'ero, perché non c'ero.
0: Ma no,
2: scusami.
0: Tutto a caso, vai.
2: Ok, allora, sono a Rovato al festival Pour Parler.
0: Sì.
2: Che è il Festival dei Luoghi Comuni che organizzo da 5 anni insieme a 3 amici e un sacco di altre persone poi che pian piano si sono aggiunte. Ed è un festival dove si unisce presentazioni di Rovato, in provincia di Brescia, in Franciacorta. E ci sono presentazioni di libri, ci sono spettacoli, ci sono eventi che organizziamo sul territorio qua nel Franciacorta e Lago d'Iseo. E la presentazione del libro di questa sera era appunto Alberto Ravagnani e poi c'è uno spettacolo di Chimicazza che magari i più giovani conoscono, per esempio i miei nipoti sono impazziti, mi hanno obbligato a comprare il libro e a fargli fare l'autografo perché è uno youtuber laureato in chimica che fa esperimenti di chimica, diciamo che lui non ha mai amato particolarmente la chimica ma adesso è diventato il suo lavoro e poi ha iniziato a fare cose divertenti e fa video.
0: Io
2: e
0: tipo
2: c'è un suo spettacolo e ho girato con loro due, è stata una scena surreale perché si parlava di cose tipo di scelte, di vocazioni. Ero abbastanza
0: scossa.
2: Esatto.
0: Non è che adesso settimana prossima vieni qua col velo con
2: chi vorrò fare la suora magari. La scelta mi porterà a fare delle scelte diverse.
0: Curiosa come cosa che lui si spreta e tu diventi suora. Oppure diventi,
2: esatto,
0: diventi una chimica. Cioè vieni qua che poi
2: posso diventare una chimica.
0: Sì,
2: anche,
0: sì, far esplodere cose.
2: Esatto.
0: Bello. Com'è andata? Adesso è domenica,
2: comunque,
0: è sera.
2: È andata molto bene. È l'ultimo giorno, oggi è il quarto giorno. è andata molto bene. Ieri c'è stata questa regata sul lago di Iseo e io ho fatto una rassegna mattutina, no? Facciamo

0: una rassegna che fa piuttosto ridere, perché facciamo la rassegna soltanto sui giornali locali. E quindi andiamo a prendere le notizie più assurde che
1: bellissimo
0: sono,
1: e giornali
0: molto divertente. E sono venuti tre ascoltatori di Radio Popolare, tra cui Luca e Arianna, che so che stanno ascoltando e che quindi saluto, e che sono venuti perché sapevano che c'era questa cosa. Quindi Radio Popolare anche a Brescia.
1: Scusa, segnalo che c'è un Lorenzo che mi sa che conosci, che ci avvisa che sono affondati in due alla regata. A proposito di notizie così,
0: Lorenzo, che faccio sapere che probabilmente mi faccio suora, magari gli interessa come cosa.
1: Può essere. Esatto. Lorenzo, no, Lorenzo, è andata così. Che vuoi fare?
0: Bello finché è durato.
1: Esatto.
0: Ma no, volevo dire che no, non sono annegati in due, non hanno scuffiato, come si dice tecnicamente, ma non c'era vento, quindi la regata è stata molto lunga, ma del resto è una regata che si chiama Renata, la regata bagnata, e vince chi arriva ultimo.
1: Bah, no. Ma no, esatto. Ma scusa, ma raga, cioè posso dire, ma è difficilissimo. Cioè ci sono delle regole, perché non è che puoi buttare l'ancora, dici me ne sto qua, ecco il cazzo che mi batte. No,
0: perché sul lago buttare l'ancora è un po' difficile.
1: Perché vabbè, insomma,
0: al mare, però.
1: Cioè ci sono delle regole, cioè devi andare piano, ma devi andare.
0: Sì, però Madonna, sai, perché sono tutti abbastanza schiappe quelli che, cioè, nel senso, non è fatta per gente che sa andare in barca. Sono bene o male pubblico di questo festival che si iscrive alla regata e magari non è mai andata in barca prima. Quindi è molto divertente.
1: Sono riuscita a non scuffiare, tra l'altro.
0: Non hanno scuffiato.
1: Molto bene.
0: Dire, non c'era vento. Se non c'è vento, è molto difficile scuffiare. Quindi non hanno scuffiato.
1: Non metterei limiti alla provvidenza in questo caso.
0: Non mettiamo limiti, hai ragione.
1: Esatto.
0: Hai ragione. Alla provvidenza, poi,
1: tra l'altro,
0: ha presentato
1: guarda, arriva da tutte le parti. Io volevo dirti una cosa. Cioè, in realtà ti chiamavo per questa cosa, perché, cioè, tu non ci sei per una puntata, ed è la puntata in cui, visto che siamo anche nell'ultimo quarto d'ora, molto scarso, è quello, no, dei buoni propositi che noi abbiamo, come si dice in gergo, accannato da mesi. Perché sostanzialmente in realtà io ne continuavo a riproporre uno e non lo facevo mai, che era andare a correre.
0: No. Devo dire che mi hai taggato in una storia.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi
1: sì,
0: sono a conoscenza del fatto.
1: Ma oggi ho replicato. Cioè ormai sto andando a correre.
2: Incredibile.
1: Capito?
0: Ufficiale?
1: È ufficiale. Due volte. Oggi alle 4 di pomeriggio volevo morire, però ormai...
0: No, posso dirti però... Sì. Tesoro mio, ci sono degli orari in cui
1: no,
0: si va. Non puoi andare sotto il leone alle 4 di pomeriggio.
1: No, sai cos'è? Non può. Allora, dipende da bimbi mattina e trasmissione sera. Avrei mollato subito, capito? Ho detto no, non posso farlo.
2: Dovevo anche incastrare poi il far benzina alla macchina.
1: Dovevo anche incastrare e rimanere senza benzina in autostrada, capito? Quindi
0: sì, esatto,
1: era un casino.
0: So tutto.
1: Esatto.
0: Ma devo dirti questa cosa, che non è che tipo si inizia con cose impossibili poi da mantenere, quindi non è che devi iniziare a correre tutti i giorni.
1: No, e tutti.
0: Il giorno prima.
1: Uno sì, uno no.
0: Non avresti corso oggi, avresti corso domani.
1: Eh no, ma è già così, io ho iniziato l'altro ieri, devo stare a te.
0: Un giorno sì, un giorno no?
1: Sì, anche per essere coerente.
0: Però potremmo andare a correre insieme sulla Martesana, per esempio.
1: Allora, inviterei anche Cipo, ma...
2: Ho un crociato a tracollo. Esatto, si sta riparando.
1: Esatto. Però lo inviterei, perché così vado al suo passo. Perché oggi mi sono reso conto...
0: Ma io devo dire che sono pro camminata veloce.
1: Ok, va bene.
0: È una roba un po' da boomer, probabilmente.
2: Un pochettino.
1: Troppa paura.
0: In maniera sostenuta, vai, però correre no, non mi piace. Poi fa male le ginocchia, correre se non corri bene, fa male alla schiena. Io non sono una fan della corsa.
1: Queste sono
0: tutte. Devo dirti la verità.
1: Sì, sono tutte paraculate. Cioè, queste sono tutte le paraculate di chi non... Cioè, secondo me 5 km non è che proprio ti devasti la schiena.
2: Dai.
1: Cioè, si può fare. Gaia, ti voglio bene.
0: Sì, anch'io vi voglio bene, vi dico il mio buon proposito.
1: Vai. Ah sì, ricominciamo, certo, vai.
0: Sì, il mio buon proposito è che cercherò di non bere tutta la settimana, perché ho bevuto talmente tanto Franciacorta che penso che suderò Franciacorta nella settimana entrante.
1: Che bella
0: cosa. Il mio buon proposito è cercare di arrivare a domenica prossima, magari non senza aver bevuto, perché non penso sia sostenibile, perché non puoi disintossicarti subito di botto,
1: non funziona,
0: insegnano, no? Devi farlo in maniera graduale, quindi magari bevendo un calice al giorno e pian piano diminuendo e arrivare a non bere.
1: Sai che io ho paura
0: non
1: che succeda.
0: Sembra buono?
1: Secondo me è ottimo. Ti dico la mia paura, secondo me succederà il contrario. Cioè tu inizierai lunedì pochissimo, martedì ma sì un goccino,
0: mi
1: riprendo.
0: E sai,
1: domenica che sei in onda con me, uno straccio. E poi Pardo ha già questa idea di te.
0: Esatto.
1: Va bene. Saluta va bene. Il cane che ti sta abbaiando forte, sì, che aveva delle cose da dirci.
0: Esatto.
1: Ciao Gaia.
2: Ciao Gaia.
0: Ciao ragazzi. Ciao a tutte e a tutti, baci.
1: Ciao, ciao, ciao. C'è chi ci avvisa? Perché questa, tu devi sapere che questa trasmissione comunque sportivamente porta fortuna, che intanto la Under 17 ha vinto gli europei ai rigori.
2: Sì,
1: molto
2: sì,
1: bene.
2: Mi sembra
1: molto
2: contro
1: bene.
2: Il Belgio, ma tra l'altro c'è una roba molto simpatica che è successa.
1: Cioè?
2: Presentazione della Coppa per la finale.
1: Sì.
2: Prendono i due capitani delle squadre Under 17, quindi dei ragazzini, sì, comunque. E il capitano della squadra del Belgio ha deciso di toccare la Coppa.
1: No.
2: E quindi poi ovviamente
1: ha perso.
2: Cioè lì hai perso,
1: lo sanno
2: lì
1: tutti,
2: hai perso,
1: lo
2: cioè,
1: sanno tutti.
2: Non devi toccare la Coppa.
1: Esatto. L'Italia invece Under 21, sostanzialmente la nazionale A, ha appena segnato, quindi siamo 1-0 con la Grecia, che non voleva giocare con noi, ricordiamolo, perché quelli sono dell'Under 21, non sono degni di noi. E stiamo vincendo, vai così, Antonelli, quinto Gran Premio di fila.
2: Incredibile lui, no? lui è veramente uno scuppone.
1: Roba incredibile. Cioè, l'anno scorso...
2: Quest'anno...
1: Che
2: cazzo? Ma cosa sta facendo?
1: E noi, per non essere banali... Così, ragazzi, didascalici come... Oh, è domenica sera, su The DOS, eh?

0: Allora, ti sei beccato del Simpa durante Seven Nation Army, quindi Cipo e Simpa, ma come si chiama? Vogliono le tue generalità. Funziona
1: in generale, così. Sto così e così. Così.
0: Citazione, citazione di un certo livello. Vediamo se qualcuno becca la citazione. Ma dai,
1: dai, è proprio easy.
0: Non posso dire le generalità di colui che sta così e così, ma sono famose.
1: Sono famosissime.
0: Famose, vediamo se ve lo ricordate. Dice, come si chiama? Com'è che ti chiami, Cipo?
1: Vero nome Andrea, però sì, Cipo.
0: Cipo.
1: Cipo, dai, Cipo. Cipo.
0: CIPO, lo dovreste conoscere comunque tutte le settimane. Lui è in onda WH. Dovete fare tardi il venerdì sera, perché si va.
1: O ve lo recuperate in podcast il sabato mattina,
0: o quando cacchio
1: o
0: vi
1: quando
0: pare.
1: Quando vi pare in podcast,
0: cioè, funzionano così. Esatto. Le trasmissioni di Radio Popolare, radiopopolare.it, e ve le recuperate in podcast. Questa strana puntata di questa strana trasmissione, che sarebbe su The DOS quando è normale, ma oggi è stata un po' mashup di Pardo che è andato lungo, un po' di GR, perché c'era Ale Braga che
1: totalmente
0: di lavoro fa quello, cioè un giornalista,
1: sì, sì,
0: che è rimasto qua, tra l'altro dando degli appuntamenti, sperando veri, perché l'ultima volta che l'abbiamo intervistato sul Lavoratore della Donna, okay, Menica, ha detto, beh, adesso vado al Mocambo, che è sto locale, perché stasera c'è la musica dal vivo, e poi indovina, non c'era la musica dal vivo. Domanda, sei figlio di Paolino Minella? No.
1: No.
0: No.
1: No, no,
0: ma
1: no.
0: Perché? No. No. No. Però se...
1: Il grande reprensibile Paolino Minella.
0: No, non sei, non sei, non
1: no,
0: sei tu.
1: No, no, no, no,
0: nonostante
1: no,
0: tu lo possa in qualche modo ricordare, ma... In realtà no, non lo è. Oh, nessuno ha indovinato chi è che in
1: nessuno
0: generale sta così e così.
1: Esatto, nessuno ha indovinato, cioè, non sono stupisce. Caldi qua, non sono,
0: no,
1: caldi,
0: no. Su questa cosa posso dire, perché abbiamo appena detto che è l'ascoltatore medio di Radio Popolare, ma non uno, cioè l'ascolto di Radio Popolare, in particolare i cialtroni di Su The DOS, che non è un'offesa, è proprio che tutti siano così a Su The DOS, prontissimi su ogni argomento. Ma la citazione, in generale sto così e così?
1: No, ma io mi offendo, cioè io comunque ero piccolo e la so, capito?
0: Ragazzi, lo so.
1: Io
0: potrei dare un indizio musicale?
1: Proviamo.
0: Mettiamo sta
1: dai.
0: Canzone. Mettiamo sta canzone che arriva dall'opera, da cui è tratta questa citazione, vediamo se ci arrivate, ragazzi. Giusto? Dai, non possiamo chiudere la trasmissione senza che ci indoviniate in generale sto così e così.
1: Così.

0: Allora, per fortuna non si entra mai all'attacco del ritornello, eh? Ok. Per fortuna che c'è Luca, magari anche Carlo, che però manda un vocale e non possiamo
1: sapere. Ma c'è anche Gre, che ha indovinato.
0: No, meno male, ma è tre uomini e una gamba, raga.
1: Ah, ovvio.
0: Che a Gre, meno male. Meno male che c'è Luca, dice tre uomini e una gamba. E Luca, ovviamente, aggiunge le generalità di chi in generale sta così.
1: Ma così, così.
0: Che è Aieie.
1: Brazorf.
0: All'inizio, avendo Luca scritto un messaggio che ho scritto solo a Yeye, pensavo che fosse proprio a Yeye ad averci scritto il messaggio. Invece,
1: invece
0: no,
1: Luca.
0: Invece no. Vera tre uomini in una gamba, ma la vera chicca che penso che molti sappiano e che tu giustamente citavi fuori onda è che quella è una delle loro scenette che hanno riportato.
1: È riportato in tre uomini in una gamba, perché tre uomini in una gamba è fatta di scenette
0: impastate
1: prese
0: da Dio.
1: Esatto, prese da spettacoli teatrali loro, quindi in realtà il Brazzor nasce ancora da quando Aldo aveva i capelli.
0: Sì, è vero, pensa. Allora, stiamo chiudendo, adesso la linea va a Nostrini. Tu hai la tua battuta preferita di Aldo e Giacomo? Sai che secondo me arriva proprio dalla scenetta di Aieie, la mia.
1: Ok.
0: Però... E quando dicono che lui non... Ah sì, questo biglietto è pluritimbrato e si vede che l'ho pagato di più.
1: Ah, sì,
0: l'ho pagato di più.
1: Ah, vero.
0: Questa è la mia battuta preferita di tutto. Il trio di sempre. Beh. Va bene, domani è lunedì.
1: Domani è lunedì.
0: Qualcuno finisce la scuola e noi lo abbracciamo forte. Abbracciamo anche i professori che domani campo di battaglia.
1: Esatto, andate con l'elmetto.
0: Esatto. Noi torniamo domenica prossima come su The DOS, tu no.
1: Io no, sarò assente.
0: Sempre 19.45, sempre Radio Popolare. Venerdì c'è doppia H, dalle
1: mi 23. Raccomando.
0: Sì, se mo siete fan di Cipo. Linea Nostrini, ciao a tutti. Buona settimana.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benvenuti sulle frequenze di Radio Popolare, Radio Popolare Network.

Questa sera, oltre alla musica, oltre alle mie chiacchiere che sovrastano, ci saranno altre chiacchiere di informazione, di appuntamenti, di musica, sport, qui nella nostra città, Milano, e di appuntamenti di carattere culturale. Con me un ospite che poi nel corso della trasmissione vi presenterò. E per quanto riguarda le musiche, mi spingo questa sera ad introdurre musica della penisola iberica, della Spagna, mantenendo come leitmotiv sotterraneo lo strumento organetto diatonico, il tirepunte o ponte, insomma il papà della fisarmonica.

E come brano iniziale, anche per dare una dimensione strumentale, anche se non è esattamente appropriata a quello che sarà in parte l'argomento della trasmissione, ma che dà la dimensione corposa di quello che può essere uno strumento che fa parte del mito musicale, strutturale, del folk europeo in gran parte, anche se poi non è esattamente solo europeo questo strumento, vuol dire la cornamusa, zampogna, come il diavolo volete voi chiamarlo questo strumento con il sacco diabolico. E però di solito, molto spesso, questo strumento o è solitario, suona in solitudine, o se no sono sempre un branco di cornamusari lì con tamburi e strumenti di vario tipo, quindi la banda, e il concetto di banda sarà anche uno degli argomenti di questa puntata della Sacca del Diavolo. Per cui vado con un brano che è diventato famosissimo, non fosse altro perché era una sigla di pubblicità, di tante cose, e però il grande suonatore in questo caso porta il nome di Evia, e la cornamusa utilizzata è quella asturiana, e il brano se lo ritrovo, se no vi metto un altro che è l'organetto diatonico, poi magari parlerò anche di Evia se lo trovo. Ecco, perché poi la verità è che si è così, dal vivo può succedere questo. Per cui, Bock e Spock, che paunchera, dai Paesi Baschi.

Beh, il concetto rispetto che a Evia è sostanzialmente uguale, perché in questo brano c'era di tutto, un mescolamento tra cori bulgari, canti e cori albanesi, la cialaparta, che è questo strumento percussivo di Euskadi, dei Paesi Baschi, fatto con assi di legno che vengono utilizzate per la produzione del sidro, dove si lasciano fermentare le mele, quindi acquisisce nel corso del tempo una struttura di suono che viene poi utilizzata come strumento, che è la cialaparta, che sono proprio il percuotere queste assi di legno utilizzate per la produzione del sidro. L'alboca, un altro strumento che viene dal mondo d'Euskadi, che viene fatto con un'ancia doppia utilizzando i corni bovini, strumento che peraltro viene utilizzato nella tradizione popolare anche russa. E poi l'organetto diatonico di Kepa Unkera, un grande, un gigante. L'organetto diatonico in Euskadi prende il nome di Trikitisha.

Nel brano poi vi erano profumi che si collegavano ai suoni brasiliani, e io qui ho un gigante da farvi ascoltare dal Brasile. È soprannominato Svaldino do Accordeon.

Il suo nome esatto è Osvaldo D'Almeida e Silva. Osvaldino de Accordeon, uno dei giganti della fisarmonica in Brasile, soprattutto per quello che è il repertorio appreso dalla memoria e della tradizione familiare, in particolar modo da suo padre, ma poi in realtà molti suonatori di musica foro hanno viaggiato e girato e sono stati ospiti della famiglia da Silva e Almeida. E io ve lo voglio fare ascoltare in questa registrazione fatta durante una sua uscita dal Brasile, andando a Berlino a uno dei tanti festival legati alla musica di folk in generale dal mondo, e Osvaldinho d'Accordeon con Forosando in Berlino.

0: Osvaldino Almeida, Almeida e Silva, Osvaldino d'accordeon, così soprannominato questo gigante della fisarmonica della musica foro brasiliana, cresciuto in famiglia con il proprio padre che è stato uno dei grandi della musica foro a San Paolo, vale a dire Pedro de Almeida e Silva, Pedro Sertaneo. Così almeno penso di averlo pronunciato malissimo, ma insomma comunque questo è. Dopodiché vi sono tantissimi altri padri della musica forro urbana che vabbè è inutile che vi citi, ma che credetemi, insomma Osvaldinho è veramente uno delle eredità della musica forro in Brasile. Detto questo, in realtà è musica anche di strada, di festa, e nulla, anzi, ci porta se non il fatto che in continuità andiamo verso quello di cui vi voglio parlare insieme a tante altre cose, non solo di loro, ma con loro di altre cose. Eccole qua. Qui siamo in strada tra uccellini, perché con me in studio c'è Roberto D'Ambrosio, uno dei componenti della banda degli Ottoni. Ciao Roberto.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Eccolo qua, che arriva piano piano gli uccellini di Parigi, ma qui non si sente più, non si sente più niente.
2: Fiati sprecati. À la suite de quoi il y aura un répertoire commun qui va pouvoir nous emmener sur la placette avec les 120 ou 150 musiciens dans un répertoire commun qui sera donc deux morceaux Full Taxi et ensuite Adieu Lugano.
0: Eccola lì.
2: Et en attendant peut-être que la fanfare autophonie arrive, peut-être que Armand Gatti peut nous...
0: La lascio per una lunga presentazione, me ne rendo conto.

0: Allora, la Banda degli Ottoni in realtà è una situazione musicale della nostra città, caro Roberto, che è diventata, come dire, conosciuta ai più per i tanti luoghi dove avete suonato, in tutte le situazioni politiche, sociali, culturali, di memoria. Ma io ti faccio una domanda: intanto, per entrare dentro nella banda cosa bisogna fare? E quando vi trovate in generale per fare le prove? E la terza domanda, una botta dietro l'altra: oltre il repertorio della musica che fa riferimento al canto sociale, alla memoria politica, dei repertori storici del movimento del lavoro e della socialità dell'antifascismo in generale, esiste anche un repertorio su cui voi, un repertorio nuovo di musicalità che voi fate, oppure la logica della banda è quella proprio di andare a esporre attraverso il suono collettivo in mezzo alla strada, dare il senso della memoria, riproponendo magari parte del repertorio storico, politico, sociale, politico che ha attraversato il nostro paese e attraverso il nostro paese. Roberto,
1: che belle domande impegnative. Allora, intanto la banda ha 40 anni, 41, e festeggiamo insieme alla Funk questi anniversari, ma soprattutto perché vogliamo incontrare queste nove bande sorelle di mezza Europa.
0: La Funk è un'associazione.
1: La Funk fanfara obbligatoria non convenzionale, che è una banda sorella di Milano, mm-hmm. che ha 15 anni, che anche loro sono attivi sul territorio nelle
0: varie situazioni.
1: Esatto, non sono identiche.
0: Analoga al vostro racconto musicale.
1: Noi ci incontriamo da tutti i lunedì sera al centro sociale Cascina Torchiera.
0: Molto bene.
1: Quindi lì invitiamo chiunque vuole suonare. E ne abbiamo tanto bisogno di un ricambio anche generazionale, ma soprattutto gente che ha voglia, con entusiasmo, di qualsiasi età, a suonare con noi il repertorio che noi tutti conoscete in piazza, ma un repertorio popolare, ma anche di ricerca, che cerca anche di voler dare dei messaggi. Non so, ultimamente a me piace molto suonare Colonial Mentality, che è un pezzo di Fela Kuti che parla di colonialismo e quindi la mentalità occidentale del colonialismo, che quindi è molto attuale, e quindi
0: la ripresa di temi di un certo livello culturale e politico.
1: Poi ci sono anche dei pezzi che inventiamo noi, ma ci piace proprio cercare dei pezzi che dicano qualcosa nel momento in cui che viviamo appunto nella società quotidianamente, per cui ecco, il repertorio sempre varia. Ad esempio, in questo periodo ovviamente vanno molto i pezzi palestinesi.
0: Ecco. Quindi affermare la memoria collettiva musicale o del canto e del riferimento sonoro ad esso allegato, più che la memoria soggettiva, che sono due cose completamente diverse, e quindi attraverso il suono la ripresa e la riproposizione ovviamente di queste musiche, di questi suoni. Esatto. All'incirca oggi quante persone composta? So che è variegato, è a fisarmonica.
1: Perché siamo tutti una banda appunto dove la volontarietà è il tempo libero che dedichi alla banda, che dai, quindi possiamo essere dai 7 ai 30 a seconda delle situazioni, per cui
0: certo, va bene. Senti, tu sei qui anche perché siete inseriti in una situazione molto interessante e curiosa, che questo Milano United Fest, che inizierà dall'11 di giugno e proseguirà fino al 28 in quella di Via Becchi, dove c'è il campo sportivo gestito da tre realtà associative sportive, che sono la Sant'Ambrosio Football, la Fair Play Arena e la Stella Rossa Rugby Milano, che si sono messi insieme, oltre a gestire il campo di Gorla per lo sport popolare, anche dando una dimensione di festa. Peraltro segnalo che il 20 di giugno è l'anniversario della nascita della storica Stella Rossa Rugby Milano, e all'interno di questa serie di iniziative c'è anche la giornata che vi vede coinvolti insieme alle altre band europee, e questo sarà il giorno del...
1: il giorno 12, il venerdì 12 giugno. Tra l'altro, appunto, segnalare che il ritrovo di queste nuove band inizierà con alle 17 un presidio antifascista davanti al consolato ungherese, piazza Missori, per la campagna appunto Free All Antifa. Gugino, appunto Maia, tutti quelli coinvolti nei processi, nei fatti di Ungheria, e quindi saremo lì in solidarietà con loro. Dopodiché ci spostiamo alla Fair Play Arena, dove ci sarà questo battle, questi incontri fra queste nuove bande, fino a una certa ora, perché appunto non dobbiamo andare troppo oltre l'orario, se no avremo per obbligo il quartiere, certo. E ovviamente vi consigliamo di venire alle 8 di sera per stare insieme fino alle 11. Ci saranno appunto i banchetti, birra, tutto quello che serve per fare una grande festa.
0: E guarda, ti do un consiglio: normalmente il terzo tempo della Stella Rossa ha anche dei piatti interessanti, in particolar modo di solito sono gli spaghetti fuori norma, non alla norma, fuori norma. Ecco. Quindi è molto interessante, perché è curioso negli ingredienti, però insomma.
1: Esatto, quindi questa qua è la prima serata e la faremo lì a Gorla. E vi vogliamo in tanti, e come il giorno dopo, la mattina, saremo invece già impegnati, tutte le bande sparse per la città, nei vari quartieri, per il diritto alla casa. Quindi in tutti i comitati, che sono dal Giambellino a Via Padova, Baggio, Grattosoglio, San Siro, quindi suoneremo in questi quartieri, e il pomeriggio invece confluiremo in una grande manifestazione per il diritto alla casa, che partirà da Piazza Tricolore sabato 13 alle ore 16, insieme anche alle comunità palestinesi, con le quali sempre siamo affratellati, chiaramente pensiamo sempre a loro, appunto al diritto alla casa che gli hanno spazzato via e che vogliamo che riabbiano il più presto. E quindi questo grande corteo sarà appunto animato da nuove bande che vengono da tutta Europa.

0: Beh, come avete sentito da Roberto D'Ambrosio in rappresentanza della banda degli Ottoni, che qui ci ha presentato le iniziative all'interno di questa rassegna Milano United Fest al campo di Gorla in via Becchi, l'azione militante è sempre forte e presente della banda degli Ottoni.
1: E della funk.
0: E della funk. Una curiosità, Roberto, dove fuori dal nostro paese, al di là del circondario milanese, avete avuto un impatto veramente particolare nei vari concerti o comunque promenade, cioè suonare per strada in giro per mezzo Europa? Dove avete avuto un impatto particolare di riconoscimento, di applauso? Qui ho la registrazione di Parigi un po' di anni fa, però non so.
1: Ognuno c'ha la sua. Per me, la mia è Sarajevo o Banjaluka. Per altri è la Palestina, per altri che sono stati, non sono stato, oppure tante piazze, anche Parigi.
0: Appunto, come stiamo sentendo in sottofondo.
1: Ad esempio, recentemente siamo stati a Marsiglia e abbiamo suonato alla partenza della flottiglia che andava giù a Gaza.
0: Ecco, questa è una bella notizia che forse non molti sanno ed è interessante darla per me. Allora, ricapitolando velocemente, il 12, quindi venerdì, a partire, al di là delle iniziative politiche eccetera, al campo di Gorla di via Becchi ci sarà questa reunion di bande della FON, l'organizzazione delle bande antagoniste, potremmo chiamarle così.
1: Sì, ci piace.
0: Di musica per strada, da banda per l'appunto, in repertori cultural, politici, social, contemporanei, di musiche di differente provenienza.
1: Dopo il venerdì c'è il sabato, abbiamo detto che c'è il corteo, e la sera ci sarà la grande festa al Turchiera.
0: Benissimo. Dove vi trovate per provare il repertorio ogni lunedì sera. Questo è molto, molto importante.
1: Infine, ci troveremo anche al cantiere per festeggiare insieme il loro compleanno, che è il 25esimo fanno, e domenica mattina gireremo il quartiere del San Siro e pranzeremo insieme ai giovani del cantiere.
0: Ecco, una cosa che invece qui aggiungo: siccome la Stella Rossa, oltre ad aver riunito dei pazzi furiosi con il pallone ovale che si ritrovavano nei vari parchi di Milano, ma alcuni per un lungo periodo è stata la nostro punto di riferimento, anche il cantiere è stato tra, come dire, gli autori dell'inizio della storia della Stella Rossa Rugby Milano, per cui è stata ed è tuttora una grande avventura, un cerchio che magari occasionalmente per l'appunto si ritroverà nei prossimi giorni con voi della banda degli Ottoni. Ma non solo, voglio dare velocemente alcune iniziative, perché questa settimana del Milano United Fest in quel del campo di via Becchi a Gorla ci saranno tutta una serie di iniziative, perché poi queste associazioni legate allo sport popolare, non c'è solo il rugby e il football, ma c'è il ciclismo, il rugby femminile, il football femminile, il tiro le squadre straordinarie di tiro a freccette. Non so se l'applauso era per voi o per noi che siamo riusciti a trovarlo in questo preciso istante del momento dove avete suonato, quando avete suonato. Bene, e poi voglio darvi questo appuntamento, che ritengo, anzi questi due appuntamenti, perché sembra che è uno dei luoghi dove l'iniziativa della nostra radio dedicata ai cori, cantiamoci, ascoltiamoci, eccetera, sarà proprio forse il giorno 23 giugno, sempre al campo di Gorla all'interno di tutta questa rassegna. E poi un altro appuntamento che mi preme annunciarvi: il 20 giugno ci sarà la presentazione di due libri storici e importanti per quanto riguarda il rugby a Milano. Ci sarà la presentazione di questo libro nell'arco del pomeriggio, perché poi ci saranno vari DJ set, i famosi spaghetti fuori norma e chi più ne ha più ne metta di cibo altamente calorico che troviamo nei vari terzi tempi post partite di rugby della Stella Rossa. La presentazione di questi due libri, uno che porta il titolo Un calcio al potere, gioca e lotta sociale, dell'autore Kum, e poi del nostro mitico Pastonesi, e questa storia Rugby Underground a Milano, con Pastonesi per l'appunto, che racconterà la storia di Lele Cabrio, uno dei personaggi storici del rugby milanese. Nella sua officina, possiamo dire tranquillamente, è accaduto di tutto. Era un'officina, ma era un luogo da terzo tempo dove il cibo, l'alcol e i racconti mitologici del rugby nazionale e internazionale, soprattutto milanese, si raccontavano e si vivevano. Oggi Cabrio è un attimino un po' più in difficoltà, l'età avanza, ma il suo racconto, grazie al buon Pastonesi, giornalista e storico, anche curatore sportivo delle informazioni nella nostra radio, presenteranno durante questa iniziativa sportiva, culturale, musicale del Milano United Fest lì a Gorla, in via Becchi, dai prossimi giorni, dall'11 giugno, se non ricordo male, anzi dal 13 giugno fino al 28, dovrete trovare un po' tutto per bene il vostro programma, credo tutto su Instagram. E non mi resta che ringraziare Roberto D'Ambrosio per la tua spiegazione di cose anche interessantissime sulla banda degli Ottoni, salutare gli amici e compagni di tutto questo trittico di associazioni sportive dello sport popolare a Milano, Stella Rossa Rugby Milano, Sant'Ambrosio Football e poi ovviamente la Fair Play Arena, che hanno la sede in quel di Gorla, il campo sportivo di Gorla. Grazie Roberto.
1: Grazie a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie a Radio Popolare.

Registrazioni per le strade di Parigi con la banda degli Ottoni che eseguiva la Luna Rossa, un omaggio a Paolo Pedrazzini e al grande gruppo degli Yukung. Come si suol dire, rientriamo nei canoni, non perché siamo usciti, perché in realtà la logica di queste musiche fanno parte e sono costitutive di quello che è la riproposta, il canto e la memoria della tradizione popolare musicale del mondo subalterno e oggi un po' meno subalterno, ma sempre con radici molto legate a tutto quello che è la storia popolare e tradizionale di queste nostre musiche e di questi nostri canti. E allora, giusto per dare una dimensione anche non soltanto così sempre arrendevole, come potrebbe pensare qualcuno, andiamo su un incitamento che sono quelle delle tante fenomenologie di rito tradizionale popolare che hanno nella logica del combattimento o comunque dello scontro tra il bene e il male, storico alimento di quello che sono i riti propiziatori e tradizionali popolari nel mondo e nelle popolazioni, con questa danza delle spade che porta come titolo Epdanza e viene dall'Euskadi, dai Paesi Baschi, e loro sono mitico, grande gruppo che si porta il nome di quello strumento, le popolazioni, con questa danza delle spade che porta come titolo Epdanza e viene dall'Euskadi, dai Paesi Baschi, e loro sono mitico, grande gruppo che si porta il nome di quello strumento che vi dicevo prima, fatte con le corna bovine.

Gli ultimi colpi di Chalaparda, che vi ho già spiegato che cos'è questo strumento percussivo caratteristico e presente nella cultura e nella musica basca. Beh, vi porto anche in Aragona, nella zona del Medio Pirenei, nella Val de Chistu, dove c'è questo ballo che viene chiamato semplicemente Baile della Gaita, una musica e un ritmo tradizionale popolare dell'Aragona, ricchissima l'Aragona di musiche tradizionali, non solo tanto per cornamusa, per la gaita, ma anche per tutto quello che è il repertorio. Molto spesso, ascoltando materiale del centro-nord della Spagna, si ha una dimensione di contiguità insieme alla al mondo occitano fino a raggiungere i territori del centro-nord Italia, ed è abbastanza interessante e curioso, perché poi alla fine uno dice: ma da dove parte? Chi ha iniziato chi? Che cosa? Però in realtà è molto affascinante riuscire a cogliere queste melodie che ricordano balli saltati come le mugneire, piuttosto che appunto questo baile della gaita, come sentirete, che in realtà è una ronda, un cerchio, una danza in cerchio, così come appunto viene dalla Val di Chistu, così viene chiamata questa parte dell'Aragona verso i Pirenei. E loro sono un gruppo che ha un nome abbastanza semplice,

per cercare di fare un rapporto con la nostre, col nostro mondo italico. Si chiamano semplicemente Biella Nuovi. Poi sarà la Biella Nuova, oppure chissà, Biella Nuovi. Eccoli qua.

Ebbene, questo ballo alla cornamusa che viene dalla Valle de Chisto, e loro sono i Bielanieu, sono un gruppo che ormai in Aragona è conosciutissimo, ha portato la ribalta attraverso la riproposta del canto e della musica tradizionale popolare, sociale in particolar modo anche del mondo aragonese. E l'utilizzo anche di strumentazione popolare tradizionale, oltre alla gaita con tutte le sue varie differenziazioni rispetto alle altre forme di cornamusa presenti nel nord della Spagna, in particolar modo in Asturie e in Galizia, oppure nella Castiglia Leon e via di questo passo, utilizzano uno strumento che è costituito il suonatore usa due strumenti in realtà. Uno è un flautino a tre fori, caratteristico anche dell'area occitana e quindi del sud dell'attuale Francia, ma anche nelle valli occitane d'Italia, che è il finfre, prende un altro nome in ambito aragonese, che viene accompagnato come elemento percussivo ed accompagnamento da un salterio che viene percosso con la mano destra. Sostanzialmente questo salterio lungo di corde viene appoggiato sulla spalla sinistra, con la mano sinistra si suona questo flautino a tre fori, due sul fronte davanti e una posizionata dove viene utilizzato per le varie differenziazioni e distinzioni sonore con il pollice, e poi con la mano destra viene percosso questo salterio a corde, che in realtà poi si trasforma, perché non sempre questo salterio veniva utilizzato, ma è stato sostituito ed è molto presente in ambito iberico, ma poi lo troviamo in America Latina, ovviamente portato dalla conquista iberica di quelle terre, dove troviamo il flautino che viene accompagnato con il suono del tamburo da battaglia, chiamiamo il tamburo normale che veniva e accompagnava le bande militari, e che ritroviamo in alcune tradizioni popolari americo-latine. Bene, detto questo, dopo questo piccolo passaggio in Aragona andiamo direttamente in Estremadura con un canto di matrimonio molto diffuso, non soltanto nell'area della cittadina di Galisteo, ma anche in quello del paesino di Casciorilla, che vuol dire cucciolo, da quanto ho capito io, insomma, l'alba del cucciolo, il paese dei cuccioli, dei piccolini, e che invece molto spesso in ambito dell'Estremadura, come canto di festa, come canto d'augurio, ma anche se ha una sua dimensione alle volte con parole un po' drammatiche, perché è la concessione del padre della sposa allo sposo, e gli dice, sostanzialmente gli dà delle raccomandazioni: vedi di fare bravo, come si suol dire, di trattarmi mia figlia, che l'ho educata, è una brava ragazza di quelle che, e se te la tratti male, piuttosto non sposarla, lasciala da sola e che viva per conto suo, viva la sua vita. Però questo canto, insomma, ha un po' di anni nel corso del tempo nella Spagna, con tutte le sue questioni, come ben conosciamo anche qui nel nostro paese, di carattere religioso, di convenzione sociale, per cui ha anche un suo valore questo canto, che porta come titolo Verdegua y Grana, ed è il gruppo del grande gruppo della Musgagna, che è stato uno dei gruppi che dalla metà degli anni Ottanta e tuttora è in attività. La Musgagna è un nome che fa riferimento al topolino un po' guizzante, che salta dall'acqua alla terra e viceversa, insomma, che fa un po' dannare, come tutti i topolini. E la Musgagna è stato ed è tuttora uno dei grandi gruppi del revival iberico, castigliano, Leon, della Mancia, ma poi, siccome sentirete, anche nell'ambito dell'Estremadura, ed è un gruppo mitico, con Carlos Bessiero
alle chitarre, alle mandole, buzuki, al basso, alla ghironda. Voglio sottolineare anche la collaborazione e spesso il suono fatto con Maurizio Martinotti della Ciaparossa, e la collaborazione con la Musgagna è stata sempre molto ricca e interessante. Verdegua e Grana dall'Estremadura.

Bene, al suono della cornamusa, della musgagna, volevo solo ricordarvi questo altro appuntamento all'Ostello Spazio Culturale di Viale Billy, mercoledì 10 giugno, a cura dell'Associazione La Conta e l'Associazione Il Cantastorie. Ci sarà la presentazione del libro Vito e gli altri, la storia di Vito Fiorino, pescatore di uomini e di stelle. Vito Fiorino, soccorritore di migranti a Lampedusa, la sua storia attraverso un libro, in quella della presentazione allo spazio Gogol Ostello, Viale Bligny 41, il mercoledì 10. Signore e signori, avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale e di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto dal vostro Giancarlo Nostrini, che vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata e vi dà appuntamento domenica prossima alle ore 21:30, come sempre, fino per un'ora, fino all'arrivo alla nostra ultima edizione del radiogiornale. Mi raccomando, ragazzi, sentiamo domenica Coen con lo sport al sac del diavolo. Febel, passe una buona semana e saluti. Ciao.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Teheran torna ad attaccare Israele con l'attacco a Beirut di oggi. Israele ha superato tutte le linee rosse, hanno fatto sapere i Pasdaran. Il ministro Ben-Gvir risponde con un post: Teheran questa notte deve bruciare, e aerei militari israeliani decollano in direzione iraniana. Almeno 10 vittime in un naufragio al largo di Malta dopo il ribaltamento di una nave di migranti, di un barcone di migranti. 48 i superstiti recuperati dalla Guardia Costiera italiana, mentre la politica europea punta sulle strette per i rimpatri. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Così ha fatto sapere in serata il comando militare iraniano, dopo aver lanciato il primo attacco missilistico contro il paese dalla firma del cessate il fuoco ad aprile. È iniziata quindi una nuova escalation che arriva a poche ore dall'attacco israeliano contro la capitale libanese, una delle condizioni richieste più volte da Teheran e appoggiata dagli Stati Uniti. Le difese israeliane per il momento hanno intercettato tutti i 10 missili lanciati da Teheran, e la risposta di Israele è arrivata prima con un post su X del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che diceva: stanotte Teheran deve bruciare. E poi con il decollo di diversi aerei da combattimento che, secondo Sky News Arabia, sarebbero partiti in direzione dell'Iran, mentre Teheran ha chiuso il suo spazio aereo pochi minuti fa. Intanto ha parlato anche Donald Trump, che ha chiesto a entrambi i paesi di fermare l'escalation. Tutto questo succede in questi minuti, alla fine di una giornata su cui ci fa il punto Farian Sabai.
1: Fino a ieri i colloqui erano in stallo, ora Washington, Teheran e Tel Aviv sono di nuovo in guerra, guerra aperta. La leadership iraniana reclamava i 24 miliardi di dollari congelati all'estero, ma la scorsa notte si era diffusa la notizia che quei soldi Trump li voleva dare a Kuwait e Bahrain per riparare i danni causati dalla guerra. Stamattina i media iraniani hanno reso noto che Teheran ha iniziato a imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Trump non ha gradito e ha attaccato navi iraniane nel Golfo. Dopodiché Trump ha reclamato le polveri nucleari iraniane, dicendo che sarebbe andato a prendersele. In una giornata caldissima, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'attacco israeliano a Beirut. L'ennesimo bombardamento di Israele sulla capitale libanese è stata la linea rossa, perché più volte la leadership di Teheran ha ribadito che un accordo di pace tra Teheran e Washington deve includere anche la fine delle ostilità israeliane in Libano. L'Iran ha attaccato Israele lanciando missili e il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha pubblicato una foto su X. Si vede la bandiera della Repubblica Islamica unita a quella libanese, sottolineando la vicinanza di Teheran al paese dei cedri. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: L'attacco iraniano contro Israele e la risposta arriva in un contesto di tregua fragile tra Washington e Teheran e violata in maniera sistematica al confine tra Israele e Libano. Quali sono le possibili prospettive al momento? Lo abbiamo chiesto al giornalista Eric Salerno.
2: Che è la continuazione di quello che c'era prima. Ovviamente Israele può rispondere a questo punto come vuole. Come il ministro Ben-Gvir ha detto, dobbiamo bombardare Teheran. Ieri gli israeliani sono pronti, i missili sono pronti ad attaccare l'Iran ancora, e non credo che nessuno in questo momento sia disposto a dire a Israele di no, perché formalmente ha cominciato questo ultimo attacco proprio Teheran. A questo punto Teheran va avanti, forse si dirà: cerchiamo di fermarci, tregua parziale, calmiamoci, e da Stati Uniti, paesi del Golfo, Pakistan, che sta facendo questa mediazione che non è chiaro bene a che cosa deve portare, forse si riesce a fermare tra qualche giorno, oppure questo consente a Trump di dire guardate, dovete risolvere qualche cosa, ma se voi continuate ad attaccare, Teheran attacca, io sto buono, non sto facendo niente, andiamo avanti così. Potrebbe essere soltanto la continuazione attesa in qualche modo dello scontro che sta andando avanti da 100 giorni ormai nella zona.
0: 10 migranti sono morti dopo il ribaltamento di un barcone con a bordo 60 persone. Questo è successo nelle ultime ore al largo di Malta. I cadaveri e 48 persone sopravvissute sono stati recuperati dalla guardia costiera italiana che si trovava già nella zona. Ci sono però al momento 2 dispersi e quindi le vittime del naufragio potrebbero essere ancora di più. La particolarità della zona è il rifiuto di Malta di intervenire per soccorrere i migranti e per questo l'intervento della Guardia Costiera Italiana è comune, come spiega Luca Casarini, cofondatore di Mediterranea Saving Humans.
3: La particolarità, chiamiamola così, ma è una normalità purtroppo, è la totale omissione di soccorso che le autorità maltesi continuano a esercitare in una zona SAR che poi coordinano formalmente. Ma Malta si caratterizza per un rifiuto di intervento, non ha neanche sottoscritto peraltro l'aggiornamento della Convenzione di Amburgo che regola la responsabilità degli stati nelle zone SAR. Malta si caratterizza per un totale rifiuto di intervento da un lato, quindi una omissione di soccorso palese, e poi una delega all'Italia, è la Guardia Costiera Italiana che interviene spesso in zona SAR maltese. L'altra cosa che fa Malta è cooperare con invece le forze delle milizie libiche, non solo quelle della cosiddetta Guardia Costiera Libica che fa riferimento al governo di Tripoli, ma anche quella diciamo milizia che invece vede come capo il figlio di Haftar, con cui Malta ha stretto degli accordi, per cui spesso vediamo questo offshore gestito da Saddam Haftar, da questo figlio del generale Haftar, che fa catture in zona SAR maltese. Insomma, siamo in presenza di una zona SAR abbandonata, questa è la realtà.
0: E come si inserisce questo episodio nel contesto di politiche migratorie sempre più ostili da parte dell'Europa? Lo abbiamo chiesto a Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Le politiche europee sulla migrazione stanno prendendo una posizione sempre più netta contro gli esseri umani e i diritti umani, purtroppo. Si sono ridotte tantissimo le tutele dei diritti umani, anche le tutele per salvare le vite umane. E quando la vita dell'essere umano non è la nostra principale priorità, iniziamo a perdere proprio i valori su cui dovremmo fondare le nostre democrazie. E purtroppo questo naufragio è l'ennesimo naufragio che poteva probabilmente essere evitato. Noi dobbiamo ricordarci che tra 5 giorni entrerà in vigore il patto sulla migrazione e quindi le 48 persone che sono sopravvissute avranno probabilmente un trattamento incredibilmente degradante, cioè saranno passati da una prigione in Libia per arrivare a quella che sarà una prigione in Europa, e questo perché le nostre politiche sulla migrazione non guardano più ai diritti umani, non guardano più alla tutela degli esseri umani, non guardano più a quella che deve essere l'inclusione, a quello che deve essere il diritto d'asilo, a quello che deve essere la possibilità di creare degli ambienti che tutelino i principi su cui le nostre democrazie dovevano essere basate, ma vanno nell'esatto opposto.
0: Il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per il cessate il fuoco, ha detto Zelensky in serata prima del vertice a Londra tra il presidente ucraino e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Al centro dell'incontro le future mosse per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno dell'Unione all'Ucraina, anche in vista del prossimo Consiglio, in cui si dovrà iniziare a ragionare sui negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Poche le dichiarazioni arrivate nel pomeriggio. Punto su difesa e cooperazione, ha detto Zelensky al suo arrivo a Londra, annunciando che domani vedrà Re Carlo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distributrice di vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista nega e si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denunci e ci divertiremo, conclude con strafottenza. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente. Il commento di Valeria Valente, senatrice PD, componente della bicamerale sul femminicidio.
5: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, con altrettanta però premessa doverosa per quanto mi riguarda, conosco la serietà, la professionalità e la competenza e il rigore della giornalista che ha pubblicato il caso. Quindi per noi doveroso, per me lo è sicuramente in qualità di senatrice del Partito Democratico, stigmatizzare qualora dovessero essere accertate le cose denunciate e raccontate oggi, ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, intanto perché accade in un luogo istituzionale che dovrebbe essere un luogo deputato a promuovere una cultura del rispetto. Dovremmo tutti quanti partire dalla volontà di credere al racconto di quella donna, alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà, e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa insomma tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione la fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
0: Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazioni di genere. Ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Circa il 10% in Europa, oltre il 5% in Italia, il cosiddetto gender pay gap, la differenza di salario medio tra uomini e donne, poteva e doveva essere lo strumento per poter intervenire su questa discriminazione, correggere la malabitudine, tutta italiana, che nei colloqui di lavoro non si parli di soldi, ma il governo nel recepirla ha stravolto la direttiva europea. Una volta l'anno si è richiesto le aziende entro 2 mesi devono comunicare i dati sulle retribuzioni aggregate per genere, se il divario retributivo è almeno il 5% tra uomini e donne è non giustificato va corretto entro 6 mesi. Prima critica si applica pienamente solo alle imprese sopra i 50 dipendenti, pubbliche e private, ma esclude il lavoro intermittente. Seconda, si parte dalla presunzione che i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative siano in regola, in aperto contrasto con la norma europea, il che, secondo i giuslavoristi, porterà a diversi contenziosi giuridici. Terzo, si considera la retribuzione annua lorda escludendo i trattamenti economici individuali non strutturali, come indennità e premi, cioè dove si concentrano più le discriminazioni. Negli annunci invece sarà sufficiente indicare una fascia di retribuzione. Per la CGIL è tutto da riscrivere perché edulcorato con criticità tali da non servire a nulla. Eleonora Voltolina, fondatrice dell'Osservatorio Lo Stato del Lavoro.
7: Il governo ha perso il primo slot per licenziare fin da subito una normativa che fosse efficace, che fosse pensata bene e andasse anche nel senso voluto dall'Unione Europea. Adesso ovviamente una legge si può modificare, ci vuole anche la volontà politica di farlo.
0: Parte stasera da Saint-Denis la campagna elettorale di Jean-Luc Mélenchon in vista delle presidenziali francesi della prossima primavera. Il leader della France Insoumise ha scelto un luogo simbolo per lui, il servizio di Francesco Giorgini.
8: On est chez nous, liberamente tradotto, siamo a casa nostra, siamo a casa nostra. Lo slogan storico dell'estrema destra nazionale identitaria, ripreso in coro a gran voce da più di 25.000 persone venute ad assistere al primo meeting della campagna presidenziale del leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon. Non una ripicca né una rivincita o un'irridente ironia, ma una riappropriazione di quella che Jean-Luc Mélenchon e il suo partito, la France Insoumise, chiamano la Nouvelle France, la Nuova Francia, lo slogan che incarna alla campagna è la chiave di volta della strategia del programma del candidato Mélenchon. La Nouvelle France, che è poi la Francia reale, quella meticcia multiculturale, con un francese su tre che è figlio o pronipote di immigrati, quella dei precari, che siano diplomati senza lavoro o pensionati in miseria, quella delle periferie popolari o dei piccoli agricoltori non produttivisti, quella delle minoranze o delle famiglie non tradizionali e che si rivendica come comunità nazionale. Una riappropriazione, appunto, per dire altrimenti una manifestazione, una pratica del diritto del suolo che fonda la Repubblica e che la destra nazionale identitaria vuole abolire. È il messaggio essenziale e radicale di questo primo meeting presidenziale di Jean-Luc Mélenchon a Saint-Denis, alle porte di Parigi, nella provincia più giovane, povera e meticcia del paese, ma anche con sullo sfondo la basilica sepolcro dei re di Francia e che con più di 20.000 partecipanti è già un'incontestabile dimostrazione di forza. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Fabio Barbieri.

1994, Bob Mould, Sugar, File Under Easy Listening, il loro secondo album, ultimo della loro scarna, essenziale discografia. La traccia era Gift, regalo, ed è power pop come adesso non lo suona più nessuno, e non si capisce bene perché, o almeno io non lo capisco, perché questa resta una musica così piena di vita, così piena di energia e anche così piena di melodia, appunto File Under Easy Listening. Musica classica per aprire prospettive musicali di questa notte, come facciamo spesso nelle puntate curate da me, Fabio Barbieri, in onda qui a Radio Popolare fino alle 23.45 questa notte. Sapete che quando tocca a me scegliere la musica della domenica notte, iniziamo con una prima mezz'ora di musica ritmicamente solida, e poi entrando nel cuore della notte passiamo a musiche più liquide, quasi un po' volere smaterializzare la musica e vedere dove tutto questo ci porta. E adesso dalla Minneapolis degli Sugar vogliamo a Londra per ascoltare un monumento vivente di quella città, Anthony Joseph, poeta, scrittore, musicista con origini a Trinidad e una solida storia accademica. Lui è PhD in scrittura creativa al Goldsmith College, poi insegnante in varie università del Regno Unito e oggi è lecturer al King's College. Intanto, per non annoiarsi, da una ventina d'anni pubblica album di poesia e musica, uno più bello dell'altro. Quello che da poco inciso si intitola The Ark, esce per la francese Heavenly Sweetness. È pieno di influenze interessanti che vanno dall'afrofuturismo a Gil Scott Heron, a Linton Kwesi Johnson, ai Last Poets, e in particolare la poesia di Gil Scott Heron è molto molto presente in questa ritmicamente spezzata, sincopata James.

ancora un po' di musica nera qui a Prospettive Musicali da Anthony Joseph. Siamo passati a quello che è oggi uno dei più credibili eredi di Stevie Wonder, Stephen Lee Bruner, in arte Thundercat, ex componente dei Suicidal Tendencies, poi convertitosi a funk e R&B, che ha da poco pubblicato il suo nuovo lavoro intitolato Distracted per Brain Feeder, l'etichetta di Flying Lotus, altro nome come Thundercat che vi trasmettiamo qui a Prospettive Musicali dei loro esordi. È un disco riuscitissimo, con ospiti come Tame Impala, Beck Hansen, armonie vocali quasi Beach Boys, addirittura evocative dei Bee Gees, di Saturday Night Fever e di certo yacht rock degli anni 70. Tutto questo incastonato in una musica che strizza l'occhio al jazz contemporaneo, proprio come fa Kamasi Washington, e la traccia che abbiamo ascoltato, la Candlelight, ad ascoltare per tutta l'estate. E adesso a Prospettive Musicali restiamo in California, mandando ad ascoltare suoni che iniziano un po' a rarefarsi col trascorrere della notte. Loro arrivano da Oakland, San Francisco Bay Area, si chiamano Mildred e hanno questo suono West Coast aggiornato al presente, quindi una West Coast che incorpora elementi di slowcore in stile Codine e uno slackerism in stile Stephen Malkmus, Pavement. Devo dire che ascoltandoli a me vengono in mente anche un po' i Talking Heads di 77, il cantato quasi un po' ostentatamente svogliato del primo David Byrne. Il nuovo lavoro dei Mildred, bellissimo e di impatto immediato, si intitola Fence Line, recinzione, e ve ne voglio far ascoltare e assaggiare proprio stanotte un paio di tracce, a partire da questa che ha un titolo che mi piace tantissimo, UPS Brown, marrone UPS, che paragona il colore delle foglie autunnali bagnate di pioggia a quelli del al colore della corporate United Parcel Service, UPS, il Corriere Espresso. Questi sono i Mildred.

finisce proprio così, come togliendo la spina improvvisamente questa traccia, ancora più classicamente West Coast di quella che l'ha preceduta. Erano i Mildred da Oakland, California, dal loro nuovo album Fence Line, con una traccia intitolata Fish Sticks. State ascoltando Prospettive Musicali qui su Radio Popolare, con me Fabio Barbieri alla selezione delle musiche di stanotte, che proseguono con un'altra traccia molto rilassata. Restiamo ancora in California, vi sembrerà di ascoltare Sufjan Stevens ascoltando Angelo De Augustin, che di Sufjan Stevens è stato collaboratore, hanno anche inciso un disco insieme in duo. Il nuovo album di Angelo De Augustin, il suo quinto, ve l'ho presentato 2 settimane fa con un paio di ascolti, direi che ne merita ampiamente un terzo. Esce per la Asthmatic Kitty di Sufjan Stevens, porta il titolo di Angel in Plain Clothes, un angelo che cerca di mimetizzarsi tra la folla, e la traccia che ascoltiamo la dedico, per via del titolo, che ha dovuto da poco separarsi da uno di quegli esseri, a mio parere, superiori, che sono i nostri animali domestici, cani, gatti e tutti gli altri, che ci lasciano sempre troppo presto, lasciando poi dietro di loro tanti ricordi e un grande vuoto. Questo è Pet Sematary.

Anche lei, come Angelo De Augustin, che l'ha preceduta, la stiamo conoscendo lentamente, puntata dopo puntata. Si chiama Naysam Jalal, vive a Parigi, ma è di origini siriane. Canta e suona il flauto su musiche che avete sentito, devono qualcosa a Alice Coltrane. Il suo è un indo jazz di grande atmosfera, come ci dimostra il suo nuovo lavoro Landscapes of Eternity, pubblicato dalla francese Le Couleur du Son, che ha presentato proprio stasera a Novara, alla Galleria di Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni. È musica di grande spiritualità che ci connette con la parte più profonda e più alta dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. E dalla Siria di Naysam Jalal passiamo ai climi molto più freddi dell'Islanda. Come sa chi ascolta sempre prospettive musicali, verso quest'ora entriamo in ascolti particolarmente fatati, eterei, meditativi, pastorali, contemplativi, e lo facciamo questa notte avvicinandoci a un disco davvero davvero magico. Lei si chiama Gida Valtisdottir, è una dei quattro componenti fondatori dei MUM, formazione di tronica islandese che vi abbiamo trasmesso tante volte qui a Prospettive Musicali. Gida Valtisdottir lasciò i MUM subito dopo il loro piccolo capolavoro Finally We Are No One per dedicarsi a studi classici, e questo nuovo lavoro evoca confortevoli paesaggi nordici, freddi ma in fondo appunto confortevoli. Se potete, chiudete gli occhi e lasciatevi galleggiare in questo ascolto dall'album Mother Pearl, che esce per l'etichetta di Reykjavik Marvada. Questa è la traccia che dà il titolo al disco.

ancora musica di grande intensità e grande atmosfera qui a Prospettive Musicali, lo tratta dall'ultimo lavoro della cantante e pianista californiana Judith Bergson, inciso in trio con il contrabbassista Trevor Dunn e con il batterista Gerald Cleaver. È un disco che mantiene un grande equilibrio tra canzone tradizionale ebraica e jazz di avanguardia. L'album si intitola The They Thy, e da quell'album ho tratto un canto devozionale che invita a rispettare lo Shabbat, il giorno dedicato al riposo e alla preghiera. Prospettive Musicali volge al termine, mi resta il tempo per un ultimo ascolto, ma prima vi voglio ringraziare per essere stati con me, vi voglio ricordare che come sempre l'elenco dei dischi ascoltati insieme lo trovate nel mio blog fabiocolling.blogspot.com, che il podcast appena sarà disponibile, cioè tra poco lo troverete alla pagina Prospettive Musicali del sito di Radio Popolare, sito che potete usare anche per aiutare economicamente Radio Popolare a mantenere una piena indipendenza informativa, che è molto molto importante in questi tempi. Chiudiamo celebrando un album che in questi giorni compie mezzo secolo, un piccolo capolavoro jazz che vede incontrarsi due monumenti del jazz polacco, il trombettista Tomasz Stanko e il sassofonista Tomasz Sukalski, che ha vissuto una vita davvero difficile, terminata come homeless. A completare la formazione troviamo il contrabbassista britannico Dave Holland e il batterista finlandese Edward Vesala. L'album porta il titolo di Balladina e la traccia che ascoltiamo è quella che lo apre e si intitola appropriatamente First Song. Tra poco Vito War, domenica prossima Gigi Longo, da me Fabio Barbieri, buona settimana, buonanotte.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Teheran torna ad attaccare Israele con l'attacco a Beirut di oggi. Israele ha superato tutte le linee rosse, hanno fatto sapere i Pasdaran. Il ministro Ben-Gvir risponde con un post: Teheran questa notte deve bruciare, e aerei militari israeliani decollano in direzione iraniana. Almeno 10 vittime in un naufragio al largo di Malta dopo il ribaltamento di una nave di migranti, di un barcone di migranti. 48 i superstiti recuperati dalla Guardia Costiera italiana, mentre la politica europea punta sulle strette per i rimpatri. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Così ha fatto sapere in serata il comando militare iraniano, dopo aver lanciato il primo attacco missilistico contro il paese dalla firma del cessate il fuoco ad aprile. È iniziata quindi una nuova escalation che arriva a poche ore dall'attacco israeliano contro la capitale libanese, una delle condizioni richieste più volte da Teheran e appoggiata dagli Stati Uniti. Le difese israeliane per il momento hanno intercettato tutti i 10 missili lanciati da Teheran, e la risposta di Israele è arrivata prima con un post su X del ministro di estrema destra Ben-Gvir, che diceva: stanotte Teheran deve bruciare, e poi con il decollo di diversi aerei da combattimento che secondo Sky News Arabia sarebbero partiti in direzione dell'Iran, mentre Teheran ha chiuso il suo spazio aereo pochi minuti fa. Intanto ha parlato anche Donald Trump, che ha chiesto a entrambi i paesi di fermare l'escalation. Tutto questo succede in questi minuti, alla fine di una giornata su cui ci fa il punto Farian Sabai.
1: Fino a ieri i colloqui erano in stallo, ora Washington, Teheran e Tel Aviv sono di nuovo in guerra, guerra aperta. La leadership iraniana reclamava i 24 miliardi di dollari congelati all'estero, ma la scorsa notte si era diffusa la notizia che quei soldi Trump li voleva dare a Kuwait e Bahrain per riparare i danni causati dalla guerra. Stamattina i media iraniani hanno reso noto che Teheran ha iniziato a imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Trump non ha gradito e ha attaccato navi iraniane nel Golfo. Dopodiché Trump ha reclamato le polveri nucleari iraniane, dicendo che sarebbe andato a prendersele. In una giornata caldissima, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'attacco israeliano a Beirut. L'ennesimo bombardamento di Israele sulla capitale libanese è stata la linea rossa, perché più volte la leadership di Teheran ha ribadito che un accordo di pace tra Teheran e Washington deve includere anche la fine delle ostilità israeliane in Libano. L'Iran ha attaccato Israele lanciando missili, e il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha pubblicato una foto su X. Si vede la bandiera della Repubblica Islamica unita a quella libanese, sottolineando la vicinanza di Teheran al paese dei cedri. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: L'attacco iraniano contro Israele e la risposta arriva in un contesto di tregua fragile tra Washington e Teheran e violata in maniera sistematica al confine tra Israele e Libano. Quali sono le possibili prospettive al momento? Lo abbiamo chiesto al giornalista Eric Salerno.
2: Che è la continuazione di quello che c'era prima. Ovviamente Israele può rispondere a questo punto come vuole, come il ministro Ben-Gvir ha detto: dobbiamo bombardare Teheran. Ieri gli israeliani sono pronti, i missili sono pronti ad attaccare l'Iran ancora, e non credo che nessuno in questo momento sia disposto a dire a Israele di no, perché formalmente ha cominciato questo ultimo attacco proprio Teheran. A questo punto Teheran va avanti, forse si dirà: cerchiamo di fermarci, tregua parziale, calmiamoci, e da Stati Uniti, paesi del Golfo, Pakistan, che sta facendo questa mediazione che non è chiaro bene a che cosa deve portare, forse si riesce a fermare tra qualche giorno. Oppure questo consente a Trump di dire guardate, dovete risolvere qualche cosa, ma se voi continuate ad attaccare, Teheran attacca, io sto buono, non sto facendo niente, andiamo avanti così. Potrebbe essere soltanto la continuazione attesa in qualche modo dello scontro che sta andando avanti da 100 giorni ormai nella zona.
0: 10 migranti sono morti dopo il ribaltamento di un barcone con a bordo 60 persone. Questo è successo nelle ultime ore al largo di Malta. I cadaveri e 48 persone sopravvissute sono stati recuperati dalla guardia costiera italiana che si trovava già nella zona. Ci sono però al momento 2 dispersi, quindi le vittime del naufragio potrebbero essere ancora di più. La particolarità della zona è il rifiuto di Malta di intervenire per soccorrere i migranti e per questo l'intervento della Guardia Costiera Italiana è comune, come spiega Luca Casarini, cofondatore di Mediterranea Saving Humans.
3: La particolarità, chiamiamola così, ma è una normalità purtroppo, è la totale omissione di soccorso che le autorità maltesi continuano a esercitare in una zona SAR che poi coordinano formalmente. Ma Malta si caratterizza per un rifiuto di intervento, non ha neanche sottoscritto peraltro l'aggiornamento della Convenzione di Amburgo che regola la responsabilità degli stati nelle zone SAR. Malta si caratterizza per un totale rifiuto di intervento da un lato, quindi una omissione di soccorso palese, e poi una delega all'Italia, è la Guardia Costiera Italiana che interviene spesso in zona SAR maltese. L'altra cosa che fa Malta è cooperare con invece le forze delle milizie libiche, non solo quelle della cosiddetta Guardia Costiera Libica che fa riferimento al governo di Tripoli, ma anche quella diciamo milizia che invece vede come capo il figlio di Haftar, con cui Malta ha stretto degli accordi, per cui spesso vediamo questo offshore gestito da Saddam Haftar, da questo figlio del generale Haftar, che fa catture in zona SAR maltese. Insomma, siamo in presenza di una zona SAR abbandonata, questa è la realtà.
0: E come si inserisce questo episodio nel contesto di politiche migratorie sempre più ostili da parte dell'Europa? Lo abbiamo chiesto a Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Le politiche europee sulla migrazione stanno prendendo una posizione sempre più netta contro gli esseri umani e i diritti umani, purtroppo. Si sono ridotte tantissimo le tutele dei diritti umani, anche le tutele per salvare le vite umane. E quando la vita dell'essere umano non è la nostra principale priorità, iniziamo a perdere proprio i valori su cui dovremmo fondare le nostre democrazie. E purtroppo questo naufragio è l'ennesimo naufragio che poteva probabilmente essere evitato. Noi dobbiamo ricordarci che tra 5 giorni entrerà in vigore il patto sulla migrazione, quindi le 48 persone che sono sopravvissute avranno probabilmente un trattamento incredibilmente degradante, cioè saranno passati da una prigione in Libia per arrivare a quella che sarà una prigione in Europa. E questo perché le nostre politiche sulla migrazione non guardano più ai diritti umani, non guardano più alla tutela degli esseri umani, non guardano più a quella che deve essere l'inclusione, a quello che deve essere il diritto d'asilo, a quello che deve essere la possibilità di creare degli ambienti che tutelino i principi su cui le nostre democrazie dovevano essere basate, ma vanno nell'esatto opposto.
0: Il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per il cessate il fuoco, ha detto Zelensky in serata prima del vertice a Londra tra il presidente ucraino e i leader europei Macron, Starmer e Merz per discutere del futuro sostegno europeo a Kiev. Al centro dell'incontro le future mosse per aumentare la pressione sulla Russia e il sostegno dell'Unione all'Ucraina, anche in vista del prossimo Consiglio, in cui si dovrà iniziare a ragionare sui negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Poche le dichiarazioni arrivate nel pomeriggio, punto su difesa e cooperazione, ha detto Zelensky al suo arrivo a Londra, annunciando che domani vedrà Re Carlo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sulla denuncia di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice che sarebbe avvenuta nell'ufficio del senatore campano di Forza Italia Francesco Silvestro. Martedì La Russa incontrerà i questori. La donna, nota al Senato perché distributrice di vini pregiati con diversi senatori come clienti, racconta di aver subito un'aggressione a freddo da Silvestro, che poi l'avrebbe cercata anche successivamente. Il senatore in un'intervista nega e si spinge anche ad apprezzamenti sulla donna. Io sono un bell'uomo, lei normale, denunci e ci divertiremo, conclude con strafottenza. Il suo legale oggi ribadisce l'estraneità del suo cliente. Il commento di Valeria Valente, senatrice PD, componente della bicamerale sul femminicidio.
5: Ovviamente vale presunzione di innocenza fino al terzo grado.

0: di quella donna alla quale noi ovviamente io esprimo la massima solidarietà e credo anche che le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore siano delle dichiarazioni decisamente sopra le righe, fuori luogo. Dire ci divertiremo non è sicuramente il linguaggio più consono e adeguato a un senatore della Repubblica e da parte di un uomo che si vede accusato di una cosa insomma tanto seria, tanto grave. Ragion per cui mi sarei aspettata sicuramente compostezza, serietà e al massimo espressione la fiducia negli accertamenti dovuti dall'autorità giudiziaria. E sicuramente come Senato della Repubblica e come istituzione non possiamo girarci dall'altra parte.
1: Entra in vigore oggi la direttiva europea sulla trasparenza salariale, obbligo di mettere la fascia retributiva negli annunci di lavoro e comunicare i dati sui salari medi per evitare discriminazioni di genere. Ma il governo l'ha recepita con molti paletti che rischiano di renderla inutile. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Circa il 10% in Europa, oltre il 5% in Italia, il cosiddetto gender pay gap, la differenza di salario medio tra uomini e donne, doveva essere lo strumento per poter intervenire su questa discriminazione, correggere la malabitudine, tutta italiana, che nei colloqui di lavoro non si parli di soldi. Ma il governo, nel recepirla, ha stravolto la direttiva europea. Una volta l'anno, si è richiesto, le aziende entro 2 mesi devono comunicare i dati sulle retribuzioni aggregate per genere. Se il divario retributivo è almeno il 5% tra uomini e donne è non giustificato, va corretto entro 6 mesi. Prima criticità. Si applica pienamente solo alle imprese sopra i 50 dipendenti, pubbliche e private, ma esclude il lavoro intermittente. Seconda, si parte dalla presunzione che i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative siano in regola, in aperto contrasto con la norma europea, il che, secondo i giuslavoristi, porterà a diversi contenziosi giuridici. Terzo, si considera la retribuzione annua lorda, escludendo i trattamenti economici individuali non strutturali, come indennità e premi, cioè dove si concentrano più le discriminazioni. Negli annunci invece sarà sufficiente indicare una fascia di retribuzione, per la CGIL è tutto da riscrivere perché edulcorato con criticità tali da non servire a nulla. Eleonora Voltolina, fondatrice dell'Osservatorio Lo Stato del
3: Lavoro. Il governo ha perso il primo slot per licenziare fin da subito una normativa che fosse efficace, che fosse pensata bene e andasse anche nel senso voluto dall'Unione Europea. Adesso ovviamente una legge si può modificare, ci vuole anche la volontà politica di farlo.
1: Parte stasera da Saint-Denis la campagna elettorale di Jean-Luc Mélenchon in vista delle presidenziali francesi della prossima primavera. Il leader della France Insoumise ha scelto un luogo simbolo per lui, il servizio di Francesco Giorgini.
4: On est chez nous, liberamente tradotto, siamo a casa nostra, siamo a casa nostra. Lo slogan storico dell'estrema destra nazionale identitaria, ripreso in coro a gran voce da più di 25.000 persone venute ad assistere al primo meeting della campagna presidenziale del leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon. Non una ripicca né una rivincita o un'irridente ironia, ma una riappropriazione di quella che Jean-Luc Mélenchon e il suo partito, la France Insoumise, chiamano la Nouvelle France, la Nuova Francia, lo slogan che incarna la campagna e la chiave di volta della strategia del programma del candidato Mélenchon. La Nouvelle France, che è poi la Francia reale, quella meticcia e multiculturale, con un francese su tre che è figlio o pronipote di immigrati, quella dei precari, che siano diplomati senza lavoro o pensionati in miseria, quella delle periferie popolari o dei piccoli agricoltori non produttivisti, quella delle minoranze o delle famiglie non tradizionali e che si rivendica come comunità nazionale. Una riappropriazione, appunto, per dire altrimenti una manifestazione, una pratica del diritto del suolo che fonda la Repubblica e che la destra nazionale identitaria vuole abolire. È il messaggio essenziale e radicale di questo primo meeting presidenziale di Jean-Luc Mélenchon a Saint-Denis, alle porte di Parigi, nella provincia più giovane, povera e meticcia del paese, ma anche con sullo sfondo la basilica sepolcro dei re di Francia e che, con più di 20.000 partecipanti, è già un'incontestabile dimostrazione di forza. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Net.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
5: Popolare Network.

Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo

mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti, mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se un premio o una scusa, una madre o una rosa, se un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno.